0: e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Cerro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la sesta edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me.
6: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your north.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Sarà un'altra giornata all'insegna del sole, quella di domenica sulla Liguria, con anticiclone ben saldo e calde d'afa intensi, con punte massime intorno ai 32 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà infatti una giornata all'insegna del sole e con punte fino ai 32 gradi. La ventilazione sarà una giornata infatti con sole assoluto protagonista. Qui le temperature massime saranno anche prossime ai 34-35 gradi. Su Genova, cieli sereni o al più velati, da segnalare però la possibilità sui settori interni

0: presidio appunto c'era anche perché, come avevamo detto, questa zona era stata al centro appunto del dibattito sulla sicurezza, e lo è ormai da tempo. Chiaramente ci sono anche le telecamere che erano state installate negli anni passati, però forse il presidio fisso che poi si era trasformato, quello potrebbe servire di nuovo?
1: Beh, il presidio è sicuramente un deterrente, perché chiunque veda le forze di polizia in loco, presenti sulla strada, ovviamente magari evita di commettere certi microcrimini, se così li possiamo definire. Un presidio che si era alternato nel tempo tra le forze di polizia locale, polizia di Stato, guardia di finanza e carabinieri, che aveva garantito comunque un principio di serenità nel quartiere che oggi purtroppo non vediamo. Noi l'abbiamo chiesto nelle settimane scorse, il 7 maggio, come municipio abbiamo firmato una lettera indirizzata all'assessore alla sicurezza del Comune di Genova, dove gli chiedevamo un presidio per le zone più critiche del territorio. Non c'erano soltanto Quinto, ma c'era e c'è Vernazzola, c'è Priaruggia, c'è Quarto Alta, c'è via dei Ciclamini, via delle Genziane, quindi abbiamo indicato specificamente i quartieri e le vie. Abbiamo chiesto all'assessore anche di farsi da tramite, quindi a nome di tutto il territorio, nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura, per chiedere appunto anche agli organi statali ovviamente di fare la propria parte. È l'assessore che siede al Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico in prefettura, a nome del Comune ovviamente lo abbiamo chiesto a lei. Abbiamo fatto una commissione municipio di cui si è parlato di questi temi, ci sono stati diversi articoli di giornale che ne hanno parlato, attraverso i quali noi abbiamo richiesto questo presidio fisso, mobile, ma comunque un presidio costante, soprattutto nei giorni e negli orari più critici, quindi parlo soprattutto del weekend. Ciò non è avvenuto, non si è verificato nessun presidio. Le forze di polizia locale, che comunque io ringrazio, ovviamente non possono fare tutto e da sole non possono risolvere il problema, ma comunque la loro presenza aiuterebbero a mitigarlo, questa criticità. Io spero e mi auguro che con questa situazione, con quello che è successo questa notte, la voce arrivi per davvero all'assessore alla sicurezza, e mi auguro e spero che la risposta non sia: ma non abbiamo personale, non c'è il turnover, il governo non investe, perché comunque le forze di polizia locale, come noi vediamo in questi giorni a livello cittadino, ci sono e fanno il proprio lavoro egregiamente sul territorio, e le ringrazio nuovamente, però bisogna che ci siano dovunque, anche a Levante, anche a Quinto, anche a Vernazzola, anche a Priaruggia e anche a Quarto Alto.
0: Sì, diciamo che anche perché siamo a fine giugno, l'estate è appena iniziata, quindi se poi, visto che i giardini di Quinto sono sempre stati al centro, soprattutto d'estate, con l'arrivo di un grande afflusso di giovani magari che vengono al mare oppure vengono qui proprio a passare le giornate. Grazie al presidente di municipio Federico Bogliolo.
2: E allora grazie mille Aurora, grazie naturalmente anche al presidente del municipio e consigliere regionale Federico Bogliolo, insomma speriamo che si possano trovare delle soluzioni, qualunque esse siano, per dare risposte, e soprattutto non tanto credo il problema è evitare che la gente si meni, ma è evitare che si creino...

Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: anche se non si direbbe, è stata vittima di bullismo, body shaming, come si dice oggi, che vuol dire fare del corpo una vergogna, cioè quello di insultare una persona sulla base delle sue caratteristiche fisiche. E peraltro, a me questa cosa interessa molto, perché per quanto ovviamente ci sia una distanza d'età notevole tra me e Valentina, ma questa distanza ha proprio cambiato un paradigma, che è quello di come si fa il bullismo, no? Perché una volta anche noi eravamo vittime di bullismo, no? Ciccione, magrone, brufoloso, quante ce ne siamo dette da ragazzini, però finiva a scuola di solito. Con l'avvento dei social network, di WhatsApp, dei video sui telefonini, non c'è stata più pace, cioè sostanzialmente ti si colpisce anche mentre sei nella tua camera a casa.
1: Sì. Purtroppo sì, perché successe un banale video dove io canticchiavo una canzoncina stupida, niente di che, però è stata opera del mio migliore amico, è stata una bravata, giusto una cosa per giocare, no?
0: Sì.
1: Però ahimè purtroppo è sfociato nel fatto che poi è stato diffuso su YouTube e su Facebook, e da lì sono iniziati commenti poco gradevoli, commenti contro il fatto che ero un pochino sovrappeso, non avevo una dentatura perfetta, insomma non rispettavo certi canoni che all'epoca e forse anche un po' oggi sono stati imposti e ci sono ancora. Però forse oggi c'è un pochino di apertura mentale, nel senso che vedo che sempre di più la moda forse sta diventando anche inclusiva al posto di esclusiva, insomma si stanno facendo passi da gigante.
0: Forse la avverti perché sei un po' più grande, ma se avessi 14 anni magari no.
1: Anche perché purtroppo ancora oggi sentiamo parlare di bullismo e di body shaming ancora.
0: Esatto, esatto, e questo è sicuramente un problema. Come hai cercato di affrontare quel momento difficile della tua vita senza avere quegli strumenti da persona adulta? Persona adulta ci può rimanere male per un commento negativo, ma poi tutto sommato dice vabbè, vai a quel paese. Invece da ragazzina?
1: Allora, purtroppo da ragazzina insomma non ho mai avuto delle compagnie di amici così enormi, non ho mai avuto tante persone che mi sostenessero, e purtroppo mi sono un pochino chiusa a livello di amicizie, stavo da sola nei corridoi alle superiori, stavo da sola, non è che me la vivessi benissimo, insomma, proprio per il fatto che non avevo persone che mi sostenessero a parte la mia famiglia. L'unico appoggio e sostegno che ho avuto parecchio è stato dalla mia famiglia, tant'è che mia mamma mi ha portato, preso di peso, mi ha portato in polizia postale a denunciare il tutto. Infatti i video sono spariti poi dalla circolazione.
0: Ok, perché erano, come circolavano, via WhatsApp soprattutto, immagino.
1: Più che altro all'epoca non c'era tantissimo la diffusione di WhatsApp quanto di Facebook e YouTube. Quindi cosa succedeva? Che le persone se lo scaricavano nel computer e poi lo ripostavano, esatto, come si suol dire oggi, lo si ripostava.
0: Oggi è ancora peggio forse, no?
1: Sì,
0: perché WhatsApp rende proprio capillare la diffusione, l'abbiamo visto tante volte, lo vediamo con quel video scemo fatto da quel ragazzo che adesso è costretto a scusarsi, ha insultato o ha detto cose diciamo poco gradevoli a una ragazza che era appena morta per strada, stava morendo, una cosa terribile. Anche lì, no? Una volta l'avresti detto, magari nessuno l'avrebbe sentito, avrebbe fatto schifo a quelli che erano intorno, ma finiva lì. Invece questo poi diventa una diffusione totale, perché poi sui cellulari ognuno lo può ricevere. A volte io stesso ho ricevuto video di roba che non c'entravo niente, no? Ma che man mano questa catena l'ha portato. Prima di passare al riscatto della tua vita, perché ovviamente poi la storia è a lieto fine, a parte che la storia non è ancora finita, è giovane come l'acqua, però insomma ce ne sono ancora di difficoltà nella vita e di cose positive. Però cosa ti senti di dire a una ragazza che magari sta guardando adesso la TV, che è a casa, in camera sua, e i suoi amici sono andati al mare, lei non ci va perché magari non si sente a posto col suo fisico, perché ha paura di essere giudicata?
1: Non esiste, mi fa male sentire certe cose, perché non è assolutamente giusto, non è giusto che per colpa di preconcetti e pregiudizi sbagliati ci dobbiamo andare di mezzo noi, persone che normalissime, cioè siamo persone come tutte le altre. E mi sento appunto di dire che ovviamente vabbè, la classica frase retorica che se ne deve fregare è il primo punto, ma sicuramente se

0: ha degli sproni da parte dei genitori, amici fidati, di ascoltare, di insomma, se si sente anche lei stessa vittima di bullismo, di parlare con i propri genitori, di parlarne, di sicuramente di non nascondersi e di non vergognarsene, perché purtroppo è una cosa che è successa anche a me, succede, spero succederà il meno possibile, ed è successa in passato, quindi sicuramente di parlarne con adulti fidati, genitori e amici di cui si fida, e insomma di viversi la vita, perché la vita è bella, insomma, appunto, è un peccato.
1: E poi, e qui veniamo anche al riscatto, occhio, perché poi i preconcetti sono molto figli del momento in cui si vive, no?
0: Sì.
1: Se noi vediamo il tuo sottopancia, si chiama così in televisione, cioè il ruolo che tu hai, abbiamo scritto modella curvi, che vuol dire appunto una modella che fa delle sue curve, una delle, diciamo, il punto focale della sua bellezza e dell'immagine e della sua immagine. Il fatto che esista una categoria che si chiama così vuol dire che il mondo è un po' cambiato, no?
0: Sì,
1: cioè vuol dire che c'è un sacco di gente che le guarda volentieri, le modelle curve.
0: Assolutamente sì, lo noto, l'ho visto, e il mio riscatto è stato proprio nel mettermi in gioco e vedere come funziona il tutto. Quindi ho iniziato a partecipare a concorsi di bellezza.
1: Vediamo qualche fotografia scattata proprio da fotografi che appunto valorizzano il tuo aspetto.
0: Esattamente. Ho iniziato a partecipare un po' a concorsi di bellezza appunto sul mondo curvi, e anche non solo, perché mi è arrivata proprio settimana scorsa, avevo tentato, ho detto ci provo, avevo tentato di fare un casting per Miss Italia. Ho tentato, ho detto ci provo, mi butto, e è andata bene perché ho passato le selezioni. Ora c'è tanta strada da fare,
1: certo.
0: Insomma non sicuramente non punto a vincere, quello poco ma sicuro, però già che sono stata selezionata vuol dire che c'è apertura,
1: certo.
0: Vuol dire che i preconcetti stanno iniziando a sdoganarsi, e questa cosa mi fa molto molto piacere, perché la diversità sta diventando sempre di più una cosa bella, una cosa da apprezzare, anche perché purtroppo ancora oggi si parla di diversità, cosa che non mi sembra, insomma, è una cosa normale.
1: Anzi, diciamo, io ieri ho fatto la prova costume, potete immaginare, diciamo, sono rimasto sommerso in piscina tutto il giorno, ma vabbè, a parte questo, però io sono un uomo, è un altro tipo di, diciamo, di fisicità. Però no, devo dire che in linea generale mi sembra che appunto questo tipo di preconcetto, di pregiudizio sia veramente più legato all'età giovanile,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Ma questo avviene perché i ragazzi, cioè noi specialmente, io ricordo la mia generazione, ma penso che sia uguale anche dopo, sia un po' cattivi, no? E allora devi prendere, siccome hai anche un vocabolario limitato, perché
0: esatto,
1: non ti posso insultare citando Dante quando ho 12 anni, 13 anni, e allora prendo la prima cosa che vedo, no? Che è un po' quello che succede allo stadio, quando si sentono i bu razzisti. In realtà non è detto che siano razzisti quelli che fanno bu, è che sei nero allora è più facile, no? È
0: sì,
1: la prima cosa che si può vedere,
0: sì,
1: no? Sono comportamenti stupidi, semplicemente,
0: sì,
1: no? E quindi probabilmente questo avviene, poi quando uno cresce certa roba è meno pesante, però quell'inizio forse è la tua forza di oggi, no? Perché probabilmente se non avessi avuto quell'inizio oggi saresti a posto con te stessa, però magari non ti sarebbe venuto in mente di provare a fare Miss Italia. Invece evidentemente la voglia di dire guardate che non è come avete detto voi, ma è una cosa diversa.
0: Assolutamente sì, sono sempre stata una persona, una bambina, una ragazzina un po' espansiva, che ha voglia di mettersi in gioco, che si mette in mostra, però sempre in maniera un po' limitata, non avevo, diciamo, quello sprono per poterlo fare. Invece oggi sì, e ce l'ho proprio perché figlia del vissuto e di quello che ho vissuto, e forte del fatto che voglio portare sempre di più la mia voce, espanderla per poterne parlare, per poterne discutere, per evitare non che certe cose accadano, perché non voglio assolutamente dire
1: non dipende
0: purtroppo
1: da questo,
0: purtroppo no, però una goccia in mezzo al mare può fare la differenza,
1: certo.
0: Quindi è proprio questo quello che voglio fare, voglio evitare che sia omertosa la cosa.
1: Ultimissima domanda, c'è qualcuno di quegli scemi che ti prendevano in giro che poi è tornato strisciando negli anni
0: diciamo che
1: ciao, ti ricordi?
0: Allora, non proprio così.

0: Sì, direttamente, ma forte del fatto che ci sono i social e che qualcuno ne
1: qualche like si vede,
0: qualche visualizzazione alla storia, vedo qualcosa.
1: Valentina vi
0: Quello
1: osserva,
0: sì.
1: sappiate che non potete scappare, i social sono un problema anche per voi adesso. Grazie
0: Esatto.
1: Valentina Sommaruga, grazie
0: Grazie a
1: mille,
0: te,
1: in bocca
0: Matteo,
1: al lupo
0: grazie a
1: per
0: tutti.
1: la tua attività e anche per Miss
0: Grazie.
1: Italia. Restate con noi.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Sarà un'altra giornata all'insegna del sole, quella di domenica sulla Liguria, con anticiclone ben saldo e calde d'afa intensi, con punte massime intorno ai 32 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà infatti una giornata all'insegna del sole e con punte fino ai 32 gradi, la ventilazione debole con mar ligure calmo. Situazione analoga anche sul Savonese, sarà una giornata infatti con sole assoluto protagonista. Qui le temperature massime saranno anche prossime ai 32 gradi. 34-35 gradi. Su Genova, cieli sereni o al più velati, da segnalare però la possibilità sui settori interni di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane. Sul Tigullio sarà una giornata stabile e soleggiata, con qualche innocua velatura solo in transito. Sullo Spezzino, sole prevalente nel corso della giornata di domenica, da segnalare solo sempre la possibilità di qualche temporale sui settori interni nel pomeriggio. Ci attende una giornata di lunedì con tempo variabile sulla Liguria, da segnalare infatti la possibilità di qualche piovasco sul Levante e sui settori interni del Ponente la possibilità di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane, temperature massime in ulteriore aumento. Tutti i dettagli su Trebimeteo.

0: fumo uccide. Non fumare.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità. Come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità. Dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
3: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
4: Al servizio del pubblico, allora, una notte difficile a Quinto. Torniamo da Aurora Bottino, collegata con noi in questa mattinata. Bentrovata Aurora.
5: Sì, bentrovato Matteo. Allora, io sono in compagnia di Giuseppe Rappa, che è consigliere municipale, e Giorgio Viale, invece assessore, perché appunto questa mattina si fanno i conti con quello che è avvenuto nella notte. Parliamo ancora di sicurezza, un tema di cui abbiamo parlato tanto non solo nel municipio Levante. E allora, proprio sul tema sicurezza, voi vi eravate già mossi comunque?
6: Sì, come ha già detto il presidente, il 7 maggio abbiamo fatto la prima lettera che riguardava proprio la situazione della Riviera, in particolare Quinto, dove già negli anni precedenti si erano verificati degli eventi particolari che hanno disturbato la cittadinanza. E quindi noi siamo ritornati sull'argomento nella speranza di poter praticamente riprendere l'attività svolta negli anni precedenti, che aveva dato un buon segnale, ma credo che a questo punto, dopo quello che è accaduto ieri sera, siamo molto in ritardo e noi siamo partiti in tempo, diciamo. Noi abbiamo istituito come municipio l'Osservatorio Sicurezza Levante, il primo in tutta Genova da novembre, già un lavoro che avevamo iniziato a maggio, un gruppo di lavoro dove vi sono all'interno persone in pensione delle forze dell'ordine che possono dare una mano, sentinelle, io le chiamo sentinelle come l'ha già affermato un'altra istituzione di Genova, quindi siamo in grado di percepire, recepire notizie dai cittadini sull'argomento della sicurezza. Ci riuniamo mensilmente e tra gli argomenti vi era proprio Quinto.

0: dove abbiamo pensato nelle prossime settimane, e sarà credo il 3 luglio, un servizio di, lo chiamiamo prossimità di volontariato, ovvero di persone che hanno dato la disponibilità per rendere più accessibile la zona, più vivibile, sotto l'aspetto di una presenza qualificata di pubbliche assistenze, ambulanze, personale delle croci della zona e associazioni nazionali della Polizia di Stato in quiescenza, che hanno un servizio di protezione civile, ovvero di vicinanza al cittadino, che non ha nulla a che vedere con ronde come qualcuno possa pensare o particolari servizi che non c'entrano niente, perché noi non dobbiamo assolutamente accavallarci con quello che già fanno le forze dell'ordine. Noi dobbiamo dare semplicemente un supporto al cittadino, che può essere la segnalazione o anche condividere dei temi importanti della cittadinanza, il disturbo della quiete pubblica, l'uso di alcol e di droga. Purtroppo sono argomenti che tocchiamo continuamente e dobbiamo cercare di tenere a freno questa situazione.
1: Ecco, appunto, sempre parlando di quello che pensano i residenti, i cittadini della zona, non solo di Quinto ma di tutto il municipio, diciamo che ormai da qualche anno si parla di sicurezza. Qual è quello che sentite voi come municipio da parte dei residenti?
2: Ma noi riceviamo tantissime segnalazioni relative a sia fenomeni di questo tipo, cioè risse e degrado in generale, sia alcuni fenomeni che sono stagionali. Quindi noi abbiamo attivato una serie di misure di prevenzione, come dicevamo prima, attraverso l'osservatorio, attraverso costante comunicazione con l'amministrazione. Quello che noi chiediamo è un'azione preventiva. Ad esempio, con l'avvicinarsi dell'estate aumentano tantissimi i piccoli furti contro chi frequenta le nostre spiagge qua nel Levante, e quindi anche su questo ci eravamo mossi. Aumentano i fenomeni notturni di, appunto, risse e degrado all'interno di tutto il territorio municipale, e anche su questo abbiamo chiesto una particolare attenzione. In questo luogo di preciso, come potete vedere qua attorno, si è voluto creare un ambiente vivibile per anziani, per famiglie, per bambini, e sarebbe veramente un peccato rovinare quello che si è andato a creare negli ultimi 2 o 3 anni semplicemente abbandonando la zona a se stessa. Quindi anche un piccolo episodio come quello di ieri sera deve essere un grande campanello d'allarme, perché può veramente riportare indietro di anni una situazione che invece stava andando a migliorare.
1: Grazie, allora ringraziamo Giuseppe Rappa e Giorgio Viale proprio per queste testimonianze, e ti ridò la linea, Matteo.
3: Grazie mille, grazie Aurora Bottino. Naturalmente per questo, insomma, è chiaro che la situazione che stiamo vivendo in quella zona desta moltissima preoccupazione. La speranza evidentemente è quella di riuscire a trovare delle soluzioni che siano da un lato immediate, quindi di presidio, di controllo del territorio, dall'altro più a lungo termine. Qui evidentemente devono essere le istituzioni nel senso più largo. Noi ci siamo già occupati tante volte di questo problema dei minori non accompagnati, perché da un lato c'è il tentativo di considerare dei ragazzi come tutti gli altri e quindi di non metterli in una condizione anche di disagio psicologico ulteriore rispetto a quello che già hanno trovandosi dall'altra parte del mondo e senza la loro famiglia. Al tempo stesso però evidentemente devono anche essere instradati come farebbe un buon padre di famiglia. È chiaro che no, anche i nostri genitori non sono sempre stati solo sorrisi e abbracci, ma talvolta anche regole e diciamo un modo di costruire la vita che fosse adatto poi a viverla davvero e nella società in cui viviamo. Quindi speriamo che in qualche modo questa cosa si possa fare. Mi rendo conto, difficilissimo, perché stiamo parlando di persone che hanno vissuto esperienze estreme su loro stessi, spostandosi da piccolissimi in un altro paese senza la famiglia che possa aiutarli. Quindi stiamo parlando veramente di condizioni al limite del sopportabile. Però purtroppo anche la città deve essere sicura, e soprattutto non devono crearsi poi queste faide terribili come abbiamo visto ieri sera. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
5: La voglio

0: efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Puoi amare, non puoi non amare la libertà, la musica è prima di tutto libertà, libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale, quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato, ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, avevo letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente lo stesso mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non, da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne?

0: chiaramente un imbecille. Per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti affascina di più, chiaramente. Se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero perché c'è qualche cosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualche cosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire che non, a cui è difficile rinunciare, direi.
1: Sono rimasto io da solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa, e quest'oggi, verso le 3,

0: modo di approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive, è rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Ma è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione, traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare e quindi c'è sempre questa ansia di farlo e soprattutto che sia qualcosa che... c'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno ha un po'... perde una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato. E poi comunque l'affetto mi stupisce sempre, mi emoziona sempre.
0: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e l'emozione è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretta intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buonavoglia che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, i più cari, Mario Luciato Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi e Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: improvvisato, adesso lo fate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
2: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano,

0: Presidente della Repubblica.
1: Poi ovviamente molta musica, così come si addice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Ma se che penso, un inedito duetto con Massimo Boldi ad accompagnarlo con la batteria e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni di cose appese ce ne sono un'infinità, a cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento, e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti.
2: Ma

0: Lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante vite ha ricominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato se c'è un animale in cui mi riconosco è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà. La libertà che in fondo... anche questo qui è una cosa che la libertà te la toglie. Te la toglie subito. Comunque... Perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno. Il che è, per me, la libertà è quella, non rompere le palle a nessuno ma essere comunque libero. Libero di te stesso.
0: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
1: La gatta era un bozzetto, che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore, eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita. C'era una morte e una nascita, insomma. E quindi era proprio il racconto con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, in una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. Improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra. E quindi c'era questa fine e inizio.
2: C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu.
0: C'è una canzone a cui lei è più legato di quelle che ha scritto oppure sono tutti i suoi figli?
1: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto ami di più il figlio che
0: più sfortunato,
1: che sia un po' più sfigato. Però e di solito poi in fondo è l'ultima che hai scritto perché ti rappresenta di più. Io adesso ho scritto una canzone, c'è Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film. E io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento, come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che ti rappresentava.
3: Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi

0: Al servizio del pubblico diamo il benvenuto a Luca Parodi, bentrovato in questa veste come presidente del consiglio d'indirizzo della Fondazione Democratici e Cristiani. Davvero buona domenica, grazie di essere con
1: buona
0: noi.
1: Buona domenica a tutti voi.
0: Questa fondazione che per bocca del suo presidente del consiglio d'indirizzo Luca Parodi vuole, diciamo, non vuole essere un soggetto politico, ma semmai vuole, diciamo, ricordare una storia, a difendere e valorizzare una storia. Perché questa brutta notizia, Luca Parodi? Non sarebbe meglio rifondare la Democrazia Cristiana e la facciamo finita con questa seconda Repubblica?
1: Ci hanno provato in tanti, non ci sono più le condizioni internazionali, non ci sono quelle nazionali, certo ci può essere nostalgia, noi non siamo dei reduci, non ci piacciono quelle operazioni, noi vogliamo non far politica come soggetto politico, ma aiutare la politica a crescere. Aiutare la politica a crescere, oggi ce n'è bisogno, guardando al passato. La nostra fondazione nasce da lontano, nasce nel 2012, raccogliendo l'eredità materiale, documentale della Democrazia Cristiana. I primi 14 anni di vita sono dedicati a sistemare i nostri immobili, a sistemare la

0: secondo i carismi della sovrintendenza e ben conservato e messo in sicurezza. Adesso passiamo alla fase 2 della vita della fondazione, cioè ci apriamo all'esterno, ecco il cambio del nome, Fondazione Paganini. Si richiama al Teatro Paganini che c'era in via Caffaro in allora e dove la Democrazia Cristiana celebrava tutti i suoi congressi e le sue manifestazioni. Oggi quel teatro non c'è più e allora presentarci all'esterno con quel nome diventava un po' difficile come comunicazione.
1: Poco comprensibile,
0: insomma. Compagnia Immobiliare Niccolò Paganini faceva più pensare a dei costruttori che a dei facilitatori di idee e di memoria. E allora ecco il nome, Democratici e Cristiani. Già Fondazione Paganini, perché mantiene l'ancoraggio, la vecchia fondazione. E cosa vogliamo fare? Vogliamo semplicemente tenere aperta una memoria su una storia, quella del cattolicesimo democratico, degli uomini, dei politici che hanno fatto grande la nostra regione e la nostra città, tenere viva questa memoria, queste storie, ma guardare al futuro secondo gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa e aiutare le nuove generazioni a crescere con dei valori e la conoscenza del nostro passato. Ecco allora le borse di studio, ecco allora le tesi di laurea, ecco allora la collaborazione con quella che una volta si chiamava Facoltà di Scienze Politiche e oggi hanno dei nomi complicatissimi in università, io non li ricordo mai, dipartimenti e degli acronimi che per me, che sono un po' vecchio, sono novità poco comprensibili.
1: Oggi ci sono le scuole.
0: Però ecco, la collaborazione con l'università è molto forte, abbiamo stipulato una convenzione, partiamo con delle tesi di laurea e poi arriveremo anche ad altro. Guardiamo ai giovani che crescono pensando che possono essere dei politici per il futuro, con uno spessore e con la P maiuscola.
1: Ecco, resto un attimo diciamo sull'attuale, no? Perché poi un conto è fare un museo, uno dice faccio il museo e va bene, ci metto le fotografie, tra poco ne vediamo scorrere un po' e ok. Invece quando si dice ci apriamo al futuro, ci apriamo anche diciamo, all'attuale, vuol dire, poi in politica si fa sempre, no? Si discute, si filosofeggia talvolta di politica. Allora è vero che per quel che riguarda l'Italia non ci sono più le condizioni che avevano creato la Democrazia Cristiana, che nasce nell'atlantismo e nell'opposizione al blocco, diciamo, comunista in qualche misura, e quindi a difesa di valori, eccetera. Però è anche vero che se noi guardiamo in questo momento il Parlamento europeo, il Partito Popolare Europeo è il primo partito del Parlamento, cioè il più importante partito europeo. Segno che, diciamo, laddove non sono necessarie divisioni che sono un po' posticce, quelle che abbiamo creato noi a un certo punto della nostra storia nel 1993-94, probabilmente quell'area politica ha ancora un senso d'esistere. E in effetti ci sono, lei ha citato prima, no? Tanti ci hanno provato con, diciamo, risultati modestissimi finora, però poi, e questa è l'Italia, però poi a livello internazionale invece questi valori trovano rappresentanza nel principale partito europeo. Come ce lo spieghiamo? È un problema nostro italiano?
0: Ma intanto il Partito Popolare Europeo non esaurisce comunque la storia e la complessità e le diverse componenti dell'allora Democrazia Cristiana. Ne ha raccolto all'inizio un po' tutti e poi piano piano si è più focalizzato su una posizione di centrodestra più che di centro. Noi siamo un paese strano perché sentiamo bisogno di un soggetto, ma questo soggetto non intendiamo crearlo, non poniamo le condizioni per crearlo, ma a noi questo preoccupa poco, a noi preoccupa di più aiutare delle persone a crescere in ogni schieramento, cioè i democratici cristiani si sono divisi a destra, a sinistra, li troviamo un po' ovunque. Ecco, noi vorremmo aiutare chi si vuole impegnare a impegnarsi con dei valori forti, con dei valori ancorati, l'ho detto prima, la dottrina sociale della Chiesa, avendo ben presente la memoria e la storia, perché senza memoria e senza storia non si costruisce un futuro su delle fondamenta solide. Non ci facciamo problemi di schieramento di partito, noi vorremmo dare una mano, aiutare dei giovani a crescere, poi si impegnino nei luoghi dove meglio possono impegnarsi.

0: cosa sarà domani, cosa ne sarà della nostro, del nostro, dei nostri schieramenti politici. La politica è anche molto veloce nel far nascere, nel far morire,
1: specie oggi, no?
0: Specie oggi, sì. Un tempo si era molto più, pensiamo sino agli anni 70, almeno non c'erano partiti nuovi, forse il Partito Radicale era un po' una novità, ma nella Prima Repubblica i partiti erano quelli e stavi lì dentro, potevano crescere, diminuire un po'. Nel 75 ci fu il sorpasso da parte del Partito Comunista e poi il passo indietro, ma i partiti, rispetto alla Democrazia Cristiana, ma i partiti erano quelli, nuovi partiti non ce n'erano. La novità della Terza Repubblica, direi ormai, la novità della Terza Repubblica è che i soggetti, i partiti crescono intorno a delle persone, crescendo intorno alle persone ne vivono delle loro, della vita di queste persone, e dei comportamenti di queste persone e del successo di queste persone. Sono più raggruppamenti intorno a persone che non partiti, e quindi la loro vita delle volte può essere molto breve.
1: Ecco, e forse questa è la grande, come dire, la grande sfida, anche quando si parla di fare scuola, no? Di provare. Perché in effetti, se io oggi cominciassi a fare dei video molto duri sui social network e diventassi virale, potrei diventare un punto di riferimento per un'area politica e magari diventare il nuovo leader nel giro di pochi mesi, perché questo succede, lo stiamo vedendo, no?
0: Non c'è dubbio.
1: Però questo ovviamente non mi renderebbe di per sé capace di gestire la complessità di un'istituzione come può essere un governo o una regione o un comune. E allora forse è proprio questa strada, quella dell'imparare, del recuperare il senso della politica come servizio, sì, ma anche come di una professione che bisogna saper fare, perché poi dopo non basta avere delle esperienze nella vita generali per poter essere capaci di gestire un'ordinanza, un decreto, un'iniziativa di legge, cioè è complesso, no, il sistema.
0: Certo, far politica non, io la catalogo più tra il servizio che non la professione, però indubbiamente se vuoi farla in un modo serio bisogna studiare. A noi che abbiamo iniziato a far politica, ho fatto consigliere comunale di un piccolo paese a 18 anni, però ci hanno mandato a studiare cos'è il bilancio di un comune, come si fa il consigliere comunale, come si scrivono gli atti del comune, ma si studiava e come si studia, come si fa, si devono studiare anche i problemi. Ecco, per la storia e lo studio dei problemi è una delle attività che la nostra fondazione vorrebbe fare. Apparentemente le tesi di laurea che andremo a finanziare guardano il passato, cioè le grandi infrastrutture realizzate dai Democratici Cristiani, grazie ai Democratici Cristiani, vediamo Pertusio, ecco De Mita, i 1.000 milioni per il porto, non ce li dimentichiamo, quando fu eletto parlamentare ligure, promise 1.000 milioni, arrivarono 1.000 milioni per il porto. Le infrastrutture realizzate un tempo, pensiamo oggi al tema delle infrastrutture. Un altro tema oggetto di tesi sarà la nascita della CECA e della Comunità Economica Europea e le grandi industrie di Stato italiane. Pensiamo al ruolo che hanno avuto le grandi industrie di Stato in Liguria e pensiamo alla totale assenza di una politica industriale oggi, non soltanto in Liguria ma nel nostro paese.
1: Ecco, si ha un po' l'impressione che la Prima Repubblica fosse un covo di terribile corruzione. Questa è un'immagine che noi abbiamo anche a causa del motivo per cui è caduta quell'esperienza politica, cioè Tangentopoli e quello che è successo all'inizio degli anni 90. Che cosa si può recuperare invece di quell'esperienza? Perché questa domanda mi è venuta in mente quando lei diceva il miliardo per il porto. Certo. Poi l'hanno speso bene quel miliardo, perché metterlo era no?
0: Direi che in quegli anni fu speso bene, direi che noi della Prima Repubblica dobbiamo salvare e recuperare i valori, la generosità dell'impegno di tanti uomini e donne che hanno costruito il nostro paese, sia di maggioranza che di opposizione. Noi pensiamo alle grandi figure che hanno costruito veramente la nostra Repubblica, dalla Costituente in avanti, pensiamo alle donne protagoniste, pensiamo al primo ministro donna, Tina Anselmi, pensiamo Manilde Iotti. Ecco,
1: tutte
0: io
1: celebrate
0: lì,
1: il 2 giugno, tra l'altro, una bella festa.
0: Esattamente, io lì non ci vedo la corruzione. La corruzione c'era nella Prima Repubblica come c'è oggi. Non è quello. Qualunque fruttivendolo ha una mela marcia tra le sue cassette, ma non si può buttare via tutto il fruttivendolo e tutta la sua merce perché c'è una mela marcia. Indubbiamente

0: Sì, la Democrazia Cristiana, come altri, come anche il Partito Comunista, sono state vittime di mani pulite, ma non solo di mani pulite. La caduta del muro di Berlino, ecco, quello ha rotto quella ragione internazionale per cui il PC e la DC, da un lato e dall'altro, hanno garantito comunque una lunga sfera di democrazia e, ricordiamoci, anche di pace in Europa.
1: Andava oggi meglio quando andava peggio?
0: Non lo so.
1: Perché sicuramente per i tedeschi dell'est andava peggio, almeno credo.
0: Per i tedeschi dell'est andava peggio, ma non abbiamo avuto le guerre alle porte di casa. Pensiamo a quello che è successo in Bosnia, in Jugoslavia, pensiamo oggi a quello che succede in Ucraina. Noi abbiamo le guerre alle porte dell'Europa. Ecco, il Papa più volte è intervenuto su questo, ma mi sembra soggetto inascoltato.
1: Esatto, molto inascoltato, ma a parte che in questi ultimi giorni mi sembra che almeno in Italia tutti siamo ben consapevoli di chi c'è in America, no? In queste ultime ore penso che finalmente, se non altro, questo episodio degli scontri tra Trump e la Meloni dimostri chi è Trump, diciamo, quale sia il suo livello.
0: Però se pensiamo alla politica estera italiana della Prima Repubblica, fu una politica estera che ad esempio sul Medio Oriente ci consentì di dialogare con gli israeliani e con l'ULP, e in Italia non ci furono più attentati da parte dell'ULP. Senza per questo piegarsi ai terroristi. Ma c'era una politica estera, ricordiamo anche emblematici gli atteggiamenti di Craxi, Sigonella, cioè, ma non era solo quello, era la politica comunque estera, la politica industriale, i rapporti, pensiamo Leni con Mattei, che costruì un'indipendenza economica dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico. Oggi è un altro tema che risulta molto forte, no? Dove noi prendiamo quello che ci serve per vivere, per rinfrescare le nostre case, per far funzionare le nostre industrie, per andare a lavorare al mattino.
1: Chiudiamo così. Essendo chiaro che la Fondazione Democratici Cristiani non è un soggetto politico propriamente detto, non fa politica, ma la fa, tutti facciamo politica, ma la fa in un modo diverso, evidentemente non a scopo elettorale, quindi non ci sarà il simbolo alle prossime elezioni, tanto per capire, ma che invece ha altre funzioni e altri valori. Ma il mondo intorno che cosa potrebbe imparare da esperienze, quelle esperienze che voi qui valorizzate, e se secondo lei, per chiudere, invece in futuro potrà crearsi un soggetto politico diverso che possa valorizzare il centro finalmente e, diciamo, scompaginare un po' il bipolarismo che non ha dato, a mio giudizio almeno, grandi risultati al nostro paese. L'elettorato secondo me c'è, indipendentemente dalle questioni internazionali, non è stato possibile mai aggregarlo e si è sparso in altri partiti. Nel futuro lei non lo vede un certo tentativo, a furia di tentare il destra e il sinistra sempre più estremi, che invece si possa tornare indietro, un'inversione a U?
0: Uscire dal sistema maggioritario oggi non mi sembra all'ordine del giorno di chi governa il Parlamento, come neanche la reintroduzione delle preferenze, che è vero che le preferenze potevano essere un elemento negativo della politica, come dal punto di vista della clientela, ma le preferenze erano anche l'ancoraggio dei nostri rappresentanti in Parlamento al territorio, era anche la ricerca delle persone, l'incontro con le persone, lo studio dei problemi. Noi semplicemente vogliamo tenere vivi dei valori e su questi valori aiutare dei giovani a impegnarsi in qualunque schieramento politico, dopodiché vedremo i risultati.
1: Saranno loro, no? Saranno i risultati, saranno loro, di questi ragazzi, certo, che faranno la politica del futuro. E allora speriamo che in tanti si riescano a coinvolgere con il vostro progetto. Grazie Luca Parodi. Grazie. Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Democratici e Cristiani. Restate con noi.
0: Grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohem Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

0: Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Al servizio del pubblico domenica insieme, buona domenica a tutti, buon inizio d'estate. Notizie negative che arrivano dalla città di Genova nella notte, perché è stata una notte di tensione nel quartiere di Quinto, nel Levante genovese, dove un'aggressione ai danni di alcuni minori stranieri non accompagnati ha richiesto l'intervento di forze dell'ordine e soccorsi. L'allarme è scattato poco prima delle 23, quando urla e rumori hanno spinto diversi residenti a chiamare il numero unico di emergenza. Secondo le prime informazioni, il gruppo di giovani si trovava nei giardini di via Giannelli quando sarebbe stato appunto coinvolto nell'episodio di violenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, polizia e polizia locale, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. L'episodio arriva a pochi giorni dalla violenta aggressione avvenuta nel quartiere di San Fruttuoso, dove un minore straniero era stato colpito a bastonate. Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire eventuali collegamenti e individuare i responsabili. Insomma, per farla breve, si sta ragionando di una possibile spedizione punitiva nei confronti dei minori stranieri. Naturalmente seguiremo la notizia, vi daremo conto delle risultanze di questa indagine. Naturalmente la sicurezza è un tema forte che sta preoccupando tutta la città di Genova. Addirittura nel centro di Genova un bed and breakfast per cercare di lavorare in modo sicuro scorta i clienti fino all'hotel nei check-in notturni, mentre sono al telefono in diretta con mia figlia da casa, così in caso di aggressione chiamo subito le forze dell'ordine. Questa è la sua il suo racconto, la sua testimonianza. L'ha incontrato Elisabetta Biancalani.
1: Escamotage che usano commercianti, chi si occupa dell'accoglienza, negozianti di sottoripa per provare ad andare più in sicurezza. Simona, tu hai un bed and breakfast qui a Sottoripa. Che escamotage hai studiato per evitare che i tuoi clienti che fanno il check-in di notte possano essere magari aggredito o fare brutti incontri?
2: Allora, per chi arriva ovviamente con i mezzi pubblici sconsiglio, quindi chi arriva in stazione Principe vi consiglio vivamente di prendere il taxi, e il mio escamotage è quello proprio di aspettarli dal taxi, quindi comunichiamo ovviamente via WhatsApp, io li accolgo e in modo molto carino li accompagno in struttora.
1: E non solo, ti fai aiutare un po' da tua figlia a distanza?
2: Da mia figlia Sofia, quando ho dei check-in in notturna, quindi in un orario, devo dire, abbastanza particolare per la zona, mi metto una cuffietta e sono al telefono con mia figlia e lei ascolta i miei minuti di attesa.
1: Prima di arrivare al bed and breakfast,
2: oppure ci sono i ristoranti magari ancora aperti, ormai ci conosciamo tutti, buttano un occhietto e vediamo le persone che magari puliscono la città, quindi operatori ecologici.
1: È una solidarietà.
2: Insomma, è una solidarietà.

0: Continua.
1: Se arrivano a piedi, sconsigli che zone?
0: Io allora ormai ho tutte le mie mappe, c'è chi invece vuole assolutamente venire a piedi, quindi consiglio via Balbi, e via delle Fontane,
1: cosa
0: eccetera,
1: sconsigli?
0: Via Pre ovviamente, via del Campo, che chi invece non mi ha ascoltato, perché succede anche questo, che non mi ascoltano, si trovano veramente un po' di paura.
2: E si sono svolti ieri i funerali di Edoardo Corrieri, il 28enne ucciso da un SUV mentre difendeva una ragazza dalle molestie. Una chiesa gremita, un addio commosso per un giovane che amici e parenti hanno salutato come un eroe. Ha seguito la cerimonia la nostra Annissa De Filippi.
3: Edo è il nostro eroe, così amici e parenti hanno salutato Edoardo Corrieri, il 28enne investito e ucciso da un SUV in Corso Italia a Genova. La chiesa di San Pietro alla Foce in via Nizza era gremita di persone, il feretro è arrivato avvolto in una maglia rosso-blu, i colori della sua squadra del cuore. Davanti all'altare decine di corone di fiori con messaggi di affetto degli amici. Tutti ricordano Edoardo come un ragazzo altruista, morto mentre cercava di difendere una ragazza che stava subendo molestie. Un gesto di coraggio che gli è costato la vita. Era un eroe, ha detto con commozione il fratello durante la cerimonia. Accanto a lui il papà di Edoardo, sorretto dagli amici, distrutto dal dolore, e la mamma. Un addio commosso a un giovane che in un gesto estremo ha dimostrato il vero significato della parola coraggio.
2: Ed è stata una mattinata drammatica sulle autostrade della Liguria con due gravi incidenti che hanno coinvolto motociclisti. Il più grave si è verificato sulla 26, dove una moto e un'auto si sono scontrate nel tratto tra Ovada e il Bivio con la 26 verso Genova. Il motociclista ha perso la vita nonostante i tentativi di soccorso, mentre il conducente dell'auto è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Pochi minuti dopo, un secondo incidente ha coinvolto un'altra moto. Secondo le prime ricostruzioni, il Centauro avrebbe perso il controllo del mezzo contro il guardrail. Anche in questo caso l'uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito in gravi condizioni al Policlinico San Martino. Per consentire i soccorsi e i rilievi sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e personale di autostrade. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code fino a 5 km in direzione Genova e deviazioni consigliate sulla rete autostradale e sull'Aurelia. E l'altra notte c'è stato un drammatico incidente stradale a Ceriale, una tragedia sulle strade della Liguria. Peraltro ha fatto enorme polemica il video di un giovane che si trovava a bordo dell'auto che ha scontrato lo scooter. È morta una ragazza, l'altra in prognosi riservata.
4: Porca puttana! Noemi, addio amica mia! Free Noemi!
5: Ennesimo incidente stradale mortale sulle strade della Liguria, questa volta a perdere la vita una ragazza, Sofia Barberi, la notte tra venerdì e sabato lungo la via Aurelia a Ceriale. La vittima, che avrebbe compiuto 23 anni tra qualche giorno, viaggiava a bordo di una moto con un'amica. È figlia dell'assessore comunale alle politiche sociali di Ceriale, Barbara De Stefano. La giovane, trasportata in condizioni disperate all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è deceduta dopo alcune ore. Le ferite riportate sono risultate da subito troppo gravi e nonostante i tentativi dei sanitari, per lei non c'è stato nulla da fare. Rimane ricoverata in condizioni disperate la sua amica Emma Brasca, che sta lottando tra la vita e la morte. È terminato dopo molte ore l'intervento chirurgico, si trova in rianimazione, la prognosi è riservata. A Emma è stato amputato il piede. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente, ma da quello che si apprende anche per alcuni video che stanno circolando in rete, sarebbe stata un'auto con a bordo quattro ragazzi ad aver colpito la moto su cui viaggiavano le due amiche. La macchina procedeva verso l'asso in una zona scarsamente illuminata. Ad aver innescato una bufera partita da una storia social su Instagram, il video di uno dei ragazzi a bordo dell'auto che ha filmato il post d'incidente con frasi poco rispettose. Fra, ci facciamo un mese a casa dal lavoro, ci hanno dato, tentato omicidio. Parole biascicate in slang giovanile sotto l'effetto dell'alcol che hanno scatenato la rabbia non solo di familiari e amici ma anche dei tanti utenti. Il giovane si è poi scusato attraverso un altro video chiedendo perdono per quello che aveva detto, per non aver capito la gravità di quanto accaduto. Le parole però restano e hanno un peso. Questa spettacolarizzazione della tragedia, l'incapacità di medesimazione nelle vittime e nelle loro famiglie rimangono e sono disarmanti di fronte a un'oramai superficialità sempre più costante. Una tragedia nella tragedia di giovani e giovanissimi che sembrano aver perso il senso e il rispetto della vita.
2: Naturalmente va detto che non sono tutti giovani e ce ne sono sicuramente moltissimi che avrebbero reagito in maniera molto più sensata a un incidente stradale in cui si poteva percepire subito la gravità del

0: Del fatto il ragazzo, come detto, si è scusato, peraltro adesso ha anche paura per se stesso perché gruppi si sono presentati davanti a casa sua, lui è di Pietra Ligure, quindi è piuttosto facile anche evidentemente individuarlo, anche perché è stato lui stesso a mettersi sui social con questa storia. Purtroppo anche qui talvolta non ci si rende conto, evidentemente qualcuno non si rende conto del male che si può fare con le parole e con le immagini, il problema che con i social network si è solo drammaticamente amplificato. E adesso un'altra vittima giovane, sono stati giorni brutti, devo dire la verità, a Genova abbiamo una conta terribile, Elisa Bozzano, 25 anni, morta in un tragico incidente stradale in via Perlasca. L'incidente è avvenuto il 17 giugno, appena pochi giorni fa. Elisa lavorava in AMT e amici e colleghi dell'azienda di trasporto pubblico l'hanno salutata in questo modo.
1: Un semplice cartello con la scritta «Ciao Eli» è diventato in poche ore un simbolo di affetto e dolore per la scomparsa di Elisa Bozzano, la giovane autista MT morta nel tragico incidente di via Perlasca. Il messaggio è stato affisso su alcuni autobus dell'azienda di trasporto pubblico genovese, gli stessi mezzi che Elisa guidava ogni giorno con passione e dedizione. Il «Ciao Eli» è comparso non solo sui bus della rimessa Gavette, da dove la 25enne partiva per il servizio, ma anche su altri mezzi MT, grazie all'iniziativa spontanea di colleghi e amici che hanno voluto renderle omaggio. Alcuni colleghi hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, che ha superato i 12.000 euro in soli 24 ore. Ci sono persone che con la loro gentilezza e il loro sorriso lasciano un segno indelebile nel cuore di chi le ha conosciute, si legge nella descrizione. Eli era una di queste. La sua vita ci è stata strappata troppo presto, ma il bene che ha saputo donare agli altri merita di continuare. Anche il cantante genovese Olly l'ha ricordata durante la prima serata del suo concerto allo stadio Luigi Ferraris, un evento al quale la giovane avrebbe dovuto partecipare insieme alla sorella. È stato proprio lei, nel pomeriggio, a lanciare un appello sui social, un ultimo regalo per Elisa. Un gesto collettivo che si aggiunge al cordoglio della città per una ragazza ricordata da tutti come solare e gentile, il cui nome continua a vivere in quel semplice ma potente saluto. Ciao Eli!
0: Restiamo sul tema trasporto pubblico, ovviamente per tutta un'altra ragione. Genova può infatti contare su oltre 20 milioni di euro destinati alla mobilità sostenibile, le risorse diventate definitive con la pubblicazione del programma nazionale in Gazzetta Ufficiale prevedono circa 15 milioni per il comune, 7,6 per la città metropolitana. Ora però la partita si sposta a Palazzo Tursi. Entro il 5 luglio l'amministrazione comunale dovrà presentare al Ministero il piano di transizione ecologica, indicando come intenda utilizzare questi fondi per migliorare il trasporto pubblico, ridurre l'inquinamento e incentivare la mobilità sostenibile. Le risorse erano state assegnate sulla base di un progetto presentato nel 2025 che prevedeva anche misure di gratuità del trasporto pubblico, una strada che la nuova amministrazione guidata da Silvia Salis ha deciso di non seguire. Se il piano sarà approvato, Genova potrà investire oltre 20 milioni nella mobilità cittadina, in caso contrario il rischio è perdere il finanziamento. Adesso torniamo sui giovani e sulla scuola, sono giornate di esami di maturità, il telefonino in tasca è stato fatale a uno studente della Spezia che stava affrontando giovedì il primo degli iscritti agli esami di maturità, trovato in possesso del cellulare, per lui è subito scattata la sospensione e immediata esclusione da tutte le prove, come spiegano i regolamenti del Ministero, che sono tassativi rispetto al non poter portare con sé alcun dispositivo tecnologico per arginare ogni tentativo di copiare o utilizzare l'intelligenza artificiale. L'episodio, riportato dall'edizione spezzina del secolo XIX, è accaduto in una scuola secondaria di secondo grado della Spezia, ma per segreto d'ufficio non è possibile conoscere maggiori particolari né accedere al verbale della commissione, il cui contenuto è noto solo ai suoi 5 membri. Questa regola permette di tutelare l'identità del giovane. Alla Spezia stanno affrontando l'esame di maturità 1.643 ragazzi e ragazze in 83 classi di 21 sedi diverse. Il documento ministeriale prevede che i dirigenti scolastici debbano avvisare i candidati che è assolutamente vietato nei giorni delle prove scritte utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone e smartwatch di qualsiasi tipo. Il divieto si estende a ogni dispositivo elettronico portatile in grado di consultare file, scattare fotografie o connettersi alla rete wireless o telefonica. E allora, caro mio, devi

0: Sarai più fortunato. La Spezia è il porto ligure che ha addirittura il 52% dei cittadini delusi dal rapporto tra porto e città, secondo l'ultimo sondaggio Tecne. Significa che appunto i residenti in città mal sopportano il loro porto. Abbiamo chiesto le motivazioni e questa volta ne abbiamo parlato con gli avvocati che sostengono le ragioni degli ambientalisti. Emanuela Cavallo.
1: Continua ad esserci un problema grave di rapporto tra i cittadini, le zone residenziali e il porto stesso, perché questo è un porto che è troppo vicino alle zone residenziali e questa cosa è stata sempre rimossa, sia sulle questioni della fascia di rispetto, che è chiaramente inadeguata perché è in contrasto con le stesse prescrizioni del piano regolatore del 2006, e anche su altre questioni, penso alla questione per esempio anche dei dragaggi. E il problema di fondo è che la politica, quella che conta non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, in questi anni ha pensato soprattutto a tutelare lo sviluppo della portualità, che può essere anche un discorso accettabile, ma senza tener conto che poi comunque i porti esistono sui territori, non esistono su una terra di nessuno.
2: Io credo che ci sia stato proprio un gap tra quelle che sono le reali competenze del comune e le aspettative proprio dei residenti. Il porto di Spezia ha un'infrastruttura di interesse strategico a livello nazionale e chiaramente il comune ha dei poteri che devono essere sostanzialmente attivati, ma poteri indipendenti. Mi riferisco alla questione dei fumi delle navi da crociera. Il comune poteva attuare un monitoraggio della qualità dell'aria indipendente e non è stato fatto, cioè ci siamo limitati a valutare i dati registrati dalle centraline di ARPAL. Io credo che ci debba essere più trasparenza e più partecipazione di quelli che sono i residenti anche ai tavoli, quindi i cittadini si sono sentiti poco garantiti dal comune.
0: Adesso arte e spettacolo, da lunedì a Palazzo Ducale gli orari di apertura della mostra su Van Dyck verranno allungati, sarà visitabile anche il lunedì mattina e il sabato fino alle 20, una decisione presa per venire incontro al numero sempre maggiore dei visitatori di questa esposizione, e siccome io ci sono stato vi consiglio di andarci, è veramente molto bella. Dario Vassallo.
3: Sono stati più di 50.000 finora i visitatori a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, la più grande retrospettiva a lui dedicata negli ultimi 25 anni. Un successo che ha portato alla decisione di allungare da lunedì fino alla chiusura prevista il 19 luglio gli orari di apertura dell'esposizione, che sarà visitabile anche il lunedì mattina e il sabato fino alle 20. La mostra ripercorre l'intero arco della carriera dell'artista, sviluppandosi attraverso il viaggio intrapreso dalla sua patria, le Fiandre, fino alla corte di Re Carlo I d'Inghilterra, i numerosi spostamenti e soprattutto il lungo soggiorno in Italia durato 6 anni. Un percorso tematico che mette in luce come Van Dyck sia stato capace di adattarsi a contesti sociali e culturali diversi, reinventando continuamente il proprio linguaggio pittorico, da Anversa, culla della sua formazione, a Genova, laboratorio della sua eleganza aristocratica, fino a Londra, palcoscenico della consacrazione. Il percorso espositivo non segue una rigorosa sequenza cronologica. Le opere, distribuite nelle 12 sale, sono accostate per temi e ambiti della sua attività, così da stimolare un confronto diretto tra la maniera del Van Dyck giovane nella terra d'origine, quella del periodo italiano e quella della maturità inglese. Ciò che emerge con forza è l'immagine di un uomo moderno, capace di muoversi tra corti e committenze con intelligenza diplomatica e sensibilità culturale, la cui influenza si estese ben oltre il suo tempo, perché Van Dyck non è stato solo un pittore, ma un interprete dell'identità, un regista silenzioso dell'immagine sociale. Nei suoi dipinti la bellezza non è mai superficiale, è uno strumento per rivelare ciò che si nasconde dietro l'apparenza, ed è proprio questa capacità di vedere oltre che lo rende ancora oggi un genio senza tempo.
0: È davvero un genio senza tempo e, come dicevo prima del servizio di Dario Vassallo, lo ribadisco adesso, vi consiglio caldamente di andare a vedere questa bellissima mostra. Il calcio adesso con la Sampdoria, che continua a cercare il nuovo allenatore, e tra i nomi tornati d'attualità c'è addirittura, dico addirittura perché sostanzialmente ogni anno più o meno si dice questo, poi non è mai avvenuto il ritorno, quello di Beppe Iachini, tecnico protagonista della promozione dalla Serie B alla Serie A nel 2012, che però sono già passati 14 anni da allora ed è però sempre molto amato dalla tifoseria blucerchiata, sarebbe appunto tra i profili valutati dalla società in queste ore di grande incertezza. I blucerchiati hanno già incassato i rifiuti di Possanzini, Pecchia e Zanetti. Resta in corsa anche Luca Gotti assieme a Michele Mignani e Moreno Longo, e sullo sfondo anche l'inglese Ryan Mason, particolarmente gradito al manager Nathan Walker, che è inglese come lui. Intanto si registra anche un movimento nello staff tecnico. Nicola

0: La Pozzi, ex attaccante proprio di Iachini, attualmente alla Samp, sarebbe vicino al Cesena, dove ritroverebbe l'ex direttore sportivo blucerchiato Andrea Mancini. Il Genoa adesso, possibili movimenti in uscita per la squadra rossoblù. Infatti il futuro del portiere Nicola Leali resta in bilico. Il giocatore in scadenza di contratto a fine mese non ha ancora rinnovato, nonostante l'apprezzamento di De Rossi e del suo staff. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Verona, appena retrocesso in Serie B e guidato dal neo allenatore Baroni. Attenzione anche alla situazione di Aaron Martin. Lo spagnolo, autore di una stagione positiva soprattutto per gli assist, non sembra più centrale nel progetto tecnico rosso-blu. Il Genoa è disposto a valutare offerte e l'interesse più concreto arriva dall'Olympiakos. Con il contratto in scadenza nel 2027 e senza rinnovo all'orizzonte, una cessione consentirebbe al club di realizzare una plusvalenza. Il valore del giocatore è stimato tra i 3 e i 5 milioni di euro. Ci fermiamo qui, restate con noi.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Intanto coinvolgo Mario Paternostro. Ciao Mario, buongiorno.
2: Buongiorno, buona giornata.
1: Sì, sono... Esattamente non lo so, perché non mi sono mai occupato giornalisticamente, diciamo, nel dettaglio di questo tipo di cose. Nella via in cui vivo c'è un centro che peraltro tu credo abbia visto, perché insomma la frequenti, e mi sono sempre sembrati a posto, cioè ragazzi che stanno lì, che credo vadano a scuola. Non ho mai tengono pulite le loro cose, alla sera d'estate sono lì fuori che chiacchierano, hanno rapporti anche con italiani, perché si vedono spesso ragazzi anche italiani che chiacchierano con loro, quindi per quello che posso vedere. Però è chiaro, Mario, che quello che è successo a Quinto, ma anche a San Fruttuoso, insomma, nei giorni scorsi, rischia di essere l'escalation. Io prima lo dicevo, e l'ho detto anche tante volte nella mia vita, guardate cosa è successo nelle banlieue di Parigi, guardate cosa succede nelle periferie di Londra, loro ci sono arrivati molto prima, quindi abbiamo un problema che si è già presentato, basterebbe guardare agli errori fatti dagli altri per cercare di non ripeterli pari pari. Invece mi sembra che nessuno ascolti questi.
2: Indubbiamente quello che sta accadendo a Genova è incredibile, cioè noi non ci pensavamo, diciamo la verità, io non avrei mai pensato che si potesse arrivare alle spedizioni punitive, poi ci sarà la vendetta contro la spedizione punitiva, eccetera eccetera, e che un fenomeno che ahimè sembrava circoscritto in determinate delicatissime aree della nostra città sia invece ormai un fenomeno esteso, cioè a Quinto lo immaginiamo ed è quasi un borgo di riviera, un borgo da vacanze, che è abitato logicamente da residenti eccetera, ma è questa nella nostra visione di città, invece è una città ormai come tutta Genova, e questo fenomeno è un fenomeno secondo me molto molto preoccupante, altro che centro storico con tutto quello che ne consegue. Qua ormai è una città che è entrata nel giro, come dicevi tu prima, delle grandi città europee, con tutti questi problemi che vanno assolutamente affrontati con una priorità assoluta, secondo me. E non saprei cosa dire, perché sono problemi delicatissimi che investono l'accoglienza, investono il welfare, investono l'economia, investono il mondo del lavoro, l'educazione, la scuola, tutto. È davvero un fenomeno preoccupante, e credo che sia le autorità nazionali e quelle locali se ne dovranno occupare in maniera pesante.
1: Non c'è dubbio Mario, peraltro poi ti porto anche sul tema che tu hai toccato, che peraltro è sempre un tema

0: diciamo, di rapporto minore con la cosa pubblica, diciamo, però è comunque minore, è chiaro, rispetto al dramma che si sta vivendo. Bisogna sempre tener conto che avere probabilmente nascosto la polvere sotto il tappeto poi porta a fenomeni politici che, per chi come noi è un sincero democratico, qualche problema lo pongono e qualche preoccupazione la pongono. E allora, siccome l'abbiamo visto in Germania, siccome in Francia sappiamo perfettamente quanto è forte un movimento di estrema destra, in Gran Bretagna Nigel Farage riesce persino ad essere considerato presentabile dopo il disastro che ha combinato con la Brexit, che è un disastro per tutti i britannici, però lui alla fine riesce a cavarsela ancora puntando il dito contro gli immigrati. Ci siamo anche in Italia, lo abbiamo capito oppure no?
1: Esatto, è così. E poi ci stupiamo del probabile successo di Vannacci, ma ahimè non c'è da stupirsi ormai più di niente, purtroppo. Ed è un fenomeno, e se dicevamo prima, è un fenomeno talmente esteso, talmente vasto, che andrebbe affrontato quasi a livello europeo. D'altra parte, poi c'è la contraddizione fortissima a Genova di una città che non può più permettersi di respingere certe persone. Perché? Ma perché ne abbiamo bisogno, Matteo. Ancora oggi leggevo di mancanza di medici, mi sembra, forse addirittura o all'ospedale, mi pare l'ospedale Galliera, cioè impossibilità di coprire i turni, problemi di ogni genere, mancano persone in tutti i settori. E dove le andiamo a cercare queste
0: È chiaro,
1: persone?
0: Resta il fatto, Mario, che non credo che nessuno si lamenterebbe di un medico del Ghana al Galliera. Il problema non è quello, è che non arrivano i medici, vanno in Germania.
1: Esatto.
0: E invece da noi arrivano le persone che non hanno, diciamo, speranze o cercano di costruire qualcosa, ma partendo veramente da zero. E quindi difficilmente un laureato in medicina arriva in Italia, non capisco come mai, perché poi tu vai in Ghana, vai in Sudan, vai in Senegal, vai in Nigeria e
1: vai
0: poi
1: in Siria,
0: ti rendi conto che
1: Siria,
0: ci sono delle città normali anche, no?
1: Trovi fior di medici in quelle zone. Ma infatti, però, al di là, adesso io ho fatto l'esempio dei medici perché è l'esempio più clamoroso, la mancanza di medici, la mancanza di infermieri. Cioè, noi non ci rendiamo conto che andando avanti così non avremo più garantita la sanità pubblica così come l'abbiamo garantita più o meno bene fino a questi anni. È veramente impressionante. E quindi a un certo punto non possiamo permetterci di fare tanti discorsi sulla remigrazione. Certo che i violenti non piacciono a nessuno, ci mancherebbe altro, però noi abbiamo a che fare con un problema di invecchiamento velocissimo che a Genova poi assume dei contorni e dei contorni particolarmente incisivi.
0: Bene, il tuo argomento di oggi invece mi tocca, perché è un altro di quei discorsi su cui sono perfettamente d'accordo con te, e cioè che, e peraltro sono d'accordo anche i genovesi, perché magari non te lo ricordi, ma un paio d'anni fa abbiamo fatto un sondaggio Tecne che lo diceva, cioè la gente è consapevole che se la città è sporca è anche, forse, soprattutto colpa nostra.
1: Ma è così, d'altra parte, cioè io la cosa che fra l'altro è abbastanza curiosa, che poi questi che buttano la carta per terra, non decompongono le scatole di cartone, io quello veramente non lo capisco, cioè vuol dire perderci un minuto a togliere il nastro adesivo e ricompattarla e quindi farla diventare di una dimensione che possa entrare all'interno dei cassonetti. No, niente, poi sono gli stessi che immediatamente si lamentano della città sporca. E quindi è curioso. Mi veniva in mente, mentre tu parlavi prima della situazione dell'immigrazione, qualche anno fa a Roma, in un quartiere elegante come Prati, c'era in una strada di Prati centralissima un immigrato dotato di scopa, sacchi della spazzatura, contenitori eccetera, che raccoglieva la spazzatura della strada, puliva la strada. Evidentemente, poi ho chiesto, era mantenuto, era foraggiato dagli abitanti della zona, quindi si era trovato la sua soluzione alla

0: permanenza nel nostro paese. Ma al di là di questo, è un fenomeno ormai vastissimo. Cioè, i cassonetti ci sono, certo che a volte sono pieni, certo che a volte non riusciamo neanche a infilarci dentro la roba perché trasbordano di sacchetti della spazzatura, ma il più delle volte sono utilizzabilissimi, soprattutto quando parliamo poi di carta, di cartone, di questo materiale qui che è ingombrante, non puzza, ma insomma non è il massimo della vita trovare i giardini dove vanno a giocare i bambini pieni di scatole di cartone, di bottiglie di plastica abbandonate o cose del genere. E questa è una prima regola che dovremmo cercare il più possibile di rispettare, ma evidentemente, no, no, voglio dire, ahimè, non è una novità, ne parliamo da quando esistono i cassonetti, ecco, quindi alcuni sono anche un po' difficili da utilizzare, quindi bisogna, secondo me, semplificare al massimo l'accesso ai luoghi dove poter portare la spazzatura e tutti i rifiuti di qualunque genere.
1: Grazie mille Mario, sono d'accordissimo con te, il tuo editoriale sul nostro sito primocanale.it. Ciao, buona domenica!
0: Ciao, buona domenica a tutti!

0: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Al servizio del pubblico, domenica insieme, ben trovata Valentina Sommaruga, buona domenica.
2: Buona domenica anche a te, Matteo.
1: Nostra ospite perché lei, anche se non si direbbe, è stata vittima di bullismo, body shaming, come si dice oggi, che vuol dire fare del corpo una vergogna, cioè quello di insultare una persona sulla base delle sue caratteristiche fisiche. E peraltro a me questa cosa interessa molto perché, per quanto ovviamente ci sia una distanza d'età notevole tra me e Valentina, ma questa distanza ha proprio cambiato un paradigma, che è quello di come si fa il bullismo, no? Perché una volta anche noi eravamo vittime di bullismo, no? Ciccione, magrone, brufoloso, quante ce ne siamo dette da ragazzini, però finiva a scuola di solito. Con l'avvento dei social network, di WhatsApp, dei video sui telefonini, non c'è stata più pace, cioè sostanzialmente ti si colpisce anche mentre sei nella tua camera a casa.
2: Sì. Purtroppo sì, perché successe un banale video dove io canticchiavo una canzoncina stupida, niente di che, però è stata opera del mio migliore amico, è stata una bravata, giusto una cosa per giocare, no?
1: Sì.
2: Però ahimè purtroppo è sfociato nel fatto che poi è stato diffuso su YouTube e su Facebook. E da lì sono iniziati commenti poco gradevoli, commenti contro il fatto che ero un pochino sovrappeso, non avevo una dentatura perfetta, insomma non rispettavo certi canoni che all'epoca e forse anche un po' oggi sono stati imposti e ci sono ancora. Però forse oggi c'è un pochino di apertura mentale, nel senso che vedo che sempre di più la moda forse sta diventando anche inclusiva al posto di esclusiva, insomma si stanno facendo passi da gigante.
1: Forse la avverti perché sei un po' più grande, ma se avessi 14 anni magari no.
2: Anche perché purtroppo ancora oggi sentiamo parlare di bullismo e di body shaming ancora.
1: Esatto, esatto, e questo è sicuramente un problema. Come hai cercato di affrontare quel momento difficile della tua vita senza avere quegli strumenti da persona adulta? Persona adulta ci può rimanere male per un commento negativo, ma poi tutto sommato dice vabbè, vai a quel paese. Invece da ragazzina?
2: Allora, purtroppo da ragazzina insomma non ho mai avuto delle compagnie di amici così enormi, non ho mai avuto tante persone che mi sostenessero e purtroppo mi sono un pochino chiusa a livello di amicizie, stavo da sola, nei corridoi alle superiori stavo da sola, non è che me la vivessi benissimo insomma, proprio per il fatto che non avevo persone che mi sostenessero.

0: all'estero, a parte la mia famiglia. L'unico appoggio e sostegno che ho avuto parecchio è stato dalla mia famiglia, tant'è che mia mamma mi ha portato, preso di peso, mi ha portato in polizia postale a denunciare il tutto. Infatti i video sono spariti poi dalla circolazione.
1: Ok, perché erano, come circolavano, via WhatsApp soprattutto, immagino.
0: Più che altro all'epoca non c'era tantissimo la diffusione di WhatsApp quanto di Facebook e YouTube. Quindi cosa succedeva? Che le persone se lo scaricavano nel computer e poi lo ripostavano. Esatto, come si suol dire oggi, lo si ripostava.
1: Oggi è ancora peggio forse, no?
0: Sì,
1: perché WhatsApp rende proprio capillare la diffusione, l'abbiamo visto tante volte, lo vediamo con quel video scemo fatto da quel ragazzo che adesso è costretto a scusarsi, ha insultato o ha detto cose diciamo poco gradevoli a una ragazza che era appena morta per strada, stava morendo, una cosa terribile. Anche lì, no? Una volta l'avresti detto, magari nessuno l'avrebbe sentito, avrebbe fatto schifo a quelli che erano lì intorno, ma finiva lì. Invece questo poi diventa una diffusione totale, perché poi sui cellulari ognuno lo può ricevere. A volte io stesso ho ricevuto video di roba che non c'entravo niente, no? Ma che man mano a questa catena l'ha portato. Prima di passare al riscatto della tua vita, perché ovviamente poi la storia è a lieto fine, a parte che la storia non è ancora finita, è giovane come l'acqua, però insomma ce ne sono ancora di difficoltà nella vita e di cose positive. Però cosa ti senti di dire a una ragazza che magari sta guardando adesso la TV, che è a casa, in camera sua, e i suoi amici sono andati al mare, lei non ci va perché magari non si sente a posto col suo fisico, perché ha paura di essere giudicata?
0: Non esiste, mi fa male sentire certe cose, perché non è assolutamente giusto, non è giusto che per colpa di preconcetti e pregiudizi sbagliati ci dobbiamo andare di mezzo noi, persone che normalissime, cioè siamo persone come tutte le altre. E mi sento appunto di dire che, ovviamente, vabbè, la classica frase retorica che se ne deve fregare è il primo punto, ma sicuramente se ha degli sproni da parte dei genitori, amici fidati, di ascoltare, di insomma, se si sente anche lei stessa vittima di bullismo, di parlare coi propri genitori, di parlarne, di sicuramente di non nascondersi e di non vergognarsene, perché purtroppo è una cosa che è successa anche a me, succede, spero succederà il meno possibile, ed è successa in passato, quindi sicuramente di parlarne con adulti fidati, genitori e amici di cui si fida, e insomma di viversi la vita, perché la vita è bella, insomma,
1: appunto,
0: è un peccato.
1: E qui veniamo anche al riscatto, occhio, perché poi i preconcetti sono molto figli del momento in cui si vive, no? Se noi vediamo il tuo sottopancia, si chiama così in televisione, cioè il ruolo che tu hai, abbiamo scritto modella curvi, che vuol dire appunto una modella che fa delle sue curve, una delle, diciamo, il punto focale della sua bellezza e dell'immagine e della sua immagine. Il fatto che esista una categoria che si chiama così vuol dire che il mondo è un po' cambiato, no?
0: Sì,
1: cioè vuol dire che c'è un sacco di gente che le guarda volentieri, le modelle curve.
0: Assolutamente sì, lo noto, l'ho visto, e il mio riscatto è stato proprio nel mettermi in gioco e vedere come funziona il tutto. Quindi ho iniziato a partecipare a concorsi di
1: e
0: bellezza.
1: Vediamo qualche fotografia scattata proprio da fotografi che appunto valorizzano il tuo aspetto.
0: Esattamente. Ho iniziato a partecipare un po' a concorsi di bellezza appunto sul mondo curvi, e anche non solo, perché mi è arrivata proprio settimana scorsa, ho tentato di fare un casting per Miss Italia. Ho detto ci provo, mi butto, e è andata bene perché ho passato le selezioni. Ora c'è tanta strada da fare,
1: certo.
0: Insomma non sicuramente non punto a vincere, quello poco ma sicuro, però già che sono stata selezionata vuol dire che c'è apertura,
1: certo.
0: Vuol dire che i preconcetti stanno iniziando a sdoganarsi, e questa cosa mi fa molto molto piacere, perché la diversità sta diventando sempre di più una cosa bella, una cosa da apprezzare, anche perché purtroppo ancora oggi si parla di diversità, cosa che non mi sembra, insomma,
1: anzi diciamo, io ieri ho fatto la prova costume, potete immaginare, diciamo, sono rimasto sommerso in piscina tutto il giorno, ma vabbè, a parte questo, però io sono un uomo, è un altro tipo di, diciamo, di fisicità.

0: Però no, devo dire che in linea generale mi sembra che appunto questo tipo di preconcetto, di pregiudizio sia veramente più legato all'età giovanile,
1: sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Ma questo avviene perché i ragazzi, cioè noi specialmente, io ricordo la mia generazione, ma penso che sia uguale anche dopo, sia un po' cattivi, no? E allora devi prendere, siccome hai anche un vocabolario limitato, perché esatto, non ti posso insultare citando Dante quando ho 12 anni, 13 anni, e allora prendo la prima cosa che vedo, no? Che è un po' quello che succede allo stadio, quando si sentono i bu razzisti. In realtà non è detto che siano razzisti quelli che fanno bu, è che sei nero allora è più facile, no? È la,
1: sì,
0: prima cosa che si può vedere,
1: sì,
0: no? Sono comportamenti stupidi semplicemente,
1: sì,
0: no? E quindi probabilmente questo avviene, poi quando uno cresce certa roba è meno pesante, però quell'inizio forse è la tua forza di oggi, no? Perché probabilmente se non avessi avuto quell'inizio oggi saresti a posto con te stessa, però magari non ti sarebbe venuto in mente di provare a fare Miss Italia. Invece evidentemente la voglia di dire guardate che non è come avete detto voi, ma è una cosa diversa.
1: Assolutamente sì, sono sempre stata una persona, una bambina, una ragazzina un po' espansiva, che ha voglia di mettersi in gioco, che si mette in mostra, però sempre in maniera un po' limitata, non avevo, diciamo, quello sprono per poterlo fare. Invece oggi sì, e ce l'ho proprio perché figlia del vissuto e di quello che ho vissuto, e forte del fatto che voglio portare sempre di più la mia voce, espanderla per poterne parlare, per poterne discutere, per evitare, non che certe cose accadano, perché non voglio assolutamente dire,
0: non dipende
1: purtroppo
0: da questo,
1: no, purtroppo no, però una goccia in mezzo al mare può fare la differenza,
0: certo.
1: Quindi è proprio questo quello che voglio fare, voglio
0: molto
1: evitare
0: bene
1: che sia omertosa la cosa.
0: Ultimissima domanda, c'è qualcuno di quegli scemi che ti prendevano in giro che poi è tornato strisciando negli anni
1: diciamo che
0: ciao, ti ricordi?
1: Allora, non proprio così direttamente, ma forte del fatto che ci sono i social e che qualcuno
0: qualche like si vede,
1: qualche visualizzazione alla storia, vedo qualcosa.
0: Valentina vi osserva, sì. Sappiate che non potete scappare, i social sono un problema anche per voi adesso. Grazie,
1: esatto.
0: Valentina Sommaruga, grazie mille,
1: te,
0: in bocca
1: Matteo,
0: al lupo per la tua attività e anche
1: grazie
0: per Miss Italia, restate con noi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ a letto. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
8: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
9: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
10: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
9: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
11: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi.

0: orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Un duro attacco all'Unione Europea, colpevole di non favorire le imprese europee sul tema della decarbonizzazione a discapito di quelle internazionali. E poi la proposta di mettere dei reattori nucleari a bordo delle navi per ridurre le emissioni praticamente a zero. Queste in sintesi le parole del presidente di Assarmatori Stefano Messina, intervenuto oggi in apertura della convention.

0: cui processo è in atto da qui alla fine del mese di luglio, perché questa è una tassa che oramai dal 2024, con l'avvento del Green Deal, la paghiamo noi armatori, noi operatori, ed è una tassa che non è giusto che non torni almeno in parte al comparto per la decarbonizzazione, perché questa è una tassa nata ai fini di decarbonizzare. Noi abbiamo iniziato a decarbonizzare, però è giusto che una parte di questi proventi nei segmenti più colpiti vada a finanziare almeno in parte questi investimenti necessari, che sono sostanzialmente il rinnovo, un ammodernamento delle flotte, un contributo alle autostrade del mare perché più camion vadano sulle navi nel trasporto nazionale, e un sostegno all'utilizzo di carburanti alternativi il cui costo è sensibilmente superiore ai carburanti tradizionali con più alto tenore di zolfo.
1: Il nucleare
0: è l'unico modalità attraverso la quale, ci sono studi di ben più autorevoli soggetti del sottoscritto o di Assarmatori, parlo del RINA, parlo di Enel, Leonardo e Ansaldo, che hanno fatto una società ad hoc, e ci vogliono 10-15 anni, perché poi legato al nucleare c'è anche il tema delle scorie, c'è una logistica facile perché il nucleare è per 5 anni nel ciclo di riclassifica, di manutenzione di una nave, non viene minimamente toccato. Quando ogni 5 anni la nave va in bacino, vengono magari esaurite le scorie, tutto un tema molto, molto profondo. Cioè, il concetto è per dire che se non si arriva a quello, non si può arrivare a un net zero in termini di emissioni.
1: Ministro, nel suo intervento di fatto una risposta anche a quelle che sono state le richieste di Stefano Messina, nucleare e reindirizzare le risorse sulla decarbonizzazione.
2: Assolutamente sì, questo è un settore, un comparto centrale per lo sviluppo del nostro paese ed è sicuramente strategico per l'autonomia della nostra Europa, come dimostrano anche le recenti vicende del blocco nello stretto di Hormuz. Quindi il settore deve essere considerato come strategico dal nostro continente europeo, deve consentire investimenti importanti e significativi sulla decarbonizzazione, per il quale è anche utile una riflessione sull'utilizzo dell'energia nucleare per le nostre navi, anche per le nostre navi.
3: Bisogna chiaramente fare un salto di qualità, di semplificare il lavoro chi è negli scali italiani, ma anche a iniziare ad avere una proiezione estera importante, come fanno le grandi nazioni marittime. L'Italia per anni non è stata una grande nazione marittima, siamo cresciuti grazie alle nostre aziende, non tanto grazie agli interventi dello Stato. Oggi noi abbiamo bisogno di far sinergia tra pubblico e privato, perché solo così in questo mondo si possono colpire quelle sfide che se non le vinciamo noi, le vince qualcun altro, o i cinesi o qualcun altro che poi verrà a gestire i nostri scali. Noi non vogliamo che altri gestiscano i nostri scali, anzi, vogliamo essere noi al limite a gestire scali di altri. Siamo fortemente insediati da investimenti molto grandi che stanno avvenendo negli ultimi 20 anni, soprattutto dalla Cina, che ha investito più di 300 miliardi, e da altri, quando ovviamente noi con le regole di stabilità europea e alcune tassazioni europee facciamo fatica a mantenere le nostre filiere sul territorio europeo. Credo che tutti i giorni noi leggiamo quanto geopoliticamente si interessa prima di tutto del continente europeo avere una capacità marittima in grado di poter cercare nuovi mercati, nuove linee logistiche nel momento in cui si vanno a creare delle crisi fuori dal continente. Questo è successo con la chiusura di Suez, è successo con Hormuz, è successo con l'Ucraina. Grazie alla grande capacità marittima che abbiamo, in buona parte grande capacità marittima data dal nostro paese, che è il più marittimo a livello europeo, siamo in grado di dare delle risposte puntuali. Ecco, questo è un asset che non va perso, su cui va investito, perché chi si ferma è perduto. Il mondo va avanti, certo che cercano, come posso dire, di assediare la nostra capacità marittima, come è successo in altri comparti. Il problema è questo, è che oggi c'è una sfida in atto e noi siamo pronti, diciamo, accettare la sfida, perché riteniamo che il sistema Italia sia ancora nel settore uno dei sistemi più promettenti a livello mondiale.
0: Siamo molto fiduciosi della direttiva, della revisione direttiva per

0: prossimo mese e mezzo andremo a capire cosa succede. Credo che con responsabilità, rispetto, ma altrettanta autorevolezza e competenza, stiamo facendo le giuste pressioni su Bruxelles anche affinché i nostri parlamentari europei, e non limitare le responsabilità ai membri della Commissione, in primis il vicepresidente esecutivo Fitto, che sostengano questi argomenti, perché sul tema dei trasporti, almeno nazionali, non si può non prendere in considerazione che gli ETS rimangano al settore.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
9: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
10: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
11: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
12: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
11: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
10: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
12: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente, un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà,
2: non c'è più dalema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere. Sì, certo. Va bene.
2: E questo è un fenomeno dilagante.
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è
0: invece
1: un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Certo. Ecco, questo è il mondo, il

0: comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rimemorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
1: esiste
0: in piedi.
1: Esiste solo la memoria.
0: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di vedere.
2: Lei ha un elenco, me ne legge qualcuno.
0: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Certo. Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto
1: affermato,
0: purtroppo, anche questa parola, insomma, queste parole che con la parte finale di omicidio sanno indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni: l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, del Covid si parlava dell'infodemia, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto.

0: dicono ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare e da assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
1: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
0: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io non, cioè, mi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Coletti, insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu poi dobbiamo chiudere, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente
2: nuovo
4: e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e più quindi
3: inventiva.
4: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di
3: meno,
4: più.
3: Anche
2: ma
3: loro,
2: sempre
3: anche
2: meno se anche loro. Grazie, professor Coletti.
3: Grazie a voi.
5: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
6: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
9: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte

0: Basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litri, sconto 30%, a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
6: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
7: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
8: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta.
9: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
10: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui. Dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
9: Questa è la storia di Top Apps, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: di questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è, anche per far capire chi è a casa e ci ascolta che cos'è EduPubs. È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una 15ina di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità. In primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava

0: un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
1: Quindi per nasce
0: riuscire...
1: proprio da una necessità.
0: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo alla fine è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
1: certo.
0: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
1: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DOPAPS provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
2: No, assolutamente. L'idea di DOPAPS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24 è stata proprio quella di espandere DOPAPS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica, e quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
1: Ci sono tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
2: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
0: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata in una frase che è humans keep purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
0: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
0: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea, e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
1: certo.
0: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPAPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPAPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPAPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova, o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
2: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra

0: Le mie intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi, perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
2: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
2: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
2: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di DOP che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
1: Certo.
2: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura. Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte.
1: Perché anche questo è top up,
2: esattamente.
1: Non si dorme la notte, giusto?
2: Non dormono la notte.
1: Per pensare ai progetti.
2: Non dormono la notte pensando alle stelle.
1: Alle stelle.
2: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare. Quindi.
1: Beh, io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOP Apps, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
3: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOP Apps. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prendono vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del Team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. E cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questa verrà realizzata con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio ed è giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giubito di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno,

0: viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, in un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
1: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
2: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
3: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il vice project manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
1: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
4: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno report, referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
5: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a non previsto.
6: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti, che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DopUps da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
7: Sebastiano.
8: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo.

0: Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
1: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque in realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
0: Sì, direi di sì. Anche in realtà anche altre aziende ci sono state. Ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci. E poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
1: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova, volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
2: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parta prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
1: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico, quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
3: Assolutamente. Secondo voi cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
4: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
1: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università, e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
2: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo, in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
2: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa, e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
1: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani hanno difficoltà a trovare lavoro.
2: Quindi, essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia

0: non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi, ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
2: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Firmament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità, per
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità, ve la siete...
0: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
1: Guadagnando, Luca, hai ragione.
0: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento: noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che all'apparenza è pionieristica, come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stufi di sentire
0: assolutamente
1: questa parola. Però purtroppo ritornerà.
0: Esattamente.
1: Ve la rifarò più volte.
0: E la robotica, riuscirà ad applicarla nell'agricoltura, a risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
0: nella vita di tutti i giorni.
1: Reali.
2: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
1: Territoriali
2: perché,
1: anche.
2: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Firmament Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
0: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOPUBS. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOPUBS, si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata tipo? Sei una studentessa e poi dopo?
2: Okay. Buonasera sì. A tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi, e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo?

0: è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DopUps è così fatta. Noi ci sentiamo,
1: siamo curiosi, entrare un po' anche noi all'interno di questo
0: noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti,
1: certo.
0: E
1: collaborate,
0: esatto, cresciamo
1: come
0: gruppo
1: di squadra.
0: Esatto.
1: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DopUps, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DopUps, e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. E diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra.
2: Assolutamente una squadra, da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente, ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo, perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici, la possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia
3: in
1: più.
3: Esatto. L'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DopUps? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DopUps è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DopUps. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
2: Ma, sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma.
1: Portando questo drone,
2: soprannominato Acciuga.
1: Acciuga,
2: in pieno spirito genovese e ligure.
1: In pieno spirito genovese,
2: certo.
1: Anche qui la genovisità presente.
2: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare

0: team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
0: Insomma, tutte le missioni
1: precedenti.
0: Sì. Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come si chiamerà?
2: Panissa
1: e dopo Acciuga
2: sarà,
1: direi che Panissa era il nome,
2: piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo?
2: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster, e abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda, e se notate
1: vediamo
2: lì
1: subito le differenze.
2: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir stasera.
1: Lo guardiamo, lo vediamo, eccolo, che cos'è?
2: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare, sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni?
3: Pesa
1: oppure...
3: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
3: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
3: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non...
3: Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché dopo Ups non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
4: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
4: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione, esatto. Attenzione, cioè, si crea già.
4: Si chiama iGEM.

0: È una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto biobrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo. C'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritornerà, anzi ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale. Ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata?

0: nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
1: Ah, bellissimo questo!
0: Creare una nuova medicina, quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
1: Una medicina del futuro.
0: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
2: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più ricerca forse?
2: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e... Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. BioBrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
3: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
4: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ovunque. Ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
4: sì,
1: giusto?
4: Esattamente, è una simulazione di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave e invece sotto il computer dell'attaccante che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete, vediamo che non poche punta parole, sventato,
4: che è
1: giusto?
4: Esatto, un sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
4: sì.
1: Insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DopeApps. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di

0: di un braccio robotico.
1: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
0: E come funziona?
1: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo,
0: per campi.
1: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
0: Ultima domanda, una curiosità anche qui: quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
2: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante. Poi adesso, con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale, di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi. E nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque. E quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto l'ambito.
0: Grazie, grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DopApps, però adesso la domanda mi sorge spontanea. Insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOP perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOP nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di DopApps e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
4: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto tanto tanto lavoro dietro.
5: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
4: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità, e per questo ho qui vicino a me il presidente di DopApps. che in realtà poi in passato è stato anche project manager, perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi

0: Abbiamo anche chiesto, ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di Dopaps, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
1: Allora, Dopaps è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un salto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
0: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esami in questo caso, basta avere la passione.
1: Assolutamente, assolutamente, e inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
0: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
2: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo, non andate via.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DopUps, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DopUps, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DopUps. DopUps, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più, e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a, appunto, a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente no, ma forse quello è il bello, no?
1: Esattamente, noi dobbiamo

0: dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
1: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti? Eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
1: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque? Ne vorrete sviluppare di altri? Insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager che vede solo il suo singolo progetto a una visione più giustamente da presidente che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno.
1: Ecco. Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande viene suddiviso in sottodipartimenti con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
1: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
2: Uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
2: sì, Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
1: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
2: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. E espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
0: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
1: In ogni angolo della città.
0: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori però.
0: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
0: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari a chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca a te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma sostituirà, diciamo, le persone?
0: Se la usano male, sì, se impari ad usarla e ad esserne affiancato. Anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni, però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
1: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in Indopubs? Perché abbiamo raccontato che cos'è.

0: progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo.
1: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
0: Siete molto attivi anche sui social, no?
1: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete, eh?
0: Forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe
0: anche
2: molto piacere.
0: Mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
2: La filosofia è sempre stata quella di più, diciamo, comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
1: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel caricare
2: c'è un modulo un po' lungo
1: che ha fatto Luca.
2: Ce l'ho fatto io, la smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
0: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPUBS, sono molto aperti, mi sembra di capire.
2: È difficile uscire, molto più.
0: Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico, ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale, e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
0: il verbo di DOPUBS,
3: grande verbo vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti, ecco.
3: Ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
0: Questo era difficile,
3: esatto. Un po' trabocchetto.
2: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava dopo.
0: Cavolo, questa
3: esatto.
0: Una...
3: Ma diciamo che in soccorso
0: un bel
3: di Daniele. Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele, provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però. Devo dire
0: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27.
1: È da Luca,
3: Più prossima alla laurea, forse, devo dire. Ecco, così è meglio.
5: Però, sinceramente, no. Posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
0: Assolutamente.
2: Stiamo cercando di costruire il contesto.
0: Uno degli obiettivi vostri.
2: È costruire il contesto, è tutto qua.
0: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca, una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno? Queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi. Ditemi i vostri.
2: Dare le dimissioni, problema. No, no. I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
0: proprio
2: anche...

0: È proprio l'ambizione che poi...
1: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica, oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... diciamo, fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede, succede.
0: Staremo a vedere.
1: Esatto, e staremo a vedere. Non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
0: A tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano.
2: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
0: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
3: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
0: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Cara televisione, storie d'amore ed altri sentimenti è il libro che Aldo Grasso, famoso critico televisivo, giornalista, ma anche tante altre cose, è venuto a presentare qua a Genova. Innanzitutto, perché a Genova?
1: Beh, per due motivi. Il primo per un gesto di amicizia nei confronti di Rita Cirio e di quanto lei così ha saputo organizzare qui con molta volontà, nel nome poi di suo figlio Ottavio, che era un critico molto promettente, ha scritto delle cose molto molto interessanti, quindi era un gesto che dovevo fare. Poi così, insomma, un po' per nostalgia, perché io ho iniziato a scrivere sul secolo XIX e i primi pezzi nella pagina della Cultura, chiamato da Giulio Anselmi, che poi insomma mi è servito molto, insomma, questo esordio genovese.
0: Avete fatto strada tutti e due, possiamo dire.
1: Più lui di me, ma insomma, va bene.
0: E lei parla di una storia d'amore con la televisione. Quando è nato questo amore e che cosa le ha fatto capire che la televisione poteva essere studiata come fenomeno culturale?
1: Questo amore è nato contemporaneamente a questa scoperta, cioè nel senso che

0: E allora, per noi in università era già una cosa molto nuova occuparsi di cinema, insomma, c'era tutta una generazione, diciamo così, pre-68-68, in cui l'amore per il cinema era grandissimo, soprattutto anche qui a Genova c'erano molti amici e così. Per una ricerca, per la prima volta ho scoperto gli archivi della RAI e ho capito che era qualcosa di molto differente dal cinema, perché aveva una capacità di incidere sulla realtà molto più forte del cinema. Lì ho capito che noi eravamo italiani anche grazie alla televisione, cioè eravamo diventati quello che eravamo, quello che siamo in fondo, proprio grazie alla televisione. Studiando i primi programmi della televisione ho capito che davvero aveva avuto una forza d'urto molto importante. Di lì è nato appunto il fatto che ho cominciato a occuparmene un po' più seriamente, sia a livello appunto così di accademico, e poi soprattutto la fortuna di potermene occupare, diciamo così, come critica quotidiana militante sul Corriere della Sera, e unendo queste due forze è nato il mio rapporto d'amore con la televisione.
1: Lei parla anche di altri sentimenti. Quali sono questi altri sentimenti?
0: Sono i sentimenti che si trovano nella vita di tutti i giorni. In fondo la televisione è una sorta di realtà espansa, cioè nel senso che attraverso la televisione noi abbiamo mediato molte cose e quindi abbiamo provato gli stessi sentimenti che si provano tutti i giorni, cioè amore, odio, felicità, gioia, rabbia, indignazione, insomma, è davvero, diciamo così, una sorta non di seconda realtà, perché questo sarebbe un grosso errore, ma di un nostro modo di vedere la realtà. E quindi, appunto, è bello anche lì provare sentimenti, non vederle soltanto con l'occhio asciutto del critico, ma poter smuovere dentro di sé tutte le nostre sensazioni.
1: In questo libro quanto c'è dell'Aldo Grasso spettatore e dell'Aldo Grasso critico?
0: Ma c'è un po' di tutte e due. Intanto, per la prima volta ho raccontato un po' questo strano mestiere, che è un mestiere, ahimè, un po' in via di estinzione, perché il lavoro del critico, ma non soltanto del critico televisivo, diciamo così, del critico in generale, il critico letterario, il critico anche cinematografico, e tutto, curiosamente, nel momento in cui, grazie a internet, tutti sono diventati critici, è sparito un po' il senso della critica, è sparito un po' questo bisogno di confrontarsi con l'altro, no? Con qualcuno con cui tu puoi avere un rapporto di fiducia sia nel bene che nel male, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato di meno.
1: Lei sono decenni che segue la televisione. Secondo il suo parere, quando è riuscita veramente ad esprimere meglio la propria funzione culturale e civile?
0: Beh, indubbiamente nei primi anni, cioè questo è successo non solo in Italia ma in tutto il mondo, cioè diciamo così, nei primi 30 anni la televisione ha avuto una forza d'urto incredibile, cioè è servita tantissimo a cambiarci, è servita ad esempio nel caso dell'Italia. È servita a darci una lingua unitaria molto più di quanto abbia potuto fare la scuola, e non addirittura poi non parliamo dei grandi libri che sono fino a quel momento rappresentavano un po' così i monumenti della letteratura italiana. Perché è successo questo? Beh, perché è successo perché ci sono stati alcuni programmi di grande successo che

0: Hanno radunato attorno allo schermo gli spettatori. L'Italia era un paese, nel 1954, era un paese di forti dialetti, insomma, cioè c'era sia l'analfabetismo che superava delle soglie molto molto importanti, più del 50%, ma soprattutto era l'Italia dei dialetti, per cui se uno andava in comune qui a Genova a cercare un documento, parlava in dialetto genovese e soprattutto il funzionario gli rispondeva in dialetto genovese. Tutto questo succedeva in tutta Italia, quindi l'idea che comunque milioni di persone il giovedì sera si radunassero per vedere la Show raddoppia ha cominciato a fare in modo che tutti condividessero una stessa lingua. E poi è stato un motore molto importante per lo sviluppo, cioè nel senso che l'Italia si avviava così verso il boom economico e la televisione è stata sia un motore per questo boom economico, perché ad esempio c'è stato il fenomeno della pubblicità che allora ridevamo perché si parlava di Carosello e c'erano le battute, cose di questo genere, ma in realtà Carosello è stato una sorta di educazione al consumo, perché per la prima volta gli italiani hanno scoperto che esisteva l'aspirapolvere, hanno scoperto che esisteva il frigorifero, che esisteva la lavastoviglie, cioè tutte cose che hanno cambiato la nostra vita. E quindi la televisione da questo punto di vista è stata davvero qualcosa di molto importante, cioè qualcosa che ci ha modellato, e soprattutto attraverso alcuni programmi, alcuni sceneggiati o programmi anche di divulgazione, è stato una forma attraverso cui gli italiani si sono autorappresentati, cioè hanno cominciato a prendere coscienza di sé. Quindi quello è stato il periodo sicuramente più importante della televisione.
1: Lei prima ha accennato ai social network, i giovani sono orientati su quello, la televisione è sul viale del tramonto o verso altre forme?
0: Ma qualche anno fa la televisione era data per morta, in realtà, come dire, è stato un annuncio un po' frettoloso, nel senso che i dati di ascolto ci dicono ancora che gode di molta salute. E certo, sono successe delle cose molto importanti nel frattempo, cioè attraverso il segnale digitale, attraverso internet, noi abbiamo innanzitutto dei modi differenti di distribuzione della televisione, cioè da una parte c'è ancora la vecchia televisione, quella che io chiamo la televisione dell'orario ferroviario, cioè quella che ti dice allora tale c'è questo programma, allora dall'altra c'è quell'altro programma, dall'altra c'è la visione in streaming che ti permette di vedere i programmi quando desideri tu vederli. Allora, tutto questo che cosa comporta? Comporta da un lato la perdita di ritualità, e questo è quello che abbiamo perso, cioè il vedere assieme un programma e magari il vederlo tutti assieme, cioè tutti insieme intendo una comunità. Tutto questo adesso succede soltanto in momenti molto rari, cioè succede quando ci sono delle dirette molto importanti, sportive, per disgrazie o perché c'è il Festival di Sanremo. E dall'altra parte invece c'è un consumo molto individuale, cioè ognuno si guarda la televisione quando e quando vuole. Il fatto curioso è che quello che fino a poco tempo fa si diceva che non guardassero più la televisione, cioè i giovani, la guardano a modo loro, la guardano su internet e la guardano in maniera frammentaria. Cioè quello che è davvero successo di importante rispetto a 10-20 anni fa è successo che i giovani non guardano più i programmi nella loro interezza, ma guardano soltanto i cosiddetti highlight, cioè guardano quei momenti di televisione che vengono condivisi sui social. Però è una maniera molto strana, una maniera tutta particolare, una maniera

0: ancora tutta da studiare, però è un segno di vitalità della televisione.
1: Cosa pensa che debba essere il ruolo di una televisione privata oggi?
0: Ma secondo me il loro ruolo principale è quello di presidiare il territorio, e presidiarlo molto bene, in maniera molto completa, molto di più di quello che fa il servizio pubblico o che fanno altri network. Secondo me questo è veramente il compito principale, cioè essere parte viva della comunità, cioè di una città, in qualche maniera. Io faccio sempre l'esempio che mi ricordo che i primi anni che ho cominciato a collaborare col Corriere della Sera, la cronaca di Milano era molto più importante per la città che non il giornale in sé, nel senso che gli editoriali della cronaca milanese, la cronaca milanese determinavano la vita della città molto di più che non il giornale nazionale. Ecco, secondo me è un po' questo, cioè la televisione che è sul territorio, la televisione locale, deve proprio in qualche modo essere la coscienza di quel territorio. E per questo che è molto più importante l'informazione che non l'intrattenimento.

0: fumo uccide. Non fumare.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 25esimo appuntamento con il nostro magazine in questo 2026 davvero straordinariamente intenso, settimana di partenze, di arrivi, di viaggi, di sport, di inclusione e di solidarietà. Vi riportiamo ancora per un attimo alla festa dello sport al Porto Antico con le stelle sul palco, con il nostro Gianfilippo Mirabile che lì alla festa ha firmato l'ennesimo record al remo ergometro e poi, come annunciato, è partito insieme a Fabrizio Caselli per 5.600 chilometri in bici e in handbike da Genova a Gibilterra, attraversando Francia, Spagna, Portogallo, i Pirenei, per pedalare, per lanciare un messaggio di inclusione, di vita, ma anche per raccogliere fondi insieme a noi per la Gigi Ghirotti. Seguitelo sui suoi social, sui nostri social, Stelle nello Sport e Sportability, perché sarà un'avventura di oltre un mese davvero emozionante. Dalla festa anche le testimonianze di Antonio Novellino con il progetto CS Mac 1, promosso da ETT e da noi sostenuto insieme alla Federazione Italiana Vela, Comitato Prima Zona, ma poi Renato Masieri con il tiro a segno Genova, società premiata come società dell'anno al Galà delle Stelle e molto molto altro. Ma siamo anche a ridosso di un ritorno eccellente, il Red Bull Serabajo, terza edizione, 27-28 giugno, e ancora una volta orgogliosi di essere al fianco di questo straordinario evento, ma siamo anche pronti per lanciare l'annuario Ligure dello Sport. State in sintonia, state sintonizzati con i nostri canali, perché presto vi

daremo tutte le coordinate già martedì prossimo 23 giugno al Salone di Novelli, Genova, Via di Francia. Ci sarà l'Open Day con il mondo dello sport, i dirigenti e la consegna in anteprima del 19° annuario Ligure dello sport, la Bibbia dello sport Ligure. E allora pronti a partire con le immagini emozionanti del palco delle stelle alla festa dello sport.

0: molto orgogliosi di poter ospitare di nuovo, siamo pronti. Genova è una città verticale, ideale per questa manifestazione, una manifestazione che ci fa conoscere sempre di più in tutto il mondo, uno sport che unisce intrattenimento e anche turismo sportivo, perché sappiamo che è uno sport che ha praticanti che girano il mondo trovando le discese più ripide, più giuste, quindi insomma sapete anche che c'è l'idea di fare un percorso di questo tipo nello Sport Park che ci sarà sotto Forte Vegato, quindi per noi è anche importante avere un rapporto con Red Bull e con questa manifestazione per capire come fare un percorso più attrattivo possibile per, appunto, per le possibilità future della città.
1: Come Regione Liguria siamo molto orgogliosi di questo evento che raggiunge la sua terza edizione e che va a suggellare, a fortificare quella che è la partnership tra la Regione Liguria e Red Bull. Come sappiamo questo è il terzo evento sulla città, ma poi sono stati fatti anche degli altri eventi su tutta la regione poco più di un mese e mezzo fa. Un evento fantastico, ha riguardato tutte le Cinque Terre, poi si è conclusa a Monte Rosso.
2: Manifestazione straordinaria se pensiamo a quello che è l'impatto e la portata poi che ha Red Bull in termini di visibilità a livello mondiale, e che permette poi di avere, unire tutta la parte di sport e anche poi di musica, di intrattenimento, e quindi poi è una cartolina straordinaria che riusciamo a dare dalla nostra città grazie anche a quello che è l'evento, sia da un punto di vista sportivo sia da un punto di vista poi anche, come dicevo, di intrattenimento.
3: È un percorso molto veloce, sappiamo che fanno quasi 80 km orari di punta massima, ma quello che è difficile da capire è quanto veramente sia bello da fare dentro il casco, no? Pensate di essere un atleta che scende e che arriva a velocità alte in queste strutture.
4: Già l'anno scorso io e Fabrizio ci siamo cimentati nel Giro dell'Austria e fino a Monaco di Bavia in Germania, e avevamo fatto 1200 km e così abbiamo deciso, facciamo il prossimo anno, facciamo il giro della Francia, della Spagna e del Portogallo. E siamo pronti, siamo belli carichi, e la prima tappa sarà Genova Ventimiglia, che per noi è la secondo me sarà una delle tappe più importanti, la prima. E siamo pronti, siamo carichi, siamo allenati. La cosa più bella è che io sono di Genova e partiamo di Genova. Poi la seconda cosa che noi vogliamo fare è questa raccolta fondi per l'associazione Gigi Ghilotti, che è l'associazione di Genova. Dunque mi raccomando, cercate di aiutare noi e sia l'associazione donando. Avete l'IBAN diretto da Gigi Ghilotti e ricordatevi che tutto ciò che donate può essere detratto fiscalmente. Noi facciamo la prima tappa fino a Ventimiglia per rimanere in Italia, poi la seconda tappa noi pensiamo di arrivare fino a Toulon in Francia, che è la città prima di Marsiglia, che saranno altri 200 km. Dopodiché passeremo Marsiglia e poi decideremo se andare fin giù allo stretto di Gibilterra, fare tutto il Portogallo, tutta la Spagna del Nord, tutti i Pirenei, Francia, Italia, Genova, oppure arrivati al confine tra la Francia e la Spagna iniziare a fare subito i Pirenei, perché il nostro dubbio qual è? È quello di arrivare ai Pirenei dopo circa

0: a 4000 km magari siamo un pochino stanchini, allora ci facciamo subito prima la salita e poi chissà sarà tutta discesa, vediamo un pochettino.
1: È stata una finale pazzesca, 2 ore e mezza di partita e alla fine ha vinto in gara 7-5 al terzo set, ha perso il primo 6-1. Non ha mollato come il suo grande classico, il suo miglior dote penso sia la testa e la tenacia, e ha battuto un ottimo Giovanni Fogno che purtroppo si è dovuto arrendere. E niente, è stata una finale pazzesca, e proprio è stata la ciliegina sulla torta di questo torneo che sinceramente non ci aspettavamo una riuscita così. Negli anni è sempre andata crescendo, ma mai avremmo pensato in 3 anni di arrivare ad un livello del genere. Avevamo i 4 giocatori più forti, sono tutti presenti nelle 50 posizioni in Italia, e questo ci rende molto felici e molto orgogliosi.
2: È stato grande afflusso, grande partecipazione ed è stata un'ottima occasione per poter promuovere i risultati di diversi progetti di ricerca. In particolare portiamo un'esperienza che abbiamo sviluppato all'interno del progetto RISE, dell'ecosistema di innovazione della Liguria, Robotics and Artificial Intelligence for Socioeconomics Empowerment, in cui si è cercato di dar voce all'inquinamento da microplastiche, e quindi abbiamo qui un modello del mare in cui è possibile percepire qual è l'impatto antropico della presenza delle plastiche nel mare. Quindi tutte le plastiche sono state analizzate e si è visto che a seconda della quantità e della tipologia di plastica producono un diverso inquinamento. Grazie al CNRI, all'Istituto per gli Studi Antropici, e al gruppo Stellare, che è un collettivo di artisti che ha dato voce appunto a questo inquinamento, siamo riusciti a riprodurre quello che è una rappresentazione tramite i suoni dell'inquinamento delle microplastiche, che ovviamente non è percepibile con dei sensi direttamente. E insieme a questo progetto poi abbiamo portato un ulteriore progetto, che è il progetto CSMEC1, che qui vediamo il titolo, che è la scienza del cittadino alla velocità del suono, ovvero la capacità di riuscire a migliorare l'informazione scientifica con l'aiuto partecipativo. In queste azioni diventa estremamente importante la collaborazione con le associazioni o le federazioni, e quindi ringrazio la Federazione Italiana Vela per aver ospitato lo stand, per poter segnalare dove sono presenti appunto questi problemi, questi inquinanti. Attraverso il progetto stiamo sviluppando una serie di soluzioni, come delle applicazioni che permettono il monitoraggio, quindi il tracing degli inquinanti, insieme ad altre soluzioni che permettono di capire come sta cambiando la temperatura del mare.
3: Direi che è stato veramente un momento bellissimo all'interno di questa meravigliosa manifestazione che è la festa dello sport organizzata da Stelle, che ci ha permesso comunque di far giocare i nostri ragazzi insieme alle società del territorio. Quello che noi vogliamo fare l'abbiamo potuto fare davanti a tantissima gente, ragazzi entusiasti, i nostri atleti contentissimi e noi felicissimi di poter essere presenti, e un grazie infinito a Stelle che ci ha invitato per questa meraviglia.
4: E sul palco ancora musica, ancora balli, ancora grande divertimento.
3: Grandissimo divertimento, in sottofondo si sente, c'è la danza con i 30 ragazzi della danza che stanno ballando, si stanno scatenando e stanno coinvolgendo anche il pubblico numerosissimo che è venuto a vederli. Proprio un momento meraviglioso per noi, un momento conclusivo di tutti gli sforzi che facciamo giorno per giorno per questi ragazzi.
5: È un modo per passare in mezzo alle persone, conoscere le persone e far conoscere lo sport. Da anni un'unione indissolubile con SINLAB, che ci ospita nella sua struttura. Anni che squadra che vince durante la festa dello sport non si cambia. Devo dire che la festa dello sport è l'appuntamento per eccellenza degli sportivi in Liguria, forse a Genova, ma in Liguria in particolare. Tanto entusiasmo e tanta voglia di fare, tanta voglia di far conoscere il tiro a segno praticamente in una piazza così ricca.
4: E voi siete riusciti da una premiazione, dal fatto che durante il gala di Stelle nello sport siete stati proclamati società dell'anno.
5: Assolutamente sì, e questo è un riconoscimento fondamentale al grande lavoro, alla storia che ci portiamo dietro. Quest'anno si festeggiano i 175 anni del tiro a segno di Genova, una grande responsabilità sulla schiena, e devo dire

0: anche un grande onore per essere premiati in una grande manifestazione come società, come dire, più votata di Genova, e questo non può che darci, come dire, tanta voglia di fare di più anche per i prossimi appuntamenti che sembra che su Genova stiano arrivando.
1: E allora, tante storie, tante bellissime immagini, testimonianze di sport, di inclusione. È stata anche la settimana del Liguria Coast to Coast, ma questa è un'altra storia. Ve la racconteremo la prossima settimana con le immagini e le testimonianze più belle dell'impresa firmata Free Sport con l'aiuto di Fondazione Carige e il nostro progetto Sportability. Continuate a vivere sui nostri social e i nostri canali web, sul sito liguriasport.com, sulla newsletter quotidiana dello Sport Ligure, perché abbiamo ancora mesi, un'estate di grandi eventi, di grandi appuntamenti da vivere insieme con Stelle nello Sport.

0: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
3: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
4: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Lo scenario geopolitico internazionale al centro della 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero che si è svolta a Genova. All'evento, al Palazzo della Borsa, hanno partecipato 180 tra presidenti, segretari generali e funzionari delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero, attive in 64 paesi del mondo. Focus sulle nuove rotte e le nuove regole per gli scambi internazionali. Un momento di condivisione e analisi della situazione con il commercio globale che sta subendo continue trasformazioni, una storia complessa che Genova ha già vissuto e affrontato nel passato.
2: Nel 1948, a macerie fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova a Palazzo San Giorgio con 780 parlamentari e economisti contro i dazi e contro le autarchie, quindi è proprio il nostro DNA.
1: Nonostante i tumulti internazionali, i dati dell'export continuano a essere positivi con il Made in Liguria che trova apprezzamento e mercato, ma non mancano le sfide per restare al centro delle nuove rotte.
2: Intanto deve rendere più agevole la vita alle imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
1: Il ruolo fondamentale in questa fase è svolto proprio dalle Camere di Commercio italiane all'estero.
3: Sono momenti di grandi cambiamenti. Business e commercio sappia muoversi e cavalcare i cambiamenti. Le occasioni non vengono due volte, arrivano una volta sola e bisogna saperle cogliere, e questo è un grande messaggio e molto importante per chi vuole essere sempre sul leading edge non solo degli scambi commerciali ma anche del business e dell'economia. Noi abbiamo molta fiducia negli organismi delle Camere di Commercio e delle Camere di Commercio internazionali che ci danno la possibilità di avere scambi commerciali con l'estero e quindi ci danno la possibilità di far vedere quali sono i nostri benefici, dove noi siamo capaci e dove il Made in Italy può veramente fare la differenza.
4: Il commercio è un tema che sta molto a cuore a tutte le città perché fa parte del tessuto sociale delle

città, della vitalità delle città, ma poi c'è un commercio che è un commercio internazionale, delle rotte internazionali che grazie agli strumenti camerali e alla digitalizzazione possono permettere di trovare nuove relazioni, nuove rotte. Qui credo che sia il luogo giusto perché abbiamo, come posso dire, gli ambasciatori del Medellin.

0: le criticità.
1: Perché siamo in un momento di volatilità dei risultati dovuta a una rottura di schemi generale, diciamo, dell'economia internazionale, del commercio internazionale, dove ovviamente sia il protagonismo, l'importanza e la bravura degli imprenditori italiani, ma anche la concretezza di un sistema paese che sta lavorando come espressione, diciamo, del governo in modo concreto, è sicuramente un elemento fondamentale che dobbiamo continuare addirittura accelerare proprio oggi che ci sono delle potenziali criticità.
0: In questo la Liguria può giocare un ruolo centrale.
2: Noi come Italia, devo dire, abbiamo come export dei risultati straordinari, incredibilmente poco conosciuti, ma siamo il quarto paese esportatore al mondo dopo tre colossi che si chiamano Cina, Stati Uniti e Germania. Quindi vuol dire che le imprese italiane si fanno valere in tutto il mondo, tra l'altro esportiamo tantissimi prodotti, abbiamo una grande diversificazione delle nostre esportazioni. La Liguria ha il porto più grande d'Italia, i porti sono tradizionalmente le porte sul mondo anche per tutti, diciamo, le nostre mercanzie, le nostre merci, quindi la Liguria è assolutamente attrezzata ed è fondamentale anche perché è nel cuore del Mediterraneo ma con tutta l'Europa alle spalle.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta, tipicamente estiva. Sfruttiamo la bella giornata sia a livello meteorologico, quindi con il sole, sia a livello di mare. Vi accompagniamo a fare un viaggio dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante, che è nota in tutto il mondo per la sua bellezza, viene anche inserita in alcune classifiche internazionali, e vi accompagniamo verso Punta Manara in una gita che è un po' più comoda per noi invece che andare a piedi lassù in quel promontorio, camminando per, se non ricordo male, una quarantina, cinquantina di minuti, anche con una discreta salita. Noi vi accompagniamo cullati da queste piccole onde che però vi raccontano la costa vista dal mare, un aspetto che non tutti purtroppo possono godere di persona, e da qui nasce appunto la nostra presa diretta. Io presento tutti i miei ospiti partendo da Giovanni Saperdi, che si occupa un po' di tutte le attività della baia anche a livello turistico, Giuseppe Adorni, che fa parte di Acquamanara, quindi insomma nuotatori, parleremo anche di nuoto. Lui è il papà di un famosissimo ligure nuotatore, ma non ricordo il nome, Marco Razzetti, papà di
1: Alberto Razzetti,
0: che ha vinto titoli molto importanti. Il biologo Daniele,
2: sì,
0: di cognome
2: Pianetti.
0: Daniele ci racconterà anche quello che c'è sotto il mare, quello che si può vedere, pensate, attraverso dei SUP o SAP, che sono delle tavole che poi vi mostreremo. Dietro ci sono Matteo e Isabella, adesso li stiamo trainando, fanno vita facile, sono su un SAP, ma fra poco li vedremo all'opera. Intanto raccontiamo un po' questo tipo di rocce, non so se sono falese, come si chiamano? Parto da Giuseppe, guardate che bellezza.
2: Allora, diciamo che qua in Baia è stato fatto un ripascimento per quanto riguarda la diga 2 o 3 anni fa, e per la sicurezza, perché sì, originariamente non c'era niente, parliamo di centinaio di anni fa.
0: Quindi tu non c'eri ancora?
2: No, però ci sono delle foto che sono i due mari che si toccano in caso di mareggiate.
0: Ah sì?
2: Quindi sì, era un grosso problema per Sestri Levante. Il fatto di aver fatto il porto dalla parte di Ponente e qui di Levante, avendo rinforzato la diga, si è messa in sicurezza tutta la zona, anche se il mare delle volte è un po' birbante.
0: E come è mai passato il mare sopra il sopra la baia, dalla striscia di terra?
2: Sì, sì. Tra una casa e l'altra.
0: Tra una casa e l'altra con
2: dentro,
0: delle.
2: Sì, entra dentro e.
0: È vero. Anche oggi può succedere di vedere un po' di acqua, ai tempi forse di più rispetto a quello che si vede oggi.
2: Assolutamente, perché poi non era così.
0: Non era protetto.
2: Esatto, certo.
0: Quindi questa viene chiamata la parte di Levante e quella di là di Ponente, da voi Fermo. Sestrini.
2: Sì, Levante, Ponente. E poi qua si sviluppa tutto il promontorio di Punta Manara.
0: Allora, promontorio di Punta Manara.

0: Manara. Intanto diciamo che noi la stiamo percorrendo in gommone in questo caso, ed è bellissimo perché sono queste rocce che arrivano direttamente sul mare, ma si può andare anche a piedi percorrendo il crinale. Si parte dal centro storico di Sestri Levante, ho detto un'oretta più o meno, io ricordo, sì, l'ho fatta, sì, e ricordo un punto molto in pendenza alla fine sicuramente.
1: Sì, sì, sì, confermo, un'oretta, giù sulla punta è un po' pericoloso scendere però.
0: No, sulla punta io intendo per arrivare dove c'è quel rudere in cima, no? Quando proprio si arriva a Punta Manara. Perché Manara? Da dove deriva il nome?
1: Dobbiamo andare ad attingere nella storia al primo secolo avanti Cristo, dove questa praticamente era quasi un'isola, cioè era un'isola perché non c'erano le case,
0: sì,
1: e Sestri Levante era una zona paludosa, e si erano insediati una popolazione che si chiamavano Mani, perché veneravano alcuni dei, insomma, questi Mani qua. Infatti noi abbiamo una località che qua si chiama Mani Erta, abbiamo Manarola, cioè abbiamo tutte delle residenze in Mani. Si pensa, si dice che venissero dalla Germania, però qua stavano benissimo, perché questa praticamente era un'isola, quindi era protetta dalla terra, da eventuali invasioni, e si coltivava qualunque cosa a livello agricolo.
0: Quindi non c'era la congiunzione, era un'isola, cioè c'era quel promontorietto lì.
1: Questo qui è questo. Sì, confermo. Quindi Mani Erta da Mani.
0: Da Mani. Manara,
1: sì.
0: Pure.
1: Manara.
0: È una zona molto franosa, mi sembra di vedere almeno.
1: Sì,
0: ultimamente
1: perché
0: non si è vissuto.
1: Sì, sì, il libeccio entra molto forte e quindi picchia e sicuramente va a intaccare quella che è la costa, non c'è dubbio.
0: Quella casa lassù rosa che ha una vista meravigliosa, è raggiungibile solo a piedi oppure che tu sappia ci si arriva anche in auto?
1: Credo che ci sia una strada, ma non so se è agibile. So che per farla hanno dovuto attrezzarsi in un certo modo perché...
0: Meraviglia però, anche là guardate, curiosiamo un po'. Roberto, quella casetta bianca che sembra fatta di panna montata, sarà stata ristrutturata, veramente belle ville.
1: Sì, sì, molto belle. Qui dietro ci sono delle bellissime ville.
0: Ma sono tutte di milanesi, come si suol dire, o c'è anche qualche locale?
1: No, assolutamente. Ci sono diversi locali, sì, che hanno case di proprietà, assolutamente.
0: Bene, Marco, qua come siamo a livello di fondale? Che profondità più o meno?
2: Più o meno siamo sui 25 metri.
0: 25 metri è un buon fondale?
2: Qua abbiamo dei relitti, due relitti.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Sono di cosa?
2: Uno è una bettolina e uno è un cargo. Sono uno, diciamo, il relitto quello più meno profondo è sui 27 metri e invece quello che è un po' più fuori siamo sui 32 metri.
0: Ora non so se rendono le immagini, ma l'acqua è veramente blu, come si vede nelle pubblicità, uno pensa che sia magari modificato il colore, invece in questo caso è proprio blu. Le bandierine segnalano il limite entro cui non ci si può avvicinare?
2: Sono reti da pesca queste qui.
0: Sono reti?
2: Sì, sono segnali da pesca di pescatori locali che calano le reti, diciamo, da posta. E poi vengono giornalmente a prelevare se c'è il pesce.
0: Chissà cosa pescano?
2: Ma qua ci sono saraghi, ci sono, diciamo, pesci chiamiamoli barriera, okay, per quella che può essere la barriera nostra.
0: Ecco, qua invece avvicinandosi è proibitivo a livello di fondale?
2: Allora,
0: se sei d'accordo ci avviciniamo un pochino perché è bellissima l'idea di poter quasi prendere contatto con... Notiamo anche nella parte alta... che ci sono ancora delle terrazze, ormai direi che sono abbandonate, ma un tempo veramente si sfruttava tutto, Giuseppe.
1: Sì, sì, era molto fiorente come agricoltura, e oliveti ce n'era praticamente pieno.
0: Anche poi, qua sul promontorio proprio.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. E poi c'erano olive, viti, veramente su adesso si vede così brullo perché negli anni non ha più coltivato nessuno.
0: Anche perché vedete la posizione.
1: Tutta una coltivazione.
0: Ecco, ma c'erano anche gli animali, perché io sono rimasta colpita ad esempio a scoprire che nelle colline dietro a Portofino c'erano le mucche. Qua chissà se c'erano anche gli animali.
1: Io ricordo che venivano soprattutto per le lepri.
0: Le lepri?
1: Sì, sì,
0: le cacciavano?
1: Le cacciavano, beh, io ero un bambino, mi ricordo che i cacciatori locali venivano e poi c'era il passaggio, quando c'era il passaggio degli uccelli che migravano.

0: stavano, quindi qua era un posto ideale.
1: Ecco, se stessimo percorrendo a piedi saremmo più o meno lì sul crinale.
0: Là. Sì, sì, sì, confermo.
1: Ecco, qua ci sono anche, Giovanni, dei bei punti dove chi può si fa un tuffetto in piena privacy.
2: Assolutamente, qui viene chiamato il Miglio Blu, quello che collega dalla Baia del Silenzio a Punta Manara, ed è uno dei punti più belli che abbiamo qua a Sestri, che si può raggiungere non solo a piedi, perché come abbiamo visto prima molta della zona limitrofa al litorale è franosa e quindi bisogna rimanere sui sentieri tracciati, ma con un kayak o con un SUP invece si possono fare delle bellissime escursioni qua, dove l'acqua è cristallina, dove la pace regna sovrana, lontano da magari il caos della spiaggia, uno può venire qua a trovare la pace e rilassarsi in un modo e un luogo magico, ecco.
1: Veramente è così. Allora, non so quanto abbiamo già raccolto, perché fra poco vi faremo vedere con il SUP, intanto un piccolo corso di SUP, ma anche quello che c'è qua sul fondale. Oh, che meraviglia, Roberto, guarda, c'è un cormorano lì che spunta. Adesso non so se vola via, se no, ecco, si immerge, ecco, perché
0: per
1: va a pescare.
0: Tanto tempo, lo perdi.
1: Lo abbiamo perso, ma poi lo vedremo magari ricomparire. E devo dire la verità che si avvicinano tantissimo anche alle spiagge, perché io a Chiavari, sulla spiaggia, lì dove c'è la gente che fa il bagno, ogni tanto lo vedi lì vicino agli scogli, si prende i pesci in bocca e se li mangia.
0: Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Piano piano ci avviciniamo alla Chapadoulou.
1: Chapadoulou, del lupo?
0: Del lupo, sì. Non so esattamente perché questa definizione.
1: Chissà, magari ci sono veramente i lupi. Tanto guardate, godete con Roberto Gnecco e le sue immagini, questi scorci con il sole che illumina l'acqua trasparente, col fondale che si nota, che si va poi ad appoggiare su queste che sono rocce normali, non sono rocce di...
0: No, normali, sì, sì. È il deterioramento che avviene quando ci sono le mareggiate, quindi scivolano in mare. Ci sono anche delle piccole grotte.
1: Addirittura?
0: È vero, Giovanni?
2: Sì, noi tra le varie esperienze sportive che portiamo a conoscenza dei turisti vi è l'escursione lungo la costa, che presenta alcune insenature che sembrano appunto dei luoghi incantati, magici. Come vediamo, l'acqua assume dei colori di diverse sfumature di azzurro e vi è una trasparenza che è data da questo fondale sassoso che appunto mantiene l'acqua sempre cristallina e pulita.
1: E, diciamo, ci sono delle grottine lì in mezzo?
2: Sì, assolutamente sì, bisogna saperle conoscere, bisogna andarci in sicurezza, magari accompagnati da una guida, ma sono posti unici che spesso anche noi locali a volte trascuriamo e non conosciamo bene come a poca distanza dalla nostra città ci siano dei luoghi così incantati.
1: Ecco, da sopra non si può scendere in nessun punto a piedi, non ci sono sentieri, o sì?
3: Qui è la Chapadoulou, sì.
1: Ah, allora, Chapadoulou la indoviniamo perché è una bella ciapa, una bella scoglione piatto.
3: Un po' difficoltoso, però...
1: Si può scendere da sopra?
3: Sì, sì, sì, è ripido, la discesa.
1: Però
3: è ripida,
1: lo sapete voi del posto. Ma tu non sei di qua però, di accento, eh? Io me ne sono accorta del no.
3: Sono Veneto.
1: Ah, Veneto. Veneto, sì. Quindi però, importato.
3: Sì, sono qua dal 90, che ormai sono qua, okay. Se si levante, quindi...
1: Allora, Roberto, fa un po' vedere Isabella e Matteo, che se la godono lì seduti, chiacchierano, perché li stiamo accompagnando noi, ma fra poco li vedremo spuntare, si metteranno in piedi, ci racconteranno il SUP. Però vedete, anche questo è un modo per raggiungere magari il largo e poi poter girare a bordo del SUP. Allora, ci fermiamo un attimo, ma state con noi perché adesso ci avvicineremo il più possibile alla Chapadoulou del lupo e racconteremo la sua storia. Poi vedremo anche quando arriviamo a Punta Manara e quello che c'è sul fondale con Daniele che ce lo racconterà.

0: ascoltiamo dove c'è la
1: presa diretta, vi sta raccontando il mare della Liguria. Siamo partiti dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante con un gommone alla scoperta del promontorio di Punta Manara e di questa costa meravigliosa che, come ripeto

0: spesso non tutti i Liguri hanno il privilegio di poter vedere, e da qui nasce la nostra intenzione proprio di mostrarvi questo. Vedete Matteo in piedi su un SUP o SAP e anche Isabella che lo segue. Siamo arrivati in un punto suggestivo alla Ciappa du Loup, quindi la ciappa, la pietra piatta del lupo, quasi a Punta Manara, e qua si nota soprattutto il colore, l'acqua trasparente con la sabbia bianca sul fondo, cosa piuttosto rara in Liguria, almeno nella Liguria del Levante e nella zona del Tiguglio. Intanto con Marco al timone ci stiamo avvicinando il più possibile e qua parlano le immagini della bellezza di questo luogo, Giuseppe.
1: Assolutamente sì, di solito c'è pieno di turisti.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: però quelli che arrivano in barca?
1: Sì, sì, si fanno trasportare qui in barca e sicuramente è molto bello perché si riesce a stare qua tutta la giornata,
0: oh.
1: Vengono qua al mattino, poi vengono trasportati nuovamente in baia praticamente nel pomeriggio. È un posto gradevole, molto gradevole.
0: Ecco, ci sono questi tipi di turismo che magari non tutti conoscono, ma che possono essere anche, per così dire, accessibili. Abbiamo già detto nella prima parte che addirittura per chi conosce bene i sentieri, dal sentiero di Punta Manara a piedi che corre lassù, Giuseppe, si può scendere, vedete c'è una pietra, come dire, una...
1: Sì, sì, è praticamente in questo vallotto qua, praticamente si scende giù, e sopra ci sono delle intersezioni con la strada che corre sulla costa. E sicuramente non è indicata.
0: Assolutamente.
1: Diciamolo perché...
0: E anche il sentiero, Giovanni, se ne parla molto alle Cinque Terre, ma vale per tutto, Portofino, Sestri Levante, ogni sorta di luogo bisogna andare attrezzati, sembra banale dirlo, ma ogni anno qualcuno deve andare con il soccorso alpino a recuperare con gli elicotteri, i vigili del fuoco, persone che magari si avventurano in infradito con i sandali nei sentieri.
2: Assolutamente, noi all'Info Point in Baia del Silenzio abbiamo appunto delle mappe con la sentieristica di tutta Punta Manara che forniamo ai turisti e diamo appunto queste indicazioni importanti di usare delle calzature adeguate, di avventurarsi magari non negli orari più caldi della giornata e di informarsi su quello che è la difficoltà del sentiero per poter raggiungerlo al meglio senza mettersi in pericolo, perché comunque sia è un luogo molto bello ma difficilmente raggiungibile, quindi un eventuale soccorso può essere anche complicato.
0: Certo, allora se volete riprendiamo perché ci sono altri spunti da vedere.
1: Diceva Marco, sì, che è stato fatto un intervento dai vigili del fuoco perché c'era un signore che si è rotto una gamba, però c'era mare, quindi non si riusciva a scendere giù, sono atterrati praticamente su un pattino solo l'elicottero per poterlo farlo salire.
0: Ma lui era sul sentiero di Punta Manara?
1: Qui.
0: No, era proprio qua?
3: Era qui.
0: Ma come ci è arrivato qua?
3: È sceso da sopra, poi è scivolato sulle pietre, si è rotto la gamba. A salire non si poteva più salire perché non era trasportabile su queste salite. Via mare c'era un po' di risacca, quindi non si poteva avvicinare la barca, quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero. Hanno appoggiato praticamente solo un pattino per rimanere...
0: Un pattino sulla ciappa.
3: Sulla ciappa per rimanere orizzontali dalla parte dove poi hanno imbarcato il signore e poi sono ripartiti.
0: Accidenti. Andando avanti c'è un altro scoglio che ha un nome?
1: Eh sì, là davanti, la prua. Abbiamo la carega, così chiamata.
0: In genovese vuol dire sì, seggiola.
1: Sì. E abbiamo la possibilità di salire fino a un certo punto dove ci sarebbe una seduta di una seggiola,
0: sì,
1: e tuffarsi. Oppure quelli più arditi possono salire su in cima e tuffarsi di in cima.
0: Però sono cose pericolosissime, quindi direi che è meglio...
1: Però lì c'è fondo,
0: ecco,
1: si può fare.
0: Intanto mi meraviglia perché stiamo riuscendo ad avvicinarci molto alla riva, diciamo. Questo è un fondale discreto, dunque.
3: È tipico Ligure, comunque, il fondale subito profondo vicino alla costa. Soprattutto se la costa come qua è rocciosa.
0: Okay.
3: Ci sono i 2 metri, ci sono subito.
0: Subito.
3: Praticamente a ridosso degli scogli.
0: Siamo quasi al livello di Punta Manara in alto o ancora dietro?
3: Ancora un po' bisogna andare.
0: Io intendo dove c'è appunto questa specie di castello, il torrione diroccato.
1: Sì, sì, il torrione.
0: Ecco, era un torrione di avvistamento?
1: Di avvistamento prima, poi credo che ci fosse stata una batteria nel periodo di tempo di guerra.
0: Ah.
1: Quindi.

0: sì.
1: Per visionare. Daniele, raccontiamo un po' cosa si può trovare qua sotto. Intanto c'è la Poseidonia. Poseidonia.
0: Nonostante comunque il nome ovviamente sia ispirato al dio del mare, okay. Poseidone.
1: Ed è sinonimo di mare pulito.
0: Sì, assolutamente. Sì,
1: perché
0: sì,
1: dove
0: sì.
1: c'è lei vuol dire che cioè lei nasce solo dove c'è mare pulito.
0: Sì, e poi essendo una pianta comunque sensibile all'inquinamento, all'impatto antropico, sicuramente la troviamo in dei posti molto particolari.
1: Ecco, quali sono le specie che abitano la Poseidonia? Che tipi di animali, di pesci si possono trovare?
0: Ah, possiamo trovare moltissimi esseri viventi, partendo sia da organismi unicellulari come alghe o altro, fino ad arrivare a molluschi, crostacei, stelle marine, ricci di mare, anche cetrioli di mare, e fino ad arrivare, sì, assolutamente, a una miriade di specie diverse di pesci che vivono al suo interno.
1: Ecco, lì notiamo che sugli scogli, già prima l'ho vista, ci sono delle specie di muschietti gialli?
0: Sì, sì, sono alghe che vivono sulla superficie degli scogli, ce ne sono diversi tipi e sono caratteristiche appunto di questi fondali rocciosi.
1: Invece nella parte alta, nella gita alta, c'è la tipica macchia mediterranea.
0: Macchia mediterranea, sì, esatto. Infatti Punta Manara è molto interessante anche da questo punto di vista, diciamo, botanico, perché possiamo vedere la macchia mediterranea caratterizzata da arbusti come l'erica arborea, il corbezzolo e altri che sono appunto caratteristici di questa vegetazione.
1: Vedete che Matteo sta pagaiando con molta determinazione, quindi adesso sentiremo anche come si fa ad andare sul SUP, che consente anche a chi non ha la barca e ha un minimo di talento di potersi avventurare in queste zone, ma intanto continuiamo a godere le rocce a picco sul mare. Io ne sono particolarmente innamorata di questo genere di paesaggio. Giuseppe.
2: Sì, eccola qua, la carega qui davanti a noi, si vede proprio che è fatta a seggiola.
1: E questo scoglio grosso?
2: Quello scoglio che è fatto a seggiola.
1: Sì, sembra lo schienale.
2: Uno schienale, sì, intorno ai 5 metri c'è una seduta, poi uno schienale che va su. Sono due punti che si ci può tuffare perché c'è sufficientemente acqua in basso.
1: Ok, e intanto stiamo per girare, diciamo, l'angolo per poi vedere quando arriviamo a Punta Manara. Allora, vediamo Isabella sul SUP. Adesso ci organizziamo un attimo magari con i microfoni per vedere, così ci fa un piccolo corso, e voglio curiosare anche con il SUP trasparente cosa c'è sul fondale, anche solo sabbia, però è sicuramente molto affascinante lo stesso. Ancora verso Levante stiamo per passare il promontorio di Punta Manara, ma facciamo un brevissimo corso di SUP o SAP con Isabella. Isabella, da dove si parte? A me sembra complicata come faccenda, ma
3: allora,
1: non ho un gran rapporto con l'acqua, dimmi.
3: Mi affianco un attimo a voi. Praticamente la regola della pagaiata è la medesima della canoa. Adesso
1: però la canoa bisogna già conoscerla, quindi
3: facciamo un pochino un breve ripasso. Allora, si aggiunge solamente l'equilibrio. Adesso vi faccio vedere, ci si mette in quadrupedia, piedi paralleli alla maniglia, che è il punto di maggiore equilibrio.
1: Quindi in mezzo, e vediamo che è la caviglia legata al SAP.
3: Sì, allora questa è una regola di sicurezza, la cavigliera o liscio va sempre tenuto in qualsiasi occasione, perché sì, anche quando si nuota, perché la tavola ci segue sempre, e anche perché poi essendo così leggere è facile che con una ventata si sposti di un bel po'.
1: Adesso c'è un po' d'onda, ce la fai?
3: Perfetto, sì, allora balliamo la samba.
1: Ok, allora, no, devi accompagnare il movimento dell'onda ovviamente,
3: allora,
1: non
3: sì,
1: essere rigida.
3: Diciamo che ovviamente le gambe funzionano come delle molle e si segue l'andamento dell'onda, la pagaiata brevemente, si pesca più acqua possibile a prua, si scorre di fianco paralleli alla sponda del SAP, l'estrazione arriva all'altezza dei piedi e pronti con la fase aerea, e si rimerge. Poi per frenare si mette semplicemente la pagaia dietro a poppa e si spinge l'acqua in avanti.
1: Da un lato e dall'altro si alterna?
3: Sì, allora se si continua a frenare da una parte o dall'altra si va in retro. Mentre l'altra regola è che per girare si fa un semicerchio a sinistra e si gira a destra, e poi semplicemente

0: Ovviamente un semicerchio a destra e si va dalla parte opposta.
1: Vedo che la impugni in alto dalla sì. Dove c'è
0: allora quando si è in piedi si impugna dalla parte del pomolo oliva e la pagaia ha sempre un'inclinazione di 10-13 gradi in alto e quindi si pesca l'acqua sempre dalla parte ovviamente della pagaia dove è più alta, è la stessa regola praticamente della
1: canoa.
0: Della canoa.
1: Ecco, si può anche non stare in piedi, cioè se ci si stanca.
0: Allora, per prendere confidenza con l'acqua, io consiglio sempre di portarsi dietro una pagaia con doppia, anche di quelle smontabili, anche perché poi per la sicurezza, appena si alza un po' di onda o vento, è più semplice andare pagaiando come il kayak.
1: Ah, quindi c'è anche
0: o mettersi una pagaia doppia da kayak infilata dentro di quelle smontabili e poi sempre per la sicurezza in mare di guardare sempre bene il meteo perché il SUP è un mezzo estremamente leggero e si può spostare con grande facilità, ma è anche molto difficile rientrare se non c'è il vento a favore.
1: Ecco, ma se tu dovessi pagaiare appunto non in piedi, come fai? Vai in ginocchio o vai seduta?
0: Allora ci aiutiamo sempre come se fossimo dei funamboli per scendere con la pagaia. Sì, ci si può mettere o gambe incrociate o stese, come viene più
1: e con le gambe
0: facile.
1: Larghe e i piedi in acqua no?
0: Anche, però queste fanno da freno.
1: Ah, giusto, hai ragione.
0: Quindi dipende quanta voglia uno ha di pagaiare. E poi è un ottimo prendisole che uno si può stendere e fare anche tranquillamente una gita rilassante o al traino come abbiamo fatto.
1: Ecco, il vantaggio è anche che tu puoi avvicinarti un po' dove vuoi alla costa, puoi scendere,
0: allora,
1: andare sulle rocce.
0: La cosa interessante è che spesso si può tranquillamente portarsi maschere e boccaglio e fare snorkeling.
1: Vediamo un po' cosa c'è sul fondo, se c'è qualcosa, che tu hai il SUP trasparente, ora c'è anche un po' di schiumetta, però giusto per far capire che...
0: Allora questa zona è ricchissima sia di castagnole, sia di sarghe, sia di polpi ovviamente.
1: Ecco, polpi è vero Marco, in particolare?
2: Sì, sono parecchie tane di polpi, sono molte, molte anfratti, quindi il polpo ci si intana e poi depone le uova.
1: Giuseppe, da bambino venivi a prendere i polpi?
3: Assolutamente sì.
1: Ma come venivi qua, scusa?
3: Venivamo con delle piccole imbarcazioni, con dei gomoncini, da Riva Trigoso però. Il nostro limite era la Ciappadulunga. Oltre non andavamo perché eravamo veramente molto distanti.
1: Ok.
3: Età dagli 8 anni fino a in avanti.
1: Mamma mia, pensare oggi come siamo paurosi noi mamme, ma insomma.
3: No, però si acquista una certa sicurezza, si impara a conoscere il mare e soprattutto a rispettarlo.
1: Certo.
3: Questo è una cosa importante.
1: E quindi venivate, bastava mettere giù i piedi che arrivavano i polpi?
3: Arrivavano i polpi, sì sì. Adesso non è più così, Non è più così.
1: Poi li portavate alla mamma che li cucinava?
3: Sì, se si era bravi di trovarne qualcheduno in più, non solo uno, e allora sì, ma poi c'era pieno di patelle, c'era pieno di ricci, e c'era pieno di muscoli, vari scogli che si conoscevano, e cosa che piano piano stanno venendo meno, pare che però sui ricci quest'anno sia un anno particolarmente fortunato, abbiamo visto anche nella baia di Portobello, ci sono veramente tanti, tanti, tanti ricci. Quindi...
1: Ecco, Daniele biologo, ma come mai cambia nel tempo la popolazione? Cioè dicevano prima c'erano tanti ricci, tante patelle, tanti muscoli, magari tanti polpi e poi a un certo punto in un'epoca cambia, ce n'è meno.
4: Beh, sicuramente... Parte di questo impoverimento che abbiamo della fauna ittica è dovuto purtroppo alla pesca e probabilmente all'inquinamento, all'impatto antropico.
1: Può creare effetti. Vediamo qua sotto, Daniele, vediamo cosa c'è qua sotto, qualche scoglio con un po' di alghe forse,
4: sì,
1: qualche riccio.
4: Sì, vediamo questi scogli ricoperti di alghe, di diverse specie, una grande moltitudine di ricci riusciamo a vedere. Anche qui.
1: Ma come si fanno a prendere i ricci con le mani senza pungersi, Giuseppe?
3: C'è la possibilità, basta prenderli
1: con la mano morbida,
3: senza schiacciare e poi fare in modo che gli aculei si alzano. Si possono, sì, assolutamente, certo.
1: Che meraviglia. Allora, tanto godiamo anche qua, Roberto, la vicinanza a questi scogli ricoperti di muschio marino, come si chiamerà?
4: Sì, sono ricoperti di alghe, possiamo vedere alcuni muscoli, alcuni denti di cane, tipici crostacei appunto che vivono sulla superficie di questi scogli.
0: Lo scoglio.

0: Quindi
1: okay. Ci avviciniamo perché andiamo a chiudere, che abbiamo finito il tempo. Questi alberi che resistono alle condizioni sono dei piccoli pinetti, direi, no? Questi qua.
0: Sì, questi che vediamo sono pini tipici della macchia mediterranea, il pino d'Aleppo. Lo possiamo riconoscere dal fatto che il tronco, i rami sono molto chiari rispetto agli altri pini.
1: E qua nelle mareggiate, grande bulesum.
2: Remeshur.
1: Cioè remeshur, bulesum.
2: Non sono...
1: Cioè remeshur.
2: Non è la mia lingua, ma è remeshur. Lo chiamano così.
1: È vero, Giovanni, remeshur.
3: Assolutamente sì. Qui è una zona dove quando le intemperie colpiscono le onde raggiungono altezze veramente significative e la scogliera rimbalza tanta energia, quindi si creano paesaggi scenici bellissimi. Infatti una delle cose più belle è andare a vedere appunto la mareggiata in cima a Punta Manara,
1: sì,
3: dove uno è al sicuro dalle onde ma vede quello che è lo scenario incredibile del mare che si colora dei colori della tempesta, la mareggiata, di tutti questi colori azzurri e grigi che riempiono il mare di energia.
1: Tanto Isabella continua, non cadere Isabella che ha il microfono attaccato, mi raccomando, ma sono convinta che Isabella non cade mai.
3: È un'espertissima istruttrice.
1: Però vedete come ci si gode anche nel silenzio attraverso il SUP oppure le canoe, questa costa, sembrano dei gradoni che accompagnano verso l'alto. Ma c'è una storia relativa a Garibaldi qua, Giuseppe?
4: Ah sì, è vero, è vero. Forse più avanti, adesso il sole è un po' alto, ma quando il sole è più basso si riesce a individuare una figura che viene chiamata Garibaldi perché si vede proprio lui con la barba e col cappello.
1: Nella roccia?
4: Nella roccia, sì, in questa roccia qui. Qui, dovrebbe essere questa qui, però dipende dall'altezza del sole rispetto a
1: quella subito dopo quella più scura?
4: Quella lì, sì.
1: Prima di quella bianca lì in mezzo.
4: Vediamo se riusciamo a individuarla, non è facile.
1: Non è facile, però anche questo è un punto di curiosità, e tutto dipende dalla luce. Siamo sotto Punta Manara e se fate caso in qualche momento.
4: Dietro c'è l'edicola della Madonna.
1: Veramente? Ah, laggiù in fondo, ah, non lo sapevo, adesso allora arriviamo fino a lì e proseguendo si arriva a Trigoso, vedremo la Fincantieri dietro l'angolo.
3: Esattamente, siamo ormai sulla punta del promontorio, qui è un luogo di scambio di correnti, c'è una forte attività ittica, infatti vediamo i pescatori subacquei, le società di diving qua a Sestri si occupano anche di portare i turisti a vedere quella che è la zona presente nelle profondità di Punta Manara. Prima Daniele ci parlava di un corallo che è presente solo in questa zona ed è molto abbondante.
1: Ecco, è vero, un corallo che forse eravamo in viaggio in Liguria, non ricordo, è arancione?
0: Sì, un corallo arancione dorato, si chiama Savaglia Savaglia ed è presente in abbondanza qua nelle profondità proprio di Punta Manara.
1: Bene, allora Roberto, chiudiamo ancora con le immagini, se non si immerge, del SUP che sta scoprendo il fondo del mare. È una delle attività ovviamente che si possono compiere in tutto il nostro mare. A me non resta che ringraziarvi veramente per questo viaggio, abbiamo toccato diversi temi e abbiamo scoperto anche da questo lato come si vive il mare, come si vivono le scogliere della Liguria, come si vivono alcuni sport e come si può anche scoprire il fondale anche attraverso queste piattaforme, questi SUP o SAP. Ciao Isabella, grazie,
5: ciao ci vediamo
1: Matteo
5: presto.
1: Che ci hanno seguito, grazie Roberto Gnecco per queste immagini presa diretta, torna alla prossima puntata.

0: un saluto e ben trovati. Dalla Lounge 30 di Terrazza Colombo, un saluto al presidente, riconfermato presidente di Confesercenti Liguria, Marco Benedetti. Grazie presidente di essere con noi.
1: Grazie. Grazie a voi.
0: Le do 10 secondi per dire grazie agli associati.
1: Sì, assolutamente. No. È un onore che mi abbiano chiamato ancora una volta a ricoprire questo ruolo, non, in un momento non semplice, non facile per il nostro settore, per il commercio, il turismo.

0: della nostra regione, ma sicuramente cercheremo di fare il massimo per dare a tutti la possibilità di lavorare nella propria impresa, di produrre, di dare lavoro e di portare avanti questa nostra meravigliosa regione, che è questa nostra meravigliosa terra a cui siamo tanto affezionati.
1: Non c'è dubbio, e salutiamo e ringraziamo di essere con noi anche Nico Gronchi, che è presidente nazionale di Confesercenti. Grazie presidente. Che insomma non vivi in una regione bella come la Liguria, ma vabbè, insomma, nessuno è perfetto. E vuol fare anche lei i complimenti al presidente?
2: Assolutamente sì, complimenti ancora, la riconferma la guida di una regione straordinariamente bella, importante come la Liguria, hai detto bene. È un onore e un onore in un momento difficile della storia, ma Confesercenti è una grande squadra, l'abbiamo dimostrato in tante occasioni, lo faremo anche adesso.
1: Allora, presidente Gronchi, in sovrimpressione c'è un QR code, che è quel simbolo che vedete a casa e che potete fotografare con la fotocamera del telefonino, e da lì accedere ad un link che vi porta ad una proposta importante che Confesercenti ha lanciato e sta lanciando: una legge di iniziativa popolare per aiutare il commercio, che è un settore in difficoltà. Quali sono, presidente, i punti fondamentali di questa proposta e perché avete deciso di avanzarla?
2: Noi siamo partiti da una fotografia che negli ultimi 10 anni ha trasformato in profondità il nostro paese, i nostri luoghi, strade, piazze, quartieri, arrivando fino anche a città più grandi che hanno perso nel corso degli ultimi 10 anni ben 140.000 attività commerciali, prima attività che sono sparite di prossimità, di servizi, ma poi allargandosi anche a luoghi più vicini ai centri storici, trasformando in profondità i luoghi. Siamo resi conto, un pezzo alla volta, che non abbiamo strumenti, sostegni, semplificazioni, strumenti normativi che ci permettano di trasformare e di invertire una tendenza pericolosissima del nostro paese. Non è esente forse nessuna delle nostre regioni, delle nostre città. Anche in Liguria abbiamo più di 6.000 attività commerciali chiuse negli ultimi 10 anni, con numeri molto pesanti. E allora abbiamo detto: mettiamo a terra un'idea che sia una legge contenitore dentro la quale far confluire con chiarezza gli strumenti per guardare ad un nuovo futuro dei luoghi, ad un processo vero, profondo di rigenerazione urbana. Il 18 di maggio scorso abbiamo presentato in Corte di Cassazione le firme ufficiali, depositando la nostra proposta di legge, che ha sostanzialmente 3 gambe fondamentali. Le spiego nella maniera più semplice possibile. Intanto, una norma che istituirà comuni, province, regioni e privato, quindi insieme, le zone economiche speciali di prossimità. Decideremo quali sono, sulla scorta di come sono fatte le ZES in altre parti del paese, i luoghi in cui investire. Dentro queste ZES avremo la possibilità di mettere a terra semplificazioni normative, semplificazioni burocratiche, incentivi, contributi, facendoli passare per esempio attraverso il lavoro importante che fanno le aggregazioni commerciali dentro i centri storici, distretti del commercio, distretti urbani e quant'altro. Dall'altro vogliamo fotografare con chiarezza cosa accade in giro per il paese. La nostra proposta di legge istituisce un osservatorio al Ministero sulla desertificazione urbana per capire bene come sta cambiando il nostro paese da questo punto di vista. Ed infine la proposta prevede con altrettanta chiarezza l'istituzione di un fondo nazionale dedicato alla rigenerazione urbana. E lì, quando poi discutiamo con il Ministero e con la politica, il tema diventa dove trovare le risorse. Abbiamo fatto una proposta molto semplice. Lo scorso anno i grandi giganti del web hanno pagato il nostro paese tasse per 455 milioni circa. Sono pochissimi, stiamo parlando del 2% rispetto a quello che fatturano. Pochi o tanti che siano, abbiamo detto al governo: in questa proposta di legge il fondo per la rigenerazione urbana sia alimentato proprio dalle tasse che pagano questi grandi giganti del web. Poche, ma almeno che servano a restituire alle nostre comunità tutto quello che oggi ci tocca.
1: Come fare a firmare online? Lo spiega un video che avete realizzato voi di Confesercenti e che adesso vediamo, così anche noi sappiamo come fare.
3: È tempo di agire. Confesercenti ha lanciato una

0: Proposta di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per portarla in Parlamento. Bastano pochi minuti per fare la tua parte. Puoi firmare in due modi, online oppure di persona. Per firmare online, vai sul sito firmereferendum.giustizia.it. Apri l'area dedicata alla raccolta firme e clicca su Accedi. Identificati in modo sicuro con SPID o con la tua carta d'identità elettronica. Se entri con SPID, seleziona il tuo fornitore e continua. Leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali e poi clicca su Ho letto l'informativa. Clicca su Ricerca iniziative. Poi, nei filtri della ricerca avanzata, seleziona Legge di iniziativa popolare, scrivi Rigenerazione e, se vuoi, imposta lo stato in corso. Premi Cerca e poi scopri di più sulla proposta. Ora clicca su Sostieni l'iniziativa. La tua firma è registrata all'istante, con pieno valore legale. Se invece preferisci firmare di persona, scegli il punto di raccolta firme più vicino a te. Sul sito Confesercenti trovi la mappa aggiornata. Firma il modulo davanti all'incaricato con un documento valido. Ed è fatta! Firma ora! Per i negozi del tuo quartiere, per il futuro del tuo territorio.
1: Allora, caro Presidente, devo dirti che io ho fatto un reel un po' di tempo fa, che ho fatto quasi 500.000 di visualizzazioni, in cui dico che il nemico del commercio è l'online. E lo dico perché talvolta compro online e mi rendo conto di quale sia davvero la difficoltà di tenere aperto un negozio, di rischiare di diventare il camerino di Amazon per qualcuno. E quindi sono molto a favore della vostra proposta di legge. Anzi, io farei che tutto il commercio di prossimità deve essere ZES, perché altrimenti veramente rischia di non essere sufficiente, ma comunque è questo un modo importante per cercare di dare una risposta. E mi piace il collegamento con la rigenerazione urbana, perché voi siete la cultura dei nostri centri storici. Non vai a passeggio per una città se tutte le vetrine sono chiuse.
2: Assolutamente, questa è l'idea di fondo di questa iniziativa. I nostri centri storici naturali hanno bisogno che ci siano dei negozi aperti e dei negozi con la loro tradizione, la loro cultura, il loro approccio al cliente, perché se non c'è questa attività fatta in questo modo, il rischio vero è di quello che chiamiamo desertificazione urbana, e quello non solo non porta lavoro a chi cerca di rimanere, ma non porta nemmeno i turisti, perché se noi vediamo una via dove ci sono negozi tutti uguali, fatti di una catena, che possono essere a Genova come a Milano, come a Ravenna, gli stessi, l'attrattività turistica sparisce. E allora noi dobbiamo pensare di fare in modo che chi riesce a lavorare in questi centri abbia la possibilità di muoversi in questo modo. Per quello che riguardava l'e-commerce, non è da demonizzare tutto, ma dobbiamo lavorare con le stesse regole.
1: Bravo.
2: Si parlava di quanto paga i grandi colossi da questo punto di vista, ed è un problema. Teniamo conto che loro hanno un altro vantaggio in più, perché i nostri dati, le nostre propensioni al consumo, tutte queste cose, loro ce li hanno e quindi sono già in vantaggio rispetto a chi è dietro un banco.
1: E poi un conto è affittare un capannone in periferia per servire decine di migliaia di clienti, un conto invece è affittare un negozio per servirne magari 10 al giorno, come può capitare talvolta nei nostri centri. Senta, Presidente Gronchi, lei che ha, diciamo, il polso nazionale, ma c'è consapevolezza che la vera battaglia identitaria italiana sia questa? Perché sento parlare di un sacco di argomenti anche da parte sia del governo che da parte dell'opposizione, ma non mi pare di aver inteso che sia chiara qual è la posta in gioco. Chiude il commercio, chiude la nostra cultura europea.
3: Me la faccio dire con una provocazione: ce n'è fin troppa di consapevolezza, abbiamo fin troppi amici che ci dicono che è vero, dobbiamo riqualificare i centri, il commercio ha un valore economico ma anche sociale, mancano gli strumenti e manca l'azione. I più convinti di questa proposta di legge, sapete chi sono? I consumatori, i cittadini, le amministrazioni, i sindaci, gli assessori, le donne e gli uomini che ogni giorno vivono le nostre città. E questo è un valore enorme che ci accompagnerà in questa raccolta di firme, perché vogliamo farla arrivare fino al mese di ottobre. Mese di ottobre in cui arriverà anche il nostro appuntamento con l'assemblea elettiva

0: nazionale, e porremo il tema delle rigenerazioni, del futuro, dei luoghi, della vita come cuore della nostra azione che faremo proprio durante l'assemblea. Perché tutto questo non sia soltanto la nostra proposta, ma diventi proposta di tutte. La nostra di tutti, la nostra assemblea la faremo quest'anno invece che in un luogo, come ha fatto lo scorso dicembre, come si fa sempre in questi casi, molto bello, molto grande, con i nostri dirigenti, invece di farlo in un luogo, avremo per 5 giorni a disposizione, tutta per Confesercenti, per raccontare la nostra idea di città, la nostra idea di futuro, Piazza del Popolo a Roma. Torniamo nei luoghi della vita, torniamo a dare la nostra idea di futuro del paese.
1: Senta Presidente, per chiudere, quali sono le altre emergenze del settore? Dal caro energia alle tante difficoltà, immagino il caro affitti in determinate città soprattutto, quali sono le altre battaglie aperte?
0: Abbiamo 3 battaglie enormi sullo sfondo. Una è il tema della concorrenza. Qualche giorno fa ero all'Ocse a discutere di questo con i commissari europei, lo faremo nelle prossime settimane. C'è una evidente sperequazione fra colossi del web, digitale e e-commerce rispetto a chi come noi vive e opera ogni giorno nelle città. C'è un tema enorme di burocrazia. L'Italia sta sovrapponendo norme europee ed italiane che stanno appesantendo l'impresa diffusa. Il costo per una nostra impresa si aggira quasi intorno al 10-15% del nostro fatturato. Significa che 1 euro ogni 10 di quello che incassiamo dobbiamo spenderlo per burocrazia, documenti spesso sovrapposti. Ed infine l'altra grande battaglia riguarda il fisco. Abbiamo pagato lo scorso anno, i commercianti italiani, quasi 8 miliardi di tasse rispetto ai 450 milioni che dicevo del mondo del web. Siamo ancora con una pressione fiscale al 43% e i documenti del governo ci dicono che rimarrà così per i prossimi 2 anni, in troppi casi questo è insostenibile. La somma di burocrazia, concorrenza sleale e fisco sta strangolando il commercio italiano. Queste sono le 3 battaglie sulle quali Confesercenti agirà con forza e cercando di mettere a terra anche una visione.
1: Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie a Nico Gronchi, Presidente di Confesercenti Nazionale, grazie di essere stato con noi. Anche il Presidente Benedetti ci lascia, ma per poco, perché poi torna con noi nella parte finale di questa trasmissione che porterà adesso tanti temi di livello regionale proprio sul piatto della nostra trasmissione. Restate lì. Di nuovo insieme con Confesercenti, buonasera all'assessore, ma soprattutto vicepresidente di Regione Simona Ferro,
2: buonasera.
1: Grazie di essere con noi e benvenuto anche Andrea D'Americo, il direttore di Confesercenti in Liguria,
3: buonasera.
1: Grazie di essere con noi. Vabbè, intanto positivo, no? Che i commercianti, in questo caso Confesercenti, si attivino per tentare di trovare delle risposte, anche suggerire delle proposte di legge al Parlamento italiano per aiutarli. I problemi sono tanti e noi non vogliamo perdere il loro lavoro.
2: Beh no, assolutamente un problema quello della desertificazione che è fondamentale, insomma vediamo anche delle zone di Genova purtroppo che sono prive anche di esercizi commerciali e non è bella la fotografia che presentiamo ai nostri turisti, ma non è bella neanche per noi che quotidianamente viviamo la nostra città, e quindi laddove ci possono essere dei sistemi che diano delle facilitazioni, che diano comunque dei supporti al tessuto commerciale, ben vengano. Io devo dire mio occupata in passato, non è che proprio c'entri precisamente con questo, ma essendo anche assessore alla tutela dei consumatori, avevo fatto una battaglia che non ho ancora abbandonato, ad esempio nelle zone dell'entroterra laddove sono stati tolti i presidi finanziari, sono state chiuse filiali, sono stati tolti i bancomat, e laddove abbiamo visto che sono stati tolti i bancomat, ecco lì purtroppo sono stati chiusi tanti esercizi commerciali, perché laddove non è gira contante le persone non spendono e quindi vanno in luoghi limitrofi, e creando anche una, non soltanto una desertificazione commerciale, ma anche proprio un'assenza proprio di abitanti, quindi anche uno spopolamento.
1: Perché laddove la motivo di stare, poi certo ci sono anche delle zone dove ci sono ville private, zone di sola residenza, però mediamente un centro urbano sta aperto proprio perché ci sono i servizi, perché ci sono i negozi, perché c'è un motivo per andarci.
3: Ma sicuramente, se vogliamo recuperare un vecchio slogan di Confesercenti,

0: che riassume secondo me molto bene questo concetto: se vive il commercio, vive la città. Lo diciamo da tempo, in assenza di servizi, ovviamente tutte quelle che sono le problematiche che ci possono essere legate alla sicurezza, legate anche al decoro, legate alla pulizia e ad altri elementi che fanno, come dire, vive il nostro tessuto urbano, evidentemente vengono a mancare, e quindi è un presidio fondamentale non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale.
1: Adesso si vede, no? È una cosa che possiamo percepire tutti, basta guardare quando chiude una saracinesca, una vetrina, anche nel centro di Genova, anche in via 20 Settembre ci sono un sacco di vetrine chiuse, e si accatasta la posta, davanti c'è sporcizia, non c'è illuminazione. È evidente che insomma è un problema anche proprio di vivibilità delle città. Parola chiave: bandi, vicepresidente Ferro, perché attraverso i bandi si trovano i fondi, i finanziamenti che fanno da leva per aiutare tutti i settori, compreso quello del commercio. Ce ne sono tanti che oggi, diciamo, abbiamo un po' l'ambizione di vedere uno dopo l'altro.
2: Beh sì, Regione Liguria, come sapete, ha l'esclusiva, la competenza esclusiva in materia di formazione, quindi per noi è importante, attraverso la formazione, superare il cosiddetto mismatch, quindi superare quella discrepanza che ci può essere tra offerta di lavoro e ricerca appunto del posto di lavoro. Per questo ogni volta che parliamo di bandi cerchiamo di parlarne, di approfondire con gli stakeholder, quindi con gli enti datoriali, con gli enti di formazione, per capire davvero quelle che sono le figure da formare che possano andare appunto a ricoprire dei mestieri, appunto vere e proprie diciamo forme professionali. Noi ci stiamo puntando moltissimo, ad esempio, sul settore della blue economy. La Liguria è il mare, quindi dal mare proprio arriva anche la principale fonte della nostra economia. Quindi vogliamo cercare di rispondere a quelle che sono le richieste delle aziende, dell'imprenditoria, per dare supporto proprio a queste figure. Abbiamo presentato recentemente il tavolo formale con delibera di giunta assunta poche settimane fa, e in questi giorni abbiamo presentato proprio l'avvio di questa scuola delle professioni del mare. Ma non solo mare, insomma, noi cerchiamo anche di comprendere quelle che sono le necessità delle nostre aziende, perché ci sono aziende di media o diciamo alta percentuale di dipendenti, per le quali appunto esiste il formare per occupare, che è un bando destinato proprio a ricoprire un determinato fabbisogno, che non deve essere inferiore al 60%, però sappiamo appunto che formando quelle persone automaticamente appunto queste persone vengono impiegate, perché il fabbisogno della ricerca è questa. Non vogliamo lasciare indietro nessuno, pensiamo anche ad esempio alle persone diversamente abili. Ecco, in questi anni, dal 2022, abbiamo raggiunto circa 5.000 tra ragazzi e ragazze diversamente abili, al fine appunto davvero di poter... attraverso il lavoro, l'integrazione viene proprio attraverso il trovare un posto nella società, ma soprattutto appunto riconoscere la dignità di un posto di lavoro appunto anche a loro. L'apprendistato è stato anche un altro bando importante, abbiamo formato circa 2.000 apprendisti, sono previsti 2.000 apprendisti soltanto nel 2026 grazie al milione di euro che abbiamo investito, e un ulteriore finanziamento di 413.000 euro a valere su fondi statali. Dal 2020 sono stati 14.000 gli apprendisti.
1: Ecco, l'apprendistato è molto importante per questo settore, soprattutto per quello delle calzature, accessori, abbigliamento. Chiamo Francesca Recine sul podio, eccola qua, grazie di essere con noi. Presidente nazionale di FISMO, che è della Federazione Italiana del Settore della Moda, per voi l'apprendistato è molto importante come proprio meccanismo?
3: Sì, è fondamentale ed è una politica attiva, forse l'unica politica attiva che c'è nelle nostre piccole e micro imprese. Per questo chiediamo che ci sia una particolare attenzione nei confronti della continuità al rifinanziamento di questa politica, in modo da non creare degli eccessivi tempi lunghi, uno stop and go lungo, che diventa faticoso per le nostre imprese e diventa anche un momento di fermo per la formazione ovviamente dei lavoratori.
1: Poi l'apprendistato è anche il modo per ragazze e ragazzi per entrare nel mondo del commercio, imparare una professione, diventare professionisti nell'ambito di cui vi occupate.
3: Apprezzo molto questa tua parola, perché avere dei negozi oggi vuol dire distinguersi proprio per la professionalità. Il nostro è un unicum, io dico

0: Sempre a Roma, quando partecipiamo a questo nuovo tavolo che il Mimit ha messo a disposizione del retail e che è interamente dedicato ai nostri negozi, finalmente mi viene da dire, e cominciamo a lavorare su progetti molto seri, amo dire che il primo Made in Italy siamo noi professionisti, siamo noi commercianti, il Made in Italy siamo noi che scegliamo e diversifichiamo le vetrine lungo le vie, siamo noi che componiamo le collezioni, che componiamo offerte, che inventiamo un negozio che attraverso la creatività e la fiscalità creiamo una mescola che è un unicum e che sicuramente si distingue per qualità dell'offerta e del nostro lavoro rispetto a tutto quello che è fast fashion, grande distribuzione e un altro tipo di lavoro che può essere semplicemente accompagnare in un camerino e indicare
1: Eh
0: la
1: già,
0: strada.
1: eh già.
0: Ecco, la nostra professionalità è fatta di ben altra conoscenza ed è per questo che a questo tavolo io porto richieste sulla formazione molto importanti, perché ritengo che oltre ad salvare e ad accompagnare le attività che sono rimaste in piedi con difficoltà, adesso vada buttato il cuore oltre l'ostacolo e dato un nuovo motivo alle nuove generazioni per le start-up del commercio, affinché abbiamo nuove strade e una nuova generazione di bei
1: Che
0: negozi
1: ci
0: nella nostra
1: credano.
0: città.
1: Grazie a Francesco. Bisogna saperci fare quando si gestisce un negozio, no?
2: Assolutamente.
1: Perché se no
2: No,
1: uno no, se
2: infatti.
1: non capisci chi hai di fronte. Una volta in un negozio una signora, dopo che ho provato una giacca, ha detto: "Sei molto trendy". Sono uscito in lacrime. Non aveva capito, diciamo, chi aveva davanti e non ho comprato, evidentemente, la giacca. Quindi, cioè, le parole
2: No, puoi
1: devono
2: entrare nella
1: essere importanti.
2: psicologia anche del cliente, no? Che comunque
1: Certo.
2: vuole essere accolto in un certo modo, vuole avere un suggerimento, ma
1: C'è
2: non
1: quello che
2: troppo
1: ti vuole più
2: invasivo.
1: vicino, quello che ti vuole
2: Ci
1: meno
2: vuole una certa
1: vicino.
2: psicologia nel gestire il tutto. Non è un mestiere facile.
1: Non c'è dubbio, e poi
2: Questo
1: bisogna avere
2: sicuramente.
1: passione, secondo me, no? Perché questa roba, se tu vendi una cosa, deve piacere un po' anche a te, altrimenti diventa difficile vendere bene. Europa, intanto c'è molta Europa nei bandi, evidentemente,
3: Certo.
1: ma insomma, c'è un po' il rischio che la nuova programmazione possa essere troppo centralizzata. Avete questa paura da Mary?
3: Beh, noi veniamo da un'esperienza appunto positiva con Regione Liguria, dove ovviamente il partenariato con il mondo camerale delle associazioni di categoria ha prodotto dei risultati positivi, sia ovviamente sull'FSE Plus, quindi sulla parte formazione lavoro, ma anche sul FESR per il tema dello sviluppo economico. Nella discussione che sta venendo avanti rispetto al quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, da tutte le parti viene scritto che ovviamente le politiche dovrebbero essere place-based, cioè basate ovviamente sul territorio voglio dire, sugli interventi legati appunto anche alle programmazioni degli enti locali. In realtà quello che rischiamo è un modello PNRR, dove comunque gli interventi vengono decisi a livello nazionale e diventa molto difficile ovviamente fare sviluppo economico su filiere, territori e problematiche che sono specifiche ovviamente del nostro territorio. Per cui da questo punto di vista credo che anche il lavoro fatto con Regione e dico le associazioni di categoria con le altre regioni sia assolutamente di confermare in qualche maniera che anche la prossima programmazione possa vedere, come dire, un partenariato vero, un confronto significativo, la possibilità di, come dire, calibrare le azioni su quelle che sono le effettive esigenze.
1: Tocca alle
2: Sì,
1: istituzioni,
2: sì,
1: tocca alle
2: sì, no, no, ma è
1: istituzioni.
2: vero, perché noi siamo adesso a termine di questa ultima programmazione 21-27 del Fondo Sociale Europeo e auspichiamo quindi, perché purtroppo arrivano anche un po' dei feedback non proprio positivissimi dall'Europa, ma secondo noi è fondamentale. Fondamentale cercare di avere una ricaduta sui nostri territori di quelli che sono i prodotti fondamentali per la nostra formazione, cioè la formazione deve rispecchiare la tipicità dei nostri territori, se no se viene decisa centralmente e vada a valere su tutto il territorio nazionale, ecco che quindi è inesorabile lasciare fuori comunque dei settori che sicuramente non verrebbero coperti. Comunque da parte nostra, adesso stiamo iniziando l'ultimo semestre, ci sarà un ultimo atto che appunto adesso è questo bando a cui alludevo prima, ci saranno altro 5 milioni di euro investiti in questo nuovo bando settoriale dedicato alla Blue Economy, dopodiché si porteranno avanti gli altri bandi, in particolare appunto quelli che ho citato prima, proprio per dare una continuità, proprio per non lasciare appunto, come si diceva prima, dei momenti morti che poi è difficile riprendere, perché il valore e anche il successo di certi bandi sta proprio nella loro continuità.
1: Grazie alla vicepresidente Giulia.

Ci fermiamo un istante, tra poco ci raggiunge un altro assessore e continuiamo a parlare di commercio, delle sue esigenze e anche delle tante opportunità. Tra poco. Di nuovo dalla lounge 30 di Primo Canale, ben trovato Alessio Piana, grazie, assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria. Naturalmente ancora grazie ad Andrea D'Ameri, direttore di

0: dal rapporto con le associazioni come Confesercenti, perché sono determinanti anche per aiutarvi a non sbagliare.
1: Assolutamente sì, sono determinanti, sono interlocutori preziosissimi e puntuali che ci consentono in qualche modo di avvicinare il più possibile i nostri strumenti alle esigenze reali delle categorie che rappresentano, e devo dire che con Confesercenti c'è da sempre un rapporto molto franco, molto diretto, che non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma significa comunque confrontarsi, avere questo tipo di disponibilità con la volontà di trovare anche dei punti di incontro, e credo che le misure che in questi anni siano state attivate siano proprio anche merito rispetto a questo tipo di approccio, di metodo di lavoro e soprattutto della capacità appunto dell'associazione di rappresentare le istanze e le esigenze vere dei propri iscritti.
0: Cassa Commercio è stato ed è uno strumento importante per aiutare il settore.
1: Credo proprio di sì, lo sono i numeri che lo dimostrano, uno strumento che è nato qualche anno fa, che ha visto nella nostra regione già realizzarsi 3 edizioni, l'ultima che si è conclusa a marzo scorso ha visto quasi 1200 realtà del commercio che si sono affacciate all'opportunità per più di 40 milioni di investimenti. È uno strumento che matcha una serie di vantaggi tra il contributo, diciamo, per la garanzia, il fondo perduto, che in qualche modo accompagnano l'investimento delle imprese e che sicuramente per la velocità con la quale viene gestito, per la snellezza delle procedure, contribuisce in maniera determinante all'ammodernamento, all'innovazione e al restyling, alle esigenze più svariate di investimento delle attività commerciali. Una misura che viene guardata con interesse a livello nazionale, che sta per essere copiata anche in altre realtà e che, ripeto, in questi anni del settennato 21-27 ha visto delle risorse molto ingenti essere impegnate nell'ambito proprio del...
0: Sul futuro, perché ovviamente è andata così a ruba che ci sono imprese che sono rimaste fuori.
1: È andata a ruba, sono imprese che sono rimaste fuori, stiamo sicuramente lavorando per fare in modo che tutti coloro che si sono affacciati all'opportunità nella finestra dicembre-marzo possano in qualche modo vedere accolta la propria richiesta. Stiamo facendo, insomma, una serie di approfondimenti per avere contezza puntuale di quelle che sono tutte le pratiche istruite. All'esito di questo percorso avremo modo di confrontarci nuovamente con il sistema delle associazioni e il sistema camerale, proprio per decidere assieme ancora una volta il percorso.
0: Dameri, non è un ce l'abbiamo fatta sicuro, ma è una buona notizia quella.
2: Sicuramente sì, perché come è stato ricordato è stata sicuramente, almeno per quanto riguarda il nostro mondo delle microimprese, la principale misura del FESR, perché ovviamente non solo per l'ultima edizione ma attraverso appunto le altre precedenti sono stati gestiti numerose pratiche, e soprattutto è stato anche attivato un volano in termini di investimenti grazie appunto al contributo a fondo perduto, alla copertura degli interessi e al costo della garanzia, che ha prodotto anche all'interno del tessuto commerciale sicuramente la possibilità di fare investimenti che altrimenti sarebbero stati molto difficili.
0: Poi ci sono tanti altri bandi, vabbè, anche qui per le sue competenze, quello sulle reti d'impresa, quello sull'entroterra, che secondo me è un altro di quei temi importanti che toccava prima anche la vicepresidente Ferro, che anche lì attiene alla tenuta di determinate aree della nostra regione.
1: Assolutamente sì, sull'entroterra abbiamo attivato una serie di iniziative proprio volte al sostegno delle attività commerciali, artigianali, di ristorazione esistenti, al tentativo di attrarre e di accompagnare nella crescita nuove attività commerciali, artigianali e di ristorazione, e con anche un bando dedicato agli investimenti, il bando botteghe, che per alcuni aspetti è molto simile alla cassa e quindi come dire, può essere una buona alternativa per chi opera in determinati contesti territoriali proprio per andare nella direzione degli investimenti. Invece le misure, diciamo, che abbiamo pensato per le attività esistenti e per i nuovi insediamenti sono più mirate, diciamo, al sostegno nell'affrontare le spese correnti.

0: correnti, che esse siano l'affitto, le bollette, le tasse, per le esistenti ormai le risorse a disposizione stanno davvero esaurendo, ma c'è ancora qualche margine, quindi se qualcuno dovesse ancora affacciarsi all'opportunità potrebbe agganciarla. Parliamo di un contributo a fondo perduto fino a 3.600 euro per le spese sostenute nell'anno 2024, quindi con una semplice rendicontazione delle spese sostenute, questo è il massimo del contributo ottenibile. Per le nuove attività invece una misura che accompagna per 5 anni la nuova attività con 300 euro mese, funzionale proprio appunto alle spese di investimento. Ci auguriamo, e i numeri, questa è una misura logicamente pensata per comuni sotto i 3.000 abitanti dell'entroterra, nel quale fare attività, come dire, ha le
1: è ancora
0: sue
1: più difficile.
0: Complessità, ma una prima stima di questi 6 mesi, 7 mesi di vigenza della misura ci consegna un quadro positivo, perché a livello regionale sono quasi 35 quelle che sono le attività che si stanno affacciando a questa opportunità e che hanno già sembrano numeri piccoli sulle dinamiche regionali, ma posso garantire che per le dinamiche, per le caratteristiche di quei comuni, che molto spesso appunto il limite massimo è di 3.000 abitanti, ma in realtà sotto i 2.500 ce ne sono i più numerosi, non è per nulla
1: scontato. No, non c'è dubbio. Tra l'altro è molto importante il vostro ruolo da medico, perché io mi occupo di tanto in tanto ovviamente di questo tipo di argomenti, ma mi rendo conto che è difficile anche, no? Per chi poi fa un altro mestiere nella vita di solito, no? E questo è un po' il tema centrale, cioè è difficile sapere quali sono anche le opportunità che si aprono. In questo Confesercenti ha chiaramente un ruolo per informare gli associati.
2: Ma sì, assolutamente, è fondamentale. Anche su questo in realtà c'è una collaborazione stretta con Regione, nel senso che ci sono dei protocolli dedicati alla cosiddetta animazione economica e territoriale che servono proprio per riuscire a far diventare il più capillare possibile le informazioni relativamente ai bandi. Questo è uno dei ruoli sicuramente prioritari, soprattutto per le associazioni regionali che non solo partecipano ai tavoli di confronto, ma poi in qualche maniera hanno appunto anche la necessità di coordinare l'attività sul territorio da parte delle confesercenti appunto provinciali e territoriali, in modo tale che gli associati e non solo gli associati possono ricevere le informazioni.
1: Eh già, è veramente molto, molto importante. C'è un bando in apertura, quello sull'economia circolare,
0: Sì,
1: che si chiama Azione 261, questo è il nome
0: sì, queste
1: che
0: sì, alla fine
1: queste
0: questi
1: sono,
0: sono i
1: dopo
0: riferimenti
1: scontate molte cose, in
0: della programmazione comunitaria, e quindi economia circolare forse sicuramente è
1: più
0: il modo
1: facile,
0: migliore
2: aiuta di più
0: per definirlo,
2: sicuramente.
0: perché rende immediatamente comprensibile qual è la finalità, diciamo, di questa misura, che va nella direzione di provare a fare in modo di trasformare magari uno scarto di lavorazione da un problema ad una risorsa.
1: Certo.
0: Questo è un po'
1: Ambientale ed economica, no? Risponde a entrambe le
0: assolutamente
1: esigenze.
0: queste esigenze. Poi, come prima ricordava, anche quello delle reti è un qualche cosa che può essere un riferimento, proprio perché si parlava anche prima dell'esigenza di lavorare assieme, e anche le reti commerciali. Noi siamo convinti lo debbano essere un'opportunità proprio finalizzata al presidio territoriale. Noi qui in Liguria, da tempo, grazie al contributo delle associazioni del sistema camerale, con diciamo, quello che abbiamo attivato attraverso i centri integrati di via, i CIV, abbiamo forse un po' precorso i tempi anche di quella che poi oggi è diventata anche una proposta, diciamo, di legge nazionale di iniziativa popolare, proprio promossa da Confesercenti, che in qualche modo è tesa, mi sento di dire, ad estendere e rendere strutturale a livello nazionale, perlomeno per alcuni aspetti, questo tipo di impostazione, di presidio, di riqualificazione. E loro poi giustamente hanno aggiunto tutto l'aspetto, diciamo, della semplificazione burocratica amministrativa e anche dell'aspetto economico,
1: certo,
0: dato ai tributi.
1: Certo, anche perché semplificare significa risparmiare tempo e denaro, ma direi

0: Soprattutto tempo, perché come si diceva prima, per le informazioni che talvolta sono un po' parcellizzate, anche tutti gli adempimenti sono un problema. Tante volte si sente dire, no, io dovrei vendere ai miei clienti, invece passo metà della mia giornata a occuparmi di scartoffie, bisogna cercare di evitarlo.
1: Questo è un tema, credo, centrale, non lo è purtroppo da oggi, lo è da moltissimo tempo, però anche lì vari studi dimostrano che sostanzialmente anche una microimpresa ha un numero di adempimenti che, non voglio dire, sono quelli di una maxi piattaforma, ma insomma siamo vicini a quei numeri, quindi ovviamente questa cosa si traduce sicuramente in tempo, si traduce in costi, perché poi ovviamente poter gestire alcune partite significa avere anche delle competenze, non tutte, non sempre sono a disposizione, soprattutto ovviamente in una microimpresa, e quindi è un fardello in più, oltre, voglio dire, a quello della tassazione, che le nostre imprese si devono portare dietro.
0: Certo, molto bene, grazie mille. L'importante è vendere ai privati, eh? Avete mai provato a entrare nel MEPA, che è il sistema, quello di interscambio con la pubblica
2: amministrazione?
0: L'ho fatto una volta per fare una cosina, per colpa sua tra l'altro, per fare una cosina e praticamente...
2: Si è aperto un mondo.
0: Sì, esatto. Non volevo chiedere 30.000 euro all'assessore per quel solo impegno, perché tutto il resto che c'è stato per crearla, quella cosa. Però insomma, vabbè...
1: Perché non ti sei rivolto a un'associazione di categoria.
0: Volta vengo da Confesercenti come giornalista.
1: Assolutamente.
0: Così almeno magari vediamo se mi accogliete nella vostra
1: assolutamente
0: associazione. Va bene, grazie allora ancora all'assessore Chiara.
2: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Grazie.
0: Tra poco ci raggiunge di nuovo il presidente regionale e avremo un altro assessore, questa volta in collegamento. Restate lì. Presidente Benedetti, grazie di essere con noi e buonasera all'assessore al turismo di Regione Liguria Luca Lombardi, che vedo collegato con noi.
3: Buonasera direttore, buonasera presidente.
0: Allora, anche il turismo ovviamente entra in gioco, e come entra in gioco in Liguria, qui vicino a me, oltre ad essere presidente di Confesercenti Liguria, visto che lui è imperiese, è anche il presidente della DMO di Imperia, Destination Management Organization, questo è il nome, diciamo, dell'acronimo, sì, che è una roba che è legata al turismo, però insomma, semplicemente, assessore Lombardi, qual è la situazione sulla cosiddetta governance del turismo a livello regionale?
3: Importante che è stato ben capito sia dai territori, quindi dalle amministrazioni, ma ben lavorato anche grazie alle Camere di Commercio, che ringrazio per il grande lavoro fatto, che hanno saputo aiutarci a fare la sintesi con, tra il pubblico e il privato, che era un po' la grande sfida che volevamo giocare. La delibera è andata in votazione nel mese di luglio scorso, abbiamo lavorato, al momento abbiamo 3 DMO costituite ufficialmente, quindi una di cui fa parte tra l'altro il presidente Marco Benedetti, che si chiama DMO Riviera dei Fiori, che peraltro opera già da comunque da alcuni anni, e poi abbiamo la Liguria Riviera, che è della provincia di Savona, e ultimamente si è unita a noi anche la destinazione Genova, e siamo in attesa di una quarta che arriverà a breve. Che cosa fa la DMO? La DMO mette a sistema, tramite una governance, quello che è pubblico con quello che è privato, una richiesta che proveniva dai territori e che darà delle grandi possibilità, ovviamente, di evoluzione di questo settore.
0: È molto importante questo, no? Perché poi qua c'è davvero, beh, intanto la parte turistica, la stagionalità, tutti dei problemi suoi, quindi è giusto che ci sia una riflessione specifica su questo settore.
3: Ma anche, se posso,
4: vai.
0: Prego assessore.
3: Ma anche avere dei calendari condivisi, nel senso, parlo del settore delle manifestazioni, poter in condizioni...
0: Non fare due sagre lo stesso giorno, insomma. Cerchiamo di dividerci le porchette, è giusto. Presidente Benedetti.
4: Sì, il turismo è fondamentale nella nostra regione, i numeri lo dicono, il lavoro delle imprese lo dicono, non solo quelle specificatamente turistiche, ma anche tutta la parte della ristorazione, tutta la parte degli esercizi commerciali, è assolutamente indispensabile. Era necessario attivare questo lavoro di confronto tra le imprese, che avevano esigenze, indicazioni, suggerimenti, eccetera, e la parte pubblica,

0: diciamo, e questo lavoro è stato iniziato dal basso. E credo c'è stata una spinta forte delle associazioni di categoria che è stata raccolta dalle Camere di Commercio e recepita con grande piacere e interesse da parte della Regione di andare a regolamentare e attivare questo. Che cosa facciamo? Perché poi credo che i
1: Certo,
0: telespettatori
1: questo
0: interessi questa
1: interessa.
0: cosa. Noi cerchiamo di mettere insieme le esigenze degli operatori e quindi della loro promozione sul territorio e quindi di andare a cercare quali sono le perle del nostro territorio e farle conoscere in giro per l'Italia e per il mondo. E cercando di ottimizzare il lavoro, non ha senso andare, che so io, a una fiera internazionale in tre
1: Sì, certo.
0: soggetti diversi. Ci riuniamo insieme e facciamo magari una cosa più bella, più organizzata, più semplice
1: Certo.
0: ed è molto più efficace per fare un esempio, possiamo ragionare e lavorare sulla stagionalità promuovendo, e il nostro territorio ce lo consente, ce lo dà perché il clima che abbiamo è impagabile, quindi possiamo lavorare promuovendo quelle attività che si svolgono non solo sul mare e alla spiaggia, ma che si svolgono immediatamente nell'entroterra, che possono essere una valorizzazione, dai sentieri al bike, al visitare i borghi. Abbiamo migliaia di attività nel nostro territorio che devono essere valorizzate, conosciute e valorizzate anche dagli alberghi della costa, che
1: Eh
0: devono
1: certo,
0: sapere che cosa succede
1: non c'è dubbio,
0: nell'entroterra.
1: non c'è dubbio. Oh, il riferimento al clima era un tocco di orgoglio imperiese, perché insomma non è così dappertutto, però insomma no, loro vivono nelle Canarie d'Italia, quindi insomma non piove mai, c'è sempre il sole, anche l'assessore Lombardo infatti
0: Quando
1: compete loro.
0: piove, quando piove
1: Noi
0: facciamo
1: meglio che le
0: disastri.
1: Canarie ancora. Come?
2: Noi siamo meglio delle
1: È
2: Canarie,
1: giusto,
2: direi.
1: è certo, perché siamo anche più belli da vedere, oltre ad avere il clima. Assessore, il bonus assunzionale sul turismo, questo è un altro aspetto importante perché anche lì ci sono problematiche specifiche in questo settore, ma voi siete intervenuti non solo quest'anno, anche negli anni passati.
2: Sì, è un tema estremamente importante che abbiamo lavorato con i colleghi, con la Ferro e con Marco Saioli in questo caso, che avevate poc'anzi in studio la collega Ferro. È una misura estremamente importante, quella del patto del lavoro e del turismo, e che siamo l'unica regione in Italia a farlo, tra l'altro, perché nessuna regione ha pensato ad una misura di questo tipo con i fondi sociali europei e ha dato veramente dei numeri straordinari. Devo dire che i numeri si possono ottenere grazie a una grande collaborazione che c'è stata anche quest'anno, come gli altri anni, con gli stakeholder, quindi attraverso le associazioni di categoria rappresentate, tra cui una di queste è proprio la Confesercenti, dove oggi siamo ospiti, e poi oltre a questo ovviamente la CGIL e CISL UIL che da sempre firmano il patto del lavoro e del turismo. È una misura che unisce la domanda con l'offerta. Quest'anno abbiamo messo in campo nuovamente 6 milioni di euro, quindi una misura estremamente richiesta dalle categorie, ma dagli stessi lavoratori che hanno la possibilità di poter avvicinare il mondo del lavoro. A cosa serve? Serve ad allungare la stagione turistica, quindi a destagionalizzare, ad avere dei contratti più stabili sopra gli 8 mesi, e l'importanza di questa misura, specialmente nelle ultime edizioni, è stato il fatto che abbiamo cercato di valorizzare al massimo la qualità dei contratti che andavamo a mettere in atto. Vi do alcuni numeri: dal 2018 che noi stiamo utilizzando questa misura, ci sono stati circa 25, oltre 25.000 contratti, di questi circa 1.800 a tempo indeterminato. Negli ultimi 3 anni, proprio perché si è lavorato in maniera molto serrata con le associazioni di categoria e con la triplice sindacale, siamo riusciti addirittura in 2 anni ad avere su 1.800 dal 2018, 500 sono solamente sulle 2 ultime edizioni. Quindi l'obiettivo qual era? Era quello di cercare di professionalizzare al massimo anche quelle figure che lavorano poi all'interno delle nostre attività alberghiere, non solo, cioè legate ovviamente al mondo balneare oppure ai pubblici esercizi.
1: Chiaro. Assessore, un'ultima.

0: Una domanda, com'è il ministro Mazzi? Il bando del turismo sul turismo del ministero arriva?
1: È forte, forte Mazzi, è un bravo professionista. Siamo stati proprio 2 settimane fa a Verona, che c'è stato un grandissimo evento. Tentano, diciamo, la candidatura della canzone napoletana classica a bene UNESCO, e questo va benissimo, e ci sta dando delle grandi aperture su molti temi. Una di queste è il cineturismo, che è una cosa estremamente importante per noi, perché è un po' la possibilità, avendo anche noi molte produzioni proprio sul nostro territorio, di poter raccontare i nostri territori in tutto il mondo. E invece, per quanto riguardano i bandi, tutto bene, nel senso che c'era una misura che era stata anche richiesta di base in regione proprio Liguria, che era un sistema per cercare di dare una specie di piano casa, chiamiamolo, del settore turistico, e il governo lo scorso anno ha tirato fuori una misura che si chiama Staff House, circa 120 milioni di euro che andranno a ricadere, sono già ricaduti, proprio per cercare di impattare il meno possibile sulle tasse dei lavoratori che verranno appunto a svolgere le loro opere nella regione Liguria, quindi la possibilità di avere un aiuto economico sugli affitti, e dall'altra parte invece la seconda linea di finanziamento era di poter addirittura intervenire sulla ristrutturazione di alcune strutture per poter allocare i nostri lavoratori, che ovviamente noi ci teniamo rimangano in regione Liguria a prestare la loro opera, perché una delle cose più complicate e di avere personale poi per poter lavorare 2 mesi all'anno. Quindi noi ce lo stiamo facendo questo grande lavoro. Abbiamo fatto l'anno scorso 1 milione di presenze in più, di queste probabilmente una buona parte arrivano anche dall'entroterra, e il problema è che per tenere aperte le strutture, oltre alla volontà dell'imprenditore e quindi la possibilità di poter accedere a dei finanziamenti, questo è il patto del lavoro e del turismo, ci va anche il personale professionalizzato per venire a rappresentare anche le nostre tipicità.
0: Grazie Assessore Lombardi.
1: Grazie a voi.
0: Che in realtà qui ha parlato da assessore al turismo, ma lui è un commerciante, quindi diciamo che potrebbe anche fare tutto un altro ragionamento insieme a noi sui temi di oggi. Grazie mille, grazie assessore, grazie di essere stato con noi. Allora, Presidente Benedetti, noi abbiamo titolato 50.000 firme per il commercio, c'è questa proposta di legge di iniziativa popolare, è importante che a casa si vada a cliccare su quel QR code e si aiuti questa proposta che, credetemi, è molto importante.
2: Infatti riguarda sicuramente il commercio, ma riguarda tutti noi. Cittadini, perché se, come citava prima il direttore, se vive il commercio vive la città, se non vive la città non vi riesce a vivere nemmeno il commercio. Quindi da questo punto di vista è assolutamente importante raccogliere queste firme, portare questa proposta in Parlamento e ragionare su questo. Su questo noi siamo impegnati, si può col QR code cliccare, e in tante realtà della nostra regione sarà possibile anche firmare al banchetto.
0: Grazie mille Presidente. E allora ringrazio tutti per essere stati con noi in questa nostra serata, ringrazio ovviamente Confesercenti per il contributo. Ora, per chiudere, quel piccolo e breve video che vi spiega come si fa a votare è una firma importante non solo per il commercio ma per le nostre città. Grazie, buona serata.
3: Buonasera. Tanto di addio. Confesercenti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per portarla in Parlamento. Bastano pochi minuti per fare la tua parte. Puoi firmare in 2 modi, online oppure di persona. Per firmare online, vai sul sito firmereferendum.giustizia.it. Apri l'area dedicata alla raccolta firme e clicca su Accedi. Identificati in modo sicuro con SPID o con la tua carta d'identità elettronica. Se entri con SPID, seleziona il tuo fornitore e continua. Leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali e poi clicca su Ho letto l'informativa. Clicca su Ricerca iniziative. Poi, nei filtri della ricerca avanzata, seleziona Legge di iniziativa popolare. Scrivi Rigenerazione e, se vuoi, imposta lo stato in corso. Premi Cerca e poi scopri di più sulla proposta. Ora clicca su Sostieni l'iniziativa. La tua firma è registrata all'istituto.

0: costante, con pieno valore legale. Se invece preferisci firmare di persona, scegli il punto di raccolta firme più vicino a te. Sul sito Confesercenti trovi la mappa aggiornata. Firma il modulo davanti all'incaricato con un documento valido. Ed è fatta! Firma ora! Per i negozi del tuo quartiere, per il futuro del tuo territorio. È tempo di agire.
1: Con noi uno dei due più votati, anzi il più votato al momento tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova, il professor Michele Piana, che ringrazio di essere con noi.
2: Ringrazio io voi.
1: E allora, intanto professore, le chiedo un commento sul risultato così importante, visto che io ho provato a sondare tutti quelli che conoscevo all'interno dell'università e nessuno è stato in grado alla vigilia di dirmi questo ha un vantaggio rispetto a un altro, e mi sembravano tutti sinceri. Alla fine l'urna ha risposto: Michele Piana è il più votato.
2: Michele Piana è il più votato, sono molto soddisfatto, ringrazio ovviamente gli elettori. È andata bene, sono più di 80 voti di vantaggio rispetto al secondo. Io ero abbastanza tranquillo, credevo che sarebbe andata bene, e le urne l'hanno confermato.
1: E la terza classificata, la professoressa Sasso, dovrebbe appoggiare, a quanto si evince da fonte di stampa, invece il suo sfidante, il professor Uccelli. Cambia qualcosa nella sua percezione il fatto che teoricamente, se fossimo in politica, i voti di un partito vanno ad aiutare un altro partito?
2: Sì, allora, io penso che ci siano, non cambia nulla, la risposta secca è questa, penso che ci siano alcuni aspetti. Uno è che io credo molto nella trasparenza, fin dall'inizio ho detto chi sarebbe stata la mia protettrice vicaria, proprio per evitare che nella fase da primo e secondo round ci fossero mercanteggiamenti su una posizione così importante come quella del vicario. Fin dall'inizio ho pensato che il potere è importante, ma per realizzare qualcosa, e non è giusto pensare che debba essere fino a se stessa. Fin dall'inizio ho pensato che i voti non sono dei candidati, ma sono delle elettrici e degli elettori, che sono persone indipendenti, autonome, che sicuramente sapranno gestire la propria decisione, il proprio giudizio in modo altrettanto
1: quindi
2: autonomo.
1: Quindi lei oggi conferma che in caso di vittoria Chiara Calderini, la professoressa,
2: certo,
1: Calderini sarà la sua protettrice.
2: Assolutamente, non ci muoviamo da lì.
1: E questo è stato appunto un annuncio che lei ha fatto appunto fin dal primo giorno della sua candidatura. Che università ha trovato in questa campagna elettorale, se così si può chiamare?
2: Sì.
1: È quella che si aspettava quando ha parlato con i suoi colleghi, con il personale? Che cosa ha trovato?
2: Sì, allora, la scommessa nostra era che ci sia bisogno di un grande rinnovamento. Siamo convinti che questo sia vero. I risultati del primo turno ci dicono che gran parte dell'Ateneo lo pensa. Mi faccia dire una cosa, dottor Cantini, noi è dall'inizio che diciamo che la nostra candidatura è davvero la candidatura per il rinnovamento e per la discontinuità. Era evidente rispetto alle due candidate che appartengono all'attuale governance, avevo il sospetto che fosse vero anche per il terzo candidato, l'annuncio di questo apparentamento ci dice che il sospetto era del tutto fondato.
1: Quindi il suo appello agli elettori, che sappiamo non siamo tutti noi, ma sono i professori, il personale dell'università,
2: certo,
1: tecnico amministrativo e una parte degli studenti, è quello di: se volete cambiare rispetto,
2: sì,
1: agli ultimi sei anni, dovete votare per Piana.
2: Ma direi che ormai è abbastanza evidente. Fra l'altro è importante questo. Io penso che sia davvero appropriato e possibile cambiare. Questo rinnovamento è opportuno e possibile. Dopodiché si tratta di rinnovarsi in modo ragionevole, in modo ragionato, sapendo che le condizioni al contorno sono complicate, ma sapendo anche che abbiamo le potenzialità per poter migliorare la qualità della vita, la qualità del lavoro all'interno del nostro Ateneo.
1: Ecco, in politica di solito si chiede cosa farà nei primi 100 giorni. Qui è più per dire dove c'è più bisogno di questa rottura rispetto al passato.
2: Sì, io penso ci sia un aspetto legato alle difficoltà dei processi amministrativi. È un aspetto che riguarda molte università italiane, ma da noi è particolarmente sentito. Abbiamo bisogno di liberare energie per riuscire a realizzare quelle che sono le tre missioni, non dimentichiamolo, della nostra università: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Quindi la prima cosa da fare è provare a intervenire sui processi amministrativi in modo inclusivo, in modo graduale, per cercare di liberare queste energie. Un altro aspetto importante è ricominciare da capo, me lo lasci dire, sulla parte della comunicazione tra il rettorato e il resto dell'Ateneo. Abbiamo bisogno di parlare di più, di raccontare meglio le decisioni che si prendono, di condividerle di più, di condividerle in corso d'opera, e anche di metterci la faccia quando queste decisioni

0: magari qualche errore lo portano con sé.
1: Un sistema di comunicazione interno più efficace,
0: esatto,
1: rispetto
0: esatto,
1: non solo alla città ma anche alla comunità dell'università.
0: Ed è un fatto anche di responsabilità, è la governance che deve prendersi questa responsabilità di raccontare perché si fanno le cose, come si vogliono fare e quali sono le conseguenze.
1: Uno dei suoi diciamo slogan, se così lo vogliamo definire, è trasformare l'università Genova, diciamo, da una città con università a una città universitaria. Cosa manca per arrivare a questo e quindi che cosa farà da rettore eventualmente per farlo?
0: Sì, questo è un processo complicato, non si realizzerà in 6 anni, però bisogna partire. È uno di quei tipici, di quelle tipiche decisioni in cui tutti vincono se ci riusciamo. Vince la città perché cosa c'è di meglio di attirare giovani colti in questa città? E vince l'università perché è noto a tutti che le università, delle città universitarie funzionano bene. Per fare questo abbiamo bisogno di migliorare la nostra edilizia e questo va fatto attraverso partenariati pubblico-privati perché non abbiamo le risorse economiche per farlo da soli. Va fatto attraverso un patto come dire solenne con le istituzioni politiche e va fatto cercando di mettere le studentesse e gli studenti al centro di questo progetto. Le studentesse e gli studenti dell'Università di Genova sono cittadini e devono essere chiaramente considerati cittadini da tutti.
1: E poi insomma, non dimentichiamoci che Universitas è proprio la comunità,
0: quello, ma
1: hanno cominciato gli studenti,
0: esatto,
1: non i professori,
0: esattamente,
1: e nemmeno le istituzioni. Quindi
0: è così,
1: insomma, questo è il modo in cui le università moderne, così come noi le conosciamo, le chiamiamo, sono nate tantissimi anni fa. La managerialità e anche però la necessità di guidare culturalmente l'università, c'è anche questo, sì, nelle dichiarazioni che lei ha rilasciato nel, sì, corso di questa avventura, di questa corsa. Cosa intende?
0: Mi hanno sgridato tutti perché ho detto che vorrei essere un rettore intellettuale e non un rettore manager. Ora io qui vorrei distinguere. Qui non si tratta di non essere in grado di gestire sistemi complessi e io credo che nella mia carriera di aver dimostrato di essere in grado di farlo. Ritengo però che il rettore di un'università generalista e pubblica come la nostra debba essere in grado di tenere insieme tutte le facce culturali, tutti gli ambiti culturali che riguardano la nostra università. E per fare questo ci vuole un po' di cultura, ci vuole anche la capacità di ascoltare, ci vuole anche la capacità di tenere conto delle diverse sensibilità dell'Ateneo.
1: Wow, uno scienziato che ragiona da umanista.
0: Se vuole, il mio obiettivo è che nei prossimi 20 anni, almeno a Genova, perché è difficile, me ne rendo conto, la distinzione tra STEM e Humanities finalmente cada, non,
1: okay,
0: ci credo più.
1: Quindi vuole che anche a lettere si studi matematica, no? Non è...
0: O viceversa, che a matematica si studi un po' di letteratura, che non ci farebbe male.
1: Però devo anche ammettere, beh, poi ci fermiamo se no divaghiamo troppo, che ho trovato nella mia vita molti scienziati appassionati d'arte,
0: certo,
1: o di
0: ma
1: storia,
0: certo, ma
1: è,
0: certo,
1: è più raro il contrario,
0: ma
1: bisogna,
0: certo,
1: essere onesti. Diciamo la terza missione è quella parte dell'università che incide sulla città o prova a incidere sulla città. In cosa l'università è stata più assente o più silenziosa negli sviluppi, nei processi della città di Genova?
0: Sì, io penso che abbiamo fatto un po' di fatica a difendere le prerogative che abbiamo e che sono importanti rispetto all'interlocutore politico. Penso alla questione Erzelli, penso alla questione legata al nuovo modello del sistema sanitario regionale. Penso anche che abbiamo fatto un po' di fatica a parlare con la cittadinanza, a parlare con le studentesse e con gli studenti in alcuni snodi cruciali che hanno riguardato anche le vicende geopolitiche degli ultimi mesi. Anche qui abbiamo bisogno di cambiare un po' paradigma, abbiamo bisogno di raccontare meglio a tutti che siamo un'università importante, siamo un'università autorevole e che ci mettiamo a disposizione della città, del territorio, dei cittadini per cercare di crescere insieme.
1: Non facili però, no? I rapporti sui temi geopolitici,
0: no,
1: nel
0: non
1: senso
0: sono stati
1: che
0: facili,
1: immagino,
0: sì,
1: che insomma qualunque,
0: sì,
1: scelta poi...
0: Sì, è difficile,
1: divisiva,
0: però è importante raccontarla ed è importante parlare con le studentesse e con gli studenti, ecco, questo è veramente cruciale.
1: Diciamo, Genova per ora ha un piccolo vantaggio rispetto ad altre grandi città del nord come Milano per esempio sul tema della residenzialità degli studenti, però è chiaro che è sempre comunque molto costoso studiare fuori sede. Cosa si può fare sì, nei prossimi anni per aiutare i ragazzi che non riescono a farlo?
0: Abbiamo bisogno di posti letto, lo dico male, ma è questo è sicuramente un tema e sicuramente questa governance ha fatto alcune cose importanti da questo punto di vista. Credo che al di là dell'aspetto legato direttamente all'edilizia, ci sia anche un problema di mettere in rete le possibilità di alloggio.

0: No? Se voi guardate le città universitarie come si comportano, loro mettono in rete gli alloggi disponibili, fanno dei patti tra università, persone che hanno questi alloggi e le istituzioni pubbliche, a cominciare dal comune, per cercare di garantire la possibilità di utilizzare questi alloggi, la possibilità di utilizzarli in modo corretto, senza discriminazioni e anche tutelando i diritti di chi affitta le case. Quindi credo che queste siano cose che si possono fare a costo relativamente basso. Le altre università, nelle città universitarie lo fanno, è il caso che lo facciamo anche noi.
1: Ecco, Genova ha sviluppato un'università che è diventata regionale, ci sono poli in tutta la Liguria, però c'è un polo che secondo me è la grande occasione persa della città più in generale, che è quello di Arzelli. Quella doveva essere la leva che poteva veramente trasformare Genova in quello che è diventata Nizza. Nizza l'ha fatto, Genova no. Come gestirà questa partita da rettore, considerando che c'è questo trasferimento di ingegneria, che ci sono progetti molto importanti che però sono, mi sembrano stati anche molto osteggiati nel corso degli anni?
0: Sì, direi che ormai bisogna tirare una riga e ripartire. Arzelli si va, non ci sono alternative, cerchiamo di andarci nel modo migliore possibile. Modo migliore possibile significa anzitutto avere una proiettrice o un proiettore Arzelli con una sua commissione fatta di persone che si alzano la mattina e pensano a Arzelli.
1: Quindi
0: fino a che non vanno a dormire
1: dedicata.
0: La sera. Esatto. E poi c'è una serie di misure che dobbiamo prendere. C'è il problema della funzionalizzazione delle aule, dei laboratori, c'è il problema di arrivare, di portare gli studenti a Arzelli, c'è il problema anche di tenerli in quella parte di città, quindi c'è anche un problema ed è un'occasione di trasformazione urbana, possiamo rendere quella parte di città davvero integrata rispetto alla nostra università. E c'è un problema di orientamento, noi dobbiamo raccontare che Arzelli è una grande occasione per le studentesse e gli studenti di tutta Italia, di tutta Europa, per venire da noi a studiare ingegneria.
1: Servirà una grande connessione con le istituzioni, perché va connessa non tanto all'università, sì, anche all'università col comune, ma Arzelli con il resto del mondo.
0: Ma certo, al momento ci saranno problemi logistici, ma io sono sicuro che riusciamo a risolvere, insomma, non credo che quelli siano, sono convinto che gli aspetti tecnici si risolvono sempre, ciò che è difficile è avere buone idee.
1: Ultima domanda, vorrei da lei un quadro dell'università che lascerà dopo 6 anni di rettorato, che cosa spera di aver ottenuto e come spera di essere ricordato, al di là del fatto che potrebbe anche, insomma, cambiare la legge, potrebbe anche essere diversa il suo percorso. Sappiamo che, insomma, c'è una riforma in pancia in Parlamento, vedremo se sarà poi in qualche modo varata. Lei però nei 6 anni cosa spera di lasciare?
0: Io vorrei un'università di Genova più ancorata alla rete delle università europee, dove le persone sono felici di venire a studiare, di venire a insegnare e di venire a fare ricerca. E un'università del Mediterraneo che offra alle persone di quel mare e di altri mari un'occasione per costruire un proprio progetto di vita.
1: Grazie al professor Michele Piana e naturalmente in bocca al lupo per il secondo round delle elezioni a rettore dell'Università di Genova.

0: Ancora in diretta su Primo Canale con il professor Antonio Uccelli, candidato rettore dell'Università di Genova. Grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei.
0: E risultato nel primo round, come l'abbiamo definito, che poi appunto non ha portato a nessuna elezione per i meccanismi regolamentari di questo tipo di elezione, il secondo appunto più votato. Intanto le chiedo così una riflessione sul risultato elettorale della prima uscita.
1: Ma io credo che sia stato un momento molto importante di democrazia, perché insomma i numeri che hanno portato la quasi totalità delle persone che lavorano e che studiano presso il nostro Ateneo a esprimersi, e quindi credo che questo sia certamente un bellissimo messaggio sia nell'ambito della componente del personale docente che del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e sociosanitario, e anche degli studenti. Quindi credo che questo sia il primo messaggio. Poi ovviamente sono molto contento perché il risultato è stato un risultato certamente importante, insomma 500 e passa voti sono una buona base per continuare a lottare con chi sarà presente in questa seconda votazione. Credo che rappresenti un tesoro di voti che auspico possa essere incrementabile e che comunque rappresenti un indice di fiducia in quello che

0: abbiamo proposto con la mia squadra.
1: C'è ovviamente una differenza rispetto al primo turno, perché al secondo, chiamiamolo così, diciamo al momento una dei quattro candidati, la professoressa Sasso, ha annunciato il proprio ritiro e convergerà con un accordo sul suo nome. Questo che cosa può significare secondo lei? Cioè un trasferimento netto dei voti della professoressa Sasso su di lei, il che la renderebbe vincente evidentemente stante i risultati del primo turno, o è un po' più complicato di così?
0: Ma io penso sicuramente sia più complicato, perché sono certo che le elettrici e gli elettori pensino di non poter essere eterodiretti dalla professoressa Sasso, da me, ma dal professor Piano, dalla professoressa Da Crema. Tuttavia credo che sia una scelta importante, che non ho nessuna difficoltà a dire è stata fatta non con finalità meramente elettorali, anche se è ovvio che i voti della professoressa Sasso, così come quelli della professoressa Da Crema, sono voti che sono importanti per me, per il professor Piana, ma perché credo che la professoressa Sasso possa rappresentare davvero un valore aggiunto a quello che potrebbe essere, insomma, la mia futura squadra, perché ha competenza, ha conoscenza della macchina, ha soprattutto nel suo programma molti punti che sono certamente, almeno in larga parte, convergenti rispetto a quelle che sono le idee che io mi prefiggevo e che credo possano quindi essere raggiunte con l'aiuto della professoressa Sasso e anche con persone che eventualmente considereremo insieme per creare un team che dia non soltanto la possibilità a me di diventare rettore, ma di governare nel modo più efficace, secondo quelli che sono gli obiettivi dei nostri programmi, ma mi permetta anche nel ribadire la necessità di creare uno spirito che oggi in qualche modo sentiamo purtroppo un pochino carente all'interno del nostro Ateneo, uno spirito di condivisione, partecipazione, di senso di appartenenza ad una comunità che sia coesa, che sia capace di...
1: Ecco, come lo otterrà questo? Cioè, come cambierà questo principio? Perché ci sono due modi: o si inventano nuove forme strutturali, istituzionali di partecipazione, oppure semplicemente si prova, non so, a comunicare di più e meglio?
0: Beh, si può fare forse tutte e due. Tendenzialmente non parlo molto di quello che ho fatto, anche se posso dire che un po' di cose le ho fatte, portando anche dei risultati che sono oggettivi. Ma le ho fatte non, come dico sempre, perché sono una persona particolarmente geniale, ma perché ho un metodo. Il metodo è quello di condividere, di lavorare insieme alle persone. Sono ragionevolmente capace di stabilire relazioni umane, forse questo è anche legato al fatto che faccio il medico, faccio il neurologo, quindi il rapporto empatico con le persone è un qualche cosa che ho sempre cercato di privilegiare, e da questo punto di vista posso dire che le cose che ho fatto le ho fatte non, come dicevo, perché ho delle idee fenomenali, ma perché riesco a far lavorare le persone che hanno talora idee fenomenali, ciascuna nel proprio campo, perché hanno delle specifiche competenze, e riesco a fare lavorare insieme.
1: Circondarsi di persone intelligenti è segno di intelligenza di solito, no?
0: Penso di sì, naturalmente non mi permetto di essere l'unico che ha un'idea di questo genere, però ho una storia che dice che sono capace di far lavorare le persone competenti, perché devi far lavorare le persone competenti e intelligenti. Nel mio programma, e questo mi vede molto d'accordo anche con appunto la professoressa Sasso, parlo di figure che lavoreranno insieme a me, ma che hanno competenza, che hanno capacità di complementarietà, perché bisogna lavorare insieme, non possiamo avere dei fenomeni che ognuno lavora per conto proprio, e capacità di leadership. Leadership non vuol dire essere il fenomeno, ma vuol dire essere una persona che è in grado di stare insieme agli altri.
1: Me lo spieghi ancora un po' meglio, perché diciamo il tema della leadership, io immagino lei giustamente ci abbia anche un po' giocato come diciamo stile di campagna elettorale, perché comunque lei oggettivamente vanta dei ruoli di leadership importantissimi, è stato a San Martino un ruolo apicale, è chiaro che quella è una struttura piuttosto complessa di per sé, e quindi lei dice tutto sommato io la capacità di guidare una struttura molto complessa l'ho già dimostrata, è un po' questo il senso.

0: senso di quello che lei pensa di se stesso?
1: Sì, ma insisto sul concetto della leadership condivisa. Non credo che un leader possa fare nulla se non riesce a coinvolgere le persone. E quindi, nella mia esperienza, che al San Martino, ma anche in altri contesti, diciamo, l'efficacia delle mie azioni si basa sul fatto che ho reso le persone coinvolte. Quando lei mi diceva qual è il metodo, quali sono la nuova organizzazione, io credo che si possa anche passare attraverso una lieve o comunque una certa cambiamento. Sì, nel mio programma parlo per esempio di un collegio dei direttori di dipartimento che si vedano e dove possono essere coinvolti i presidi delle scuole, dove possono essere coinvolte figure evidentemente anche del personale tecnico amministrativo dei dipartimenti e che si incontri col rettore, col direttore generale e con i prorettori. Penso che si debba far sì che i prorettori si vedano regolarmente, non so se sarà una volta alla settimana,
0: Tipo
1: una volta ogni
0: consiglio dei
1: 15
0: ministri,
1: giorni.
0: diciamo.
1: E questo deve essere per forza, perché devi creare una squadra coesa e queste persone dovranno metterci la faccia e dovranno anche interfacciarsi con diciamo, l'asse tecnico-amministrativo, direttore generale, dirigenti e poi le varie figure, capi servizio, capi settore, perché è necessario lavorare insieme e riesci a cambiare questo posto. Lei mi ha detto questo è un mondo complesso, non ne dubito che sia un mondo estremamente complesso, però sono onestamente, fortemente motivato e fortemente convinto che se si lavora insieme, se quindi riusciremo a fare in modo che le persone si sentano partecipi, quindi sentano che sono parte del progetto, le cose si possono cambiare, ci vuole tempo sicuramente.
0: Ecco, chiedo anche a lei quello che ho chiesto anche al suo rivale Piana, rispetto alla campagna elettorale. Come ha trovato l'università in questo periodo in cui ovviamente ha dovuto fare ancora più il neurologo del solito, quindi parlare oggettivamente con più persone possibili per spiegare la sua visione, e però a lei aggiungo anche, come dire, una puntina, vabbè, un po' velenosa, perché tra medici di solito c'è sempre un po' di rivalità. Allora le chiedo anche se nel suo giro la comunità medica dell'università le è stata, diciamo, l'ha trovata aderente alle sue proposte oppure
1: Ci ha voluto mettere un
0: no?
1: po' di
0: Eh
1: sale,
0: beh, del resto tra
1: ma
0: medici.
1: ci mancherebbe altro. Allora, com'è stata la mia esperienza di campagna elettorale? È stata una bellissima esperienza perché ho incontrato tantissime persone. Devo dire, il confronto mi ha sicuramente arricchito il mio programma. Devo dire, senza citare il collega che l'ha detto, ma a cui fischieranno le orecchie, che è dell'ambito umanistico, mi ha detto: non ti conoscevo, ho apprezzato di te la capacità di ascoltare, la capacità di raccogliere diciamo idee e in qualche modo di farle proprie all'interno di un programma partecipato, e questo credo che sia uno dei complimenti migliori che potevo ricevere. Credo che la scuola di scienze mediche e farmaceutiche abbia fatto bene e sono grato, sicuramente ho ricevuto molti voti. Non c'è stata l'unanimità che potevo auspicare, anche se naturalmente il voto è segreto e quindi non è possibile dire chi abbia votato chi. Credo che in questo momento il momento storico sia un momento particolare perché c'è un momento di una grande riforma del Servizio Sanitario Regionale, c'è un momento di grandi modifiche. E mi permetto di dire, da questo punto di vista, ai miei colleghi, al personale tecnico-amministrativo, ai tecnici del mondo della sanità e del mondo delle scienze della vita, che una persona che conosce molto bene l'università perché ha fatto il direttore del centro di eccellenza, perché ha diretto un dottorato, bla bla bla bla, ma perché poi ha lavorato con la sanità, con quattro direttori generali diversi, con due assessori alla sanità diversi, credo che avere un medico per difendere, non in maniera contrappositiva, ma in maniera collaborativa e con spirito diciamo, di reciproco rispetto, ma anche con la capacità di asserire quelle che sono le prerogative dell'università, che ricordo fornisce grande qualità e grande eccellenza per poter garantire la salute dei nostri cittadini, credo che questo sia una cosa importante. Quindi
0: appello lanciato anche alla comunità medico-scientifica dell'università.

0: L'università, ci sono tante cose ovviamente che sono in ballo per il futuro. Intanto c'è il tema di Erzelli, c'è il tema anche della capacità dell'università di attrarre giovani, ma dando loro anche la possibilità ricettiva di poter essere, diciamo, accolti in una città che è vero non ha gli affitti di Milano, ma comunque studiare fuori sede è sempre costoso. Quali sono le priorità del suo rettorato qualora sarà eletto?
1: Credo che la cosa più importante, come ho già detto, l'ho detto anche personalmente al Presidente Bucci, alla Sindaca Salis, l'ho detto anche altre figure della politica regionale, anche non soltanto genovese, credo che sia estremamente importante che ci guardiamo in faccia e che ognuno faccia il proprio lavoro, il proprio dovere. Io, come eventuale futuro rettore, insieme alla mia squadra, insieme a tutta la comunità del mondo universitario genovese, dobbiamo migliorare la nostra offerta in termini di corsi di studio, in termini di capacità di erogazione degli stessi, migliorare le strutture dell'Ateneo. D'altra parte ci sono delle cose che onestamente noi non possiamo fare, quindi, come ho già detto, rivendico il fatto che le istituzioni e anche il mondo imprenditoriale davvero si facciano carico del fatto che investire sull'Università di Genova è investire sul futuro di questa regione. Ribadisco, l'ho detto diverse volte in questi ultimi giorni, l'ho detto anche a alcune figure delle istituzioni regionali, oggi il capitale umano di questa regione è formato dall'Università di Genova. Quindi investire e fare in modo che questa diventi davvero una regione, una città che è in grado di ricevere, di accogliere, vuol dire fare un investimento sull'economia di questa regione, da una parte, e sulle competenze e la conoscenza che formano le persone che comunque faranno i prossimi chirurghi, i prossimi ingegneri, i prossimi avvocati di questa città e di questa regione.
0: Allora, chiudiamo così. Siamo al giugno del 2032. L'Italia è tutta eccitata perché stiamo giocando gli europei nel nostro paese, quindi siamo sicuri che almeno lì la nazionale parteciperà, perché insomma, siamo a casa, e quindi chissà se Genova avrà qualche partita nello stadio di casa. Non credo, ma insomma staremo a vedere. Lei finisce il suo mandato di 6 anni da rettore dell'Università di Genova, poi insomma ci saranno le elezioni proprio in questi giorni, se non cambia la legge, ma insomma stiamo solo giocando. Come immagina se stesso rispetto al lavoro che ha appena portato a termine? Come vorrebbe che io parlassi di lei tra 6 anni?
1: Vorrei che lei parlasse di me come, in qualche modo, mi scuso, qualcuno parla di me nel momento in cui ho lasciato il Policlinico San Martino. Una persona che è riuscita ad aiutare e fare in modo che le cose un pochino cambiassero. Io dico, e l'ho detto tante volte in riunioni pubbliche con altri giovani colleghi, che non basta, credo, un rettore per fare in modo che l'università sia quella che io vorrei che fosse, cioè davvero la locomotiva e la guida di una regione, di una comunità, non perché siamo particolarmente bassi, anzi, la VQR ha dato oggi un quadro del nostro Ateneo messo discretamente bene, ma perché, come dico, bisogna lavorare sullo spirito di comunità e sulla capacità di essere anche un riferimento rispetto alle istituzioni, al mondo imprenditoriale, dove molto spesso c'è il singolo e non c'è l'istituzione. Quindi vorrei che lei potesse dire, anzi vorrei che lei e soprattutto i cittadini e la comunità accademica e universitaria potesse dire: beh, in questi 6 anni ci sentiamo parte di un progetto che ci ha fatto crescere e ci ha fatto lavorare meglio. E mi farebbe anche piacere che, visto che non sono un megalomane, ci sia anche la convinzione che ci sia ancora un po' di strada da fare, che magari nell'ambito delle persone che avranno lavorato con noi ci sia qualcuno che sarà pronto a prendere il testimone, indipendentemente dal fatto che sia di medicina o di filosofia o di matematica.
0: Grazie professor Uccelli, bocca al lupo naturalmente per questo secondo turno di elezioni a rettore dell'Università di Genova.
1: Grazie a lei.

0: televisione, sapete, Terrazza in Conte, che si vede a qualsiasi ora. Il Primo Canale è la prima televisione regionale, il primo gruppo editoriale regionale, ma è anche il primo gruppo regionale in Italia per cross-medialità, tra Facebook, Instagram, web, e con dati certificati da AudiWeb, da Auditel in televisione. Siamo lieti anche che ultimamente ci battiamo sempre con Telenorba per il secondo posto come emittente primaria in Italia, e questo mese siamo davanti noi, rapporto abitanti ascolti, la prima videolina in Sardegna. Ma sono lieto di parlare di queste cose perché il sottosegretario Butti è un amico, è una persona che conosciamo molto bene da anni perché si è sempre occupato di emittenza locale, ed è particolarmente piacevole per noi averlo qui con noi proprio a parlare anche di digitalizzazione della nostra città. In questo momento parliamo di quanto il digitale sia importante per Genova e per la Liguria, ma mi faceva piacere salutarlo e presentarlo a tutti. Lascio la parola a Matteo Cantile e al sottosegretario Butti. Grazie di essere con noi.
1: Grazie. Dunque, sottosegretario, le tocca subito un commento alle parole di Maurizio Rossi, poi una domandina sulle TV gliela faccio, anche perché lei, poi lo raccontiamo, una storia speciale in questo mondo, però insomma un saluto al suo...
2: Lo saluto molto volentieri. Prima ho visto il titolo che scorreva, Terrazza incontra Alessio Butti, sono lieto di incontrare la Terrazza, questa Terrazza che è veramente straordinaria per quello che offre sotto il profilo scenico. Maurizio Rossi è un editore che, ahimè, posso dirlo, di lunga esperienza, quindi vuol dire che anche l'anagrafe comincia a essere, diciamo, impegnativa per tutti quanti. Abbiamo affrontato insieme delle importanti battaglie per quanto riguarda l'emittenza locale, perché desidero ricordare che l'emittenza locale è forse il primo caposaldo vero del servizio pubblico e informativo a livello nazionale. Quindi sono lieto soprattutto del fatto che Rossi sia riuscito, non avevo dubbi, ad aggiornare il funzionamento, il meccanismo dell'emittenza locale con tutto ciò che ormai è multimediale ed è fondamentale per la sopravvivenza del vostro mondo.
1: Peraltro lei ha una delega, anzi delle deleghe appropriate a questo argomento, all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale per il governo italiano. Oggi a Genova per andare a visitare un nuovo centro che è bellissimo, è molto tecnologico e che serve per monitorare la rete e i suoi possibili pericoli, è molto importante, era Erzelli, possiamo vedere anche delle immagini di questo evento. È molto importante che le regioni, attraverso le loro partecipate, possano proteggere i cittadini da questo punto di vista.
2: Sì, io innanzitutto desidero dire che sono già stato a Genova, Erzelli e nella sede di Liguria Digitale, guardo il dottor Castanini, che ovviamente, ecco, queste sono le immagini dell'inaugurazione anche col presidente Greco di questa mattina e con il presidente Bucci. Io ritengo che quello che è stato realizzato da Liguria Digitale sia un SOC di straordinaria importanza. Abbiamo avuto modo di spiegarlo, di raccontarlo, ma di vederlo, perché non è la prima volta che lo vedo e lo visito. E anzi, ritengo, ne parlavo con i miei collaboratori, ritengo che questa possa essere una best practice da scalare il più possibile a livello nazionale, perché è indubbiamente un modello di grande attualità, Siamo soggetti ad una serie di attacchi straordinari, non ci sono solo ransomware, ma insomma ci sono attacchi di tipologie assai diverse ed è necessario difenderci. E proprio questa mattina, dialogando e presentando questa nuova struttura, abbiamo pensato che in effetti gli hacker migliorano sistematicamente, quindi anche, diciamo, i buoni devono equilibrare e mantenere
1: ricorsa.
2: Questo è un esercizio abbastanza complicato, abbastanza difficile. Sappiamo, opportuno dirlo, che le emergenze e le minacce più importanti provengono dalla Cina e ovviamente dalla Russia, ma probabilmente i cinesi sono più bravi sotto questo punto di vista, e quindi essendo sistemi non propriamente democratici e quindi non like-minded rispetto a quello che imposta l'Italia, ovviamente dobbiamo difenderci.
1: Tema PNRR, che era uno dei grandi rischi, no? Grande opportunità che nascondeva anche un grande rischio di non riuscire a spendere il denaro, di non riuscire ad attivare tutti i progetti che erano connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nostro paese è andato bene, la Liguria è andata benissimo, siamo molto orgogliosi dei risultati che sono

0: stati ottenuti qui.
1: Le voglio dire che sono orgoglioso anch'io, l'ho detto con chiarezza ai miei colleghi parlamentari che ringrazio, agli amministratori regionali, al presidente Bucci, agli stakeholder che abbiamo incontrato questo pomeriggio, ma anche nel precedente appuntamento pubblico. Io ho riconosciuto uno straordinario livello raggiunto dalla Liguria. Liguria che ha un ecosistema veramente funzionale e funzionante, aiutata probabilmente anche dagli aspetti

0: un sistema universitario certamente importante, aziende e imprese come IT ed altri che si occupano di robotica, insomma, tutto un ecosistema che fa di Genova una struttura che può ambire a un ruolo importante per Genova, per la Liguria, ma per tutto il contesto nazionale, per quanto riguarda l'assemblaggio, diciamo così, di tecnologie diverse, ma ormai assolutamente complementari, come l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, l'HPC e il quantum. Io ci aggiungo anche un aspetto energetico, perché è vero che sotto il profilo energetico siete parzialmente autosufficienti, o comunque siete autosufficienti, ma è vero anche che i data center che si stanno affastellando, a volte anche in modo un po' disordinato, mi lasci dire, sul territorio nazionale, consumano tantissima energia e generano anche qualche problema per quanto riguarda il contesto ambientale. La sfida è rendere sostenibile tutto quello che stiamo creando anche sotto profilo ambientale.
1: E questo è molto importante. Ringrazio di essere qui il Presidente di Regione Marco Bucci, che invito a raggiungerci al podio. Grazie Presidente, Presidente Bucci parlava di cavi sottomarini quando io cominciavo a parlare di questi cavi, non capivamo bene esattamente a cosa si stesse riferendo. Oggi lo sappiamo. Peraltro, Presidente Bucci, c'è questo progetto che, vabbè, ha un nome inglese, ma insomma di fatto è portare Genova come capitale dei computer ad alta performance, ad alta capacità e l'intelligenza artificiale. Più di 5.000 soggetti hanno aderito tra imprese, università, ospedali ed enti, e vorrei capire cosa significa per lei, Presidente, questo risultato.
2: Per me significa personalmente una grande sfida perché ci siamo resi conto di quanto potente network abbiamo qui. Abbiamo ovviamente i cavi sottomarini, abbiamo una marea di aziende grandi, medie e piccole che lavorano nel campo dell'alta tecnologia e soprattutto del digitale. Abbiamo due super computer, uno è il Da Vinci di Leonardo e l'altro è il Franklin di IT. Questi due supercomputer ci mettono in una situazione privilegiata rispetto a tante altre aree. Quindi per noi è stato abbastanza naturale, coinvolgere tutte le attività, importanti che ci sono nel nostro sistema e devo ringraziare il dottor ingegner Castanini e tutta Liguria Digitale perché hanno fatto da collettori. Sono andati in giro e hanno detto: signori, c'è un'opportunità enorme, partecipiamo. E devo dire che sia io che lui, che Castanini, siamo rimasti sorpresi dalla facilità con cui tutti quanti hanno aderito. Perché? Perché tutti quanti ritengono veramente opportuno innovare e saltare su questi grandi cambiamenti perché i primi che sono sul cambiamento sono quelli che poi ne hanno i vantaggi. Chi mette i muri ai cambiamenti, chi ha paura, chi vuole stare nel proprio guscio è destinato a perdere. Quindi noi invece vogliamo andare avanti e abbiamo fatto questa domanda al Ministero e quindi il Ministero la farà poi all'Europa per partecipare alla competizione per la Gigafactory per l'intelligenza artificiale. Noi contiamo molto su questo e direi che quello che ha detto il territorio è certamente importante ed è una situazione di cui tutti dovranno rendersi conto. Qui c'è un substrato che può fare grandi cose.
1: Lei ha il podio, il microfono e qui un sottosegretario. Cosa gli chiediamo ad Alessio Butti?
2: Beh, al sottosegretario chiediamo quali sono le prossime sfide. Lui ne sa più di noi, nel senso che lui sa quali sono le cose su cui dobbiamo orientarci. Oltre all'intelligenza artificiale, ci sono altre sfide, magari lui, ora vi dirà, magari vi accenna a quelle che sono le altre sfide, cioè le altre frontiere dell'innovazione. E noi vogliamo essere qui pronti per arrivare a acchiapparle e lavorarci sopra. Quindi, oltre all'intelligenza artificiale, su cui abbiamo fatto anche questo, quali sono le prossime sfide e dove dobbiamo impegnarci?
1: Grazie, grazie mille al Presidente Marco Bucci. Beh, sottosegretario, se vuole rispondere sulle sfide, io intanto penso che Genova comunque abbia tutte le carte in regola, sia per questo, diciamo, arrivo dei cavi e quindi anche per il ruolo geografico che ha questa città in questo momento, ma poi è stata protagonista di una fase importantissima dell'industrializzazione italiana. Oggi che l'industria si sta spostando su una nuova rivoluzione, chissà che magari appunto Genova possa giocare davvero un ruolo da protagonista anche in futuro.
0: Sì, però se lo dice lei rischiamo di non essere credibili perché lei gioca in casa. Se invece lo diciamo noi che veniamo a Genova e osserviamo Genova, vi diciamo che è così. Nel senso che chi non

0: sceglie viene scelto, caro Presidente Bucci. Il senso del suo intervento è questo. E il senso di quella che io ho chiamato effervescenza imprenditoriale, industriale, direi tecnologica, digitale di questo territorio è estremamente importante. Quando il Presidente Bucci, e io conoscendo anche ovviamente molti altri presidenti di regione, vi dico che è una fortuna per la Liguria avere una persona competente e capace come il Presidente Bucci, ma quando il Presidente Bucci parla di nuove frontiere fa un riferimento a un ragionamento che abbiamo svolto insieme in questi mesi e anche questa mattina, questo pomeriggio a Liguria Digitale, e cioè quello che oggi Genova già ospita relativamente all'HPC, relativamente al calcolo computazionale, deve estendersi, io credo, necessariamente alla nuova frontiera del quantum. E la nuova frontiera del quantum è stata apparecchiata da questo governo, perché noi abbiamo rilasciato una strategia nazionale in contemporanea, pensi un po', con quella europea. La commissaria Virkkunen è venuta a trovarci presso il mio dipartimento, presso la presidenza del Consiglio, il 17 di luglio dell'anno scorso, e insieme ai miei collaboratori abbiamo affrontato la questione della strategia quantum. Abbiamo detto di essere pronti.
1: Diciamo anche una parola su che cos'è, giusto per inquadrare.
0: La strategia del quantum?
1: Il quantum di per sé.
0: Beh, insomma, il quantum è la velocità con cui si risolvono i problemi computazionali, quindi credo che...
1: Computer sempre più performanti.
0: Sempre più performanti. A volte il computer sempre più performanti crea dei problemi, perché così velocemente riesce addirittura a leggere password e lucchetti particolari, per cui per questo c'è la quantum cryptography, che ovviamente sta già studiando come diciamo così contrastare tecnologicamente questo fenomeno. Però quando abbiamo parlato con la commissaria Virkkunen abbiamo rilasciato questa strategia e immediatamente l'Italia è stata oggetto di una serie di attenzioni da parte di investitori italiani, perché comunque l'Italia ha un senso sotto il profilo imprenditoriale e industriale anche sul quantum, ma mondiali. E quindi i più importanti produttori di tecnologia quantistica a livello mondiale, e cioè D-Wave e IonQ, sono venuti in Italia e investiranno in Italia. Quindi io ho lanciato una sfida che è stata prontamente raccolta dall'ingegner Castanini, ma anche dal presidente Bucci, perché insieme possiamo veramente lavorare a questo, come dire, upgrade della struttura che già è in condizioni di attivarsi e di lavorare, approcciando anche il quantum. Questo vuol dire delle cose straordinarie, perché significa avere una macchina che avvicina il territorio all'innovazione. E quando noi avviciniamo il territorio all'innovazione, avviciniamo tutto l'ecosistema, le imprese, le scuole, le persone, la pubblica amministrazione. E quindi avere una macchina di questo genere sul territorio è fondamentale. Una macchina che non è in competizione con quanto di bellissimo e buonissimo c'è già in Italia, a Bologna e quello che potrà nascere, ma che rappresenta qualcosa di complementare, cioè una sorta di finalizzazione, ecco, rispetto ad un progetto industriale. E noi su questo stiamo lavorando, e concludo, perché questo è un aspetto fondamentale, quello che diceva il Presidente Bucci. Noi stiamo elaborando insieme al Ministero della Difesa anche QARC, che è un progetto che vuole che l'Italia si doti di una politica industriale di intelligenza artificiale sovrana, cioè vuol dire che non diamo i nostri dati a nessuno, vuol dire che produciamo qui la tecnologia che ci serve. E con quella tecnologia sovrana possiamo lavorare sul dual use.
1: Ecco, tra poco ci arriviamo su questo, ma visto che di intelligenza artificiale parlano tutti, ora ci sono dei progetti importanti che abbiamo anche visto presentare qui a Genova, il famoso REG for AI, cioè questo progetto Regioni per l'intelligenza artificiale, che aveva intanto un ambito dedicato alla sanità. E io qui ho dei numeri che ho controllato, che sono arrivati da Regione, che sono molto importanti rispetto a ciò che si è fatto attraverso queste risorse. Questo è il primo aspetto su cui volevo una sua opinione.
0: Ma REG for IA è un progetto del mio dipartimento che abbiamo finanziato con circa 20 milioni di euro, ma sicuramente ci sarà un'implementazione anche nel futuro, e che ha un obiettivo, quello, come dicevo, di valorizzare i territori che meritano. Per cui abbiamo ipotizzato quattro verticalità. Una è guidata da Regione Liguria e che riguarda il turismo

0: e la sanità, o meglio la sperimentazione dell'intelligenza artificiale sui servizi del turismo e della sanità. E devo dire che la sperimentazione sta offrendo interessantissimi spunti di riflessione, perché non va solo a facilitare l'organizzazione sanitaria che è costituzionalmente prevista in capo alle regioni, ma va ad affrontare, a proposito di sfide a cui accennava il presidente Bucci e lei stesso in una delle sue domande, la sfida più importante è quella ad esempio delle liste d'attesa e del fenomeno del no-show. È chiaro che facendo incontrare i dati della domanda e dell'offerta noi siamo nella condizione di dare delle risposte e non solo migliorare il servizio sanitario, già il ministro Schillaci sta facendo cose importanti su questo, ma cercare di avvicinare il cittadino al servizio sanitario e quindi rendere tutto più, come dire, umano. La riduzione delle liste d'attesa è la riduzione del tempo sprecato da ogni cittadino per godere di un diritto.
1: Certo, e tra l'altro sulla capacità del nostro sistema tecnologico io chiedo personalmente di fare un applauso all'ingegner Castanini e a tutta la sua squadra, perché lei deve sapere, sottosegretario, che quando è arrivato il Covid, pensare di prenotare tutti quei vaccini in una notte, così come è stato fatto, così come doveva essere fatto, sembrava una follia. Invece ci siamo riusciti, ci sono riusciti. Io ricordo sempre che avevo un problema sul mio codice fiscale, sbagliavo qualche operazione, era mezzanotte e mezza, chiamo Castanini e mi risponde al cellulare. Questo per dire che insomma, funziona, il sistema oggettivamente funziona. Ma lei ha citato il turismo, io l'avevo lasciato un attimo parte perché c'è l'assessore al turismo Luca Lombardi, a cui chiedo di salire al podio per un commento, visto che appunto questo progetto di cui parlava il sottosegretario Butti coinvolge anche la parte turistica, per voi è molto importante.
2: Esattamente, è fondamentale. Io anzi ringrazio il sottosegretario, il senatore Butti, proprio per aver portato questa progettualità e la possibilità di creare progettualità. Devo dire che dei 20 milioni che diceva, 6 milioni e mezzo sono finiti proprio su questo progetto, e quindi non è da poco, e lo ringraziamo quindi per la grande attenzione che ha avuto anche per il nostro territorio. Siamo capofila con altre in 7 regioni totali, più la provincia autonoma di Trento, 2 linee, quella ovviamente legata alla sanità e la seconda linea legata al turismo. Abbiamo problemi di flussi non enormi, però ce l'abbiamo ovviamente in certi periodi, e quindi dobbiamo saperli gestire. È un grande strumento che potrebbe arrivare nelle nostre mani, proprio quello che arriva da questi grandi studi che stanno attendendo anche altre regioni, perché dobbiamo dircelo che questo progetto nasce in team con le altre regioni per trovare soluzioni per tutti quanti e quindi per migliorare anche proprio l'accoglienza ai nostri visitatori della nostra regione. Gli assistenti digitali, uno per tutti.
1: Grazie assessore Lombardi. Prima di farle fare un commento devo dirle, sottosegretario, che insomma l'assessore Lombardi, io ricordo che quando lei è venuto a Genova ci ha tenuto tantissimo a ribadire in tutte le interviste che ha fatto, insomma, il suo ruolo, quello che lei ha fatto per la regione, la sua disponibilità anche dal punto di vista dei finanziamenti, di inserire la nostra regione in questo progetto. Quindi insomma le lascio la risposta alle sollecitazioni di Lombardi, partendo però insomma da questo grande atto di stima che sicuramente io ho avuto modo di testimoniare.
0: Assessore Lombardi è un amico, oltre che essere un ottimo assessore al turismo.
1: C'era un motivo allora.
0: Magari c'è un po' di indulgenza rispetto. Però le rispondo sull'aspetto del turismo e rispetto anche alle sollecitazioni avanzate, però prima lei ha citato il Covid e mi si è aperta una lampadina qui, mi si è accesa la lampadina proprio qui a Genova. Noi abbiamo IT, che ovviamente sulla robotica è straordinaria. Io ricordo, adesso forse non avevo ancora il cellulare di Castanini, quindi non potevo chiamarlo a mezzanotte e mezza per verificare e testare la
1: sua male per Castanini,
0: reattività, perché però mi ricordo cosa significasse all'epoca il burnout per gli operatori, lo stress per gli operatori. E perché lo dico a Genova e perché cito IIT, che domani andremo a incontrare? Perché lì fanno robotica di un certo tipo, quindi macchine antropomorfe, che è una cosa diversa rispetto alle macchine umanoide, ma questo per far capire quanto l'innovazione può essere utile e indispensabile in un momento che, ahimè, lo dico con qualche preoccupazione, quando giro ascoltando le comunità scientifiche non mi dicono se dovesse capitare un'altra pandemia, mi dicono quando capiterà un'altra pandemia. Quindi su questo dobbiamo essere tutti attrezzati a lavorare sulla

0: robotica, ancora una volta parliamo di Genova e di IT, è fondamentale. Il turismo, io vi devo dire che sono rimasto molto colpito quando qualche tempo fa ho letto del problema dell'overtourism sulle Cinque Terre. E mi sono posto ovviamente alcune domande e io ritengo, ma sono ovviamente le regioni a deciderlo in piena autonomia, che un minimo di disciplina degli afflussi e di organizzazione degli afflussi possa essere utile al sistema, certamente al territorio, altrettanto certamente al turista. Perché altrimenti se c'è un caos che accompagna la visita a una bellezza artistica, architettonica, è evidente che non si gode appieno della straordinarietà dell'offerta italiana. Dopodiché non sta a me dire se siamo in presenza di overtourism o meno, naturalmente. Ci sono dei dati e dei numeri che però sono un po' complicati. Io vengo da Como, dove c'è un brand molto affermato, che è Lake Como. Vi dico che da Comasco, ancorché insomma diciamo da legislatore, se ci fosse un minimo di disciplina degli afflussi che possiamo verificare e realizzare grazie alla digitalizzazione intelligente, soprattutto utilizzando anche la mobility as a service per quanto riguarda, a proposito di altri progetti, la mobilità intelligente, beh, forse sarebbe meglio, perché al di là o forse oltre la presenza dei turisti, dobbiamo ricordarci che ci sono anche i residenti.
1: Ecco, tra l'altro non c'è niente che deve essere inventato per fare queste cose, no? Cioè, perché poi questo è il tema. A volte uno dice sì, mi piacerebbe che questo accadesse, però non abbiamo ancora la tecnologia. Qui le tecnologie le abbiamo già tutte.
0: La tecnologia c'è, abbiamo una quantità notevole di dati messe tra l'altro a servizio dagli operatori stessi, perché il ristoratore, l'albergatore, insomma l'operatore turistico in generale produce nella sua attività quotidiana una serie sconsiderata proprio di dati che dei buoni modelli di intelligenza artificiale possono mettere a frutto con beneficio ovviamente di tutta la comunità. La tecnologia oggi consente veramente tutto. E dobbiamo sfruttarla nel modo migliore.
1: È questo. E vedremo appunto con questi progetti che cosa si riuscirà a fare. Lei prima parlava di sovranità tecnologica e io credo che questo sia un tema molto importante, perché noi siamo molto tecnologici, ma oggettivamente anche molto consegnati a tecnologie straniere, a materie prime che non abbiamo, e questo credo alla lunga porti a problemi che devono essere affrontati e risolti prima che diventino troppo difficilmente gestibili. Lei su questo tema, ho letto molte dichiarazioni, insomma ha un suo ragionamento, una sua posizione forte.
0: Che poi è la posizione ovviamente del governo, nel senso che ovviamente noi rappresentiamo delle decisioni che sono collegialmente assunte. Il problema delle terre rare, delle materie prime è un problema ovviamente serio. Noi sappiamo che in alcune zone di questo paese potremmo accedere a materiali preziosi, a terre rare, materie prime, ma che per questioni anche ambientali non è possibile. In altre realtà ovviamente hanno meno sensibilità ambientali e quindi riescono a produrre diversamente questi importantissimi ingredienti per costruire microchip, insomma per costruire tutto ciò che è ovviamente la filiera digitale. Anche su questo ho citato il microchip, noi siamo abbastanza ottimisti, perché è chiaro che la Cina è sostanzialmente avanti, però anche la Cina adesso sulla questione dei microchip guarda ad esempio alla fotonica in modo diverso, cosa che non aveva fatto fino a qualche tempo fa. Sotto profilo del microchip in Europa si sta già muovendo qualcosa di estremamente importante, quindi noi ci auguriamo che anche sotto l'impulso continuo e costante del governo italiano, sotto il profilo della sovranità digitale e della sovranità tecnologica, l'Europa maturi una consapevolezza diversa e possa essere in competizione con gli Stati Uniti e con la Cina, ovviamente non ora, ma in un prossimo futuro. Però se non si parte mai, è evidente che non si arriva nemmeno.
1: Sì, io glielo dico onestamente, mi piacerebbe che accadesse su tutti gli argomenti, no? Che ci fosse questa consapevolezza di essere un grande aggregato di economie e di persone, che non dovrebbe essere secondo quasi a nessuno, ma mi pare che per ora non ci si stia riuscendo. Come lei pensa che si possa accendere questa miccia positiva all'interno dell'Unione?
0: Beh, innanzitutto noi diciamo piuttosto che niente meglio piuttosto, quindi adesso stiamo partendo sotto questo punto di vista. Innanzitutto bisogna capire che i 27

0: devono non solo dialogare come già stanno facendo, ma devono creare una strategia comune. Devono creare ad esempio un single market per quanto riguarda le telecomunicazioni, un mercato unico per quanto riguarda le frequenze, un mercato unico per quanto riguarda lo spazio e così via. Anche qui c'è un obiettivo stabilito dalla Commissione europea, che è un obiettivo certamente interessante. Se però noi continuiamo a pensare a regolare eccessivamente e a avere una visione squisitamente commerciale dello sviluppo e delle potenzialità europee, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo cominciare a produrre tecnologia, ovviamente, ed è questo uno dei motivi per cui il governo italiano ha recentemente proposto una serie di cose che rientrano già nel DNA, che è questo importantissimo regolamento europeo che riguarda anche la telecomunicazione ed altro, e ha proposto l'EDIC. L'EDIC è l'insieme di più paesi che cercano di fare insieme, cioè in comunità, quello che da soli non potrebbero fare, e per limiti tecnologici e per limiti economici. A me sembra che qualcosa si stia oggettivamente muovendo. Le voglio dire un'ultima cosa, concludendo questa risposta, che ad esempio sulle AI Act c'era stata inizialmente una levata di scudi, tutti erano assolutamente critici. Poi cos'è accaduto? Che nell'agosto dell'anno scorso, l'1 o il 2 agosto non ricordo, tutte le big tech si sono messe in coda per firmare i decreti attuativi, diciamo così, delle AI Act, a parte Meta, ma Meta aveva i suoi problemi per non farlo. Questo vuol dire che poi successivamente è arrivato il decreto Omnibus, che ha aggiornato ovviamente l'intervento dell'Europa in materia di intelligenza artificiale. Vuol dire che una regolazione giusta è necessaria, ma che bisogna anche contemporaneamente lasciare libero lo sviluppo tecnologico, perché altrimenti non riusciamo a competere con questi due giganti.
1: Intelligenza artificiale e lavoro, lei che è un esperto di questi argomenti, so perfettamente che ogni nuova tecnologia a tendere porta più lavoro e non meno lavoro, questo è sempre successo, però devo anche dire che osservandola dall'attualità qualche preoccupazione ce l'ho, nel senso che vedo che comunque l'intelligenza artificiale associata all'automazione può veramente portare via tanti posti di lavoro e attendere a sostituirli, ma con lavori che mi sembrano molto tecnologici, e quindi ho timore che non tutti riescano a riconvertirsi o a entrare in questo mercato. Lei è preoccupato o invece ottimista?
0: Ma bisogna essere, anche qui è una giusta dose di preoccupazione e di ottimismo. Se riguardiamo quello che tutti quanti abbiamo studiato nella rivoluzione industriale dell'Ottocento, quando c'erano i luddisti che sfasciavano i telai perché erano preoccupati che l'innovazione sottraesse occupazione, poi ci rendiamo conto che invece ogni innovazione tecnologica ha prodotto occupazione, perché sennò non saremmo oggi in questa condizione, ovviamente. Dopodiché è chiaro che dobbiamo aggiornare tutti i criteri della formazione. Quando si parla di upskilling, reskilling, io sono dell'idea che siano comunque dei concetti una tantum. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee per cui la formazione è una formazione continua e costante nel tempo. Lo so che è una rottura di scatole, come si suol dire, ma occorre capire che dobbiamo cominciare a formarci alle elementari, proseguire alle medie, alle superiori, all'università e poi nel mondo del lavoro. Questo ci aiuterà a creare delle nuove competenze per assolvere a nuovi compiti, perché non è vero, almeno fino a questo momento, che l'intelligenza artificiale abbia distrutto l'occupazione. Accanto a professioni che obiettivamente non ci saranno più, ma quello è un ciclo storico, stanno emergendo delle professioni straordinariamente nuove. E le voglio dire un'ultima cosa. Quando si parla di intelligenza artificiale e ci si riferisce esclusivamente alle STEM, agli ingegneri, ai matematici, ai fisici, noi stiamo dimostrando in Italia, con la nostra legge e la nostra visione, che è indispensabile la partecipazione al ciclo produttivo dell'AI anche degli umanisti, degli storici, dei filosofi, degli artisti, dei musicisti, perché abbiamo un tema. Il tema è la pulizia del dato, perché altrimenti l'input, poi c'è tutto quello che evolve nella scatola nera, ma poi c'è un output, non consente un output di qualità. Quindi è chiaro che la qualità del dato è fondamentale, ed è altrettanto chiaro che dobbiamo coinvolgere queste professioni, cercando di pagarli meglio, perché

0: Poi questo è il problema vero. Ecco, allora anche il mondo dell'industria e dell'impresa, che sta accumulando ricchezze importanti sull'intelligenza artificiale, deve capire che ci sono delle professioni che vanno retribuite nel modo giusto.
1: Già, speriamo che succeda. Si sente di promettermi che la burocrazia potrà essere, non dico abbattuta al 100%, ma fortemente ridotta dall'implementazione di tecnologie. Lei sa perfettamente che ogni volta che io parlo con un imprenditore gli dico: qual è il tuo problema principale? La burocrazia. Ognuno dice sempre questo. Non credo che ci siano stati fatti passi avanti enormi nel corso degli anni. Forse questa può essere l'occasione. Penso a delle app. Se ci sono aziende che ti danno un finanziamento in 3 click e stanno mettendo soldi loro, no, in questa operazione, penso che lo Stato possa fare un certificato in 3 click, anche in 2 forse.
0: Anche uno, perché vado a ritroso. Noi abbiamo la piattaforma digitale nazionale dati, nella quale, che è diciamo l'apologia dell'interoperabilità, nella quale noi inseriamo una volta, once only, i nostri dati. Dopodiché, se io ho bisogno di iscrivere mio figlio a una scuola superiore, inserisco il problema ed è poi l'amministrazione che interagisce attraverso l'interoperabilità, quindi io il certificato non lo vedo nemmeno. Questo è il primo esempio, ma non è una cosa che sto promettendo, è una cosa che abbiamo fatto, cioè è già qui. La seconda cosa che le voglio dire è che prima di digitalizzare noi abbiamo attivato una procedura massiva, non ancora sufficiente, ma massiva di semplificazione, perché se non avessimo semplificato e avessimo solo digitalizzato, avremmo aggiunto burocrazia digitale alla burocrazia tradizionale, che è un ossimoro, evidentemente.
1: Era il grande rischio.
0: Questo è un grande rischio. Dopodiché è chiaro che io credo molto nella sburocratizzazione di tutto questo sistema e abbiamo già degli ottimi risultati, perché abbiamo cambiato e stiamo cambiando l'unità di misura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Una volta c'era il documento cartaceo, oggi c'è l'evento. Le faccio un esempio: un bambino nasce, comunico alla piattaforma che è nato il mio bambino, la piattaforma, che è educata, mi risponde anche suadente, mi risponde: ah, che bello, ah, sono che contento,
1: congratulazioni
0: alla signora, eccetera, eccetera. E dopodiché mi dice: ah, ma attenzione, perché probabilmente c'è un bonus bebè a cui hai diritto, c'è una questione di congedi parentali, devi scegliere il pediatra, devi scegliere il circuito vaccinale, e me lo dice lui, me lo dice il sistema. È cambiato o no l'unità di misura?
1: Certo. Cioè, se funziona glielo saprò dire a breve.
0: Aspetta un figlio.
1: Sì, io non aspetto niente, però quasi. Quindi, cioè, perché poi il politico deve tenere fede alla promessa, no? Quindi adesso verificheremo.
0: Mi faccia dire che sono venuto qua 3 o 4 volte, ho promesso delle cose che poi sono puntualmente arrivate.
1: Sì, ma infatti, sono convinto che
0: il governo Meloni è molto serio su questo.
1: Bene, lei ha una storia personale nel mondo dell'editoria. Allora le chiedo se avrebbe preferito essere intervistato da un ologramma di intelligenza artificiale o se invece i giornalisti tradizionali vanno ancora bene, secondo lei, in futuro?
0: Com'è? Sembra un'intervista preparata, ma non è preparata, lo sapete tutti che non è preparata. Perché questo mi consente di dirle una cosa. Qualche tempo fa un buon tempone collega in Senato fece un intervento e poi, tra l'altro molto sgraziato, diciamo molto inconcludente, ed ebbe alla fine anche la capacità di dire: l'ho realizzato con l'intelligenza artificiale. In effetti si vedeva. Perché insomma, anche l'intelligenza artificiale è fallace. Accade che qualche giorno dopo io venga invitato a un evento a Bruxelles organizzato dall'ANSA, dove c'era il direttore dell'ANSA e dove c'era il suo collega Alessio Iacona, che simpaticamente ha cominciato così, dicendo: beh, insomma, se un suo collega parla con l'intelligenza artificiale vuol dire che possiamo fare a meno del Parlamento. Ma io ho detto: guardi, può essere anche questa un'eventualità, però io sono sicuro di poterle dire che la prima professione a rischio è la sua, quella del giornalista. Poi possiamo parlare. È calato il silenzio, il gelo, e abbiamo parlato ovviamente di altro. Quindi quella del giornalista è ovviamente una professione che deve assolutamente restare, un po' come la decisione del giudice di cui parlavamo oggi, la decisione finale dopo un processo che può essere anche affidato all'intelligenza artificiale. E qui è ovviamente l'intelligenza del sistema e anche ovviamente l'intelligenza del mondo dell'informazione. Il vostro è un mondo straordinario, lo sa Maurizio Rossi, che è un avveduto e oculato editore.

0: e dovete mantenere un delicatissimo equilibrio, perché il futuro non è finito qui, il futuro continua e occorre assolutamente adeguare le professionalità. Guardi, lei 20 anni fa, lo dico perché ho cominciato anch'io la professione come giornalista, noi scrivevamo i pezzi sulle macchine, insomma, tradizionali. Oggi è completamente diverso. Quando io ho cominciato a lavorare per l'emittenza televisiva, quando uscivo come giornalista c'era con me il responsabile, il tecnico VTR e ovviamente l'operatore di ripresa, uscivamo in tre. Oggi esce un giornalista che fa tutto, quindi è cambiato veramente il mondo, ma non per questo dobbiamo fermarci.
1: E l'editoria locale che ruolo ha nel nostro paese? Noi siamo convintissimi, oggettivamente, sottosegretario, glielo dico, di svolgere una parte fondamentale, perché siamo sempre in diretta, tantissime ore, nessuno può fare qualcosa di simile, siamo cross-mediali, come diceva in apertura il nostro editore, quindi sostanzialmente parliamo a tanti pubblici diversi e raggiungiamo chiunque, e ce ne accorgiamo quando ci sono emergenze e immediatamente le istituzioni pubbliche ci vengono a cercare, perché sanno che attraverso la nostra cassa di risonanza si arriva a tutti i cittadini o quantomeno la maggior parte. Siamo sufficientemente tutelati nel nostro paese?
0: Beh, si può essere sempre più tutelati, naturalmente, però io credo che questo, diversamente da altri paesi, è un paese che con la 112 del 2004 ha sistemato il sistema radiotelevisivo, come ho avuto modo di dire anche questa mattina. Quelle tre paginette importanti sul mondo dell'informazione locale le scrissi io col ministro allora Gasparri. Lì parlavamo di operatori di rete e di fornitori di contenuti e ci davano dei pazzi visionari. Oggi ci sono gli operatori di rete, ci sono i fornitori di contenuti. Io credo che un assestamento legislativo sia indispensabile e che lì dentro vada anche studiato un piano di sostegno e sussidio, ma non solo all'emittenza radiotelevisiva locale, al mondo dei media in generale, facendo però una certa distinzione, perché al di là del costo della carta, il costo che deve affrontare un sistema cross mediale, come giustamente siete voi, rispetto all'editore di un giornale, che ne so, come Il Domani, Il Dubbio, insomma, giornali che oggettivamente leggono in pochi, ma il cui PDF gira sulle rassegne stampa di tutti, sono diverse le cose. Però io credo che un sostegno all'editoria, ma so che il collega Baracchini su questo sta lavorando ed è molto sensibile, vada ovviamente commisurato ai tempi che stiamo vivendo.
1: Grazie mille sottosegretario Butti, avevo promesso un orario e la consegno esattamente in quell'orario, la aspettiamo a Genova e quando vorrà dalla nostra terrazza non soltanto potrà essere aggiornato su tutto quello che accade in Liguria, ma godere anche di uno splendido panorama.
0: È così, e vi ringrazio voi tutti.
1: Grazie mille.

0: Un duro attacco all'Unione Europea, colpevole di non favorire le imprese europee sul tema della decarbonizzazione a discapito di quelle internazionali. E poi la proposta di mettere dei reattori nucleari a bordo delle navi per ridurre le emissioni praticamente a zero. Queste, in sintesi, le parole del presidente di Assarmatori Stefano Messina, intervenuto oggi in apertura della convention annuale di Assarmatori a Roma.
1: Il primo tema è molto attuale. Noi abbiamo bisogno di rivedere la direttiva degli ETS, il cui processo è in atto da qui alla fine del mese di luglio, perché questa è una tassa che oramai dal 2024, con l'avvento del Green Deal, la paghiamo noi armatori, noi operatori, ed è una tassa che non è giusto che non torni almeno in parte al comparto per la decarbonizzazione, perché questa è una tassa nata ai fini di decarbonizzare. Noi abbiamo iniziato a decarbonizzare, però è giusto che una parte di questi proventi nei segmenti più colpiti vada a finanziare almeno in parte questi investimenti necessari, che sono sostanzialmente il rinnovo, un ammodernamento delle flotte, un contributo alle autostrade del mare perché più camion vadano sulle navi nel trasporto nazionale, e un sostegno all'utilizzo di carburanti alternativi il cui costo è sensibilmente superiore ai carburanti tradizionali con più alto tenore di zolfo.
0: Il nucleare

0: è l'unico modalità attraverso la quale ci sono studi di ben più autorevoli soggetti del sottoscritto o di Assa Armatori. Parlo del Rina, parlo di Enel, Leonardo e Ansaldo che hanno fatto una società ad hoc, e ci vogliono 10-15 anni, perché poi legato al nucleare c'è anche il tema delle scorie, c'è una logistica facile perché il nucleare è per 5 anni nel ciclo di riclassifica, di manutenzione di una nave, non viene minimamente toccato. Quando ogni 5 anni la nave va in bacino, vengono magari esaurite le scorie, è tutto un tema molto, molto profondo. Cioè, il concetto è per dire che se non si arriva a quello, non si può arrivare a un net zero in termini di emissioni.
1: Ministro, nel suo intervento di fatto una risposta anche a quelle che sono state le richieste di Stefano Messina, nucleare e reindirizzare le risorse sulla decarbonizzazione.
2: Assolutamente sì, questo è un settore, un comparto centrale per lo sviluppo del nostro paese ed è sicuramente strategico per l'autonomia della nostra Europa, come dimostrano anche le recenti vicende del blocco nello stretto di Hormuz. Quindi il settore deve essere considerato come strategico dal nostro continente europeo, deve consentire investimenti importanti e significativi sulla decarbonizzazione, per il quale è anche utile una riflessione sull'utilizzo dell'energia nucleare per le nostre navi, anche per le nostre navi.
3: Bisogna chiaramente fare un salto di qualità, di semplificare il lavoro chi è negli scali italiani, ma anche a iniziare ad avere una proiezione estera importante, come fanno le grandi nazioni marittime. L'Italia per anni non è stata una grande nazione marittima, siamo cresciuti grazie alle nostre aziende, non tanto grazie agli interventi dello Stato. Oggi noi abbiamo bisogno di far sinergia tra pubblico e privato, perché solo così in questo mondo si possono colpire quelle sfide che se non le vinciamo noi, le vince qualcun altro, o i cinesi o qualcun altro che poi verrà a gestire i nostri scali. Noi non vogliamo che altri gestiscano i nostri scali, anzi, vogliamo essere noi al limite a gestire scali di altri. Siamo fortemente insediati da investimenti molto grandi che stanno avvenendo negli ultimi 20 anni, soprattutto dalla Cina che ha investito più di 300 miliardi e da altri, quando ovviamente noi con le regole di stabilità europea e alcune tassazioni europee facciamo fatica a mantenere le nostre filiere sul territorio europeo. Credo che tutti i giorni noi leggiamo quanto geopoliticamente si interessi prima di tutto del continente europeo avere una capacità marittima in grado di poter cercare nuovi mercati, nuove linee logistiche nel momento in cui si vanno a creare delle crisi fuori dal continente. Questo è successo con la chiusura di Suez, è successo con Hormuz, è successo con l'Ucraina. Grazie alla grande capacità marittima che abbiamo, in buona parte grande capacità marittima data dal nostro paese che è il più marittimo a livello europeo, siamo in grado di dare delle risposte puntuali. Ecco, questo è un asset che non va perso, su cui va investito, perché chi si ferma è perduto. Il mondo va avanti, certo che cercano, come posso dire, di assediare la nostra capacità marittima, come è successo in altri comparti. Il problema è questo, è che oggi c'è una sfida in atto e noi siamo pronti, diciamo, accettare la sfida, perché riteniamo che il sistema Italia sia ancora nel settore uno dei sistemi più promettenti a livello mondiale.
0: Siamo molto fiduciosi della direttiva, della revisione direttiva per il prossimo mese e mezzo, andremo a capire cosa succede. Credo che con responsabilità, rispetto, ma altrettanta autorevolezza e competenza, stiamo facendo le giuste pressioni su Bruxelles anche affinché i nostri parlamentari europei, e non limitare le responsabilità ai membri della Commissione, in primis il vicepresidente esecutivo Fitto, che sostengano questi argomenti, perché sul tema dei trasporti, almeno nazionali, non si può non prendere in considerazione che gli ETS rimangano al settore.

0: Con Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, grazie di averci ospitati.
1: Assolutamente un piacere, mio Matteo.
0: L'aeroporto di Genova ha un nuovo presidente, la Camera di Commercio è socio di

0: minoranza del Cristoforo Colombo, la scelta è caduta su Matteo Paroli, che è anche presidente dell'autorità portuale, che è l'altro socio di maggioranza.
1: Tutto propedeutico nel più breve tempo possibile a fare una gara per l'ingresso di un socio di mestiere. E ovviamente previo ingresso degli altri enti territoriali genovesi, quindi della regione e del comune.
0: È una partita che si sta giocando da tempo, l'aeroporto però sta abbastanza bene. Ora si tratta
1: Sì.
0: di metterlo sul mercato ad una cifra corretta. Sappiamo che appunto ci sono.
1: Questo è il punto delicato della vicenda perché voglio dire, ci sono delle partite complesse, non so, i rimborsi Covid, tutto da studiare che cos'è quella roba lì. E quindi cerchiamo di arrivare a un valore definitivo che sia, su cui i soci siano d'accordo e poi provvederemo.
0: Genova è stata protagonista negli ultimi giorni anche di un grande evento internazionale. Le Camere di Commercio italiane all'estero si sono ritrovate nel capoluogo della Liguria. Intanto, che cosa è stato per Genova un evento così importante?
1: Davvero, davvero significativo e davvero importante. E in primis consideriamo che ASSO Camera Estera raggruppa 76 camere di commercio per 66 paesi. E chi ha visto la sala delle grida durante la manifestazione si sarà reso conto di tutte le bandiere che erano lì esposte, che c'era il mondo. In realtà differenziate, cioè noi dobbiamo considerare che alcune camere di commercio derivano dalle storiche migrazioni italiane. Dobbiamo pensare che tra metà dell'Ottocento e i primi del Novecento sono emigrati 8, quasi 9 milioni di persone. Quindi ci sono emigrazioni italiane di lunga data dove italiani all'estero hanno fatto cose prodigiose in alcuni paesi quasi straordinarie, cioè Nord e Sud America. Altre di più recente costituzione che sono le nuove frontiere, voglio dire, è chiaro che gli Emirati Arabi Uniti sono una cosa che non ha più di 20 anni, 30 anni e non è il prodotto dell'immigrazione. Cos'è il punto nodale di questa vicenda? L'Italia l'anno scorso ha conseguito un obiettivo per l'Italia straordinario. Si gioca la quarta o la quinta posizione come esportatore globale mondiale con 640 miliardi di export. Il governo assegna al sistema economico una sfida decisiva di cercare nell'arco del 26 di raggiungere i 700 miliardi. Tenete presente che il quarto e quinto vuol dire che ce la giochiamo col Giappone, cioè quasi il doppio della nostra popolazione, non so se abbiamo presente la dimensione industriale del Giappone. Ma dov'è la forza dell'export italiano? La forza dell'export italiano che noi pensiamo all'export americana, alta tecnologia, aeroplani, armi e qualche prodotto. Pensiamo all'export della Germania, meccanica, chimica, automobili di alta gamma. Pensiamo all'export cinese, tante cose di un valore medio, basso e comunque un impatto delle loro scale su. L'export italiano è straordinario, cioè è il più vario di tutti. Laddove entriamo in crisi in un settore, compensiamo con un altro e riusciamo sempre in assoluto a mantenere la posizione. Quindi la moda che è stato sicuramente il driver degli ultimi 10 anni sta calando, ma stiamo andando benissimo con la meccanica di precisione, stiamo andando benissimo con la farmaceutica, stiamo andando benissimo con l'immunotecnica. Eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, poi in casa noi abbiamo la Blue Economy, anche lì andiamo molto, molto bene. Quindi la cosa veramente positiva del nostro paese è che il nostro export è molto vario ed è meno soggetto alle possibili congiunture, perché né un bene né l'altro, la nostra flessibilità fa sì che noi riusciamo velocemente a riorientarci nel settore più promettente per il mercato.
0: Lei ha detto che il governo assegna questa sfida al sistema economico. Mi viene subito una punta polemica, però, perché il sistema economico quali sfide assegna al governo, considerando che abbiamo i costi dell'energia più alti del mondo, specialmente in rapporto alla capacità di spesa del paese, e questo incide pesantissimamente sulla produzione e quindi anche sulle esportazioni. Poi c'è un tema geopolitico, perché i rapporti con uno storico alleato come gli Stati Uniti d'America sono stati oggettivamente compromessi dalla politica di dazi di Donald Trump. E allora forse siete voi che dovete assegnare al governo un qualche obiettivo per centrarlo,
1: La
0: questo
1: ringrazio.
0: risultato.
1: Dovevo premettere a tutto il discorso che ho fatto, malgrado i governi.

0: Governo italiano, ora non questo governo in particolare,
1: in
0: i governi italiani, perché se abbiamo il costo dell'energia che abbiamo non è responsabilità solo di questo governo, è 40 anni che abbiamo un sistema energetico vetusto e comunque non adeguato alle sfide. No, direi che la capacità delle imprese italiane, per esempio, è stata di ridurre, per esempio, l'intensità energetica dei propri prodotti in maniera significativa. Noi abbiamo tagliato la nostra bolletta energetica di quasi il 20%. Questo la racconta lunga sul fatto che il nostro sistema, per una parola che è abusata oggi, è resiliente, cioè alle sfide resiste. Siamo stati, dopo la crisi del Covid, la prima economia a rilanciarsi. Ma perché? Perché un problema è anche una forza. Faccio un esempio. Il problema tipico italiano è la ridotta dimensione delle nostre imprese. Noi abbiamo, grosso modo, il triplo degli imprenditori dei tedeschi. Ma cosa vuol dire il triplo degli imprenditori dei tedeschi? Che non abbiamo ovviamente l'economia di scala che hanno i tedeschi, che non abbiamo le strutture organizzate che hanno i tedeschi, ma abbiamo il triplo delle persone che alla mattina alle 8 sono sui blocchi di partenza e scattano. Allora, scattano e corrono e quando si guardano dietro molte volte sono da soli. Quindi devono far conto su se stessi e sulla propria capacità di farcela. Questo fa sì che le nostre imprese, nel bene o nel male, con tutti i loro limiti, perché ho detto sono troppo piccole, bisognerebbe che fossero più grandi, più internazionalizzate. Ma quando si dice che le imprese italiane non fanno ricerche, non sono troppo piccole, sì, è vero, è tutto vero. Come mai noi ce la battiamo col Giappone come quarto esportatore mondiale? Come mai, voglio dire, mentre i paesi sono strutturalmente in crisi perché i loro driver sono in crisi, leggi Germania, noi che in certe cose siamo omogenei alla Germania, se non i subfornitori della Germania, ce la caviamo.
1: Ecco, non c'è anche un tema europeo in tutto questo? Perché per esempio lei prima ha citato l'automotive, parlando della Germania, l'automotive è in grande crisi a livello internazionale anche per scelte che sono state fatte, il Green Deal in particolare ha colpito molto quel settore, poi forse più in generale il Green Deal colpisce anche sui prezzi, perché dover fare macchine sempre più attente all'ambiente, sempre più moderne, tecnologiche, significa anche aumentare i costi. Oggi una utilitaria rischia di essere inaccessibile per la famiglia che dovrebbe acquistarla. L'Europa, che è stabilmente la seconda o la terza, seconda, diciamo, dei numeri che si vengono a considerare, potenza economica del mondo. Ci sono gli Stati Uniti, la Cina, l'Europa che se la battono. E allora cosa si può fare a livello continentale per cominciare a considerarci veramente un soggetto, un interlocutore dei grandi colossi mondiali? Non credo che l'Italia da sola possa competere a livello mondiale.
0: Allora, e questo per far scontare tutti i sovranisti che in Europa abitano questo nostro continente, bisogna tenere presente che la competizione si gioca sulle scale. Noi, i paesi europei, anche i più grossi paesi europei, cioè la Germania, nelle scale, cioè la Germania rispetto alla Cina è un nano, rispetto all'India è un nano. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare prima è conquistare le scale. Come fare? Primo, abbiamo fatto una valuta comune, dobbiamo fare un'unione bancaria comune, dobbiamo fare un mercato finanziario comune, dobbiamo fare quanto prima un federalismo europeo effettivo, possibilmente un governo, possibilmente una politica estera, possibilmente un'unica forza armata. Ora io mi rendo conto che queste cose suonano non bene all'orecchio di tanti, ma evidentemente questi tanti non sono coinvolti nella competizione. Cioè, chi è coinvolto nella competizione sa con cosa si confronta, e confrontarsi col mercato mondiale vuol dire cercare di guadagnare le scale. Perché ci salviamo noi? Perché tutto questo potrebbe sembrare contraddittorio con le nostre intenzioni. Ora, immaginiamo che il mondo sia fatto di grossi cerchi. Noi, negli interstizi tra i tre cerchi, siamo fortissimi lì in mezzo, ma non entriamo nei cerchi. Come possiamo entrare nei cerchi se diventiamo noi stessi un cerchio? Quindi non abbiamo alternativa.
1: E peraltro potremmo esserlo, e in qualche misura lo siamo quando si fanno i dati aggregati. Il problema è che poi le politiche sono invece parcellizzate. Torniamo per chiudere la nostra conversazione sull'evento genovese. Cosa lascia sul territorio, al di là della soddisfazione di averlo organizzato? Sicuramente un po' di indotto economico, turismo congressuale, lì sicuro avete fatto un

0: Il colpo per la città e per gli operatori dell'accommodation, del turismo di Genova, però resta qualcosa di più? È stato possibile intavolare discussioni, aprire nuovi mercati, visto che si diceva prima la geopolitica incide, allora magari trovare nuove rotte anche attraverso gli scambi di networking che può essere
1: assolutamente. Allora,
0: importante?
1: consideriamo che ovviamente l'opinione pubblica vede la convegnistica, poi c'è stato qui nella nostra sede 500 incontri B2B e quelli erano affari e a cui hanno partecipato anche imprese liguri. Ora, la Liguria non è certo un campione nazionale, salvo la Blue Economy, che sicuramente, in cui è sicuramente fortissimo. Però anche la Liguria, ad esempio, ci sono imprese che fanno cose diverse. Ecco, questi, per esempio, alcune hanno partecipato in questi incontri B2B. Io ricevo non solo ringraziamenti, ma proposte di possibile mutua collaborazione. E noi cercheremo di sviluppare quanto più possibile. A parte la soddisfazione personale che mi hanno nominato vicepresidente di
0: E
1: Assocamerest.
0: quindi insomma sarà l'occasione anche di rappresentare il nostro
1: Ci
0: territorio a
1: proveremo.
0: livello internazionale. Per chiudere, noi scontiamo specificamente sulla Liguria una serie di problemi sull'aeroporto. Abbiamo cominciato la nostra conversazione. Chiaro che anche quello è un tema di maggiore connettività, di connettività sugli hub internazionali per poter volare ovunque nel mondo. C'è la parte cargo, abbiamo un porto, c'è la parte crocieristi che sicuramente potrebbe essere un valore in più, però insomma ci sono anche altri problemi, non abbiamo un'alta velocità, non abbiamo ancora nemmeno l'alta capacità che arriverà col terzo valico, ma insomma ne parliamo da tanti anni. Non abbiamo connessioni autostradali efficaci. Credo che questo sia davvero un problema per il nostro
1: No, è
0: mondo
1: un dramma. Allora,
0: economico.
1: sotto questo profilo il cahier d'oléances è enorme. Cioè, noi non abbiamo la continuità territoriale con il resto del paese, punto. Rimaniamo un grande porto, malgrado adesso lo riuso, questa interconnessione con il resto del paese è drammatica. Qualche cosa è in abbrivio, voglio dire, purtroppo sul terzo valico, per citare il caso più emblematico, non smettiamo di avere scoperte ogni 6 mesi
0: Negative però.
1: negative, e questo non solo ci rattrista, ma ci rallenta. Sulle autostrade è un punto interrogativo enorme, perché la gronda sembra smarrita la menzione
0: Chimera.
1: della chimera. Io ho proposto, e questa sede l'ho riproposto, cioè io parlavo con i colleghi spagnoli e con i colleghi francesi, dicendo: cerchiamo veramente di mettere sul mare tutte le merci che riusciamo, che scavallino la Liguria e la Côte d'Azur, il primo pezzo dell'autostrada francese che è intasato tanto quanto noi. Però se questo, secondo me, finché non diventerà da parte dei cittadini liguri domanda politica, cioè i cittadini liguri devono uscire dal mugugno. Voglio dire, francamente, secondo me io condivido molto la linea della loro televisione. Cioè, questa cosa è l'aspetto nodale della nostra esistenza. O noi ci diamo una soluzione a questi problemi, o sì, avremo tanti campioncini, ma il tessuto generale non crescerà. Non ci sarà quella generazione di ricchezza necessaria per non declinare.
0: Ci vuole il governo però per questa roba,
1: Ci vuole,
0: evidentemente.
1: allora io faccio un esempio: quando crollò il ponte Morandi e ci fu l'ipotesi di privatizzazione delle autostrade d'Italia, dissi al presidente allora Totti, dicendo: bisognerebbe che noi emulassimo i veneti e quei lombardi e quei piemontesi facessero le nostre autostrade. Ci andiamo noi a cercare i finanziatori, ci andiamo noi a cercare tutto quello che serve. Ci vuole un protagonismo. Ero sulla vostra rete, si ricorderà che io chiedessi al presidente Fontana, ma dico: ma abbiamo un ministro dei trasporti leghista, un viceministro leghista, un presidente della regione Lombardia leghista. Se non le facciamo ora queste infrastrutture, ma quando le facciamo? Però la risposta, se si ricorda, del presidente Fontana: a Roma ci odiano, ma noi dobbiamo cercare di far capire le nostre
0: E
1: ragioni.
0: allora, Genova chiama Roma, ancora una volta.
1: Assolutamente.
0: Grazie Presidente
1: Grazie,
0: Attanasio.
1: grazie.

0: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, il punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis, anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
1: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui Forti. È chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo, io mi auguro che è finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione e comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027 e 2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi è una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati per quello, certo non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture.
0: Giunta, come qualcuno ha voluto dire.
1: Io amo la città, io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede incontri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu, però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova durante le due giunte Bucci ha fatto un salto in avanti enorme, spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
0: Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso, le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli,
1: guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, e quindi non abbiamo molto tempo. Credo che sia persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
0: attiri.
1: Secondo me Musso ha gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, aerei

0: Italia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è, è che ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio
1: potrebbe andare per lei.
0: Verificare, io, a me va bene chiunque.

0: Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata secondo me è non avere una prospettiva post 29. Io sono al ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto, e purtroppo questo è un tema, soprattutto perché se ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova, che do io. Dubbio.
1: Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salles, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi, lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5 mi sembra. Quindi su quello avverrà a ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi, che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e spero, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune insomma lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma guardi, io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati, con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico, per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare, perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo che prevedevano dei lotti funzionali e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART. Su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
1: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura, che comunque si sta avvicinando?
0: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo ovviamente è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti enormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. Mercati, l'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo, che c'è una grande aggressività

0: dei mercati, e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande paese e non come tanti piccoli approdi che spesso in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
1: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del nord Europa, la competizione è difficile perché noi ci facciamo la competizione
0: solo
1: da
0: che
1: soli.
0: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così, di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti, dei quali rischiamo se no di essere completamente esclusi.
1: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e indietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa, l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese, Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
0: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna, avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno ritenevo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione, quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarot, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna, e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
1: Non c'è dubbio. Bene, viceministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi, altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.
2: Ma ci sei andata? da Conad. Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad.

0: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi, a 2,68 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

violenza si è consumata a Quinto, un gruppo di uomini incappucciati ha aggredito dei minori stranieri e scoppiata una rissa che è proseguita per diverse ore. Cereale è in lutto per la morte di Sofia, mentre l'amica M è ancora in rianimazione. Su Sofia è stata disposta l'autopsia, minacce all'autore del video social. La notizia che era nell'aurea si è concretizzata, è stato scarcerato il marito di Nessy Guerra, bloccata in Egitto, qualcuno ha pagato la sua cauzione, Nessy, ho paura. Si chiude con 90.000 spettatori la 3 giorni al Ferraris di Holly, riaperto ai concerti dopo oltre 20 anni, c'è attesa per l'ultima serata.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buona domenica. Partiamo dalla notizia di cronaca di questa notte, perché è stata una notte di follia nel quartiere genovese di Quinto. Un gruppo di minori stranieri, la maggior parte non accompagnati, è stato aggredito da un altro gruppo di persone, di uomini presumibilmente incappucciati. A quel punto è scoppiata una rissa che è perdurata per ore. Sono arrivati i carabinieri, molte le pattuglie intervenute, non ci sono feriti gravi, ma c'è una situazione di escalation grave. Allora ci racconta tutto quello che è successo proprio dai giardini di Quinto, Aurora Bottino.
1: Paura nella notte proprio qui ai giardini di Quinto, dove intorno a mezzanotte un gruppo di ragazzi, tra cui minori stranieri non accompagnati di una vicina comunità, sono stati aggrediti da circa una ventina di persone incappucciate e armate di bastoni. È stato sequestrato anche un coltello, una guerriglia urbana, anche perché poi c'è stata la risposta da parte dei giovani che erano ai giardini per festeggiare un compleanno che è durata per diverse ore. Tempestivo e massiccio l'intervento dei carabinieri, che hanno fermato quattro giovani minorenni, stranieri e italiani, per resistenza pubblico ufficiale. Per invece trovare queste persone che incappucciate sono arrivate, hanno aggredito i ragazzi, si sta lavorando, si stanno visionando le immagini delle telecamere presenti all'interno all'interno dei giardini, e appunto un allarme sicurezza che torna, soprattutto dopo l'ultimo episodio che era avvenuto a San Fruttuoso proprio nella scorsa settimana, dove anche lì un gruppo di persone mascherate ha aggredito e picchiato un minore straniero non accompagnato.
0: Grazie ad Aurora Bottino. Adesso andiamo a sentire le parole del presidente di municipio, Federico Bogliolo, che è intervenuto nel corso della giornata proprio ai microfoni di Primo Canale per fare il punto della situazione. C'è da registrare poi quello che è accaduto soprattutto nelle ultime ore del pomeriggio: uno scontro a distanza con l'assessore alla sicurezza del comune di Genova, Arianna Viscogliosi, con accuse reciproche. Bogliolo ha detto: abbiamo chiesto risposte, non ci sono arrivate da parte dell'assessore. L'assessore invece ha replicato tutto questo molto anche via social che le richieste

0: che le risposte ci sono state, che quello che è accaduto si riferiva in passato a incontri prima che accadesse l'episodio di questa notte. Allora sentiamo Federico Bogliolo.
1: Il presidio è sicuramente un deterrente, perché chiunque veda le forze di polizia in loco, presenti sulla strada, ovviamente magari evita di commettere certi microcrimini, se così li possiamo definire. Un presidio che si era alternato nel tempo tra le forze di polizia locale, polizia di Stato, guardia di finanza e carabinieri, che aveva garantito comunque un principio di serenità nel quartiere che oggi purtroppo non vediamo. Noi l'abbiamo chiesto nelle settimane scorse, il 7 maggio come municipio abbiamo firmato una lettera indirizzata all'assessore alla sicurezza del comune di Genova, dove gli chiedevamo un presidio per le zone più critiche del territorio. Non c'erano soltanto Quinto, ma c'era e c'è Vernazzola, c'è Priaruggia, c'è Quarto Alta, c'è via dei Ciclamini, via delle Genziane. Quindi abbiamo indicato specificamente i quartieri e le vie. Abbiamo chiesto all'assessore anche di farsi da tramite, quindi a nome di tutto il territorio, nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, per chiedere appunto anche agli organi statali ovviamente di fare la propria parte. È l'assessore che siede al comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in prefettura, a nome del comune ovviamente lo abbiamo chiesto a lei.
0: Queste quindi le parole di Federico Bogliolo, vedremo come proseguirà questa querela a distanza. Attimi di paura invece oggi, questa notte a Genova, la mezzanotte scorsa, in via 12 ottobre, nel centro della città, un uomo senza fissa dimora in stato di alterazione ha dato fuoco ad alcuni cartoni che si trovavano sotto i portici della strada, poi ha iniziato a lanciare pietre contro alcune persone che passavano nella zona. Sul posto sono intervenute la Croce Bianca Genova, i vigili del fuoco, la polizia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe dato fuoco ad alcuni cartoni che si trovavano sotto i portici della strada. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate, coinvolgendo anche alcune piante presenti nelle vicinanze. La situazione è degenerata poco dopo. Il senza fissa dimora avrebbe poi cercato di colpire alcune persone. È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera da una squadra della Croce Bianca Genovese proprio per questo episodio. Torniamo al fatto che vi abbiamo raccontato ieri sera nel nostro telegiornale, che riguardava quell'incidente gravissimo, drammatico a Ceriale. Il giorno dopo è lutto nel piccolo comune, è lutto da qui alle prossime settimane, proprio perché tra l'altro è venuta a mancare la ragazza, la figlia di 23 anni di un assessore di Ceriale. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Sofia Barberi, mentre l'amica sta lottando ancora in rianimazione dopo l'incidente gravissimo. E poi c'è la situazione che riguarda il video shock pubblicato da uno dei ragazzi che era all'interno della macchina che ha provocato l'incidente, le scuse, le minacce di morte nei suoi confronti. Sentiamo.
2: È stata sottoposta a un intervento chirurgico delicatissimo Emma Brasca, la ragazza che si trovava in motorino assieme a Sofia Barberi, 23 anni, morta nello scontro di venerdì notte. Alla giovanissima è stato amputato un piede, si trova in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure. Nel frattempo sulla salma di Sofia è stata autorizzata l'autopsia, così come deciso dal PM, che segue le indagini sull'incidente mortale. I carabinieri di Ceriale, cui sono state affidate le indagini coordinate dalla Procura di Savona, stanno proseguendo con gli accertamenti relativi alla dinamica dell'incidente. Secondo quanto appreso, la ragazza alla guida della 500, neopatentata di appena 19 anni, avrebbe sbagliato la manovra di sorpasso andando a impattare sul motorino. L'urto è stato violentissimo, tale da sbalzare Sofia ed Elena dalla sella e distruggere completamente il veicolo a due ruote. Ceriale ha proclamato il lutto cittadino sospendendo le attività di svago in segno di dolore e di vicinanza alla mamma di Sofia, anche assessora alle politiche sociali del piccolo comune. Rabbia e sconcerto parallelamente per il video shock girato da uno dei ragazzi che si trovava a bordo dell'auto, che nei minuti successivi ha girato proprio un video postato poi su Instagram, dove rideva e scherzava su quanto è accaduto. Sotto casa sua si è radunato un gruppo di persone che lo ha minacciato di morte, come riferito dal giovane che ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti mentre il gruppetto si dileguava. Il video in questione è stato allegato agli atti inviati in procura. La pagina Instagram relativa al nickname utilizzato dal ragazzo per postare quel video è stata rimossa. Una tragedia accompagnata da questo episodio che, oltre a provocare sdegno, dovrà essere di insegnamento a una nuova generazione che troppo spesso sembra non aver rispetto per la vita degli altri e per la propria.
0: E a proposito di incidenti, tragedia questa mattina sulla A26, dove una moto e un'auto si sono scontrate nel tratto compreso con il bivio in

0: con la 26 verso il capoluogo ligure, il motociclista residente nell'Alessandrino è deceduto sul colpo, mentre la passeggera è stata portata in ospedale. Il conducente dell'auto è stato invece trasportato in codice rosso in pronto soccorso. Altri incidenti si sono verificati in A10 con la chiusura per un tratto per un arco di tempo del tratto autostradale, con altri incidenti, poi altre code che si sono registrate lungo la mattinata. E siamo ancora a raccontare purtroppo di incidenti stradali della Liguria. Andiamo a Spezia, perché il porto ligure è per il 52% dei cittadini delusi nel rapporto tra porto e città. Secondo l'ultimo sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecne, significa che i cittadini mal sopportano il proprio porto, il rapporto che c'è tra le due realtà importanti della Spezia. Sentiamo le motivazioni, l'abbiamo chiesto al primo cittadino e all'autorità portuale, Manuela Cavallo.
1: La Spezia è il porto ligure che dal sondaggio Tecne di Primo Canale registra il 52% dei cittadini insoddisfatti dal rapporto tra porto e città. Come poter migliorare la situazione?
2: Il nostro impegno è quello di migliorare sempre questo rapporto, questo equilibrio, tenendo in considerazione che i fatti ci dicono che siamo sulla strada giusta. Abbiamo fatto un progetto che si chiama Spezia Green, è migliorato la nostra città sotto tutti i punti di vista, qualità dell'aria, vivibilità, e però indubbiamente c'è tanto da fare, senza dimenticarci che ci sono insediamenti strategici per il paese, tipo il rigassificatore di Panigaglio, dove noi ad esempio come provincia, come presidente della provincia, abbiamo dato delle prescrizioni di riduzione dell'inquinamento, delle emissioni di oltre il 40%. Tutto quello che è di competenza delle amministrazioni comunali e provinciali è stato fatto o è in via di realizzazione. Poi ci sono temi che sono di competenza di altri, ad esempio quello della rumorosità. Se non esce il decreto ministeriale che stabilisce quali sono i limiti di rumorosità all'interno delle aree portuali, delle attività economiche, è chiaro che c'è un problema continuo di ricerca.
3: Il percorso che abbiamo intrapreso legato allo sviluppo del porto, mantenendo una sensibilità, una sostenibilità ambientale importante, e soprattutto recuperando tutta una serie di opere già programmate da tanti anni, rimaste ferme probabilmente per tutta una serie di motivi per troppo tempo, credo che la risposta vera sia poi alla fine questa nei confronti della cittadinanza: riuscire a mettere a terra tutte le opere che forse la cittadinanza sta aspettando un po' troppo.
0: È stato scarcerato sabato scorso Tamer Amunda, il cittadino egiziano, ex marito di Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo, che vive da tempo nascosta in una cittadina egiziana dopo la condanna a 6 mesi di lavori forzati dovuta alla denuncia per adulterio presentata da Amunda. L'uomo era stato fermato il 9 giugno perché aveva minacciato il console italiano, ma era stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale, che valeva in tutto 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro. Vale questo la libertà di Nessy Guerra e la scarcerazione? Adesso si sta capendo che qualcuno ha pagato la cauzione per Tamer Amunda. Nel frattempo Nessy Guerra fa sapere dall'Egitto, tramite anche i suoi legali, che ha paura di quello che potrà accadere, visto che l'ex marito è stato scarcerato. A Genova nasce in via Pietro Magliocco, che sarà l'indirizzo dei senza fissa dimora sui propri documenti, in onore del clochard che divenne simbolo di solidarietà verso chi non ha più un'abitazione. Ma le nuove vie e giardini sono diversi, è un obiettivo quello di lasciare un simbolo rispetto a chi non ha una casa. Eva Perasso.
4: Ci sono a Genova circa un centinaio di persone senza fissa dimora. Per i loro documenti segnalato sulle loro carte d'identità, che fino a ieri è stato via alla casa comunale e ora diventa via Pietro Magliocco. Lo ha approvato la giunta comunale genovese con una delibera che introduce alcune novità. Pietro Magliocco era un senza fissa dimora, è morto l'11 febbraio 1993 dopo aver dormito per giorni malato nella stazione di San Pier d'Arena. Aveva infatti una grave polmonite. La sua figura è da sempre ricordata dai volontari che si occupano di dare supporto a chi non ha una casa. Anzi, proprio dopo la sua morte è nato il movimento di solidarietà in città, intorno alla comunità di Sant'Egidio. Oltre a via Magliocco verranno intitolate nuove aree, 7 in tutto le nuove denominazioni. Si va dai giardini Sandro Zerbino, piazzetta tra via Napoli e via Boine, dedicata al presidente della Polisportiva Santa Caterina. Piazzetta Giuseppe Ivaldi, Don I, l'intervento.

0: Crocio è quello tra Corso Dogali e Corso Firenze per ricordare il celebre sacerdote genovese e ancora il Parco Repubblica dell'Ecuador, nuova area verde pensile dalla rotonda di Carignano, poi via Giuseppe Girolamo, tratto pedonale che collega Salita degli Angeli a via Bologna, intitolata al giovane musicista che perse la vita nel naufragio della Costa Concordia. A questi si aggiungono via Croce Bianca di Bolzaneto, tra via Pastorino e il ponte di visione alpina cuneense, passo Alberto Lupo, una pedonale tra via Luigi Rizzo e via Le Modugno a Pegli in onore dell'indimenticato attore genovese e infine la pista ciclabile Sandro Pertini parallela a via Pra.
1: Ci spostiamo a Imperia, però è stata inaugurata nelle scorse ore l'IM compiuta tra Imperia e Diano Marina, ha raggiunto il traguardo storico per il ponente ligure con l'apertura dopo 50 anni di attesa della pista ciclabile lunga 1,7 km che sblocca e rende pienamente fruibili circa 45 km della ciclovia tirrenica Riviera dei Fiori tra Ospedaletti e Andora, con un investimento di oltre 11 milioni di euro tra PNRR, fondi nazionali e regionali. L'opera è stata realizzata in Regione Ligure dai comuni limitrofi per una novità importante anche dal punto di vista non solo di chi ci vive ma anche dei tanti turisti. Giovani studenti dell'Università di Architettura sono i protagonisti di quello che è il senso della narrazione dei gioielli, un progetto nato dall'intesa tra narrazioni preziose, Feder Preziosi, Confcommercio Genova e Università di Genova. Sentiamo.
2: Quest'anno abbiamo fatto un passo avanti, ci siamo spostati sul tema della comunicazione del gioiello, in particolare dei valori, molteplici valori che il gioiello rappresenta, che sono di natura culturale. Ogni lavorazione artigianale è legata a saperi, a tradizioni locali, a materiali e quindi abbiamo lavorato molto su questa tematica, così come anche sul valore simbolico del gioiello e sul valore emozionale. Gli studenti erano liberi di scegliere fra queste tre possibili traiettorie quale individuare e quale percorrere.
3: 18 studenti divisi in 9 gruppi hanno lavorato con 9 gioiellieri, quindi ascoltando quelle che sono le storie di chi ha progettato, ideato il gioiello e chi invece con uno sguardo fresco lo reinterpreta in chiave contemporanea, pensando in chiave allestitiva e di messa in scena del gioiello, espedienti come appunto lo studio del packaging, della comunicazione, di un evento lancio, di un'installazione.
4: Si parla spesso di raccontare il gioiello, di come raccontarlo, di che cos'è un'esperienza di vendita da far provare al cliente. Ecco, i ragazzi a 360 gradi hanno lavorato su questo, dandoci dei lavori che hanno sorpreso innanzitutto noi proprio per la completezza, per la freschezza dei loro lavori. Noi produciamo e lavoriamo con un mondo antichissimo, con dei gioielli che raccontano e hanno dei simboli molto forti, ma che spesso non raccontiamo a dovere. Loro ci stanno facendo vedere come si può raccontare con un nuovo linguaggio.
5: E noi crediamo fermamente che i giovani possono trasmettere al nostro comparto nuova energia e per noi è fondamentale. In un settore che ha bisogno di favorire il ricambio generazionale, quale migliore occasione di una collaborazione con l'Università degli Studi di Genova?
1: Si chiude questa sera alle 21 la 3 giorni del concerto di Olly, che ha riaperto il Ferraris alla musica dopo 22 anni. Il cantante genovese si è esibito per 3 serate, giovedì, ieri e stasera. Domenica in realtà è riuscito quasi a sforare le 100.000 presenze. Chiaro Ru.
6: C'è chi è arrivato martedì mattina e da allora vive praticamente davanti ai cancelli del Ferraris, chi ha passato la notte sul marciapiede e chi, seduto in fila sotto il sole, approfitta dell'attesa per ripassare gli esami di chirurgia generale. C'è chi è partito dalla Sicilia, chi dal Piemonte, chi dalla Lombardia e persino dalla Spagna. Da ogni angolo d'Italia e persino dall'estero, migliaia di ragazzi hanno raggiunto Genova per l'ultima e attesissima data di Olly allo stadio Luigi Ferraris. 90.000 persone in 3 giorni, è il ritorno della grande musica allo stadio di Marassi.
7: Sono qua da martedì mattina.
8: Ieri sera.
9: Sono arrivata ieri a Luna, sì, ieri sera mi sono fatta al concerto e poi oggi di nuovo ho fatto la notte. Io sono del Piemonte, di Alba, vicino a Torino.
10: Io da Lecco, paesino in provincia di Frosinone.
11: Milano.
12: Da Siviglia, vengo da Siviglia, da sola, per Olly.
11: Per te.
10: E tutta vita è come dire, qualsiasi cosa ti succede è comunque tutta vita, fa parte del tuo percorso.
11: Non lo so, è come se fosse di famiglia.
8: le sue canzoni fanno riaffiorare

0: fare tante cose.
1: È il riflesso di una generazione, cioè ti puoi molto riconoscere facilmente nelle sue parole, altrimenti non saremmo qua tutti così accampati da giorni.
2: I residenti di Marassi convivono da diversi giorni con strade più affollate, traffico intenso e qualche inevitabile disagio legato all'afflusso di migliaia di persone.
3: Però finalmente ogni tanto si vede qualche vento, un po' di movimento.
4: Sicuramente è un disturbo da parte di noi abitanti che abitiamo qui, però devo dire che comunque fa piacere vedere Genova così viva, piena di ragazzi.
5: Ne vale la pena, che pena, però io ti prometto che sarà bellissimo.
6: Allora, buon concerto per l'ultima di Oli al Ferraris. Chiudiamo con una notizia curiosa che riguarda le autostrade, ma viste in un modo diverso, perché l'autostrada Ligure torna a far parlare di sé, questa volta in un programma televisivo dedicato alla buona cucina. Le code in A7 hanno infatti ispirato Alessandro Borghese per una puntata dedicata ai ristoranti fuori casello. E non so se c'è da essere contenti oppure no, sentiamo Aurora Bottino.
7: Da chi ha minacciato di fare causa come Flavio Briatore a chi ha preso l'elicottero per evitarle, le code in autostrada non sono di certo una novità. Quello che può definirsi nuovo invece è l'idea di Alessandro Borghese, il noto chef e conduttore televisivo italiano che ogni anno macina chilometri in tutta Italia e che per la nuova puntata del format di successo Quattro Ristoranti ha deciso di lasciarsi ispirare proprio da un'autostrada dove le code non mancano mai, la 7. La Genova-Serravalle, chiamata anche l'autostrada del mare perché ogni estate porta migliaia di milanesi e non sulle spiagge liguri, non è certo un'arteria semplice da navigare. Tra cantieri e cambi di carreggiata basta poco per trasformare un viaggio di un'ora in un'odissea. Proprio per questo il cuoco ha deciso di andare a caccia del miglior ristorante fuori casello. L'autostrada del ritorno dal mare, quella che dopo un weekend o una vacanza riporta verso casa migliaia di automobilisti e siamo in tantissimi a conoscere la temibile frase «coda a tratti per lavori». Così, a scrivere, è lo stesso Borghese sui suoi profili social. A quel punto il viaggio si allunga, i minuti diventano ore e tu lo sai, quando la macchina si ferma, lo stomaco mormora. Nel dilemma, ti arrendi al classico panino dell'area di sosta, spiega Borghese, con il concerto dei tiri in manovra, oppure esci dal casello? La soluzione è a portata di mano, perché a pochi minuti dall'autostrada si nascondono osterie e trattorie capaci di trasformare una semplice sosta in una bella scoperta. Questa è l'idea della puntata, che si ferma, questa volta, anche a Ronco Scrivia.
6: Strada ad Alessandro. Il calcio forse è arrivata alla conclusione o forse sarà l'inizio della fine, vedremo, lo dirà il campo. La scelta del nuovo allenatore in casa a Sampdoria, c'è un nome che nessuno si aspettava, che è stato lanciato questa mattina da Di Marzio e che sembra avere trovare conferma, che è quello di Corradi sulla panchina blu cerchiata. Le polemiche già ci sono scoppiate via social, ma ci racconta questo e tanto altro Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
8: Ciao, buonasera Giorgia, buonasera a tutti. Esatto, forse dopo settimane e settimane di discussioni e anche di offerte respinte, o meglio di richieste da parte del club blu cerchiato per allenatori che poi hanno rifiutato l'opportunità di sedersi sulla panchina blu cerchiata, siamo arrivati alla conclusione. Il nome caldissimo è quello di Bernardo Corradi, ma ci racconta tutto nello specifico Marco Bisacchi.
9: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Bernardo Corradi, il nome caldo di questa domenica calda e come per la Sampdoria, Bernardo Corradi che sta per diventare il nuovo allenatore della Sampdoria, nome a sorpresa dopo questo lungo casting, queste settimane fatte di incontri, di contatti, di colloqui, queste settimane segnate da molti rifiuti, molti no, il no di Pecchia, il no di Possanzini, il no anche di Zanetti che addirittura non si sarebbe neppure seduto al tavolo con i blucerchiati, poi altri contatti nel corso di queste ultime ore, quello con Iachini, quello con D'Aversa che però non considera in questo momento l'ex tecnico del Torino la Serie B tra le sue possibilità, e poi anche i tanti profili stranieri, Mason in particolare, fino poi a Gotti che è rimasto in lizza probabilmente quasi fino all'ultimo, ma in questo momento di fatto c'è stato il sorpasso probabilmente definitivo da parte di Bernardo Corradi. Ribadiamo, nome a sorpresa, Bernardo Corradi, 50 anni, è stato calciatore di tante squadre da attaccare, con Parma e Lazio e non solo, esordio nazionale proprio a Genova, pensate, da giocatore con un gol decisivo, era il 2003 contro il Portogallo, c'era Trappattoni in panchina, e poi un percorso da allenatore proprio nelle giovanili azzurre, quindi lui ha allenato a Coverciano,

0: ha lavorato con la Federcalcio fino al 2025, e poi l'ultima esperienza nella stagione che si è conclusa, che si concluderà il 30 di giugno, al Milan nello staff tecnico di Allegri. Però, diciamolo francamente, sarebbe, o meglio sarà, quella di Corradi con la Sampdoria la sua prima esperienza assoluta da allenatore, da primo allenatore in un club, in una società. Quindi non si parla soltanto di Serie A o Serie B, per capirci, ma anche di serie minori. Quindi è chiaro che per Corradi, bocca al lupo per carità a Corradi per il suo lavoro, in questo momento si profili un'avventura sicuramente non scontata, non facile, e per la Samp Corradi stesso rappresenti una scommessa, un salto nel buio. Questa però è la decisione che sta nascendo, che sta partorendo, ecco, da questo lungo casting per la Samp. Ne parliamo naturalmente anche nel corso della serata alle 21 in diretta a Primo Canale.
1: E parliamo anche del Genoa, perché il mercato si fa vivo, soprattutto si punta a chiudere con Ahmed Traoré, calciatore ivoriano con un passato tra Empoli e Sassuolo, di proprietà del Bournemouth, ma l'ultimo anno in prestito al Marsiglia. Con l'entourage del giocatore ci sarebbe già l'accordo, c'è poi da definire il passaggio del giocatore ivoriano dal club inglese a quello francese, poi a quel punto ci sarebbe l'occasione per il Genoa per portare in prestito con diritto di riscatto il centrocampista offensivo. Si parla anche di altre operazioni, su tutto il Norton Caffi, che ha l'interesse del Napoli, mentre Ostigar, neo papà impegnato ai mondiali, è seguito dall'Inter. Per quanto riguarda lo Spezia, mercato che si muove anche da questo punto di vista, soprattutto dopo l'ufficialità di Angelo come nuovo DS, un grande ritorno che è accolto positivamente dalla piazza. Il presidente Stilitano punta a costruire una squadra che possa tornare subito in Serie B, e tra i nomi papabili c'è anche quello di Matteo Ricci, grande protagonista della promozione nel 2020 e della successiva salvezza con lo Spezia. Tra pochi giorni si libererà dal contratto con la Sampdoria e potrebbe tornare allo Spezia. E direi che con questo è tutto.
2: Grazie ad Andrea Popolano, è tutto anche per noi, vi auguro un buon proseguimento di serata, buona domenica sera, ci rivediamo domani, buona serata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
3: La Generale. Fidati,

0: Allungati la vita.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can
4: with Palsì. Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
5: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì con qualche isolato fenomeno, principalmente in Appennino, in Liguria, con ventilazione debole e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto appunto all'insegna del bel tempo in Liguria, con temperature minime molto miti, massime comprese tra i 32 e i 34 gradi. Sul Savonese situazione praticamente analoga, anche qui la situazione sarà tranquilla con ampie schiarite e temperature massime che su queste zone raggiungeranno punte di 35 gradi. Su Genova e dintorni non mancheranno spazi assolati, specie nel pomeriggio, minime anche fino ai 26-28 gradi, valori massimi fino ai 35 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, potremo avere qualche isolato fenomeno, soprattutto nelle ore pomeridiane, temperature massime che qui non andranno al di sopra dei 30-32 gradi, con caldo tutto sommato moderato. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui da segnalare qualche rovescio di tanto in tanto, alternato però a delle schiarite, minime piacevoli, anzi miti direi, e con temperature massime fino ai 32-33 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria caratterizzata ancora dalla persistenza dell'alta pressione, con qualche fenomeno che potrebbe ripresentarsi sull'Appennino Ligure. Ma per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me.
5: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
8: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Un duro attacco all'Unione Europea, colpevole di non favorire le imprese europee sul tema della decarbonizzazione a discapito di quelle internazionali. E poi la proposta di mettere dei reattori nucleari a bordo delle navi per ridurre le emissioni praticamente a zero. Queste, in sintesi, le parole del presidente di Assarmatori Stefano Messina, intervenuto oggi in apertura della convention annuale di Assarmatori a Roma.
1: Il primo tema è molto attuale. Noi abbiamo bisogno di rivedere la direttiva degli ETS, il cui processo è in atto da qui alla fine del mese di luglio, perché questa è una tassa che oramai dal 2024, con l'avvento del Green Deal, la paghiamo noi armatori, noi operatori, ed è una tassa che non è giusto che non torni almeno in parte al comparto per la decarbonizzazione, perché questa è una tassa nata ai fini di decarbonizzare. Noi abbiamo iniziato a decarbonizzare, però è giusto che una parte di questi proventi nei segmenti più colpiti vada a finanziare almeno in parte questi investimenti necessari, che sono sostanzialmente il rinnovo, un ammodernamento delle flotte, un contributo alle autostrade del mare perché più camion vadano sulle navi nel trasporto nazionale, e un sostegno all'utilizzo di carburanti alternativi il cui costo è sensibilmente superiore ai carburanti tradizionali con più alto tenore di zolfo.
0: Il nucleare
1: è l'unico modalità attraverso la quale, ci sono studi di ben più autorevoli soggetti del sottoscritto o di Assarmatori, parlo del RINA, parlo di Enel, Leonardo e Ansaldo, che hanno fatto una società ad hoc, e ci vogliono 10-15 anni, perché poi legato al nucleare c'è anche il tema delle scorie, c'è una logistica facile perché il nucleare è per 5 anni nel ciclo di riclassifica, di manutenzione di una nave, non viene minimamente toccato. Quando ogni 5 anni la nave va in bacino, vengono magari esaurite le scorie, è tutto un tema molto, molto profondo. Cioè, il concetto è per dire che se non si arriva a quello, non si può arrivare a un net zero in termini di emissioni.
0: Ministro, nel suo intervento di fatto una risposta anche a quelle che sono state le richieste di Stefano Messina, nucleare e reindirizzare le risorse sulla decarbonizzazione.
2: Assolutamente sì, questo è un settore, un comparto centrale per lo sviluppo del nostro paese ed è sicuramente strategico per l'autonomia della nostra Europa, come dimostrano anche le recenti vicende del blocco nello stretto di Hormuz. Quindi il settore deve essere considerato come strategico dal nostro, deve consentire investimenti importanti e significativi sulla decarbonizzazione, per il quale è anche utile una riflessione sull'utilizzo dell'energia nucleare per le nostre navi, anche per le nostre navi.
3: Bisogna chiaramente fare un salto di qualità, di semplificare il lavoro chi è negli scali italiani, ma anche a iniziare ad avere una proiezione estera importante, come fanno le grandi nazioni marittime. L'Italia per anni non è stata una grande nazione marittima, siamo cresciuti grazie alle nostre aziende, non tanto grazie agli interventi dello Stato. Oggi noi abbiamo bisogno di far sinergia tra pubblico e privato, perché solo così in questo mondo si possono colpire quelle sfide che se non le vinciamo noi, le vince qualcun altro, o i cinesi o qualcun altro che poi verrà a gestire i nostri scali. Noi non vogliamo che altri gestiscano i nostri scali, anzi vogliamo essere noi al limite a gestire scali di altri. Siamo fortemente insediati da investimenti molto grandi che stanno avvenendo negli ultimi 20 anni, soprattutto dalla Cina, che ha investito più di 300 miliardi, e da altri, quando ovviamente noi, con le regole di stabilità europea e alcune tassazioni europee, facciamo fatica a mantenere le nostre filiere sul territorio europeo. Credo che tutti i giorni noi leggiamo quanto geopoliticamente sia interesse prima di tutto del continente europeo avere una capacità marittima in grado di poter cercare nuovi mercati, nuove linee logistiche nel momento in cui si vanno a creare delle crisi fuori dal continente. Questo è successo con la chiusura di Suez, è successo con Hormuz, è successo con l'Ucraina. Grazie alla grande capacità marittima che abbiamo, in buona parte grande capacità marittima data dal nostro paese, che è il più marittimo a livello europeo,

0: siamo in grado di dare delle risposte puntuali. Ecco, questo è un asset che non va perso, su cui va investito, perché chi si ferma è perduto. Il mondo va avanti, certo che cercano, come posso dire, di assediare la nostra capacità marittima, come è successo in altri comparti. Il problema è questo, è che oggi c'è una sfida in atto e noi siamo pronti, diciamo, accettare la sfida, perché riteniamo che il sistema Italia sia ancora nel settore uno dei sistemi più promettenti a livello mondiale.
1: Siamo molto fiduciosi della direttiva, della revisione direttiva per il prossimo mese e mezzo. Andremo a capire cosa succede. Credo che con responsabilità, rispetto, ma altrettanta autorevolezza e competenza, stiamo facendo le giuste pressioni su Bruxelles, anche affinché i nostri parlamentari europei, e non limitare le responsabilità ai membri della Commissione, in primis il vicepresidente esecutivo Fitto, che sostengano questi argomenti, perché sul tema dei trasporti, almeno nazionali, non si può non prendere in considerazione che gli ETS rimangano al settore.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

violenza si è consumata a Quinto, un gruppo di uomini incappucciati ha aggredito dei minori stranieri e scoppiata una rissa che è proseguita per diverse ore. Cereale è in lutto per la morte di Sofia, mentre l'amica Emma è ancora in rianimazione. Su Sofia è stata disposta l'autopsia, minacce all'autore del video social. La notizia che era nell'aria si è concretizzata, è stato scarcerato il marito di Nessy Guerra, bloccata in Egitto, qualcuno ha pagato la sua cauzione, Nessy, ho paura. Si chiude con 90.000 spettatori la 3 giorni al Ferraris di Olli, riaperto ai concerti dopo oltre 20 anni, c'è attesa per l'ultima serata.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buona domenica. Partiamo dalla notizia di cronaca di questa notte, perché è stata una notte di follia nel quartiere genovese di Quinto. Un gruppo di minori stranieri, la maggior parte non accompagnati, è stato aggredito da un altro gruppo di persone, di uomini presumibilmente incappucciati. A quel punto è scoppiata una rissa che è perdurata per ore. Sono arrivati i carabinieri, molte le pattuglie intervenute, non ci sono feriti gravi, ma c'è una situazione di escalation grave. Allora ci racconta tutto quello che è successo proprio dai giardini di Quinto, Aurora Bottino.
1: Paura nella notte proprio qui ai giardini di Quinto, dove intorno a mezzanotte un gruppo di ragazzi, tra cui minori stranieri non accompagnati di una vicina comunità, sono stati aggrediti da circa una ventina di persone incappucciate e armate di bastoni. È stato sequestrato anche un coltello, una guerriglia urbana, anche perché poi c'è stata la risposta da parte dei giovani che erano ai giardini per festeggiare un compleanno che è durata per diverse ore. Tempestivo e massiccio l'intervento dei carabinieri, che hanno fermato quattro giovani minorenni, stranieri e italiani, per resistenza pubblico ufficiale.

0: per invece trovare queste persone che incappucciate sono arrivate, hanno aggredito i ragazzi. Si sta lavorando, si stanno visionando le immagini delle telecamere presenti all'interno all'interno dei giardini, e appunto un allarme sicurezza che torna, soprattutto dopo l'ultimo episodio che era avvenuto a San Fruttuoso proprio nella scorsa settimana, dove anche lì un gruppo di persone mascherate ha aggredito e picchiato un minore straniero non accompagnato.
1: Grazie, grazie ad Aurora Bottino. Adesso andiamo a sentire le parole del presidente di municipio, Federico Bogliolo, che è intervenuto nel corso della giornata proprio ai microfoni di Primo Canale per fare il punto della situazione. C'è da registrare poi quello che è accaduto soprattutto nelle ultime ore del pomeriggio, uno scontro a distanza con l'assessora alla sicurezza del Comune di Genova, Marianna Viscogliosi, con accuse reciproche. Bogliolo ha detto: abbiamo chiesto risposte, non ci sono arrivate da parte dell'assessore. L'assessore invece ha replicato tutto questo molto anche via social, che le richieste che le risposte ci sono state, che quello che è accaduto si riferiva in passato a incontri prima che accadesse l'episodio di questa notte. Allora sentiamo Federico Bogliolo.
2: Beh, il presidio è sicuramente un deterrente, perché chiunque veda le forze di polizia in loco, presenti sulla strada, ovviamente magari evita di commettere certi microcrimini, se così li possiamo definire. Un presidio che si era alternato nel tempo tra le forze di polizia locale, polizia di Stato, guardia di finanza e carabinieri, che aveva garantito comunque un principio di serenità nel quartiere, che oggi purtroppo non vediamo. Noi l'abbiamo chiesto nelle settimane scorse, il 7 maggio come municipio abbiamo firmato una lettera indirizzata all'assessore alla sicurezza del Comune di Genova, dove gli chiedevamo un presidio per le zone più critiche del territorio. Non c'erano soltanto Quinto, ma c'è Vernazzola, c'è Priaruggia, c'è Quarto Alta, c'è via dei Ciclamini, via delle Genziane, quindi abbiamo indicato specificamente i quartieri e le vie. Abbiamo chiesto all'assessore anche di farsi da tramite, quindi a nome di tutto il territorio, nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, per chiedere appunto anche agli organi statali ovviamente di fare la propria parte. È l'assessore che siede al Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico in Prefettura, a nome del Comune ovviamente lo abbiamo chiesto a lei.
1: Queste quindi le parole di Federico Bogliolo. Vedremo come proseguirà questa querela a distanza. Attimi di paura invece oggi, questa notte a Genova, la mezzanotte scorsa, in via 12 ottobre, nel centro della città, un uomo senza fissa dimora in stato di alterazione ha dato fuoco ad alcuni cartoni che si trovavano sotto i portici della strada. Poi ha iniziato a lanciare pietre contro alcune persone che passavano nella zona. Sul posto sono intervenute la Croce Bianca Genovese, Vigili del Fuoco, la polizia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe dato fuoco ad alcuni cartoni che si trovavano sotto i portici della strada. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate, coinvolgendo anche alcune piante presenti nelle vicinanze. La situazione è degenerata poco dopo. Il senza fissa dimora avrebbe poi cercato di colpire alcune persone. È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera da una squadra della Croce Bianca Genovese proprio per questo episodio. Torniamo al fatto che vi abbiamo raccontato ieri sera nel nostro telegiornale, che riguardava quell'incidente gravissimo, drammatico a Ceriale. Il giorno dopo è lutto nel piccolo comune, è lutto da qui alle prossime settimane, proprio perché tra l'altro è venuta a mancare la ragazza, la figlia di 23 anni di un assessore di Ceriale. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Sofia Barberi, mentre l'amica sta lottando ancora in rianimazione dopo l'incidente gravissimo. E poi c'è la situazione che riguarda il video shock pubblicato da uno degli uomini, dei ragazzi, che era all'interno della macchina che ha provocato l'incidente, le scuse, le minacce di morte nei suoi confronti. Sentiamo.
3: È stata sottoposta a un intervento chirurgico delicatissimo Emma Brasca, la ragazza che si trovava in motorino assieme a Sofia Barberi, 23 anni, morta nello scontro di venerdì notte. Alla giovanissima è stato amputato un piede, si trova in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure. Nel frattempo sulla salma di Sofia è stata autorizzata l'autopsia, così come deciso dal PM che segue le indagini sull'incidente mortale. I carabinieri di Ceriale, cui sono state affidate le indagini coordinate dalla Procura di Savona, stanno proseguendo con gli accertamenti accertamenti relativi alla dinamica dell'incidente. Secondo quanto appreso, la ragazza, la guida della 500, neopatentata di appena 19 anni, avrebbe sbagliato

sbagliato la manovra di sorpasso, andando a impattare sul motorino. L'urto è stato violentissimo, tale da sbalzare Sofia ed Elena dalla sella e distruggere completamente il veicolo a due ruote. Ceriale ha proclamato il lutto cittadino, sospendendo le attività di svago in segno di dolore e di vicinanza alla mamma di Sofia, anche assessora alle politiche sociali.

0: Instagram, dove rideva e scherzava su quanto accaduto. Sotto casa sua si è radunato un gruppo di persone che lo ha minacciato di morte, come riferito dal giovane, che ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti mentre il gruppetto si dileguava. Il video in questione è stato allegato agli atti inviati in procura. La pagina Instagram relativa al nickname utilizzato dal ragazzo per postare quel video è stata rimossa. Una tragedia accompagnata da questo episodio, che oltre a provocare sdegno, dovrà essere di insegnamento a una nuova generazione, che troppo spesso sembra non aver rispetto per la vita degli altri e per la propria.
1: E a proposito di incidenti, tragedia questa mattina sulla A26, dove una moto e un'auto si sono scontrate nel tratto compreso con il bivio con la 26 verso il capoluogo ligure. Il motociclista residente nell'Alessandrino è deceduto sul colpo, mentre la passeggera è stata portata in ospedale. Il conducente dell'auto è stato invece trasportato in codice rosso in pronto soccorso. Altri incidenti si sono verificati in A10 con la chiusura per un tratto per un arco di tempo del tratto autostradale, con altri incidenti, poi altre code che si sono registrate lungo la mattinata, e siamo ancora a raccontare purtroppo di incidenti stradali mortali sulle strade, sulle autostrade della Liguria. Andiamo a Spezia, perché il porto ligure è per il 52% dei cittadini delusi nel rapporto tra porto e città. Secondo l'ultimo sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecne, significa che i cittadini mal sopportano il proprio porto, il rapporto che c'è tra le due realtà importanti della Spezia. Sentiamo le motivazioni, l'abbiamo chiesto al primo cittadino e all'autorità portuale, Emanuela Cavallo.
2: La Spezia è il porto ligure che dal sondaggio Tecne di Primo Canale registra il 52% dei cittadini insoddisfatti dal rapporto tra porto e città. Come poter migliorare la situazione?
3: Il nostro impegno è quello di migliorare sempre questo rapporto, questo equilibrio, tenendo in considerazione che i fatti ci dicono che siamo sulla strada giusta. Abbiamo fatto un progetto che si chiama Spezia Green, è migliorato la nostra città sotto tutti i punti di vista, qualità dell'aria, vivibilità, e però indubbiamente c'è tanto da fare, senza dimenticarci che ci sono insegnamenti strategici per il paese, tipo il rigassificatore di Panigaglio, dove noi ad esempio come provincia, come presidente della provincia, abbiamo dato delle prescrizioni di riduzione dell'inquinamento, delle emissioni di oltre il 40%. Tutto quello che è di competenza delle amministrazioni comunali e provinciali è stato fatto o è in via di realizzazione. Poi ci sono temi che sono di competenza di altri, ad esempio quello della rumorosità. Se non esce il decreto ministeriale che stabilisce quali sono i limiti di rumorosità all'interno delle aree portuali, delle attività economiche, è chiaro che c'è un problema continuo di ricerca.
4: Il percorso che abbiamo intrapreso legato allo sviluppo del porto, mantenendo una sensibilità, una sostenibilità ambientale importante, e soprattutto recuperando tutta una serie di opere già programmate da tanti anni, rimaste ferme probabilmente per tutta una serie di motivi per troppo tempo, credo che la risposta vera sia poi alla fine questa nei confronti della cittadinanza: riuscire a mettere a terra tutte le opere che forse la cittadinanza sta aspettando molto troppo.
1: È stato scarcerato sabato scorso Tamer Amunda, il cittadino egiziano, ex marito di Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo, che vive da tempo nascosta in una cittadina egiziana dopo la condanna a 6 mesi di lavori forzati dovuta alla denuncia per adulterio presentata da Amunda. L'uomo era stato fermato il 9 giugno perché aveva minacciato il console italiano, ma era stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale, che valeva in tutto 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro. Vale questo la libertà di Nessy Guerra e la scarcerazione? Adesso si sta capendo che qualcuno ha pagato la cauzione per Tamer Amunda. Nel frattempo Nessy Guerra fa sapere dall'Egitto, tramite anche i suoi legali, che ha paura di quello che potrà accadere, visto che l'ex marito è stato scarcerato. A Genova nasce in via Pietro Magliocco, che sarà l'indirizzo dei senza fissa dimora sui propri documenti, in onore del clochard che divenne simbolo di solidarietà verso chi non ha più un'abitazione. Ma le nuove vie e giardini sono diversi, è un obiettivo quello di lasciare un simbolo rispetto a chi non ha una casa. Eva Perasso.
5: Ci sono a Genova circa un centinaio di persone senza fissa dimora, per i loro documenti segnalato sulle loro carte d'identità, che fino a ieri è stato via alla casa comunale e ora diventa via Pietro Magliocco. Lo ha approvato

0: La giunta comunale genovese con una delibera che introduce alcune novità. Pietro Magliocco era un senza fissa dimora. È morto l'11 febbraio 1993 dopo aver dormito per giorni malato nella stazione di San Pier d'Arena. Aveva infatti una grave polmonite. La sua figura è da sempre ricordata dai volontari che si occupano di dare supporto a chi non ha una casa. Anzi, proprio dopo la sua morte è nato il movimento di solidarietà in città intorno alla comunità di Sant'Egidio. Oltre a via Magliocco verranno intitolate nuove aree, 7 in tutto le nuove denominazioni. Si va dai giardini Sandro Zerbino, piazzetta tra via Napoli e via Boine, dedicata al presidente della Polisportiva Santa Caterina. Piazzetta Giuseppe Ivaldi, Don I, l'incrocio è quello tra Corso Dogali e Corso Firenze per ricordare il celebre sacerdote genovese. E ancora il Parco Repubblica dell'Ecuador, nuova area verde pensile dalla rotonda di Carignano. Poi via Giuseppe Girolamo, tratto pedonale che collega Salita degli Angeli a via Bologna, intitolata al giovane musicista che perse la vita nel naufragio della Costa Concordia. A questi si aggiungono via Croce Bianca di Bolzaneto, tra via Pastorino e il ponte di Visione Alpina Cuneense, passo Alberto Lupo, una pedonale tra via Luigi Rizzo e via Lemodugno a Pegli, in onore dell'indimenticato attore genovese, e infine la pista ciclabile Sandro Pertini, parallela a via Pra.
1: Ci spostiamo a Imperia, perché è stata inaugurata nelle scorse ore l'Incompiuta tra Imperia e Diano Marina, ha raggiunto il traguardo storico per il ponente ligure con l'apertura dopo 50 anni di attesa della pista ciclabile lunga 1,7 km che sblocca e rende pienamente fruibili circa 45 km della ciclovia tirrenica Riviera dei Fiori tra Ospedaletti e Andora, con un investimento di oltre 11 milioni di euro tra PNRR e fondi nazionali e regionali. L'opera è stata realizzata da Regione Ligure e dai comuni limitrofi per una novità importante anche dal punto di vista non solo di chi ci vive, ma anche dei tanti turisti. Giovani studenti dell'Università di Architettura sono i protagonisti di quello che è il senso della narrazione dei gioielli, un progetto nato dall'intesa tra Narrazioni Preziose, Feder Preziosi, Confcommercio Genova e Università di Genova. Sentiamo.
2: Quest'anno abbiamo fatto un passo avanti, ci siamo spostati sul tema della comunicazione del gioiello, in particolare dei valori, dei molteplici valori che il gioiello rappresenta, che sono di natura culturale. Ogni lavorazione artigianale è legata a saperi, a tradizioni locali, a materiali, e quindi abbiamo lavorato molto su questa tematica, così come anche sul valore simbolico del gioiello e sul valore emozionale. Gli studenti erano liberi di scegliere fra queste tre possibili traiettorie quale individuare e quale percorrere.
3: 18 studenti divisi in 9 gruppi hanno lavorato con 9 gioiellieri, quindi ascoltando quelle che sono le storie di chi ha progettato, ideato il gioiello e chi invece con uno sguardo fresco lo reinterpreta in chiave contemporanea, pensando in chiave allestitiva e di messa in scena del gioiello, espedienti come appunto lo studio del packaging, della comunicazione, di un evento lancio, di un'installazione.
4: Si parla spesso di raccontare il gioiello, di come raccontarlo, di che cos'è un'esperienza di vendita da far provare al cliente. Ecco, i ragazzi a 360 gradi hanno lavorato su questo, dandoci dei lavori che hanno sorpreso innanzitutto noi, proprio per la completezza, per la freschezza dei loro lavori. Noi produciamo e lavoriamo con un mondo antichissimo, con dei gioielli che raccontano e hanno dei simboli molto forti, ma che spesso non raccontiamo a dovere. Loro ci stanno facendo vedere come si può raccontare con un nuovo linguaggio.
5: E noi crediamo fermamente che i giovani possano trasmettere al nostro comparto nuova energia, e per noi è fondamentale. In un settore che ha bisogno di favorire il ricambio generazionale, quale migliore occasione di una collaborazione con l'Università degli Studi di Genova?
1: Si chiude questa sera alle 21 la 3 giorni del concerto di Olly, che ha riaperto il Ferraris alla musica dopo 22 anni. Il cantante genovese si è esibito per 3 serate, giovedì, ieri e stasera. Domenica in realtà è riuscito quasi a sforare le 100.000 presenze. Chiaro Ru.
6: C'è chi è arrivato martedì mattina e da allora vive praticamente davanti ai cancelli del Ferraris, chi ha passato la notte sul marciapiede e chi, seduto in fila sotto il sole, approfitta dell'attesa per ripassare gli esami di chirurgia generale. C'è chi è partito dalla Sicilia, chi dal Piemonte, chi dalla Lombardia e persino dalla Spagna. Da ogni angolo d'Italia e persino dall'estero, migliaia di ragazzi hanno raggiunto Genova.

0: Genova per l'ultima e attesissima data di Holly allo stadio Luigi Ferraris. 90.000 persone in tre giorni, è il ritorno della grande musica allo stadio di Marassi.
1: Sono qua da martedì mattina.
2: Ieri sera.
3: Sono arrivata ieri a Luna, sì, ieri sera mi sono fatta il concerto e poi oggi di nuovo ho fatto la notte. Io sono del Piemonte, di Alba, vicino a Torino.
4: Io da Lecco, un paesino in provincia di Frosinone.
5: Milano.
6: Da Siviglia, vengo da Siviglia, da sola. Per Holly.
4: E tutta vita è come dire, qualsiasi cosa ti succede è comunque tutta vita, fa parte del tuo percorso.
5: Non lo so, è come se fosse di famiglia, le sue canzoni fanno riaffiorare tante cose.
1: È il riflesso di una generazione, cioè ti puoi molto riconoscere facilmente nelle sue parole. Altrimenti non saremmo qua tutti così accampati da giorni.
0: I residenti di Marassi convivono da diversi giorni con strade più affollate, traffico intenso e qualche inevitabile disagio legato all'afflusso di migliaia di persone.
7: Però finalmente ogni tanto si vede qualche vento, un po' di movimento.
8: Sicuramente è un disturbo da parte di noi abitanti che abitiamo qui, però devo dire che comunque fa piacere vedere Genova così viva, piena di ragazzi.
1: Ne vale la pena, che pena, però io ti prometto che sarà bellissimo.
9: Allora, buon concerto per l'ultima di Holly al Ferraris. Chiudiamo con una notizia curiosa che riguarda le autostrade, ma viste in un modo diverso, perché l'autostrada Ligure torna a far parlare di sé, questa volta in un programma televisivo dedicato alla buona cucina. Le code in A7 hanno infatti ispirato Alessandro Borghese per una puntata dedicata ai ristoranti fuori casello. E non so se c'è da essere contenti oppure no, sentiamo Aurora Bottino.
10: Da chi ha minacciato di fare causa come Flavio Briatore a chi ha preso l'elicottero per evitarle, le code in autostrada non sono di certo una novità. Quello che può definirsi nuovo invece è l'idea di Alessandro Borghese, il noto chef e conduttore televisivo italiano che ogni anno macina chilometri in tutta Italia e che per la nuova puntata del format di successo 4 ristoranti ha deciso di lasciarsi ispirare proprio da un'autostrada dove le code non mancano mai, la 7. La Genova-Serravalle, chiamata anche l'autostrada del mare perché ogni estate porta migliaia di milanesi e non sulle spiagge liguri, non è certo un'arteria semplice da navigare. Tra cantieri e cambi di carreggiata basta poco per trasformare un viaggio di un'ora in un'odissea. Proprio per questo il cuoco ha deciso di andare a caccia del miglior ristorante fuori casello. L'autostrada del ritorno dal mare, quella che dopo un weekend o una vacanza riporta verso casa migliaia di automobilisti e siamo in tantissimi a conoscere la temibile frase «coda a tratti per lavori». Così, a scrivere, è lo stesso Borghese sui suoi profili social. A quel punto il viaggio si allunga, i minuti diventano ore e tu lo sai, quando la macchina si ferma, lo stomaco mormora. Nel dilemma, ti arrendi al classico panino dell'area di sosta, spiega Borghese, con il concerto dei tiri in manovra, oppure esci dal casello? La soluzione è a portata di mano, perché a pochi minuti dall'autostrada si nascondono osterie e trattorie capaci di trasformare una semplice sosta in una bella scoperta. Questa è l'idea della puntata, che si ferma, questa volta, anche a Roncoscrivia.
9: Strada ad Alessandro. Il calcio forse è arrivata alla conclusione o forse sarà l'inizio della fine, vedremo, lo dirà il campo. La scelta del nuovo allenatore in casa a Sampdoria, c'è un nome che nessuno si aspettava, che è stato lanciato questa mattina da Di Marzio e che sembra avere trovare conferma, che è quello di Corradi sulla panchina blu cerchiata. Le polemiche già ci sono scoppiate via social, ma ci racconta questo e tanto altro Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
11: Ciao, buonasera Giorgia, buonasera a tutti. Esatto, forse dopo settimane e settimane di discussioni e anche di offerte respinte, o meglio di richieste da parte del club blu cerchiato per allenatori che poi hanno rifiutato l'opportunità di sedersi sulla panchina blu cerchiata, siamo arrivati alla conclusione. Il nome caldissimo è quello di Bernardo Corradi, ma ci racconta tutto nello specifico Marco Bisacchi.
12: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Bernardo Corradi, il nome caldo di questa domenica, calda e come per la Sampdoria. Bernardo Corradi che sta per diventare il nuovo allenatore della Sampdoria, nome a sorpresa dopo questo lungo casting, queste settimane fatte di incontri, di contatti, di colloqui, queste settimane segnate da molti rifiuti, molti no, il no di Pecchia, il no di Possanzini, il no anche di Zanetti che addirittura non si sarebbe neppure seduto al tavolo con i blucerchiati, poi altri contatti nel corso di queste ultime ore, quello con Iachini, quello con D'Aversa, che però non considera in questo momento

0: l'ex tecnico del Torino, la Serie B tra le sue possibilità, e poi anche i tanti profili stranieri, Mason in particolare, fino poi a Gotti che è rimasto in lizza probabilmente quasi fino all'ultimo, ma in questo momento di fatto c'è stato il sorpasso probabilmente definitivo da parte di Bernardo Corradi. Ribadiamo, nome a sorpresa, Bernardo Corradi, 50 anni, è stato calciatore di tante squadre da attaccante, con Parma, il Lazio e non solo, esordio nazionale proprio a Genova, pensate, da giocatore con un gol decisivo, era il 2003 contro il Portogallo, c'era Trapattoni in panchina, e poi un percorso da allenatore proprio nelle giovanili azzurre, quindi lui ha allenato a Coverciano, ha lavorato con la Federcalcio fino al 2025, poi l'ultima esperienza nella stagione che si è conclusa, che si concluderà il 30 di giugno al Milan nello staff tecnico di Allegri, però diciamolo francamente, sarebbe, o meglio sarà, quella di Corradi con la Sampdoria la sua prima esperienza assoluta da allenatore, da primo allenatore in un club, in una società, quindi non si parla soltanto di Serie A o Serie B per capirci, ma anche di serie minori, quindi è chiaro che per Corradi, bocca al lupo per carità a Corradi per il suo lavoro, in questo momento si profili una avventura sicuramente non scontata, non facile, e per la Samp Corradi stesso rappresenti una scommessa, un salto nel buio. Questa però è la decisione che sta nascendo, che sta partorendo, ecco, da questo lungo casting per la Samp, ne parliamo naturalmente anche nel corso della serata alle 21 in diretta a Primo Canale.
1: E parliamo anche del Genoa, perché il mercato si fa vivo, soprattutto si punta a chiudere con Ahmed Traoré, calciatore ivoriano con un passato tra Empoli e Sassuolo, di proprietà del Bournemouth, ma l'ultimo anno in prestito al Marsiglia. Con l'entourage del giocatore ci sarebbe già l'accordo, c'è poi da definire il passaggio del giocatore ivoriano dal club inglese a quello francese, poi a quel punto ci sarebbe l'occasione per il Genoa per portare in prestito con diritto di riscatto il centrocampista offensivo. Si parla anche di altre operazioni, su tutto il Norton Caffi che ha l'interesse del Napoli, mentre Ostigar, neo papà impegnato ai mondiali, è seguito dall'Inter. Per quanto riguarda lo Spezia, mercato che si muove anche da questo punto di vista, soprattutto dopo l'ufficialità di Angelotti come nuovo DS, un grande ritorno che è accolto positivamente dalla piazza. Il presidente Stilitano punta a costruire una squadra che possa tornare subito in Serie B, e tra i nomi papabili c'è anche quello di Matteo Ricci, grande protagonista della promozione nel 2020 e della successiva salvezza con lo Spezia. Tra pochi giorni si libererà dal contratto con la Sampdoria e potrebbe tornare allo Spezia. E direi che con questo è tutto.
2: Grazie ad Andrea Popolano, è tutto anche per noi, vi auguro un buon proseguimento di serata, buona domenica sera, ci rivediamo domani, buona serata.

0: Mamma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP Sapori e dintorni Conad a 1,09€ a letto. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
5: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
6: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì con qualche isolato fenomeno, principalmente in Appennino, in

0: Liguria con ventilazione debole e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto appunto all'insegna del bel tempo in Liguria, con temperature minime molto miti, massime comprese tra i 32 e i 34 gradi. Sul Savonese situazione praticamente analoga, anche qui la situazione sarà tranquilla con ampie schiarite e temperature massime che su queste zone raggiungeranno punte di 35 gradi. Su Genova e dintorni non mancheranno spazi assolati, specie nel pomeriggio, minime anche fino ai 26-28 gradi, valori massimi fino ai 35 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, potremo avere qualche isolato fenomeno, soprattutto nelle ore pomeridiane, temperature massime che qui non andranno al di sopra dei 30-32 gradi, con caldo tutto sommato moderato. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui da segnalare qualche rovescio di tanto in tanto, alternato però a delle schiarite, minime piacevoli, anzi miti direi, con temperature massime fino ai 32-33 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, caratterizzata ancora dalla persistenza dell'alta pressione, con qualche fenomeno che potrebbe ripresentarsi sull'Appennino Ligure. Ma per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

violenza si è consumata a Quinto, un gruppo di uomini incappucciati ha aggredito dei minori stranieri e scoppiata una rissa che è proseguita per diverse ore. Cereale è in lutto per la morte di Sofia, mentre l'amica Emma è ancora in rianimazione. Su Sofia è stata disposta l'autopsia, minacce all'autore del video social. La notizia che era nell'aria si è concretizzata, è stato scarcerato il marito di Nessy Guerra, bloccata in Egitto, qualcuno ha pagato la sua cauzione, Nessy, ho paura. Si chiude con 90.000 spettatori la 3 giorni al Ferraris di Olli, riaperto ai concerti dopo oltre 20 anni.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buona domenica. Partiamo dalla notizia di cronaca di questa notte, perché è stata una notte di follia nel quartiere genovese di Quinto. Un gruppo di minori stranieri, la maggior parte non accompagnati, è stato aggredito da un altro gruppo di persone, di uomini presumibilmente incappucciati. A quel punto è scoppiata una rissa che è perdurata per ore. Sono arrivati i carabinieri, molte le pattuglie intervenute, non ci sono feriti gravi, ma c'è una situazione di escalation grave. Allora ci racconta tutto quello che è successo proprio dai giardini di Quinto, Aurora Bottino.
1: Paura nella notte proprio qui ai giardini di Quinto, dove intorno a mezzanotte un gruppo di ragazzi, tra cui minori stranieri non accompagnati di una vicina comunità, sono stati aggrediti da circa una ventina di persone incappucciate e armate di bastoni. È stato sequestrato anche un coltello, una guerriglia urbana, anche perché poi c'è stata la risposta da parte dei giovani che erano ai giardini per festeggiare un compleanno che è durata per diverse ore. Tempestivo e massiccio l'intervento dei carabinieri, che hanno fermato quattro

0: giovani minorenni, stranieri e italiani per resistenza pubblico ufficiale, per invece trovare queste persone che incappucciate sono arrivate, hanno aggredito i ragazzi. Si sta lavorando, si stanno visionando le immagini delle telecamere presenti all'interno all'interno dei giardini, e appunto un allarme sicurezza che torna soprattutto dopo l'ultimo episodio che era avvenuto a San Fruttuoso proprio nella scorsa settimana, dove anche lì un gruppo di persone mascherate ha aggredito e picchiato un minore straniero non accompagnato.
1: Grazie ad Aurora Bottino. Adesso andiamo a sentire le parole del presidente di municipio, Federico Bogliolo, che è intervenuto nel corso della giornata proprio ai microfoni di Primo Canale per fare il punto della situazione. C'è da registrare poi quello che è accaduto soprattutto nelle ultime ore del pomeriggio, uno scontro a distanza con l'assessora alla sicurezza del comune di Genova, Marianna Viscogliosi, con accuse reciproche. Bogliolo ha detto: abbiamo chiesto risposte, non ci sono arrivate da parte dell'assessore. L'assessore invece ha replicato tutto questo molto anche via social, che le richieste ci sono, che le risposte ci sono state, che quello che è accaduto si riferiva in passato a incontri prima che accadesse l'episodio di questa notte. Allora sentiamo Federico Bogliolo.
2: Beh, il presidio è sicuramente un deterrente, perché chiunque veda le forze di polizia in loco, presenti sulla strada, ovviamente magari evita di commettere certi microcrimini, se così li possiamo definire. Un presidio che si era alternato nel tempo tra le forze di polizia locale, polizia di Stato, guardia di finanza e carabinieri, che aveva garantito comunque un principio di serenità nel quartiere che oggi purtroppo non vediamo. Noi l'abbiamo chiesto nelle settimane scorse, il 7 maggio come municipio abbiamo firmato una lettera indirizzata all'assessore alla sicurezza del Comune di Genova, dove gli chiedevamo un presidio per le zone più critiche del territorio. Non c'erano soltanto Quinto, ma c'era e c'è Vernazzola, c'è Priaruggia, c'è Quarto Alta, c'è via dei Ciclamini, via delle Genziane. Quindi abbiamo indicato specificamente i quartieri e le vie. Abbiamo chiesto all'assessore anche di farsi da tramite, quindi a nome di tutto il territorio, nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura, per chiedere appunto anche agli organi statali ovviamente di fare la propria parte. È l'assessore che siede al Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico in prefettura, a nome del comune ovviamente lo abbiamo chiesto a lei.
1: Queste quindi le parole di Federico Bogliolo. Vedremo come proseguirà questa querela a distanza. Attimi di paura invece oggi, questa notte a Genova, la mezzanotte scorsa, in via 12 ottobre, nel centro della città, un uomo senza fissa dimora in stato di alterazione ha dato fuoco ad alcuni cartoni che si trovavano sotto i portici della strada. Poi ha iniziato a lanciare pietre contro alcune persone che passavano nella zona. Sul posto sono intervenute la Croce Bianca Genova, i vigili del fuoco, la polizia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe dato fuoco ad alcuni cartoni che si trovavano sotto i portici della strada. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate, coinvolgendo anche alcune piante presenti nelle vicinanze. La situazione è degenerata poco dopo. Il senza fissa dimora avrebbe poi cercato di colpire alcune persone. È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera da una squadra della Croce Bianca Genovese proprio per questo episodio. Torniamo al fatto che vi abbiamo raccontato ieri sera nel nostro telegiornale, che riguardava quell'incidente gravissimo, drammatico a Ceriale. Il giorno dopo è lutto nel piccolo comune, è lutto da qui alle prossime settimane, proprio perché tra l'altro è venuta a mancare la ragazza, la figlia di 23 anni di un assessore di Ceriale. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Sofia Barberi, mentre l'amica sta lottando ancora in rianimazione dopo l'incidente gravissimo. E poi c'è la situazione che riguarda il video shock pubblicato da uno degli uomini, dei ragazzi, che era all'interno della macchina che ha provocato l'incidente, le scuse, le minacce di morte nei suoi confronti. Sentiamo.
3: È stata sottoposta a un intervento chirurgico delicatissimo Emma Brasca, la ragazza che si trovava in motorino assieme a Sofia Barberi, 23 anni, morta nello scontro di venerdì notte. Alla giovanissima è stato amputato un piede, si trova in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure. Nel frattempo sulla salma di Sofia è stata autorizzata l'autopsia, così come deciso dal PM che segue le indagini sull'incidente mortale. I carabinieri di Ceriale, cui sono state affidate le indagini coordinate dalla Procura di Savona, stanno proseguendo con gli accertamenti relativi alla dinamica dell'incidente. Secondo quanto appreso

0: Preso la ragazza alla guida della 500 neopatentata di appena 19 anni, avrebbe sbagliato la manovra di sorpasso andando a impattare sul motorino. L'urto è stato violentissimo, tale da sbalzare Sofia ed Elena dalla sella e distruggere completamente il veicolo a due ruote. Ceriale ha proclamato il lutto cittadino sospendendo le attività di svago in segno di dolore e di vicinanza alla mamma di Sofia, anche assessora alle politiche sociali del piccolo comune. Rabbia e sconcerto parallelamente per il video shock girato da uno dei ragazzi che si trovava a bordo dell'auto, che nei minuti successivi ha girato proprio un video postato poi su Instagram dove rideva e scherzava su quanto accaduto. Sotto casa sua si è radunato un gruppo di persone che lo ha minacciato di morte, come riferito dal giovane che ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti mentre il gruppetto si dileguava. Il video in questione è stato allegato agli atti inviati in procura. La pagina Instagram relativa al nickname utilizzato dal ragazzo per postare quel video è stata rimossa. Una tragedia accompagnata da questo episodio che, oltre a provocare sdegno, dovrà essere di insegnamento a una nuova generazione che troppo spesso sembra non aver rispetto per la vita degli altri e per la propria.
1: A proposito di incidenti, tragedia questa mattina sulla A26, dove una moto e un'auto si sono scontrate nel tratto compreso con il bivio con la 26 verso il capoluogo ligure. Il motociclista residente nell'Alessandrino è deceduto sul colpo, mentre la passeggera è stata portata in ospedale. Il conducente dell'auto è stato invece trasportato in codice rosso in pronto soccorso. Altri incidenti si sono verificati in A10 con la chiusura per un tratto per un arco di tempo del tratto autostradale, con altri incidenti, poi altre code che si sono registrate lungo la mattinata, e siamo ancora a raccontare purtroppo di incidenti stradali mortali sulle strade, sulle autostrade della Liguria. Andiamo a Spezia, perché il porto ligure è per il 52% dei cittadini delusi nel rapporto tra porto e città. Secondo l'ultimo sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecne, significa che i cittadini mal sopportano il proprio porto, il rapporto che c'è tra le due realtà importanti della Spezia. Sentiamo le motivazioni, l'abbiamo chiesto al primo cittadino e all'autorità portuale, Emanuela Cavallo.
2: La Spezia è il porto ligure che dal sondaggio Tecne di Primo Canale registra il 52% dei cittadini insoddisfatti dal rapporto tra porto e città. Come poter migliorare la situazione?
3: Il nostro impegno è quello di migliorare sempre questo rapporto, questo equilibrio, tenendo in considerazione che i fatti ci dicono che siamo sulla strada giusta. Abbiamo fatto un progetto che si chiama Spezia Green, è migliorato la nostra città sotto tutti i punti di vista, qualità dell'aria, vivibilità, e però indubbiamente c'è tanto da fare, senza dimenticarci che ci sono insegnamenti strategici per il paese, tipo il rigassificatore di Panigaglia, dove noi ad esempio come provincia, come presidente della provincia, abbiamo dato delle prescrizioni di riduzione dell'inquinamento, delle emissioni di oltre il 40%. Tutto quello che è di competenza delle amministrazioni comunali e provinciali è stato fatto o è in via di realizzazione. Poi ci sono temi che sono di competenza di altri, ad esempio quello della rumorosità. Se non esce il decreto ministeriale che stabilisce quali sono i limiti di rumorosità all'interno delle portuali, le attività economiche, è chiaro che c'è un problema continuo di ricerca.
4: Il percorso che abbiamo intrapreso è legato allo sviluppo del porto, mantenendo una sensibilità, una sostenibilità ambientale importante, e soprattutto recuperando tutta una serie di opere già programmate da tanti anni, rimaste ferme probabilmente per tutta una serie di motivi per troppo tempo. Credo che la risposta vera sia poi alla fine questa, nei confronti della cittadinanza, riuscire a mettere a terra tutte le opere che forse la cittadinanza sta aspettando molto troppo tempo.
1: È stato scarcerato sabato scorso Tamer Amunda, il cittadino egiziano, ex marito di Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo che vive da tempo nascosta in una cittadina egiziana dopo la condanna a 6 mesi di lavori forzati dovuta alla denuncia per adulterio presentata da Amunda. L'uomo era stato fermato il 9 giugno perché aveva minacciato il console italiano, ma era stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale, che valeva in tutto 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro. Vale questo la libertà di Nessy Guerra e la scarcerazione? Adesso si sta capendo che qualcuno ha pagato la cauzione per Tamer Amunda. Nel frattempo Nessy Guerra fa sapere dall'Egitto, tramite anche i suoi legali, che ha paura di quello che potrà accadere, visto che l'ex marito è stato scarcerato. A Genova nasce in via Pietro Maggiore

0: Iocco, che sarà l'indirizzo dei senza fissa dimora sui propri documenti in onore del clochard che divenne simbolo di solidarietà verso chi non ha più un'abitazione, ma le nuove vie e giardini sono diversi, è un obiettivo quello di lasciare un simbolo rispetto a chi non ha una casa, Eva Perasso.
1: Ci sono a Genova circa un centinaio di persone senza fissa dimora per i loro documenti segnalati sulle loro carte d'identità, che fino a ieri è stato via alla casa comunale e ora diventa via Pietro Magliocco. Lo ha approvato la giunta comunale genovese con una delibera che introduce alcune novità. Pietro Magliocco era un senza fissa dimora. È morto l'11 febbraio 1993 dopo aver dormito per giorni malato nella stazione di San Pierdarena. Aveva infatti una grave polmonite. La sua figura è da sempre ricordata dai volontari che si occupano di dare supporto a chi non ha una casa. Anzi, proprio dopo la sua morte è nato il movimento di solidarietà in città, intorno alla comunità di Sant'Egidio. Oltre a via Magliocco verranno intitolate nuove aree, sette in tutto le nuove denominazioni. Si va dai giardini Sandro Zerbino, piazzetta tra via Napoli e via Boine, dedicata al presidente della polisportiva Santa Caterina. Piazzetta Giuseppe Ivaldi, Don I, l'incrocio è quello tra Corso Dogali e Corso Firenze, per ricordare il celebre sacerdote genovese. E ancora il Parco Repubblica dell'Ecuador, nuova area verde pensile dalla rotonda di Carignano. Poi via Giuseppe Girolamo, tratto pedonale che collega Salita degli Angeli a via Bologna, intitolata al giovane musicista che perse la vita nel naufragio della Costa Concordia. A questi si aggiungono via Croce Bianca di Bolzaneto, tra via Pastorino e il ponte di visione alpina Cunense, passo Alberto Lupo, una pedonale tra via Luigi Rizzo e via Lemodugno a Pegli, in onore dell'indimenticato attore genovese, e infine la pista ciclabile Sandro Pertini, parallela a via Pra.
0: Ci spostiamo a Imperia, perché è stata inaugurata nelle scorse ore l'Incompiuta tra Imperia e Diano Marina, ha raggiunto il traguardo storico per il Ponente Ligure con l'apertura dopo 50 anni di attesa della pista ciclabile lunga 1,7 km che sblocca e rende pienamente fruibili circa 45 km della ciclovia tirrenica Riviera dei Fiori tra Spedaletti e Andora, con un investimento di oltre 11 milioni di euro tra PNRR, fondi nazionali e regionali. L'opera è stata realizzata da Regione Ligure e dai comuni limitrofi per una novità importante anche dal punto di vista non solo di chi ci vive, ma anche dei tanti turisti. Giovani studenti dell'Università di Architettura sono i protagonisti di quello che è il senso della narrazione dei gioielli, un progetto nato dall'intesa tra Narrazioni Preziose, Federpreziosi, Confcommercio, Genova e Università di Genova. Sentiamo.
2: Quest'anno abbiamo fatto un passo avanti, ci siamo spostati sul tema della comunicazione del gioiello, in particolare dei valori, dei molteplici valori che il gioiello rappresenta, che sono di natura culturale. Ogni lavorazione artigianale è legata a saperi, a tradizioni locali, a materiali, e quindi abbiamo lavorato molto su questa tematica, così come anche sul valore simbolico del gioiello e sul valore emozionale. Gli studenti erano liberi di scegliere fra queste tre possibili traiettorie quale individuare e quale percorrere.
3: 18 studenti divisi in 9 gruppi hanno lavorato con 9 gioiellieri, quindi ascoltando quelle che sono le storie di chi ha progettato, ideato il gioiello e chi invece con uno sguardo fresco lo reinterpreta in chiave contemporanea, pensando in chiave allestitiva e di messa in scena del gioiello, espedienti come appunto lo studio del packaging, della comunicazione, di un evento lancio, di un installazione.
4: Si parla spesso di raccontare il gioiello, di come raccontarlo, di che cos'è un'esperienza di vendita da far provare al cliente. Ecco, i ragazzi a 360 gradi hanno lavorato su questo, dandoci dei lavori che hanno sorpreso innanzitutto noi proprio per la completezza, per la freschezza dei loro lavori. Noi produciamo e lavoriamo con un mondo antichissimo, con dei gioielli che raccontano e hanno dei simboli molto forti, ma che spesso non raccontiamo a dovere. Loro ci stanno facendo vedere come si può raccontare con un nuovo linguaggio.
5: E noi crediamo fermamente che i giovani possano trasmettere al nostro comparto nuova energia, e per noi è fondamentale. In un settore che ha bisogno di favorire il ricambio generazionale, quale migliore occasione di una collaborazione con l'Università degli Studi di Genova?
0: Si chiude questa sera alle 21 la 3 giorni del concerto di Olly, che ha riaperto il Ferraris alla musica dopo 22 anni. Il cantante genovese si è esibito per 3 serate.

0: Giovedì, ieri e stasera, domenica, in realtà è riuscito quasi a sforare le 100.000 presenze, Chiara Orru.
1: C'è chi è arrivato martedì mattina e da allora vive praticamente davanti ai cancelli del Ferraris, chi ha passato la notte sul marciapiede e chi, seduto in fila sotto il sole, approfitta dell'attesa per ripassare gli esami di chirurgia generale. C'è chi è partito dalla Sicilia, chi dal Piemonte, chi dalla Lombardia e persino dalla Spagna. Da ogni angolo d'Italia e persino dall'estero, migliaia di ragazzi hanno raggiunto Genova per l'ultima e attesissima data di Holly allo stadio Luigi Ferraris. 90.000 persone in 3 giorni, è il ritorno della grande musica allo stadio di Marassi.
2: Sono qua da martedì mattina.
3: Ieri sera.
4: Sono arrivata ieri a Luna, sì, ieri sera mi sono fatta il concerto e poi oggi di nuovo ho fatto la notte. Io sono del Piemonte, di Alba, vicino a Torino.
5: Io da Lecco, paesino in provincia di Frosinone.
6: Milano.
7: Da Siviglia, vengo da Siviglia, da sola, per Holly. Per te.
5: E tutta vita è come dire, qualsiasi cosa ti succede è comunque tutta vita, fa parte del tuo percorso.
6: Non lo so, è come se fosse di famiglia, le sue canzoni fanno riaffiorare tante cose.
2: È il riflesso di una generazione, cioè ti puoi molto riconoscere facilmente nelle sue parole. Altrimenti non saremmo qua tutti così accampati da giorni.
1: I residenti di Marassi convivono da diversi giorni con strade più affollate, traffico intenso e qualche inevitabile disagio legato all'afflusso di migliaia di persone.
8: Però finalmente ogni tanto si vede qualche vento, un po' di movimento.
9: Sicuramente è un disturbo da parte di noi abitanti che abitiamo qui, però devo dire che comunque fa piacere vedere Genova così viva, piena di ragazzi.
2: Ne vale la pena, che pena, però io ti prometto che sarà bellissimo.
0: Allora, buon concerto per l'ultima di Holly al Ferraris. Chiudiamo con una notizia curiosa che riguarda le autostrade, ma viste in un modo diverso, perché l'autostrada Ligure torna a far parlare di sé, questa volta in un programma televisivo dedicato alla buona cucina. Le code in A7 hanno infatti ispirato Alessandro Borghese per una puntata dedicata ai ristoranti fuori casello. E non so se c'è da essere contenti oppure no, sentiamo Aurora Bottino.
10: Da chi ha minacciato di fare causa come Flavio Briatore a chi ha preso l'elicottero per evitarle, le code in autostrada non sono di certo una novità. Quello che può definirsi nuovo invece è l'idea di Alessandro Borghese, il noto chef e conduttore televisivo italiano che ogni anno macina chilometri in tutta Italia e che per la nuova puntata del format di successo 4 ristoranti ha deciso di lasciarsi ispirare proprio da un'autostrada dove le code non mancano mai, la 7. La Genova-Serravalle, chiamata anche l'autostrada del mare perché ogni estate porta migliaia di milanesi e non sulle spiagge liguri, non è certo un'arteria semplice da navigare. Tra cantieri e cambi di carreggiata basta poco per trasformare un viaggio di un'ora in un'odissea. Proprio per questo il cuoco ha deciso di andare a caccia del miglior ristorante fuori casello. L'autostrada del ritorno dal mare, quella che dopo un weekend o una vacanza riporta verso casa migliaia di automobilisti e siamo in tantissimi a conoscere la temibile frase «coda a tratti per lavori». Così, a scrivere, è lo stesso Borghese sui suoi profili social. A quel punto il viaggio si allunga, i minuti diventano ore e tu lo sai, quando la macchina si ferma, lo stomaco mormora. Nel dilemma, ti arrendi al classico panino dell'area di sosta, spiega Borghese, con il concerto dei tiri in manovra, oppure esci dal casello? La soluzione è a portata di mano, perché a pochi minuti dall'autostrada si nascondono osterie e trattorie capaci di trasformare una semplice sosta in una bella scoperta. Questa è l'idea della puntata, che si ferma, questa volta, anche a Ronco Scrivia.
0: Strada ad Alessandro. Il calcio forse è arrivata alla conclusione o forse sarà l'inizio della fine, vedremo, lo dirà il campo. La scelta del nuovo allenatore in casa a Sampdoria, c'è un nome che nessuno si aspettava, che è stato lanciato questa mattina da Di Marzio e che sembra avere trovare conferma, che è quello di Corradi sulla panchina blu cerchiata. Le polemiche già ci sono scoppiate via social, ma ci racconta questo e tanto altro Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
11: Ciao, buonasera Giorgia, buonasera a tutti. Esatto, forse dopo
3: dopo settimane e settimane di discussioni e anche di offerte respinte, o meglio di richieste da parte del club blucerchiato per allenatori che poi hanno rifiutato l'opportunità di sedersi sulla panchina blucerchiata, siamo arrivati alla conclusione. Il nome caldissimo è quello di Bernardo Corradi, ma ci racconta tutto nello specifico Marco Bisacchi.

0: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Bernardo Corradi, il nome caldo di questa domenica, calda e come per la Sampdoria. Bernardo Corradi che sta per diventare il nuovo allenatore della Sampdoria. Nome a sorpresa, dopo questo lungo casting, queste settimane fatte di incontri, di contatti, di colloqui, queste settimane segnate da molti rifiuti, molti no. Il no di Pecchia, il no di Possanzini, il no anche di Zanetti, che addirittura non si sarebbe neppure seduto al tavolo con i blucerchiati. Poi altri contatti nel corso di queste ultime ore, quello con Iachini, quello con D'Aversa, che però non considera in questo momento l'ex tecnico del Torino la Serie B tra le sue possibilità, e poi anche i tanti profili stranieri, Mason in particolare, fino poi a Gotti che è rimasto in lizza probabilmente quasi fino all'ultimo, ma in questo momento di fatto c'è stato il sorpasso probabilmente definitivo da parte di Bernardo Corradi. Ribadiamo, nome a sorpresa, Bernardo Corradi, 50 anni, è stato calciatore di tante squadre da attaccare, con Parma e Lazio e non solo, esordio nazionale proprio a Genova, pensate, da giocatore con un gol decisivo, era il 2003 contro il Portogallo, c'era Trapattoni in panchina, e poi un percorso da allenatore proprio nelle giovanili azzurre, quindi lui ha allenato a Coverciano, ha lavorato con la Federcalcio fino al 2025, poi l'ultima esperienza nella stagione che si è conclusa, che si concluderà il 30 di giugno al Milan nello staff tecnico di Allegri, però diciamolo francamente, sarà quella di Corradi con la Sampdoria, la sua prima esperienza assoluta da allenatore, da primo allenatore in un club, in una società, quindi non si parla soltanto di Serie A o Serie B per capirci, ma anche di serie minori, quindi è chiaro che per Corradi, bocca al lupo per carità a Corradi per il suo lavoro, in questo momento si profili una avventura sicuramente non scontata, non facile, e per la Samp Corradi stesso rappresenti una scommessa, un salto nel buio. Questa però è la decisione che sta nascendo, che sta partorendo, ecco, da questo lungo casting per la Samp. Ne parliamo naturalmente anche nel corso della serata alle 21 in diretta a Primo Canale.
1: E parliamo anche del Genoa, perché il mercato si fa vivo, soprattutto si punta a chiudere con Ahmed Traoré, calciatore ivoriano con un passato tra Empoli e Sassuolo, di proprietà del Bournemouth, ma l'ultimo anno in prestito al Marsiglia. Con l'entourage del giocatore ci sarebbe già l'accordo, c'è poi da definire il passaggio del giocatore ivoriano dal club inglese a quello francese, poi a quel punto ci sarebbe l'occasione per il Genoa per portare in prestito con diritto di riscatto il centrocampista offensivo. Si parla anche di altre operazioni, su tutto il Norton Caffi che ha l'interesse del Napoli, mentre Ostigar, neo papà impegnato ai mondiali, è seguito dall'Inter. Per quanto riguarda lo Spezia, mercato che si muove anche da questo punto di vista, soprattutto dopo l'ufficialità di Angelotti come nuovo DS, un grande ritorno che è accolto positivamente dalla piazza. Il presidente Stilitano punta a costruire una squadra che possa tornare subito in Serie B, e tra i nomi papabili c'è anche quello di Matteo Ricci, grande protagonista della promozione nel 2020 e della successiva salvezza con lo Spezia. Tra pochi giorni si libererà dal contratto con la Sampdoria e potrebbe tornare allo Spezia. E direi che con questo è tutto.
2: Grazie ad Andrea Popolano, è tutto anche per noi, vi auguro un buon proseguimento di serata, buona domenica sera, ci rivediamo domani, buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì con qualche isolato fenomeno, principalmente in Appennino, in Liguria, con ventilazione debole e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto appunto all'insegna del bel tempo in Liguria, con temperature minime molto miti, massime comprese tra i 32 e i 34 gradi. Sul Savonese, situazione praticamente analoga, anche qui. La situazione sarà tranquilla con ampie schiarite e temperature massime che su queste zone raggiungeranno punte di 35 gradi. Su Genova e dintorni non mancheranno spazi assolati, specie nel pomeriggio.

0: Minime anche fino ai 26-28 gradi, valori massimi fino ai 35 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, potremo avere qualche isolato fenomeno, soprattutto nelle ore pomeridiane, temperature massime che qui non andranno al di sopra dei 30-32 gradi, con caldo tutto sommato moderato. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui da segnalare qualche rovescio di tanto in tanto, alternato però a delle schiarite. Minime piacevoli, anzi miti direi, e con temperature massime fino ai 32-33 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, caratterizzata ancora dalla persistenza dell'alta pressione, con qualche fenomeno che potrebbe ripresentarsi sull'Appennino Ligure. Ma per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
2: Un duro attacco all'Unione Europea, colpevole di non favorire le imprese europee sul tema della decarbonizzazione a discapito di quelle internazionali. E poi la proposta di mettere dei reattori nucleari a bordo delle navi per ridurre le emissioni praticamente a zero. Queste, in sintesi, le parole del presidente di Assarmatori Stefano Messina, intervenuto oggi in apertura della convention annuale di Assarmatori a Roma.
3: Il primo tema è molto attuale. Noi abbiamo bisogno di rivedere la direttiva degli ETS, il cui processo è in atto da qui alla fine del mese di luglio, perché questa è una tassa che oramai dal 2024, con l'avvento del Green Deal, la paghiamo noi armatori, noi operatori, ed è una tassa che non è giusto che non torni almeno in parte al comparto per la decarbonizzazione. Perché questa è una tassa nata ai fini di decarbonizzare. Noi abbiamo iniziato a decarbonizzare, però è giusto che una parte di questi proventi, nei segmenti più colpiti, vada a finanziare almeno in parte questi investimenti necessari, che sono sostanzialmente il rinnovo, un ammodernamento delle flotte, un contributo alle autostrade del mare perché più camion vadano sulle navi nel trasporto nazionale, e un sostegno all'utilizzo di carburanti alternativi il cui costo è sensibilmente superiore ai carburanti tradizionali con più alto tenore di zolfo.
2: Il nucleare
3: è l'unico modalità attraverso la quale, ci sono studi di ben più autorevoli soggetti del sottoscritto o di Assarmatori, parlo del RINA, parlo di Enel, Leonardo e Ansaldo, che hanno fatto una società ad hoc, e ci vogliono 10-15 anni, perché poi legato al nucleare c'è anche il tema delle scorie, c'è una logistica facile perché il nucleare è per 5 anni nel ciclo di riclassifica, di manutenzione di una nave, non viene minimamente toccato. Quando ogni 5 anni la nave va in bacino, vengono magari esaurite le scorie, è tutto un tema molto, molto profondo. Cioè, il concetto è per dire che se non si arriva a quello, non si può arrivare a un net zero in termini di emissioni.
2: Ministro, nel suo intervento, di fatto una risposta anche a quelle che sono state le richieste di Stefano Messina, nucleare e reindirizzare le risorse sulla decarbonizzazione.
4: Assolutamente sì, questo è un settore, un comparto centrale per lo sviluppo del nostro paese ed è sicuramente strategico per l'autonomia della nostra Europa, come dimostrano anche le recenti vicende del blocco nello stretto di Hormuz. Quindi il settore deve essere considerato come strategico dal nostro continente europeo, deve consentire investimenti importanti e significativi sulla decarbonizzazione, per il quale è anche utile una riflessione sull'utilizzo dell'energia nucleare per le nostre navi, anche per le nostre navi.
5: Bisogna chiaramente fare un salto di qualità, di semplificare il lavoro. Chi è negli scali italiani, ma anche a iniziare ad avere una proiezione estera importante, come fanno le grandi nazioni marittime. L'Italia per anni non è stata una grande nazione marittima, siamo cresciuti grazie alle nostre

0: aziende, non tanto grazie agli interventi dello Stato. Oggi noi abbiamo bisogno di far sinergia tra pubblico e privato, perché solo così in questo mondo si possono colpire quelle sfide che, se no, se non le vinciamo noi, le vince qualcun altro, o i cinesi o qualcun altro che poi verrà a gestire i nostri scali. Noi non vogliamo che altri gestiscano i nostri scali, anzi, vogliamo essere noi al limite a gestire scali di altri. Siamo fortemente insediati da investimenti molto grandi che stanno avvenendo negli ultimi 20 anni, soprattutto dalla Cina, che ha investito più di 300 miliardi, e da altri, quando ovviamente noi, con le regole di stabilità europea e alcune tassazioni europee, facciamo fatica a mantenere le nostre filiere sul territorio europeo. Credo che tutti i giorni noi leggiamo quanto geopoliticamente sia interesse prima di tutto del continente europeo avere una capacità marittima in grado di poter cercare nuovi mercati, nuove linee logistiche nel momento in cui si vanno a creare delle crisi fuori dal continente. Questo è successo con la chiusura di Suez, è successo con Hormuz, è successo con l'Ucraina. Grazie alla grande capacità marittima che abbiamo, in buona parte grande capacità marittima data dal nostro paese, che è il più marittimo a livello europeo, siamo in grado di dare delle risposte puntuali. Ecco, questo è un asset che non va perso, su cui va investito, perché chi si ferma è perduto. Il mondo va avanti, certo che cercano, come posso dire, di assediare la nostra capacità marittima, come è successo in altri comparti. Il problema è questo, è che oggi c'è una sfida in atto e noi siamo pronti, diciamo, accettare la sfida, perché riteniamo che il sistema Italia sia ancora nel settore uno dei sistemi più promettenti a livello mondiale.
1: Siamo molto fiduciosi della direttiva, della revisione direttiva per il prossimo mese e mezzo. Andremo a capire cosa succede. Credo che con responsabilità, rispetto, ma altrettanta autorevolezza e competenza, stiamo facendo le giuste pressioni su Bruxelles, anche affinché i nostri parlamentari europei, e non limitare le responsabilità ai membri della Commissione, in primis il vicepresidente esecutivo Fitto, che sostengano questi argomenti, perché sul tema dei trasporti, almeno nazionali, non si può non prendere in considerazione che gli ETS rimangano al settore.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Lo scenario geopolitico internazionale al centro della 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero che si è svolta a Genova. All'evento, al Palazzo della Borsa, hanno partecipato 180 tra presidenti, segretari generali e funzionari delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero, attive in 64 paesi del mondo. Focus sulle nuove rotte e le nuove regole per gli scambi internazionali. Un momento di condivisione e analisi della situazione con il commercio globale che sta subendo continue trasformazioni, una storia complessa che Genova ha già vissuto e affrontato nel passato.
5: Nel 1948, a macerie fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova a Palazzo San Giorgio con 780 parlamentari e economisti contro i dazi e contro le autarchie, quindi è proprio il nostro DNA.
4: Nonostante i tumulti internazionali, i dati dell'export continuano a essere positivi con il Made in Liguria che trova apprezzamento e mercato, ma non mancano le sfide per restare al centro delle nuove rotte.
5: Intanto deve rendere più agevole la vita alle imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo

0: l'isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
1: Il ruolo fondamentale in questa fase è svolto proprio dalle Camere di Commercio italiane all'estero.
2: Sono momenti di grandi cambiamenti ed è essenziale che chi fa business e commercio sappia

0: essere sempre sul leading edge non solo degli scambi commerciali ma anche del business e dell'economia. Noi abbiamo molta fiducia negli organismi delle Camere di Commercio e delle Camere di Commercio internazionali, che ci danno la possibilità di avere scambi commerciali con l'estero e quindi ci danno la possibilità di far vedere quali sono i nostri benefici, dove noi siamo capaci e dove il Made in Italy può veramente fare la differenza.
1: Il commercio è un tema che sta molto a cuore a tutte le città, perché fa parte del tessuto sociale delle città, della vitalità delle città, ma poi c'è un commercio che è un commercio internazionale, delle rotte internazionali, che grazie agli strumenti camerali e alla digitalizzazione possono permettere di trovare nuove relazioni, nuove rotte. Qui credo che sia il luogo giusto, perché abbiamo, come posso dire, gli ambasciatori del Made in Italy, del commercio italiano in tutto il mondo.
2: Lo scenario geopolitico è complesso, soprattutto in questa fase, ma l'apertura a nuovi mercati come India e Sud America può permettere di intensificare i commerci e affrontare le criticità.
3: Perché siamo in un momento di volatilità dei risultati dovuta a una rottura di schemi generale, diciamo, dell'economia internazionale, del commercio internazionale, dove ovviamente sia il protagonismo, l'importanza e la bravura degli imprenditori italiani, ma anche la concretezza di un sistema paese che sta lavorando come espressione, diciamo, del governo in modo concreto, è sicuramente un elemento fondamentale che dobbiamo continuare addirittura accelerare proprio oggi, che ci sono delle potenziali criticità.
2: In questo la Liguria può giocare un ruolo centrale.
4: Noi come Italia, devo dire, abbiamo come export dei risultati straordinari, incredibilmente poco conosciuti, ma siamo il quarto paese esportatore al mondo dopo tre colossi che si chiamano Cina, Stati Uniti e Germania. Quindi vuol dire che le imprese italiane si fanno valere in tutto il mondo. Tra l'altro esportiamo tantissimi prodotti, abbiamo una grande diversificazione delle nostre esportazioni. La Liguria ha il porto più grande d'Italia, i porti sono tradizionalmente le porte sul mondo anche per tutti, diciamo, le nostre mercanzie, le nostre merci, quindi la Liguria è assolutamente attrezzata ed è fondamentale anche perché è nel cuore del Mediterraneo, ma con tutta l'Europa alle spalle.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
7: La voglio giusta per me.
5: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Allora, signori e signori, sono le 11.34, ritorna, si diceva una volta nel linguaggio televisivo di una volta grande richiesta, il re del talk show della televisione privata ligure, il nostro maestro, in primis il mio maestro, Vittorio Sirianni. Vittorio, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, siamo in diretta, quindi diversamente dalla settimana scorsa in cui ci siamo sentiti per farci gli auguri, salutarci, certo. Per sapere alcune cose. Siamo in diretta, quindi per la prima volta insomma le persone possono telefonarti, non certo, a me, certo, telefonare a Vittorio per salutarci, telefonate. Per ricordare i vecchi tempi.
2: Certo.
1: Ti domando, caro Vittorio, allora ai tuoi, i nostri tempi, al di là delle telefonate in diretta che riguardavano il calcio,
2: sì.
1: Avevate un programma di telefonate generiche come avviene, forse no?
2: Ma poche, però c'erano, sì.
1: Vedi, stanno già suonando.
2: Ma io mi auguro che queste telefonate, di rispetto ai miei tempi, siano migliorate dal punto di vista del contenuto.
1: Sì.
2: Perché effettivamente allora erano molto di tipo sportivo e c'era proprio quel...

0: quella,
1: però,
0: quel modo che simpatico peraltro, ecco,
1: ma, qui mi chiedo di Giulio Andreotti, qui una persona mi scrive oggi, giuro, vi faccio vedere se possiamo parlare del sacco di Genova dal 5 all'11 aprile del 1849.
0: Beh, tu, io c'ero. Io qui potrei raccontare un po' tutto.
1: Sentiamo, il sacco è il sacco?
0: No, ma in genere era il famoso sacco che si riempiva di prodotti mercantili, esatto, con i quali poi i sacchi venivano invegliati sulle navi e partivano per l'America. Esatto.
1: Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Giampiero da Voltri.
1: Giampiero da Voltri, dai, ti lascio al maestro.
2: Ti lascio nel grande Vittorio.
0: No, non è vero.
2: Pronto Vittorio?
1: Sì, sì.
0: Carissimo, come va?
2: Pronto, mi senti Vittorio?
1: Sì.
0: Ti sento benissimo. Benissimo.
2: Ti senti Vittorio? Sì. Ah, no, vabbè, volevo dire, a parte il fatto che sei sempre stato il re della televisione, guarda, hai sempre avuto quella signorilità di riuscire a dare sempre la risposta giusta, anche quando qualcuno magari ti chiamava per dirti una cosa. Enrico, ma dimmi un po' una cosa, ma te le ricordi le famose palle di Siriani? Insieme a Porcella facevate le previsioni per le partite, che c'era la palla che diceva cosa farà il Genoa, e poi uscivano le risposte strane tipo temporale su Marazzi.
0: Erano interessanti. Intanto chiarisci che le palle di Siriani erano due
1: palle. Allora, salutiamo intanto Giampiero.
0: Sì, certo.
1: Perché durante la settimana, sapendo che tu saresti arrivato, c'era sta cosa delle le palline, no?
0: Sì.
1: Che quindi prima del povero Maurizio Mosca col pendolino, prima di tutti, Vittorio aveva questa capacità di paragnostica.
0: Sì, perché erano due.
1: Racconta un po'.
0: No, erano due palle, così che venivano però da esperienze inglesi, da professori, psichiatri inglesi che utilizzavano queste palle per dare delle indicazioni di tipo però non strettamente tecnico, ma di dare dei concetti dai quali si poteva trarre l'idea se la squadra vince. Quindi era un fatto serio, ecco.
1: Mamma
0: era
1: mia, neanche a Dani.
0: Era un inizio di intelligenza artificiale.
1: Intelligenza artificiale, quindi...
0: Però io la chiamavo intelligenza artificiale, non intelligenza.
1: E quindi c'erano degli psichiatri che.
0: No, eravamo noi che realizzavamo attraverso dei computer precedenti, e quindi queste palle sono diventate un punto interessante,
1: esatto.
0: Visto che erano le cose che un po' in fondo a noi piacevano, perché nei nostri incontri c'era sempre quel senso un po' di ironia, un po' di sorriso, che rompeva un po' la monotonia delle tattiche 3-4-5, 4-5-2.
1: Le lasciamo a Paola Ferrari.
0: A Claudio Nofri.
1: Le lasciamo a loro.
0: C'era questo bel gioco che è piaciuto moltissimo, e quindi siamo andati avanti.
1: Poi, no, noi parlere abbiamo un'ora. Telefonata, pronto,
0: sì,
1: buongiorno.
0: Io le riporto le palle.
1: Lo facciamo, tanto siamo in pieno campionato del mondo, no? Quindi
0: perfetto.
1: Io su questo volevo anche chiederti oggi, no?
0: Sì, poco, perché il campionato del mondo senza l'Italia io sono molto però lo vedo volentieri, insomma, anche perché rivedo
1: forza
0: ancora
1: Marocco,
0: vecchi
1: Marocco.
0: Campioni.
1: Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
3: E ciao, volevo un cordiale saluto a
1: Lino,
3: al signor, sì, sono io, al signor Siriani, grazie per quello che ci ha espresso in un modo attuale, simpatico e veritiero.
1: Hai capito?
3: E ci sono tante mammolette che vorrebbero imitarlo. Comunque le auguro veramente ogni bene
0: grazie.
3: Ogni tipo di soddisfazione che mi ha dato anche per vederlo televisivamente, per quello che ha espresso, anche se delle volte non sono stato d'accordo con lui. Ce ne vorrebbero di questi signori, speriamo. Auguri di una buona vita, signor Siriani.
1: Grazie. Vedi il bene, no? Il bene. Ti vogliono, ci vogliono bene.
0: No, ma sai perché? Perché ai nostri tempi c'erano veramente dei rapporti, anche giocatori, società, giornalisti.

0: tifosi, c'era un certo rapporto completamente diverso da quello che è oggi, era un rapporto tra virgolette amichevole, cioè c'era un rispetto delle nostre professionalità, ma nello stesso tempo c'era quel rapporto umano che ci avvicinava e non rompeva i nostri percorsi. Io andavo a fare il giornalista, il giocatore faceva il calciatore, però poi se io avevo bisogno di una trasmissione di avere questo giocatore, lo chiamavo direttamente e gli dicevo: senti, vieni per favore, facciamo. E poi nasceva anche un'amicizia che portava anche a quelle forme di divertimento, di piacevolezza, di rapporto umano.
1: Beh, questo però che rapporto anche, umano è Vittorio, anche il tuo modo di porti, sei divisivo, tu cerchi la comunanza con le persone, non sei oggi o di qua o di là, oggi o Meloni o Schlein, oggi poi parliamo di politica.
0: Come?
1: Ci roviniamo la giornata.
0: Sì, no, però quindi era
1: oggi non ce la faremmo. Sentiamo la telefonata. Oggi o di qua o di là, o Formigli o Porro.
0: Poi ti racconto alcuni episodi questi politici.
1: A tutti noi?
0: Sì,
1: solo a me.
0: Su questi politici
1: dai,
0: che, non che non sorridono mai. Litigano sempre.
1: Mamma mia.
0: Coraggio, amici.
1: E fatevi una risata, no? Pronto?
0: Coraggio. Chi c'è?
2: Cirone?
1: Sì, Cirone Sirianni.
2: A sentire, per piacere, buona giornata. Io telefono da Finale Ligure.
1: Sì,
2: Mi sembra, sono da Finale, mi sembra che io con Vittorio Sirianni, quando ero ragazzino, giovanottino, e lui anche era un giovanottino,
1: va bene,
2: impaginavamo lo Sprint, il giornale Lo Sprint.
0: Certo, ricordo,
2: vero?
0: Come si chiama, Lino?
2: Il giornale sportivo dello Sprint, delle serie minori.
0: Certo.
2: Si ricorda?
0: Ma come mi ricordo? Ero uno dei fondatori, perché le ricordo che lo Sprint...
2: È un fondatore dello Sprint.
1: Sì. Ma come si chiama lei? Perché...
2: Io sono Moro Valentino, ero un tipografo, impaginavamo lo Sprint assieme a Vittorio Sirianni, ad Alassio, dalla tipografia Carbone. Ero un ragazzino io.
0: Mi ricordo, pensi che lo Sprint è stato il primo giornale di informazione dilettantistica. Cioè allora fu fondato dal Centro Sportivo Italiano. Allora il Centro Sportivo Italiano era in Vico Falamonica ed era la organizzazione del Cardinal Siri. Gestito così con l'aiuto della curia, in particolare del Cardinal Siri. E di lì nasce questo Sprint che raccoglieva tutta l'attività dilettantistica adesso non so, si chiamano serie C, serie meno, come si chiamano tutte le varie dilettanti, eccetera. Sì. E noi raccogliamo, era il primo giornale a quel livello, perché il Cardinal Siri aveva una grande funzione legata sia da una parte agli operai, ma dall'altra ai giovani. E voleva che questi ragazzi, che erano tutti legati molto al Centro Sportivo Italiano, allora.
1: Si giocava anche nell'oratorio, no? Si partiva dall'oratorio.
0: Allora, sì, però c'erano tutti questi campionati interessantissimi, allora seguiti moltissimi, saranno gli altri. Che anni erano? 55, 56.
1: Valentino Finale Ligure, che anni? 55 poteva essere.
0: Sì, siamo lì qua, addirittura qualche anno
1: prima. Che suono.
0: Quindi avevamo lanciato questo.
1: Questa non la sapevo.
0: Sì.
1: Però dall'idea di una chiesa, noi ricordavamo Cardinal Siri, dall'idea di una chiesa abbastanza avanti, oggi neanche un politico penserebbe ad un'iniziativa così per i ragazzi.
0: Genova aveva nella sua struttura che gestiva la città, aveva tre capisaldi, aveva il Cardinal Siri,
1: poi il Porto,
0: aveva Costa. Il presidente della
1: Confindustria,
0: Costa, presidente della Confindustria, alle spalle c'era Taviani e poi c'era il sindaco che era allora Pertusio. Quindi erano gli uomini che gestivano, praticamente avevano in mano tutti gli scenari economici, sociali e quindi anche religiosi, giovanili, e quindi erano anni felici per Genova.
1: Allora senti, c'è una telefonata ricorda Siriani.

0: Ecco, di portare le palle.
1: Ah, ma allora vogliono le palle.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Se ma non le palle, so se le palle. Sia troppo, così, come dire,
0: in televisione.
1: Un po' troppo basso come livello.
0: No, ma no, ti
1: primo
0: ringrazio.
1: Canale che tiene molto
0: no,
1: alto,
0: siamo abituati.
1: Che ha un top alto.
0: Ma penso che quello che la gente è abituata a vedere in televisione...
1: Comunque le palle, guarda, che hanno un grande successo.
0: Ma
1: bisogna, vedere, bisogna vedere se sono ancora cariche e si sono allenate.
0: Beh, devi,
1: in questo,
0: a una settimana per caricarle.
1: Sì, perché...
0: Dobbiamo chiamare qualche psichiatra per...
1: No, adesso vediamo.
0: Pensaci tu, hai una settimana.
1: Sì, bisogna vedere se sono ricaricate e se sono soprattutto disponibili.
0: Vabbè.
1: Io devo chiamare anche Ferguson,
0: vediamo.
1: Cioè in Inghilterra, per avere alcune indicazioni ancora,
0: perché
1: i tempi sono cambiati.
0: Sì, c'è Lucia direi al telefono, è una mia ascoltatrice doc. Io ricordo anche i nomi, capisci? Sento la voce di Abbino, so.
1: Ma è vero che tu hai una...
0: Cos'ho?
1: Un'agendina di donne femminili.
0: Di nonne.
1: Di donne.
0: No,
1: sì.
0: Nonne.
1: Ah, tu nonne?
0: Sì, nonne.
1: No, pensavo donne alla tua.
0: No, no, no, ormai sono le nonne.
1: Ho capito. Sei sulla nonna.
0: Sì, ho un elenco di nonne.
1: Comunque.
0: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
2: Sono Lucia.
0: Ah, vedi?
2: Io lo vedo sempre, questo giornalista famoso che ho riconosciuto fin dalla prima volta che sono venuta qui ad abitare a San Lorenzo. E lui lo vedo spesso sull'autobus, ma lo trovo ogni volta ringiovanito.
0: Ma è questo,
2: sembra
0: come
2: un giovanotto, così
0: vedi?
2: Curato nel vestire, nel pettinarsi, proprio
1: è il tigurio, signora.
2: Ha dei segreti che non rivela, perché non è possibile che così fisicamente apparente.
0: Però Lucia,
1: quindi, senta Lucia, lei abita a San Lorenzo della Costa?
2: Questi politici,
0: sì, è Santa Margherita,
2: che sono così,
0: però,
2: che vanno tutti d'accordo,
0: ho capito.
2: Ecco, che gli dicesse i segreti,
0: segreti
2: che si usava quando anch'io ero molto più giovane, e il comportamento delle persone che avevano per trionfare e per avere rispetto. Ecco.
0: Grazie Lucia. Però Lucia, dire queste cose davanti a me, tradirmi così,
1: lei abita...
0: solitamente i complimenti riservavi a me, adesso di colpo. Vabbè, Vittorio,
1: ma lei, lei abita a San Lorenzo della Costa?
2: Sì, sì.
1: Quindi, ma sa perché sono così? Perché anch'io, è l'aria del Tiguglio che ci fa belli.
0: Vedremo lì, quindi. È l'aria del Tiguglio, Lucia. Grazie,
2: sì.
0: grazie.
2: A te e saluti.
0: Grazie,
2: e
0: grazie. Allora, pubblicità, un grandissimo saluto a Vittorio Sinani, mi ricordo la trasmissione La mia panchina, un calcio ad altri tempi, se mi racconto un'intervista fatta a Fabrizio Gorin, dopo,
1: sì.
0: Oreano da San Piero d'Arena, dai, dopo parliamo di Gorin. Reclam.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
0: Allora, Vittorio Siriani in diretta, 11.51, ben ritrovati, sentiamo la nuova telefonata all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, mi senti?
0: Ma benissimo, benissimo, chi sei?
4: Ecco, volevo mandarti una foto, ciao, scusa se do del tuo, adesso un po' più vecchio, dico Vittorio Siriani, poi tutto un gruppo che c'eravamo, Pascali, c'è Barison, via discorrendo, quando abbiamo giocato a Marassi c'è una Sampdoria, ce l'ho qua, magari la faccio, te la mando.
0: Se ma l'hai già mandata?
4: No, devo ancora mandarla.
0: Sì, mandala.
4: Mandala come devo fare per mandarla?
0: Devi mandarla adesso, subito, al 347 66.

0: 7 6 6 2 9 1.
1: Allora 3
0: 4 7 6 7
1: sì
0: 6 6
1: 6 6
0: 2 9 1
1: 2 9 1 che c'è lì, lì alla sì, grande con tiro dai capelli io ci correndo.
2: Non è una
1: okay?
2: foto, non è una
1: te la mando
2: foto
1: subito
2: di,
1: allora
2: non è una foto di Playboy, no,
0: è una foto.
1: Pronto, dimmi.
2: No, no, dicevo, non è una foto. Mandala, mandala.
0: Sì, ti stava, però ti stava chiedendo una cosa, Vittorio.
2: No, ti chiedevo se non è una foto di Playboy, mi raccomando.
0: Non foto di Playboy, ecco, suggerisce.
1: No, c'è anche Zerbini, perché c'è anche Zerbini.
0: A posto siamo, sì, sì, sì. Allora siamo a posto.
2: Se c'è Zerbini, siamo a posto.
0: Allora siamo proprio a posto.
2: Il nostro amico Paolo.
0: Allora, vediamo se arriva la foto. Un grandissimo saluto al signor Vittorio Siriani. Vabbè, ecco qua, eravamo rimasti all'intervista fatta a Fabrizio Gorin. Oreano, perché Oreano ricorda questa, perché questa richiesta?
2: Ma perché ti spiego?
0: Spiegami.
2: I nostri rapporti allora con i giocatori erano rapporti veramente piacevoli, amichevoli, legati da una forte stima e un grosso stima reciproca degli uni agli altri. Quindi i rapporti erano, direi, chiamiamoli tra virgolette amichevoli, e fra i miei amici più legati c'era Onofri e Gorin. Onofri e Gorin erano molto molto molto amici,
0: sì.
2: Due eccezionali personaggi al di là degli aspetti sportivi, con i quali invece ci eravamo sempre, insomma, ci vedevamo, interettavamo, avevano un rapporto anche con noi piacevole, e questo dimostra come allora i rapporti fra i giornalisti e i giocatori fossero assolutamente diciamo anche dal punto di vista umano molto interessanti, il che permetteva intanto di non creare mai tensioni, non creare mai rivalità, non creare mai svolte pericolose, violente, eccetera. E quindi in particolare Gorin era un personaggio straordinario, tutti lo vedevano come il grande difensore roccioso che marcava duro, eccetera. In effetti era un ragazzo umanissimo, di una simpatia anche coso. Il che lo era anche di Onofri, e quindi con loro avevamo un rapporto particolare. Quindi questo mi ricorda Gorin, ma poi era il gruppo anche Monofri, Gorin, Ruotolo, c'era tutta una serie di amici con i quali spesso ci andavamo anche a cena, ma ti ripeto, sempre rispettando i percorsi professionali degli uni e degli altri.
0: Allora ti saluta da Piazza Limonda Walter, dice che sei sempre una bellissima
2: Piazza
0: persona, Limonda, hai insegnato a tutti.
2: Piazza Limonda.
0: E tu sì, dice che puoi fare opinione, non come certi che presentano. Tu sì, potevi fare opinione, eri il numero uno, sei il numero uno delle TV locali, caro Vittorio. A proposito di, no, cioè non di colleghi, tu volevi dire qualche cosa sulla politica, dici che i leader non sorridono più, che sono cambiati, no, anche loro.
2: No, sì, mi raccomando, entrando in politica bisogna stare molto attenti, cioè
0: sì,
2: alla
0: vai.
2: Parola, alla virgola, eccetera.
0: Vai.
2: No, no, io sostenevo questo, cioè che oggi io dico, i nostri governanti, insomma,
0: sì,
2: in un momento anche non facile, io trovo che governanti a tutti i livelli, nazionali, locali, regionali, cioè dovrebbero cercare di trovare una forma un po' più leggera anche nei loro rapporti e portare alla gente, a noi, ai cittadini, qualche momento insomma, di leggerezza, di speranza, anche con un sorriso. Ecco, io la parola sorriso oggi la metterei come parola del momento, che cioè sorriso inesistente. Io ti faccio una domanda, hai mai visto in questi periodi i politici sorridere?
0: No, sono incarogniti,
2: sono
0: tutti, gli uni contro gli altri.
2: Più che sono anche cupi,
0: sì,
2: sono anche sempre legati, tesi. Poi non parliamo quelli che si scatenano,
0: sì,
2: eccetera. Cioè io non ho mai visto un qualcuno in tutti gli interventi, a tutti i livelli, con qualcosa di qualche parola, anche qualche battuta sorridente per alleggerire momento così. Io fra l'altro ti racconto un episodio, se
0: dimmi.
2: Posso. Tre giorni fa sono andato a una a un convegno molto interessante di tutte donne, perché anche le donne oggi sono al momento, sono alla ribalta

0: che parlavano un tema interessante, cioè gli 80 anni della Repubblica, gli 80 anni del voto dato alle donne. Erano tutte donne, organizzate dalle associazioni femminili, e argomenti interessantissimi, profondi, approfonditi, ma io non ho visto in tutti questi incontri, in interventi, un sorriso.
1: Sì.
0: Non l'ho visto. Ci faccio nel... C'era la Salis. Posso accennare?
2: Si può parlare, possiamo dire? C'è la sindaca.
0: Sì, ok. Posso dire?
2: No, perché c'è un apparato di comunicazione, non è... Si, posso dire, no? Sì, sì.
0: Non so, chiediamo...
2: Sì,
0: chiediamo a Ponderosi, non so.
2: Non c'era. Va bene,
0: a Salvini, non lo so io. No, dicevo questo perché...
2: Oggi bisogna stare attenti, gli equilibri.
0: Ma no, ma io dico una cosa seria, perché poi devo ricordare che la Salis, io... sono stato uno dei primi a portarli in televisione.
2: Ah, beh, certo, quando aveva sportiva,
0: brava,
2: era quando una ragazza
0: aveva, che era una ragazza di un'altezza sicura, a parte che era bella, ma anche adesso è una bella signora,
2: certo,
0: quindi
2: certo.
0: No, ma era una ragazza spigliata, allegra, divertente, piaceva, era insomma ecco, io l'ho portato in televisione, credo fra i primi per farla conoscere, ma ti assicuro si era nato un simpatico rapporto. Però l'ho rivista dopo 20 anni. Ecco, e in questo incontro ha fatto un perfetto intervento, certo, sui temi della donna di ieri, di oggi, ma sempre con una serietà assoluta. Ecco, io l'ho vista senza un sorriso. E allora mi sono chiesto, ma anche perché queste donne o uomini di vertice, che dovrebbero essere quelli che danno la spinta, sai che quella, la Silvia era ferma, cioè... cose bellissime che diceva, e ne diceva con una forma di sempre pensierosa, capito? Ecco, cioè ho visto che mancava il sorriso. Io il sorriso lo ritengo una forma, il sorriso inteso ampio, no? Il sorriso è il parlare, dare speranza, certo, leggerezza, distensione, rapporti più facili. Certo. Ecco, questo sorriso per me manca in questo periodo. A me manca molto, perché io ho vissuto anche sul sorriso nei miei 70
2: anni. Noi cerchiamo di trovarli.
0: 90 anni.
2: Noi cerchiamo di trovarli ogni giorno in qualsiasi domanda.
0: Scusate la parentesi.
2: No, noi cerchiamo di trovarli ogni giorno in qualsiasi domanda, in qualsiasi cosa dei nostri telespettatori, ma sai, più che essere seri, a mio avviso sono seriosi, perché
0: sì,
2: oggi sei bersagliato da tutte le cose, devi stare attento ad ogni virgola, ad ogni cosa che dici, perché sennò sei bersagliato dai social, dagli apparati della stampa, dalla concorrenza, dal
0: no,
2: campo.
0: Ma io mi rendo conto che, parlando anche della
2: Salis,
0: abbia talmente problemi, quindi che sia assolutamente assorbita da tutta questa nuovo incarico che ha. Però insomma, anche in tutto questo, qualche momento, probabilmente, spero che la Salis, che io conosco da tempo, in famiglia con un bel bimbo, col marito, sia almeno lì, sorrida felicemente,
2: sorridiamo,
0: si rilassi,
2: che sarà mai, siamo molto divisivi. La telefonata del mezzogiorno. Vittorio rimane, però un'altra, hai avvisato casa che stai qua ancora mezz'ora, sì.
0: Sì, perché sono scappato, perché mia moglie dormiva e allora sono scappato.
2: Allora la chetichella.
0: Adesso non mi vede, si spaventerà, però sono qua.
2: Sta qua, sta bene e lotta insieme a noi.
0: Lotta insieme a noi.
2: È vivo e lotta insieme a noi. Pronto?
3: Pronto, Vittorio, volevo salutare Enrico e Vittorio.
2: Vittorio,
3: me lo ricordo come visir.
2: Gran visir. Perché cosa?
3: Si firmava visir sul giornale.
0: Che vuol dire Vittorio Siriani, ma era una formula.
3: Ci ha intervistato, erano i vigili, e ci ha intervistato nel 76 al ritorno dal Friuli. E me lo ricordo perché era un caro amico.
2: Parliamo del terremoto?
3: Parliamo del terremoto, siamo tornati dal Friuli e lui ci aveva invitato a una delle, anzi alla prima televisione privata di Genova, e ci aveva fatto l'intervista. Quindi lo rivedo con piacere.
0: Grazie, che anni erano?
2: 76. Quindi 76, 26?
0: Due anni dopo la nascita delle televisioni a Genova, in Liguria, 74.
2: 50?
0: 74.
2: 74.
0: 74 nasce la prima televisione a Genova, che era Telegenova, insieme a Telebiella, che furono le prime due televisioni private che nacquero, ancora via cavo.

0: si chiamava.
1: E poi in Televiena via. È scomparso 10 giorni fa Peppo Sacchi, era un, sì, un caro amico dei miei genitori, pensa, lo conobbero proprio in quegli anni, sì, sì. E avevano insomma scoperto tutta la storia di Telebiella via cavolo, lui trasmetteva dalla lavanderia della moglie, una donna bellissima, sì, sì, sì. E un giorno facevamo, mi manda Cirone ed ebbi il piacere, parlo di non so 30 anni fa, di intervistare appunto Peppo Sacchi, il precursore delle televisioni private,
0: sì, sì, sì.
1: Allora quindi c'è stato anche il Friuli, forse dobbiamo andare in regia. Sì, c'è un attimo di pubblicità, c'è un po', ma dice c'è poco da sorridere, dicono, anzi oggi tutto è difficile, ma proprio perché non sorridiamo è tutto difficile.
0: Sì, non so, ma è un cortocircuito, cioè non sorridiamo perché la situazione è così, però...
1: Ti volevo, lo facciamo adesso, no, ne parliamo dopo la pubblicità, così sono tranquillo, dai, ma andiamo pubblicità, poi volevo chiederti un'altra cosa sulla TV di oggi, preparati.
0: Sì. Va bene.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litri, sconto 30%, a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
1: Allora, non... le foto no, però... Vittorio, devi salutare Angela e Yolanda da Casarza Ligure, che aspettano il tuo saluto.
0: Ah, Angela.
1: Angela e Yolanda.
0: Ma io andrei volentieri a trovarle, sì, perché Casarza Ligure io la conosco indirettamente, soprattutto quando vado ogni tanto a mangiare. Ci sono degli ottimi locali,
1: sì,
0: non so se queste ragazze ne sono titolari di qualche locale, te lo possono dire, non hai in collegamento, no?
1: No, c'ho il telefono.
0: No. Comunque mi fa piacere se potessi incontrarle, salutarle,
1: certo,
0: e fare qualche...
1: E hanno mandato foto con, cioè, il povero Gianluca Vialli, adesso non posso farle vedere, foto con i campioni della Sampdoria.
0: Sì, sì, ma eravamo sempre
1: con i campioni della Sampdoria.
0: Allora,
1: giovanissimo Gianluca Vialli.
0: Sì, mio amico Vialli, erano... Sai che io avevo i più grandi amici, io sono di estrazione, lo posso dire, genoana.
1: Sì,
0: perché...
1: Che si può dire, mica...
0: No, lo dico perché, dicono, ma perché? Io quando avevo 9 anni la Sampdoria non c'era, la Sampdoria nasce, certo, nel 46,
1: sì,
0: io ho 10-12 anni, quando incominciavano ad arrivare in Piazza Livonda, dove io abitavo in via Tomasin Brea, in via Casareggis, arrivavano a mangiare prima della partita alla trattoria toscana che c'era lì, tutti i giocatori del Genoa, e allora a Livonda è diventata proprio ancora oggi Genoa,
1: certo,
0: e quindi c'erano tutti questi giocatori e noi andavamo a vedere, insomma,
1: certo,
0: e quindi
1: di
0: lì è nata questa,
1: sì, sì,
0: quindi
1: sì.
0: La mia generazione penso,
1: certo,
0: sia abbastanza
1: tu genuana. Sai perché io tengo? Dovrei avertelo detto, però non te lo dico.
0: Per la San Pier d'Arenese.
1: No, non c'entra Genova. Dovrei avertelo detto, non te lo ricordo. Non sai, indovina, non per chi ricordo. Potrei tenere. Vabbè, non pensaci.
0: Ma tu sei piemontese.
1: No. Pensaci. Sentiamo la telefonata.
0: Per il Livorno?
1: No, sentiamo la telefonata.
0: Chi sei?
1: Poi te lo dirò, poi te lo devi capirlo, però dovrei avertelo detto. No, una squadra nazionale, parliamo di una squadra italiana, nazionale, di Serie A. Pronto?
7: Buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti voi, vorrei gentilmente chiedere...

0: dottor Siriani, se domani, parlando della Daistrocchi, potesse dire due parole per un personaggio che per me è rimasto un po' nel dimenticatoio. Mi riferisco a Orestio Biancalana. Non se ne parla più di questo personaggio, che pure è stato una colonna della Daistrocchi.
1: Certo.
0: La ringrazio, dottor Siriani, se potesse dire due parole.
1: No, ma Biancalana, Biancalana è stato uno dei cioè noi selezionavamo allora ancora, perché allora c'erano anche gli studenti veri che facevano la Baistrocchi. Oggi c'è un po' di, non tutti sono, e Biancalana era un personaggio straordinario che ha fatto la storia della Baistrocchi, soprattutto per la sua partecipazione, per la sua simpatia, perché aveva ancora veramente il senso umoristico da goliardico,
2: ecco,
1: perché le nostre Baistrocchi che io ho fatto dal 56 al 76, 20 anni, era la goliardia più sincera, più bella, non volgare, legata veramente al gusto e alla volontà di essere goliardi, studenti, simpatici, generosi, sicuramente molto un po' sgangherati, però abbiamo vissuto questa Baistrocchi come un'espressione spettacolare di quello che era il piacere di stare all'università.
2: Peraltro non c'era il politicamente corretto, oggi no. Se dovessi fare una battuta un po' più sul gay, sull'eterosessuale, sulla donna, mamma mia, si va in galera.
1: Per carità.
2: Si va in galera, no?
1: Allora, fra l'altro, pensa che a proposito di donne, ecco, noi allora prendevamo in giro tutti i politici locali,
2: sì.
1: Parlo degli anni primi, sì. Veri anni della Baistrocchi, e io mi ricordo una delle politiche che furono allora fra le donne parlamentari genovesi, primi parlamentari genovesi, che era, si chiamava Ines Boffardi.
2: Ines Boffardi.
1: Ines
2: sì.
1: Boffardi. Noi come Baistrocchi era un nostro obiettivo.
2: Bersaglio.
1: Aveva un bersaglio.
2: Sì,
1: e, quindi,
2: sì,
1: e lei era la prima, era sempre presente, saliva sul palco, si divertiva.
2: Sì, sì,
1: ecco,
2: sì.
1: Ed era una donna che nasceva proprio per difendere i diritti delle donne, era una donna preparatissima,
2: sì,
1: dal,
2: sì,
1: punto,
2: sì,
1: di,
2: sì,
1: vista,
2: sì, sì.
1: Però si apriva a
2: sì,
1: queste,
2: sì,
1: cose,
2: sì,
1: accettava,
2: sì, sì.
1: Sorrideva, ecco, anche,
2: oggi
1: anche
2: va in galera, va in tribunale.
1: Boffardi,
2: che... Pronto?
3: Pronto, eccoci.
2: Oh,
3: Angela e Yolanda da Casalza Libera.
2: Ah, vedi le signore da Yolanda.
3: Buongiorno. Allora, siamo sempre a guardarvi, quindi vi ringraziamo.
4: Io sono venuta
3: anche a vedere la Baistrocchi.
4: La Baistrocchi con allora quei tempi con mio papà.
3: Ecco, ecco. Allora, volevamo salutarvi. Le foto che avete visto sono di Lavagna, del Sampdoria Club de Paoli, con molto rimpianto, Vialli, Mannini, Sunes, erano bei tempi.
2: Volevamo era giovanissimo. Mi scusi, questo Vialli, poi le vedremo le foto, ma era un ragazzino all'epoca.
3: Ragazzini, sì, allora si potevano
2: anni...
3: vedere come... Come diceva Siriani, si potevano vedere,
2: no.
3: Li incontravamo, quindi li vedevamo sempre. Quindi
1: ma era un
2: 84-85, no? Che anni era? Guarda.
3: Sì, più o meno sì. Più o meno sì, sì, in quegli anni. Va bene, noi vi seguiamo sempre, vi ringraziamo,
2: sì,
3: di esserci tutte,
2: sì,
3: le mattine, di farci compagnia. Perché...
2: Grazie. Ma veniamo, Vittorio ha parlato di mangiare, posso venire anch'io?
1: No, volevo chiedere, in genere da quelle parti ci sono ottime trattorie, vero?
2: Ottime trattorie?
3: Ma trattorie qui nei dintorni ce ne sono, però...
1: Ma voi siete delle buone...
3: Noi siete in casa, non possiamo fare pubblicità.
1: Voi siete delle buon gustaie calcistiche.
3: Grazie
1: a voi, grazie a voi, splendide ragazze del 99.
2: Meraviglia. Ah, direi ancora una telefonata. Dunque, mio principale, un abbraccio a te, Vittorio, Piero, Marco Reste, il mio principale per 6 mesi quando ero ragazzino. Un abbraccio a te, Vittorio. Angela 60, la foto di Lavagna era la premiazione Rete Argento, Sampdoria Club. 90 anni, onore alla gestione del non contatto con la politica. Deve essere stato molto difficile e costoso. No, dici, no. Cioè,

0: Noi, tu non ti sei mai intaccato con la politica, no? Mai. Non hai mai chiesto niente alla politica, così come me. No. Dice, deve essere stato difficile. Difficile.
1: Assolutamente.
0: Costoso, sì, avremmo potuto guadagnare di più, però...
1: Ma poi...
0: Chi se ne... Possibile chi
1: sì,
0: se ne frega.
1: Insomma, non... Ma no, il pensiero di... No, ma poi ci sono... No, ci sono i caratteri che non io... Se il pensiero dovessi fare candidato politico e andare in giro con i fogliettini al mercato orientale a distribuire foglietti, votate per,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: carità.
0: Sì, per carità di Dio. Dai, ultimo minuto, ultima telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Massimo.
0: Sì.
2: Volevo salutare l'amico Vittorio Sirianni.
0: Sì.
2: Che sono stato praticamente presentato a lui, ma parliamo forse anche più di 50 anni fa, dalla signora Billiner, che sì, Vittorio certo. Dovrebbe ricordarsi.
1: Certo, certo. È molto, mi ricordo, era la signora Billiner, ma anche il marito Pino Billiner, è stato uno dei grandi editori genovesi per quanto riguarda un certo tipo di pubblicazione, poi era un genoano anche lui, insomma. Abbiamo organizzato con loro uno spettacolo meraviglioso alla Foce che si chiamava, in onore del Genova, che si chiamava Genoa Folie.
0: Quante cose hai fatto, Vittorio?
1: Genoa Folie, che era un grande spettacolo con attori e attrici in occasione, non so di quale è, anniversario del Genoa. C'era ancora, c'erano i tempi di Roberto Pruzzo, di questa gente, con Pino Billiner e la signora Billiner, che è stata la nostra grande amica, con le quali abbiamo fatto molti anni, ecco, a proposito, molti anni divertenti, con tantissime iniziative sia pubblicitarie sia giornalistiche che spettacolari, quindi la ricordo molto volentieri.
0: Bene, allora grazie, noi ci salutiamo. Allora Vittorio, hai un impegno, devi caricare le due palle perché parleremo dei campionati del mondo.
1: Ma
0: giovedì
1: sei,
0: prossimo?
1: Sei sicuro che possa portarle?
0: Io sì, io ti dico sì.
1: Chiediamolo al top, no?
0: Chiediamo, ma il popolo sì, ma mi hanno raccontato cosa faceva, tutti i pronostici azzeccati.
1: Sì, noi avevamo mediamente il 70%.
0: Allora,
1: le palle, eh?
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: ti
0: sì.
1: Ripeto, devo sentire,
0: sì.
1: Se devo sentire la casa madre Inghilterra.
0: No, diciamo, vediamo come se matura qualcosa in questa settimana.
1: La prossima settimana, ma sono ancora qui la prossima settimana.
0: Sì. Se Dio vuole, tra 20 anni dobbiamo prendere un impegno. Quando io avrò la tua età, tu sarai qua a intervistare me.
1: Ah, ecco.
0: A dire, ti ricordi, la gente mi dirà, Henry, ti ricordi, sono Lucia, certo. Ti chiamavo.
1: Certo.
0: Facciamo così?
1: Sì, volentieri.
0: Tra 20 anni, io, tu vieni qua e fino a una volta mi hai capito.
1: Bene. Cari amici, chiuso questa nostra chiacchierata, speriamo vi sia piaciuta. Adesso, come sempre, noi dobbiamo andare a fare un po' di fatturato.
0: E quindi?
1: Quindi, reclam!
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
10: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
11: Case della

0: comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, il punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
3: Buona giornata a tutti.
2: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis, anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
3: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti. È chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo, io mi auguro che è finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione e comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati per quello, certo non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture
2: cittadine. Ma lei, nel suo ruolo di viceministro, non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto dire?
3: Io amo la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede in contri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremmo per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu. Però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova durante le due giunte Bucci ha fatto un salto in avanti enorme, spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
2: Temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso, le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli,
3: guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, quindi non abbiamo molto tempo. Credo che si è persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un socio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo.

0: ci vuole una persona che
1: attiri.
0: Secondo me Musso ha gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aero Italia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è, è che ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio
1: andare per lei.
0: Verificare, io, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
1: Certo, che voglia fare il e ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
0: ma
1: quella
0: questo
1: ipotesi.
0: Ma devono decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post 29. Io sono al Ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto. E purtroppo questo è un tema, soprattutto perché come ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova che do
1: non
0: io.
1: Non c'è dubbio. Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salis, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi. Lei che dice?
0: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5 mi sembra. Quindi su quello avverrà a ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e spero che, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune insomma lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
1: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
0: Ma guardi, io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati, con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico, per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare, perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo che prevedevano dei lotti funzionali e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione europea e l'ART. Su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
1: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata

0: ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura, che comunque si sta avvicinando?
1: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo, ovviamente, è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti enormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. Mercati, l'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come Paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande Paese e non come tanti piccoli approdi che spesso, in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
0: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del Nord Europa, la competizione è difficile, perché noi ci facciamo la competizione
1: da soli.
0: Solo
1: che il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più facile per un presidente del porto, qualcuno, fregare al suo vicino di casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti, dei quali rischiamo se no di essere completamente esclusi.
0: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, Ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e dietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che l'è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa, l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese, Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
1: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna, avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno riteniamo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione, quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarot, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi.

mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione ci dovranno

0: Ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi, altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.
1: Un duro attacco all'Unione Europea, colpevole di non favorire le imprese europee sul tema della decarbonizzazione a discapito di quelle internazionali. E poi la proposta di mettere dei reattori nucleari a bordo delle navi per ridurre le emissioni praticamente a zero. Queste, in sintesi, le parole del presidente di Assarmatori Stefano Messina, intervenuto oggi in apertura della convention annuale di Assarmatori a Roma.
2: Il primo tema è molto attuale. Noi abbiamo bisogno di rivedere la direttiva degli ETS, il cui processo è in atto da qui alla fine del mese di luglio, perché questa è una tassa che oramai dal 2024, con l'avvento del Green Deal, la paghiamo noi armatori, noi operatori, ed è una tassa che non è giusto che non torni almeno in parte al comparto per la decarbonizzazione, perché questa è una tassa nata ai fini di decarbonizzare. Noi abbiamo iniziato a decarbonizzare, però è giusto che una parte di questi proventi nei segmenti più colpiti vada a finanziare almeno in parte questi investimenti necessari, che sono sostanzialmente il rinnovo, un ammodernamento delle flotte, un contributo alle autostrade del mare perché più camion vadano sulle navi nel trasporto nazionale, e un sostegno all'utilizzo di carburanti alternativi il cui costo è sensibilmente superiore ai carburanti tradizionali con più alto tenore di zolfo.
1: Il nucleare
2: è l'unico modalità attraverso la quale, ci sono studi di ben più autorevoli soggetti del sottoscritto o di Assarmatori, parlo del RINA, parlo di Enel, Leonardo e Ansaldo, che hanno fatto una società ad hoc, e ci vogliono 10-15 anni, perché poi legato al nucleare c'è anche il tema delle scorie, c'è una logistica facile perché il nucleare è per 5 anni nel ciclo di riclassifica, di manutenzione di una nave, non viene minimamente toccato. Quando ogni 5 anni la nave va in bacino, vengono magari esaurite le scorie, è tutto un tema molto, molto profondo. Cioè, il concetto è per dire che se non si arriva a quello, non si può arrivare a un net zero in termini di emissioni.
1: Ministro, nel suo intervento di fatto una risposta anche a quelle che sono state le richieste di Stefano Messina, nucleare e reindirizzare le risorse sulla decarbonizzazione.
3: Assolutamente sì, questo è un settore, un comparto centrale per lo sviluppo del nostro paese ed è sicuramente strategico per l'autonomia della nostra Europa, come dimostrano anche le recenti vicende del blocco nello stretto di Hormuz. Quindi il settore deve essere considerato come strategico dal nostro continente europeo, deve consentire investimenti importanti e significativi sulla decarbonizzazione, per il quale è anche utile una riflessione sull'utilizzo dell'energia nucleare per le nostre navi.
4: Bisogna chiaramente fare un salto di qualità, di semplificare il lavoro chi è negli scali italiani, ma anche a iniziare ad avere una proiezione estera importante, come fanno le grandi nazioni marittime. L'Italia per anni non è stata una grande nazione marittima, siamo cresciuti grazie alle nostre aziende, non tanto grazie agli interventi dello Stato. Oggi noi abbiamo bisogno di far sinergia tra pubblico e privato, perché solo così in questo mondo si possono colpire quelle sfide che se non le vinciamo noi, le vince qualcun altro, o i cinesi o qualcun altro che poi verrà a gestire i nostri scali. Noi non vogliamo che altri gestiscano i nostri scali, anzi vogliamo essere noi al limite a gestire scali di altri. Siamo fortemente insediati da investimenti molto grandi che stanno avvenendo negli ultimi 20 anni, soprattutto dalla Cina, che ha investito più di 300 miliardi, e da altri, quando ovviamente noi, con le regole di stabilità europea e alcune tassazioni europee, facciamo fatica a mantenere le nostre filiere sul territorio europeo. Credo che tutti i giorni noi leggiamo quanto geopoliticamente sia interesse prima di tutto del continente europeo avere una capacità marittima in grado di poter cercare nuovi mercati, nuove linee logistiche nel momento in cui si vanno a creare delle crisi fuori.

0: fuori dal continente. Questo è successo con la chiusura di Suez, è successo con Hormuz, è successo con l'Ucraina. Grazie alla grande capacità marittima che abbiamo, in buona parte grande capacità marittima data dal nostro paese, che è il più marittimo a livello europeo, siamo in grado di dare delle risposte puntuali. Ecco, questo è un asset che non va perso, su cui va investito, perché chi si ferma è perduto. Il mondo va avanti, certo che cercano, come posso dire, di assediare la nostra capacità marittima, come è successo in altri comparti. Il problema è questo, è che oggi c'è una sfida in atto e noi siamo pronti, diciamo, accettare la sfida, perché riteniamo che il sistema Italia sia ancora nel settore uno dei sistemi più promettenti a livello mondiale.
1: Siamo molto fiduciosi della direttiva, della revisione direttiva per il prossimo mese e mezzo. Andremo a capire cosa succede. Credo che con responsabilità, rispetto, ma altrettanta autorevolezza e competenza, stiamo facendo le giuste pressioni su Bruxelles, anche affinché i nostri parlamentari europei, e non limitare le responsabilità ai membri della Commissione, in primis il vicepresidente esecutivo Fitto, che sostengano questi argomenti, perché sul tema dei trasporti, almeno nazionali, non si può non prendere in considerazione che gli ETS rimangano al settore.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
6: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
7: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

Buonasera e benvenuti al Super Derby. Non si gioca certamente, ma ci sono più notizie in questo momento che quando c'è il campionato, sia quello di A sia quello di B, perché riguarda le nostre squadre. Perché se c'è poco movimento a Chiavari, ma lo sappiamo che il presidente Gozzi con la sua Virtusentella ha l'obiettivo della salvezza, tanto movimento invece nel Golfo dei Poeti, perché arriverà probabilmente Angelozzi, e allora lì sì che ci sarà veramente da fare una grande squadra con un direttore generale, direttore sportivo che ha fatto veramente la felicità dei bianchi. E poi andiamo qua vicino, perché proprio sotto alla nostra sede dove stiamo trasmettendo, perché Genoa ha richieste di tantissimi giocatori, perché non passa un secondo che arrivano richieste per tutti i giocatori del Genoa. Quindi significa che la rosa del Genoa è altamente competitiva, come sempre sostenuto Daniele De Rossi. E poi notizia dell'ultima ora: ci sarebbe un nuovo nome per la panchina blucerchiata. Chi è? È Bernardo Corradi. Ma prima voglio presentarvi i miei ospiti.

0: Subito che alle 19.30 c'è stato un comunicato della Sud. La Fede Club ha fatto un comunicato e poi ve lo leggo. Subito Marco Bisacchi, ciao Marco.
1: Buonasera, buonasera Graziano, buonasera.
0: Un po' di bulesume.
1: Questo casting si sta chiudendo con un nome assolutamente a sorpresa, quello di Bernardo Corradi, che dopo i tanti no dei giorni scorsi, scorse settimane, Possanzini, Pecchi, Azzanetti, ti posso dare un ulteriore dato?
0: Gottigliachini,
1: sì. Altri contatti. Zanetti non si è neppure seduto al tavolo,
0: no.
1: Quindi con Possanzini e Pecchia c'era una trattativa, con Zanetti proprio un no grazie immediato. E alla fine il profilo che può andare alla Samp davvero è Bernardo Corradi, che non ha alcuna esperienza da primo allenatore.
0: Perfetto,
1: in
0: perfetto,
1: curriculum.
0: Perfetto. Allora, voi dall'altra parte, dalla Sampdoria, dall'altra parte, ciao Giovanni Filippone.
2: Ciao, grazie, buonasera a tutti. Io se il casting è ancora chiuso, io qui ho il mio patentino da allenatore, mi candido, minimo salariale, non ho staff. Se la segue qualcuno dalla Samp, io mi candido, visto che siamo tutti in corsa.
3: Guarda, bici, non
2: ci sono problemi. Eccolo qua, guarda.
3: Ciao. Non ho il patentino, però in passato qualcuno che aveva il patentino era in panchina. Faccio il vice.
4: Vuoi fare il vice?
0: Fai il direttore sportivo tu, Elio?
4: No. Mi sembra che ce ne sia uno preparato, perché cinque lingue.
0: Perché io voglio cominciare con quello che è il comunicato della Sud, no? Che è un comunicato pesantissimo. E adesso ve lo voglio assolutamente leggere perché è molto, molto, molto, molto pesante. 18-5-2026, Walker, abbiamo un progetto. 11-6-26, Fredberg, abbiamo le idee chiare. Forse hanno creduto che ci fossimo quasi cascate le loro parole. Dopo vari incontri avuti con le compagini della telefoseria, ma dopo un mese siamo di nuovo qui, punto, di nuovo di fronte all'assenza totale, un'assenza totale di programmazione, un'assenza totale di competenza, di organizzazione, confermata dalle continue voci che si susseguono sulla scelta del nuovo allenatore. Parrebbe essere ad oggi l'ennesima scommessa a basso prezzo. Come se negli errori delle ultime tre stagioni non fossero mai esistiti. Non possiamo stare fermi, dicono la Sud. Non vogliamo stare zitti, dice sempre la Sud. Non staremo a guardare, a vivere l'ennesima stagione fallimentare, dalle finte promesse allo zero assoluto. Dobbiamo scendere per strada ancora una volta. Dobbiamo dirglielo ancora una volta. Il tempo delle promesse è da tempo finito. Per questo motivo invitiamo la tifoseria, tutti coloro che si sono stancati di questo atteggiamento della società, a venire con noi a Bogliasco sotto la sede a ribadire il fatto che ci siamo rotti. Martedì 23 giugno, ore 20:30, sotto la sede a Bogliasco. Si tratta, e qui do la parola a Marco Bisacchi, do la parola a Giovanni Filippone, rottura totale.
1: I tifosi ricordano quello che è stato quell'incontro, quel miss di qualche settimana fa, di un mese fa, con Nathan Walker, che aveva detto ci sarà una scelta di un direttore tecnico all'altezza, di un allenatore all'altezza, e l'obiettivo è alzare l'asticella. Poi le stesse cose più o meno le ha dette ufficialmente anche Fredberg.
0: Qui no, siamo... Fredberg ha detto, e lo faccio vedere di nuovo perché ce l'abbiamo,
1: mercato ambizioso.
0: Voglio un mercato ambizioso. Ambizioso, perché io me ne ricordo le parole. Io me ne ricordo le parole.
1: Scusate, ma settimana scorsa qui mi avete detto tutti, io ho la memoria abbastanza buona sulla settimana scorsa. Però Americo Branco ha detto sono qui per vincere. Io vi ho detto che non bastava.
4: Noi abbiamo detto altre cose, che Branco, tutto sommato, a fare quel video ci aveva messo la faccia.
1: Senza domande dei giornalisti.
2: Senza contraddittorio.
1: Dai, Elio.
0: E ha detto anche che voglio vincere, che è legittimo.
4: Ha detto voglio vincere.
1: Ma è una settimana che prendono dei no, dai, ma parliamoci chiaro.
4: Ma molto probabilmente, ragazzo, sì. Magari il direttore, magari in questo momento dirà forse ho sbagliato.
1: Sì, perché allora, se gli allenatori non vengono alla Sampdoria,
4: certo,
1: no, perché poi la storia è questa.
4: Questo è giusto,
1: oggi
4: quello che dice è giusto.
1: Corradi è il primo che dice sì, probabilmente.
4: Certo.
1: Dopo tanti no, dopo tanti rifiuti, certo. Io auguro a Corradi, se verrà, gli faccio subito in bocca al lupo. Però onestamente,
4: certo,
1: tu presenti
4: certo.
1: Un allenatore che non ha mai allenato in Serie B, in Serie C, non ha mai
0: è
1: chiaro che è una scommessa.
2: Una società,
0: questo è
2: una società
0: seria,
2: sa già già, se devi fare un'epurazione che mandi via tutti, devi già avere i sostituti pronti. Non puoi prima mandare via la gente e poi incominciare a cercare.

0: Perché tra 10 giorni c'è raduno a Bogliasco che fanno i test e poi partono.
1: Giovanni,
0: non c'è di squadra.
2: Un mese e mezzo di tempo, un mese e mezzo dove? Avevi un mercato ambizioso? Volevi fare meglio dopo 2 stagioni fallimentari? Dove l'anno scorso avevi preso la Lega Pro sul campo? Ok, tu vai con i soldi, prendi un allenatore che ha esperienza, che dalla B ha portato in A diverse squadre, con i soldi sai un progetto.
3: Gabri,
2: altrimenti se
3: Gabri,
2: tu vai su altri profili, prendi in giro nuovamente i tifosi che giustamente sono arrivati.
3: Gabri, ma come diceva Marco, è evidente che molto probabilmente quella forza lì dei soldi non ce l'hai.
2: Allora
3: perché,
2: scusa un attimo.
3: Perché se tu chiami Pecchia e ti dice no, chiami Possanzini e salta per un collaboratore. Ora io non credo che per un collaboratore tu fai saltare l'operazione.
2: Però il finanziatore Tet aveva detto serie anche il 2028, con tutto rispetto, con Corradi che non ha esperienza in club tra i professionisti,
3: certo.
2: Ma ha solo allenato a buoni livelli le giovanili, mi sembra una
0: nazionale.
2: Semifinale dell'Under 19 le nazionali, dopo tutti i disastri che hai fatto, come puoi presentare alla piazza già calda questo allenatore? Con tutto rispetto,
3: ma difatti quello che ha letto prima Graziano è quello che sta avvertendo la piazza, che sono stati presi in giro, e oggi in questo momento
1: la
3: realtà è questa.
4: Ma già dal primo, nel primo pomeriggio, perché la notizia è arrivata nel primo pomeriggio, se vi ricordate, no?
1: Allora di pranzo.
4: Allora di pranzo più o meno è arrivata questa notizia, e già lì, perché noi l'abbiamo messo con l'Impa, i tifosi erano già scatenati, quindi la piazza ha cominciato
3: e comunque
1: è la Sampdoria di oggi, ma Graziano, è la Sampdoria di oggi,
4: un passo, questo è quello che abbiamo preparato con il nostro direttore Matteo Angeli
1: di
4: a mezzogiorno, perché i tifosi erano
1: è la Sampdoria di oggi, cioè una squadra, noi continuiamo a riempirci la bocca di piazza, storia, blasone,
0: ma dobbiamo mettere
1: la maglia, quello che vuoi, ma oggi la Sampdoria non ha PIL
0: assolutamente.
1: Presso gli addetti ai lavori in primis, perché se ti dice no Pecchia,
3: certo.
1: Dice no Possanzini è andato al Sud Tirol, non è che
0: Possanzini
1: sia andato al Madrid,
0: fatto poi Possanzini.
1: Dopo che nell'ultimo anno è stato esonerato dal Mantova, era comunque un profilo interessante, sì, a mio modo di vedere.
4: La scusa è stata quella dello staff all'albergo.
1: No, poi andiamo sullo staff,
3: che poi mi hanno detto che c'ha 5
1: poi
3: collaboratori,
1: staff,
3: non è che ne aveva
1: Dare l'analisi, poi il discorso anche di Zanetti, che neppure si siede al tavolo, tutti gli altri profili, vuol dire che oggi la Sampdoria tutti sentono puzza di bruciato. Gli allenatori dicono: ma perché andare lì? Come? Quali sono le condizioni? Questi non danno garanzia. Il club di Tei, di Walker, che ha scacciato Andrea Mancini e Invernizzi come fossero veramente gli ultimi in grado di fare qualcosa. Intanto questi signori comunque hanno tenuto insieme i pezzi. Attilio Lombardo lo hanno retrocesso nuovamente al ruolo di staff tecnico e ancora lì.
3: Tu hai nominato Attilio, no? Ma piuttosto di prendere onestamente. Prende il Corradi, riparti te.
0: Loro hanno fatto delle promesse, hanno detto cercheremo degli allenatori di qualità adeguati alla categoria, le promesse sono state queste,
2: esatto.
0: Loro cosa hanno fatto per la piazza? Hanno fatto vedere che li hanno contattati, poi se tu li vai a dire come mai, loro, noi gli abbiamo dato dei dettami, loro non l'hanno accettati, però noi li abbiamo contattati,
2: quindi vuol dire che ti manca un progetto
4: allora,
2: e dopo
4: giochi con la volpe sotto la scena.
0: Sono 3 anni che gioco.
3: Ma è una volpe che non legge.
4: Dopo ti
3: fanno
4: questi comunicati.
1: Fammi fare una puntualizzazione sullo staff, perché è giusto fare chiarezza. Questa cosa dello staff è solo uno dei punti. Solo uno dei punti. È chiaro che non ha aiutato l'idea di dire.
0: È basilare.
1: Sì, ma
0: qual è quell'allenatore che si priva dei collaboratori?
1: È legata al fatto che questi signori, una volta che sono seduti al tavolo, hanno capito che non c'erano le condizioni per lottare per la vittoria del campionato di Serie B, perché parliamoci chiaro, in questo momento sono squadre molto più attrezzate, la Samp non dà quel tipo di garanzie.
4: Scusa,
1: e
4: allora
1: poi,
4: perché questo qua mi fa impazzire e mi dice voglio un mercato ambizioso,
1: ma perché
4: e
1: sono chiacchiere
4: dice,
1: ma te l'ha detto anche l'anno scorso, sono anni che fanno chiacchiere questi signori. Ma poi andiamo sullo staff, lo staff, l'intoccabile staff, guardate che c'è una persona nello staff che la Samp perderà, ve lo dico in anteprima, Bressan non rimarrà alla Sampdoria, Bressan il preparatore dei portieri,
4: certo.
1: In scadenza non rimarrà alla Sampdoria, quindi non è neppure vero
0: per
1: che loro
0: per
1: sono
0: suo
1: così.
0: Volere o della società?
1: Per evidentemente non sono
0: trovati, okay.
1: E ci sono anche altre situazioni, quindi per dire ci sono poi gli uomini, Van der Lock, lo stesso Thomasen e comunque Lombardo, i primi due sono di fiducia di Fredberg. Lombardo comunque evidentemente in questo momento

0: mantiene quel tipo di posizione. Poi vedremo se sarà una soluzione, certo, in corso d'opera, non lo so, perché magari aspetta di diventare lui il prossimo primo allenatore quando sbaglierà. Io mi auguro che poi non ci sia sempre,
1: oppure aspetta le elezioni di domani,
0: vediamo, ma poi attenzione,
1: eletto Malagò,
0: non è che questo
1: Malagò,
0: staff scelto, sia così nutrito, perché io ribadisco, il preparatore dei portieri non ci sarà, Bressan non ci sarà.
2: Però tu parti con una doppia scommessa: il direttore sportivo che non ha mai avuto esperienza in Italia, soprattutto in un campionato difficile come la Lega Pro, dove tu non devi solo comprare, rinforzare
3: Pro,
2: la Serie B e neanche la Lega Pro in tutto il calcio italiano, ma devi anche cercare di toglierti quei giocatori, quelle zavore che hanno fatto malissimo negli ultimi anni, Lagumina, Tutino, e poi un mister che non ha mai allenato in Serie B e dalla Serie A alla Lega Pro.
1: Ragazzi, io mi sono stancato di far vedere la formazione della Sampdoria in questo momento, ve lo dico.
0: Però non farla vedere,
1: non la faccio vedere nella formazione né nelle riserve, perché c'è da piangere. Siamo sinceri, perché Giovanni Filippone mi ha detto: io quando la vedo questa formazione che mi hai fatto vedere, mi metto a piangere. Che roba?
4: È una formazione che non.
1: Ragazzi, vi prego, togliete.
4: Guardate l'attacco.
1: Non posso vederla, ragazzi.
4: No.
1: E le riserve non posso neanche vedere.
4: Sappiate che questi si presentano. Si presentano a Bogliasco per i test.
2: Io ricordo che 3 anni fa il Genoa assunse un altro direttore sportivo proprio per cercare di togliere quei giocatori che non facevano parte del progetto. Ne aveva 2 al direttore sportivo il Genoa.
4: Qua se togli quelli che non servono, rimaniamo in 4 con noi qua dentro.
3: Vabbè, però.
4: Se togli quelli è finito.
1: Ragazzi, sette allenatori in 24 mesi, 8 portieri.
2: E non abbiamo parlato che qualche giorno fa è stato cambiato, anche se non ero responsabile della comunicazione della Samp,
4: hanno messo l'italiano, no?
2: Giusto, hanno messo l'italiano, che sembri non parli l'italiano, parla con tutto rispetto altre 4 lingue, ma non l'italiano. Vabbè, c'era l'esigenza di intervenire in quello, anche Fredberg dovrebbe imparare, ma mi risulta che non parli l'italiano.
4: Tanto l'aspetto comunicativo nella Samp non esiste.
3: L'hanno preso. E dicono che è bravissimo.
0: Ma
3: almeno
0: hanno preso il team manager della Ternana, che dicono che è bravissimo.
3: Poi chiaramente non incide
0: il team manager, onestamente.
4: Sì, ma sono ruoli marginali.
0: Allora, qui abbiamo una situazione che si ripete rispetto all'anno scorso, quando il signor Walker dall'isola di Man decise di optare per Donati. A questo giro invece vi do un'altra notizia. Tra gli uomini che hanno deciso di puntare su Corradi c'è anche De Gennaro, l'avvocato De Gennaro, che negli ambienti romani si è informato su chi poteva essere un profilo interessante per quei tipi di ricerche, cioè allenatore che non abbia grosse pretese,
1: dimmi sinceramente. Sampdoria,
0: ma è evidente.
1: Perché io voglio sapere se il campionato della Sampdoria è un obiettivo Serie A, è un obiettivo playoff, oppure è un obiettivo di una
4: mantenimento.
0: Scusate, ma se io sono una casa di produzione del cinema e voglio vincere l'Oscar, mi affido a un regista di esperienza o uno al primo film? No. Domanda, magari poi quello che fa il primo film, la prima opera è straordinaria e vinco l'Oscar uguale. Però
4: è difficile,
0: non è detto che vada così.
3: La verità, a questo punto io ho sempre messo in dubbio quello che dicevate voi, no? Che dicevano questi.
0: Ah, viene il mio Carugio adesso.
3: No, perché a questo punto, cioè, c'era qualche allenatore ancora in giro, perché io prima ho detto di Pagliuca, ma anche lo stesso Gotti.
1: Secondo me Mignani ha fatto benissimo.
3: Michele, che secondo me se gli offri la Sampdoria non ha numeri esagerati e sarebbero venuti di corsa. Fare un salto così, allora a questo punto veramente
1: io conosco molto bene Bernardo Corradi,
3: poi magari è il più bravo di tutti,
1: perché lo conosco molto bene e posso spendere una parola sulla sua capacità di lettura, perché ho lavorato con 5-6 anni con Bernardo a Mediaset, e vi posso garantire che quando guarda le partite
3: la lettura è giusta, è buono.
1: Questo voglio dire. È una bravissima persona, ha lavorato tanto con i giovani,
3: certo,
1: e avrà sicuramente molte conoscenze, sicuramente più di Donati,
3: ma ci avrà anche personalità, perché comunque è un giocatore che ha giocato in
1: campo. Io l'ho anche abitato.
0: Allora è chiaro che io ribadisco che non posso che fare un in bocca al lupo a Bernardo Corradi, sperando che possa fare un ottimo lavoro. Però oggi tu presenti alla Sampdoria, infatti abbiamo subito notato, no, la reazione del pubblico, allenatore novizio. È chiaro che non puoi pensare che sia la passerella. È chiaro che dovrà essere lui bravo.

0: a superare la diffidenza attraverso il lavoro in campo. Magari, io aggiungo, potrà essere molto attento l'occhio sui giovani che ha allenato nelle varie nazionali, certo. Quindi magari a poter segnalare, sottolineare quelli che possono essere i giocatori da prendere.
1: 15, 17, 19.
0: Però oggi veramente la vedo come una montagna da scalare. Cioè, quando il Verona mi prende Baroni, quando comunque alla Cremonese c'è un Giampaolo che insomma comunque è un allenatore di esperienza, quando il Pisa prende Bianco, sto citando il Palermo a Pippo Inzaghi, cioè io sto già dicendo quelle 3-4 squadre che probabilmente sono davanti alla Sampdoria,
2: certo.
0: E ce ne sono probabilmente altre davanti alla Sampdoria.
3: In questo
0: quindi
3: momento sì.
0: Oggi,
4: sorprese, le
0: poi è vero che anche Aquilani ha avuto una crescita dai
1: esatto.
0: giovani ai big,
1: allenatore
0: anche se il primo anno
1: crescita.
0: A Pisa è stato difficile, Abate
3: sì, però,
0: è cresciuto,
3: però,
0: no?
3: Pisa
0: è
3: non è la piazza
0: vero.
3: Come Genova.
0: Lo stesso Galloppo è andato adesso a Modena, è tutto vero, ci sono degli allenatori che sono emergenti,
1: però
0: oggi la Sampdoria, oggi dobbiamo chiederci, la Sampdoria è la Sampdoria che punta a vincere il campionato? Io dico no. È la Sampdoria che continua a sperimentare? Io dico sì.
1: Allora, questa è la domanda
3: concordo.
1: Che noi rivolgiamo anche ai telespettatori, perché è chiaro, ma la faremo all'infinito, almeno fino a quando non comincerà il campionato, perché poi magari ci saranno degli altri risultati e quindi dobbiamo dare una risposta a noi definitiva. Mi fermo un attimo.
5: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
6: La voglio efficiente, full hybrid.
7: La voglio comoda, spaziosa.
6: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Ma potete parlare, non cambia niente assolutamente, ragazzi, perché adesso voglio aprire la pagina del Genoa.
4: E ce n'è da parlare.
2: Stavo sperando in Carlo che ci dia delle
1: notizie. Adesso arriva Carlo,
2: che
1: perché ci dà le ultime notizie.
4: Cominciamo a essere un po' arrabbiati, però, con tutte queste possibili uscite. Aia.
2: Lei è più arrabbiato.
1: Beh, l'avevano detto, cioè.
4: Sì.
2: Dai pugni sul tavolo.
4: Ma capito, non è mica ancora finita la trasmissione. Abbiamo tutta la trasmissione per vedere la possibilità.
1: Che cosa ci possiamo fare? Se Ostica va in campo dopo 20 secondi fa gol, è chiaro che attira l'attenzione di tutti.
4: Poi, l'importante è non smembrare la spina dorsale della squadra. Questa è fondamentale. Cessioni dolorose ci dovranno essere per questioni di bilancio, però mi auguro che la spina dorsale resti,
2: capito,
4: perché è fondamentale.
2: Prima si parlava Ostica all'Inter, Frendrup
4: Norton Caffi, Napoli, Fiorentina.
0: Allora ci sono un po' di nomi,
1: ma scusate, ma non lo sapevamo.
2: E quello è la spina dorsale.
0: Besiktas in Turchia, di italiano, è una squadra che sta seguendo con attenzione Frendrup, che piace anche in Italia.
2: Se perdi questi due nomi, come dice
0: Norton Caffi a mercato, Napoli, Firenze,
1: Ostica a mercato,
0: Ecator a mercato, Ostica a mercato. È chiaro che tu devi essere, secondo me il Genoa deve essere molto intelligente.
1: Allora, siccome questi giocatori hanno mercato, vogliamo dire bravi?
0: Ma c'è
2: sì.
0: Ma perché tu avessi giocatori senza mercato, allora se due giocatori scarsi, ovvio che non hai mercato, cioè, questo è evidente. Quindi il Genoa deve essere intelligente a capire le offerte, quelle davvero irrinunciabili, che possono in effetti sanare l'aspetto finanziario del club, ma poi è chiaro che trattenerli tutti diventa anche forse difficile, però devi anche cercare di fare le cose per bene.
4: Lui è richiestissimo.
0: Ma io vado controcorrente, io Østergaard potrei anche cederlo.
4: No.
0: Perché è un buon bomber, ma in difesa, e lì ha ragione Elio, in difesa secondo me puoi trovare di meglio.
2: Così ti fai dei nemici, perché Østergaard a Genova è intoccabile, quindi ti fai dei nemici.
1: Bravo, è il trio di difesa.
4: Però ragazzi,
1: c'è il trio di difesa che mi salva la rete e mi fa anche qualche gol.
4: Però ragazzi, ricordiamoci che a centrocampo
3: tanti gol.
4: A centrocampo ci mancheranno i gol e gli assist e le punizioni di Malinowski, 5-6 gol. Se mi si viene tolto Østergaard, che 4-5 gol a stagione sui calci pesanti te li fa, allora tante ambizioni, comincio un po' anche a essere

0: Ambizioni,
1: io ho ambizioni invece di sentire Carlo Danani.
2: Anch'io. Perché, io di ascoltare.
1: Io di ascoltare. Di perché, vedere, eccolo qua Carlo.
2: Perché sicuramente.
1: Guarda, qua si è scatenato il putiferio. Perché lui li vende tutti. Lui
3: no,
1: li vende
3: no, non
1: tutti.
3: Li vuole vendere.
4: È impossibile, però la spina dorsale deve restare e soprattutto non si può fallire il terzo mercato estivo di fila per un motivo o per l'altro.
1: Cosa
4: io mi auguro
1: rispondi,
4: questo.
1: Carlo?
5: Ciao Graziano, ciao a tutti. Ciao. E cosa devo rispondere? Qual è la domanda?
1: La domanda è chi
2: il Genoa vende o no? Questa è la domanda.
5: Il Genoa vende, ma l'ha detto il Genoa, non lo diciamo noi.
1: Certo.
5: Deve vendere e deve avere un introito di 25-30 milioni. Quali siano poi i Mister X lo andremo a scoprire insieme lungo l'estate.
1: Assolutamente sì. Giustissimo. Tu però oggi hai fatto dei nomi sull'articolo del Primo Canale che io ti faccio vedere adesso. Uno è un giocatore dell'OM, Olympic Marsiglia, che si chiama Traoré, che ha già giocato in Italia. I rapporti poi, come hai scritto tu, sono molto molto buoni, vero, con la squadra francese. Eccolo qua, te lo faccio vedere immediatamente.
5: Potrebbe essere il quarto giocatore che arriva dalla Marsiglia nel giro di pochissimo tempo, e dopo Strootman, dopo Malinowski, dopo Vitinha, tra l'altro nelle ultime ore c'è stata un'ulteriore accelerazione, non vogliamo illudere nessuno, però la trattativa è ben avviata, il giocatore ha dato gradimento al Grifone, adesso si tratta di trovare la quadra tra le due società, è un'operazione che comunque senz'altro è partita, non si parla più di sondaggio o di rumor, ma si parla assolutamente di trattativa. Ecco, dobbiamo dire che questo è un giocatore bravo che cerca rilancio. 3 anni fa valeva 30 milioni, adesso vale molto di meno, e dunque un acquisto che potenzialmente per il Genoa potrebbe essere molto importante, perché come detto questo nel Sassuolo
1: è un po' come Malinowski.
2: Direi che secondo me
1: dal punto di vista del rilancio
2: è un profilo a mio avviso che veramente potrebbe infiammare lo stadio di Marassi, perché ha delle caratteristiche veramente importanti, dribbla, salta.
6: Quanti anni ha questo giocatore?
2: Non credo
1: 25 anni,
2: quindi sarebbe un'operazione direi proprio intelligente, perché comunque lo vai a prendere in un momento che è in discesa. Quindi
1: cerca rilancio,
2: sì. Cerca motivazioni, cerca.
4: Però dall'alto
2: e Genova queste cose qua gliele può dare.
4: Bah. No, tutto vero, le potenzialità del giocatore non si discutono, però dall'altro l'anno scorso in autunno 4 mesi è stato fuori per infortunio, quindi non si presenta al top. Però
2: no, Gabri, ma è normale che il Genova
6: tutti i giocatori si infortunano.
2: Alla fine, quando tu fai questi giocatori qua, li fai perché evidentemente c'è stato qualche problemino con le gestioni precedenti. Se no, molto probabilmente uno che va, un giocatore che va all'Olympique Marsiglia comprato per 30 milioni e l'Olympique Marsiglia dopo 2 anni non se ne disfa.
4: No, assolutamente,
2: e
4: però
2: magari in prestito con un diritto di riscatto basso.
1: È stato in Inghilterra, sì.
4: Ha fatto benissimo, però anche l'anno scorso tu avevi preso degli esterni che dovevano fare bene e poi non hanno reso, sia a livello fisico o no. Quindi magari verremo smentiti, sarà il giocatore che farà la differenza. Perché quando al Sassuolo l'Empoli l'ha fatto.
1: Senti Carlo, e ti faccio vedere un'altra foto. Questo Cagiuste, questo del Napoli, arriva oppure no? La trattativa è già iniziata, è incanalata, oppure siamo proprio agli albori?
5: Diciamo che comunque il Genoa non deve fare una squadra di esterni, ha bisogno di 1/2 esterni, quindi ovvio che adesso in questo momento la prima scelta è Traoré, attenzione su Cagiuste, poi è stato offerto dal Napoli, quindi vuol dire che non c'è stato un interesse primario da parte del Genoa. E Graziano, tu da uomo di calcio da tantissimo tempo quale sei, sai che quando ti offrono un giocatore al 99% la trattativa non va mai in porto.
6: C'è qualche problema.
1: Hai assolutamente ragione.
6: Quando te li offrono c'è qualche problema.
1: Hai assolutamente ragione, questo è essenziale.
2: E con la Roma c'è qualcosa di aperto per la punta nostra?
5: Sì, però è sempre noi siamo un po' di parte, caro Elio, però il discorso è leggi di Norton Caffi alla Fiorentina e viene detto così in generale che il problema è del Genoa che chiede 15 milioni. Alla fine è un mio gioiello, farò io il prezzo,
1: certo,
5: no?
1: Certo. Lo bravo, Carlo, bravo!
2: Mi sembra più che giusto.
1: Lo so.
2: Se li dobbiamo dare via.

0: ma il Genoa via, che tiene 15 milioni per un giocatore che magari ne vale anche di più. Sul discorso Roma e Ecator, ecco l'approccio del club giallorosso a leggere certa stampa è: il giocatore può venire alla corte di Gasperini e può crescere, ma allora arriva in un contesto di Champions League, mi dico, ma se cresce a Roma non può crescere nel Genoa, sì, nella sua società madre? Ecco,
1: ma cresce l'ingaggio però, Carlo, scusami, perdonami, cresce l'ingaggio però.
2: Vabbè, si fa un sacrificio.
0: Stare Ecator arriva con 30-40 milioni, lo acquista e poi ne fa quello che vuole. Attenzione che l'esperimento di Venturino in prestito alla fine non ha funzionato. Elio, che è uomo di calcio, sa benissimo che quando ti porti in casa un giocatore che non è tuo, questo o è un crack o non è mai una prima scelta. E abbiamo visto Venturino giocare 198 minuti alla Roma.
2: Anzi, è tornato a casa rotto.
3: Beh no, beh dai, rotto, già la polizia.
4: Se gioca, se Ecator va a giocare a Roma, però cresce.
2: Una Carlo, pulizia, io ne ho fatte 10 pulizie al ginocchio.
5: Carlo, volevo chiederti questo. Tu prima giustamente hai parlato di esterni 1-2, però De Rossi aveva fatto capire nelle conferenze stampe che per questa stagione forse avrebbe voluto cambiare modulo, magari il 4-3-3, e inserire più esterni. Forse 1-2 potrebbero essere pochi. Innanzitutto bisognerebbe sapere se De Rossi vuole continuare col 3-5-2 oppure a giocare con degli esterni. Quindi in quest'ultima ipotesi ne servirò più di 1-2 di esterni.
3: Fatele queste domande in conferenza stampa, quando andate in conferenza stampa, fatele queste domande.
5: Fatele domande.
3: Vuoi cambiare modulo? Fate. Lo fai a Carlo. Carlo, rispondili.
5: No. Domanda no, fatta, lui aveva detto che l'obiettivo è di cambiare modulo con degli esterni.
0: Assolutamente vicino, anzi è la realtà. Certo è che ovviamente De Rossi è un allenatore moderno e quindi avrà un schema che poi si adatta. Sul discorso degli esterni, io non vorrei lanciare l'allarme, però abbiamo Sabelli e va bene, è una garanzia ma non è una prima scelta. Ellerson, che a parte il portiere sa fare di tutto, Norton Caffi ha la valigia in mano e quindi d'accordo tra, però poi alla fine la società ci deve almeno far capire, perché non ce lo dirà mai nemmeno sotto tortura, se Fini e Venturino rientrano nei piani tecnici del Genoa. A quanto mi dicono sembra proprio di no, e questo, caro Graziano, mi spiace moltissimo, perché è ovvio che se arriva Traoré, Venturino è dietro a Traoré. E
3: assolutamente,
0: questo,
3: Carlo, su questo non abbiamo il minimo dubbio. E tu mi hai fatto anche riflettere dicendo: ma perché Fini deve andare al Napoli e non può andare in un'altra squadra, perché là a Napoli non giochi mai, se non qualche colpo Italia, qualche spezzone di partita. Se invece vai in un'altra squadra ambiziosa, magari di metà classifica, hai il posto.
5: Giusto, volevo puntualizzare ancora due cose. Di esterni mi riferivo a esterni non di corsa e ovviamente con l'impegno che mettono Sabelli e altri, mi riferivo a esterni in grado di dribblare, segnare, puntare l'uomo, e abbiamo anche Vitigna.
3: Dufis, vuole Dufis e Lepi.
5: No, Dufis,
3: vuole Dufis.
5: Un esterno che magari possa fare 4-5 gol a stagione. Conclude dicendo che De Rossi, alla domanda di Vitigna, lui aveva detto: io lo vedo più esterno a sinistra, quindi magari penso che Vitigna a sinistra, però dall'altra parte un esterno di 4-5 gol ti serve, ammesso e concesso che cambi modulo, quindi che fai il 4-3-3.
0: Se Vitigna va esterno finisce per fare il terzino e quindi viene depotenziato in area di rigore.
3: Bravissimo Carlo, bravissimo.
0: Che con De Rossi, io capisco che De Rossi faccia le battute dicendo abbiamo un terzino che fa 5 gol a stagione, però deve essere una battuta, perché Vitigna è un'ottima seconda punta e lo ha dimostrato in campionato. Quando gira su 30-40 metri alla fine la mette, se deve farne 80 non fa mai gol, lo dice il campo.
3: Senti, e le ali, ha messo veramente le ali per volare via oppure rimane con noi?
0: Le ali al 60% secondo me va, nel senso che poi alla fine il Genoa non ha chiuso questo discorso di secondo portiere che le ali aveva più o meno accettato. Ovvio che ora il giocatore si trova di fronte a una scelta di vita: o ottimo secondo al Genoa oppure una grande occasione da titolare in una squadra che riparte tra le favorite nel campionato di Serie B. A oggi ovvio che probabilmente chiunque, diciamo con un ingaggio senz'altro competitivo, va

0: giocare in Serie B in una formazione ambiziosa. Attenzione, perché adesso si crea un ulteriore problema per Diego Lopez, perché Leali è un ottimo secondo, è conosciuto dall'ambiente, è stimato da tutto il popolo rossoblù e alla fine ha accettato a campionato in corso la retrocessione alla panchina. Adesso non è assolutamente facile a trovare un secondo portiere che venga, accetti di stare secondo e che sia competitivo.
1: Senti, tu se sei nelle segrete stanze, mi dai un nome sul secondo portiere, anche un portiere di cui si è parlato magari?
0: Non si è ancora parlato perché è prestissimo, cioè è uscita la storia di Leali praticamente venerdì sera e la botta è ancora calda. Io mi permetto di sottolineare che nel roster del Genoa c'è l'ottimo Leonardo Consiglio, portiere reduce da un ottimo campionato in Serie C con la Dolomiti Bellunesi. Qualcuno lo indica già come secondo? Secondo me no, assolutamente, perché il ragazzo ha bisogno di fare esperienza, di giocare o in Serie C o in Serie B. Secondo me metterlo a fare il secondo alla fine non andrebbe bene per la sua crescita.
1: Allora, io ti devo ringraziare Carlo, perché ci hai tolto tantissimi dubbi, però chiaramente ti sentiremo nel proseguo della settimana, perché per noi ormai sei diventato assolutamente indispensabile.
0: Troppo buono,
1: ci sentiamo presto Carlo, buona serata.
0: Ciao a tutti, buona serata.
1: E noi
0: ciao.
1: Ci fermiamo un attimo.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Però,
2: Avete visto che clima? Sì, campagna acquisti,
3: caldo.
2: Non c'è neanche il campionato. Io non oso immaginare.
4: Meno male che non c'è il campionato, grazie a
2: Dio.
4: Andiamo per cartoni.
2: Ma no,
4: campionato.
2: Per cartoni, dai.
5: Ma a voi la Samp non avrebbe una squadra da sperare in campo.
4: Va già bene che non inizia il campionato.
3: No, ma mamma mia, cosa possiamo dire che non abbiamo già detto in questi anni? No, perché poi io sento dire: ah, ma sei troppo negativo. Io sono realista, sono 3 anni che vai nel muro pieno con questa società.
4: Altro che
3: questa
4: muro.
3: Società ancora adesso a distanza di 3 anni, perché poi è vero che è cambiata.
5: Ti stai diventando
3: Radrizzani, Manfredi, Tei, tutto il resto. Adesso Walker che è il mago, posso dire che è un po' il mago di Oz. Walker alle spalle, lì che gestisce, che comunque detta la linea, le trame blu cerchiate. Non riesco a capire quello che è il modello di business di questi signori che hanno
4: buttato
3: via un sacco di soldi.
6: Sono dei benefattori allora.
3: Ma benefattori non credo. Non credo.
4: Una cosa sul mister Corradi, che è socio in un'azienda che cura gli algoritmi. Questa sarà stata anche magari la decisione.
2: Adesso,
4: ho guarda, letto che lui è socio in questa azienda.
3: Il vero tema è che
5: però potrebbe esserci un
3: Allora la Sampdoria compie 80 anni di vita,
2: ragazzi,
3: il 12 agosto.
2: Ragazzi,
3: tra meno di due mesi
4: sono 4 anni che siamo in
3: compie
4: coma,
3: 80 anni di vita, li compie in Serie B, in una Serie B di difficoltà, perché ci fosse veramente l'idea di dire: quest'anno finalmente i ragazzi della quarta B, e lo ribadisco, vanno a lottare per la zona alta. Invece no. E attenzione, anche i tifosi, parliamo dei tifosi, ma i tifosi erano in 20.000 gli abbonati l'ultimo anno. Ma voi pensate davvero che quest'anno saranno di nuovo 20.000?
2: Sì.
3: Per me, io mi auguro siano 30.000, ma io credo che qualcuno non confermerà.
2: Ragazzi, sui tifosi,
3: qualcuno non confermerà.
2: Lasciatelo dire a me che sono molto più vecchio.
5: Gli abbonati
6: li fanno per la maglia.
2: La maglia e i colori non si discutono mai.
3: Ma siete convinti che faranno di nuovo 20.000 abbonati?
5: Vogliasco e ci sarà 6.000 persone, 7.000 persone. Cioè,

0: per andare a contestare la situazione, certo. Perché amano quella maglietta, amano i colori di,
1: cioè, non è che c'è Marco Pizzarro,
2: sì, lo fanno.
1: Tu via,
3: vabbè, la magari è una buona percentuale,
2: se passo io magari qualcuno gli manderà qualche bernacchio, qualcuno mi stringe la mano, no, ma basta,
3: una buona percentuale si è stancato.
2: Ma questi signori fanno chiacchiere e voi vi bevete il branco di turno che senza domande dice che sono qui per vincere. Oh, bravo Branco, ma bravo cosa? Ma quando è che si è visto un direttore che si presenta e dice sono qui per vincere?
0: Quella lì tu la puoi pensare in un modo, io la penso in un altro. Per me quella presentazione questi che ha fatto non ci ha messo la faccia. Se poi
2: non è una presentazione, è un video fatto da un sito
0: questo
2: ufficiale.
0: Video è andato sui social
3: della Sampdoria, l'unica società che fa le conferenze stampa, le interviste senza contraddittorio.
2: Questi da 3 anni smontano e rimontano la squadra.
0: Se io dico una, si può dire belinata?
1: Una belinata,
0: sì, una belinata su Instagram, ne rispondo.
2: Questo signore
0: nei social della Sampdoria ha detto bello, chiaro e tondo: io, Americo Branco, sono venuto per vice.
2: Come fai a fidarti? Ma come fate a fidarvi di gente che continua a smontare e rimontare la squadra da 3 anni?
3: Non ha detto quando.
0: Perché non lo conosciamo, lascia stare. Noi abbiamo solo commentato il fatto che questo signore ha detto bello, chiaro e tondo, che lui è venuto qua per vincere. Se poi non ce la fa, questo è un altro par di maniche. Però lui in quel momento lì ha espresso un suo pensiero che spera di poter riuscire a fare.
1: Ma io spero di vedere tanti che vogliono vincere, come ha detto questo signore, perché ho sentito Walker e non ha detto niente, ho sentito Fedbeck, ho sentito le super cazzole giganti Pema, ho sentito Tei e ho visto niente, ho sentito Manfredi che pure parla italiano benissimo e leggeva,
4: la cosa importante è che i tifosi giustamente sono arrabbiati, neri andranno tra pochi giorni a Bogliasco, troveranno nuovamente un muro perché non ci sarà nessuno della società disposto ad avere un confronto a spiegare, perché non ha mai parlato nessuno. E con tutto rispetto, Fredberg, che esperienza ha avuto nel calcio in questi anni da metterci un mese e mezzo per scegliere un allenatore, incassare tantissimi no e a fare disastri in questi 2 anni? Con tutto rispetto, che esperienza, ha mai vinto dei campionati? No, ha solo fatto disastri.
2: Scusate, ma secondo voi, ma torniamo a bomba sulla scelta dell'allenatore, cioè oggi arriva
1: prima vi dico
2: fammi completare.
1: Dire anche che è arrivato Begic, fatemelo dire, perché sembra che
2: è rimasto Begic più che è arrivato Begic,
1: è rimasto, fuori
2: è stato
1: canone,
2: riscattato sperando poi che non venga ceduto sul mercato, attenzione, perché io mi ricordo che Falcone venne riscattato per poi essere ceduto,
0: però è un tesserato della Sampdoria,
2: va bene,
0: che fino a 10 giorni fa non lo era.
2: Va bene, ma ho capito, ma dovrebbe essere la normalità tenere un giocatore che ha fatto bene.
0: Sì.
2: Gli altri mi risulta invece che Pierino non l'hanno riscattato, Viti e Martinelli sono tornati indietro, proveranno a riprenderli, ma vediamo se ce la fanno. Cioè il discorso, io torno al discorso dell'allenatore, cioè se tutti dicono di no, vuol dire che non vengono qui a fare brutte figure, a fallire.
3: Perché vedono che non c'è un programma.
2: Non ci sono le condizioni per fare un buon campionato.
3: Esatto.
2: Cioè
3: esatto.
2: Il discorso di venire alla Sampdoria perché c'è il blasone, il pubblico, la piazza, i 20.000 tifosi.
0: Non regge più. A questo punto qua non legge più.
2: A questo punto, se uno preferisce andare al Sud Tirol, al Sud Tirol, non al Real Madrid,
0: Vuol
2: dire
0: non
2: che lì lavorerà meglio.
0: Quello che ti voglio dire io.
2: Lavorerà meglio lì.
0: Non è colpa di Branco, Marco, non è colpa di Branco.
1: Hai perso credibilità.
2: Ma Branco è l'ultimo.
0: In questi quattro anni
1: uno perde credibilità.
2: Ma Branco è appena arrivato.
0: Avercela a priori con questo ragazzo che è arrivato qua da 20 giorni.
2: Ma io non ce l'ho a priori con lui.
0: Non
2: ce l'ho a priori con lui. Dico solo che è difficile. Cioè io faccio fatica a pensare che voi abbiate ancora tempo e modo di fidarvi di questi.
3: Oh, assolutamente.
2: Cioè non ci si può fidare. No. Questi, tutti quelli che hanno lavorato a favore della Sampdoria, li hanno mandati via. E la verità è quella. Li hanno scacciati dal tempio perché non va bene, perché sono troppo amati, perché non sono contestati. Quelli contestati rimangono. Quelli contestati rimangono nella stanza dei bottoni. Sembra che lo facciano apposta.
0: Questa lettura qua, posso dire, puoi aver ragione, no?
1: Perché ci può essere d'accordo,
0: ci può essere perché è evidente che loro dicono: ma perché noi siamo qua a lavorare e i meriti se ne devono prendere solo quelli che hanno vestito la maglia blu cerchiata? E ti dico, secondo me è giusto la riflessione che fai te, però su questo direttore sportivo che è arrivato da 20 giorni,
1: cioè, che deve ancora operare,
0: deve ancora operare,
4: tanto lavoro da

0: fare. Qui si sta parlando.
1: Mi sembra. Non si sta parlando poco, di chi deve operare carino.
0: E poi deve rendere conto a quelli là sopra. Si sta parlando di quelli là sopra.
2: Intanto il casting allenatori l'ha fatto Fredberg, quindi l'ha fatto Walker. Walker, Fredberg e De Gennaro, l'avvocato De Gennaro, che ancora lui la faccia. Non mi pare l'abbia mai messa, non abbiamo mai sentito la voce di De Gennaro, ecco, che è presidente della Sampdoria, un avvocato romano, okay, così come adesso, altri avvocati romani dici, che continuano a girare sempre, attorno alla Sampdoria.
1: Come io sempre,
2: no, perché tanto mi fate sempre dire le stesse parole.
1: Ad esempio,
2: io mi sono staccato, ogni volta dico le stesse cose.
1: Ecco, questa
2: la Sampdoria
1: rimane
2: a questi signori.
1: Questa cosa che stai dicendo,
2: c'è Romei.
1: Ascolta Marco, questa cosa che stai dicendo,
2: ad esempio,
1: tu stai dicendo che l'allenatore non lo sta scegliendo questo direttore sportivo. Certo. Ecco, già questa cosa qui non va bene, questa qui non è normale, non se è normale. Come dici te, perché
3: poi,
1: non lo so.
3: Torniamo
1: al discorso dell'anno scorso. Cioè, allora il direttore sportivo che viene qua cosa fa? Non fa niente.
3: Allora, soprattutto
1: non opera.
2: L'anno scorso Mancini non ha scelto Donati, lo ha scelto Walker. No, lo ricordo.
0: Sì.
2: Poi Mancini ha scelto Fonte e ha scelto Lombardo.
1: Però se tu rimani da direttore sportivo, cioè se tu hai Cesari che sceglie Filippone e io rimango come direttore sportivo, la gente poi se la piglia col direttore sportivo è normale, perché,
0: certo.
1: Io da casa penso che l'ha preso il direttore sportivo. Allora tu o prendi e alzi il braccio e dici: signori, l'allenatore non l'ho scelto io, l'ha scelto Cesare.
0: Bravo.
1: Basta. Ma se tu stai zitto, stai in silenzio,
2: ce l'hai con Andrea.
1: No, ancora è 11.
2: Torniamo all'anno scorso.
1: No, ti sto dicendo anche di Branco, tu dici, ecco, io ti dico come ho elogiato Branco per quello che ha detto, oggi ti dico, se come dici te che il direttore sportivo non sceglie l'allenatore perché lo sceglie Di Gennaro, lo sceglie Fredberg,
2: comandano loro,
3: questa situazione societaria, una domanda che tu sei più dentro di me senz'altro. C'è ancora in corso una trattativa per venderla o no?
0: Il 29,
2: questa
0: ragazzi.
2: È una domanda da
0: il 29,
2: da milioni.
3: Anche perché se è tutto in stallo, se non si muove nulla tranne che adesso forse l'allenatore, c'è la possibilità che possa essere venduta una parte di società?
2: Secondo me no.
3: Anche perché è un pensiero che a me
2: spero
3: è venuto.
2: Spero di sbagliarmi, ma questi signori continuano a immettere denaro, continuano comunque a investire, continuano a fare le loro
3: fanno
2: manovre.
3: Dei finanziamenti, non mettono denaro. Sono comunque soldi che poi chi prende la società.
1: Ma i finanziamenti
0: sono
1: dei prestiti.
2: Ma non è che sono 5 milioni.
1: Ma i prestiti vanno pagati.
2: Hanno messo sul piatto 155 milioni in 3 anni, che è una follia. Esatto. Roba pazzesca per rimanere in Serie B e anzi questa deve prendere dare in C.
4: Soprattutto augurando il massimo a Corradi, se ci saranno momenti negativi perché parte già male la pressione della piazza dopo 2 stagioni fallimentari, chi l'ha scelta, la dirigenza, sarà in grado di supportarlo dalle critiche?
2: C'è Lombardo.
4: Sicuramente ci saranno.
2: C'è Lombardo.
4: Allora la figura di Lombardo con Corradi come potrebbe restare?
0: Poi adesso vi faccio vedere di nuovo quel comunicato della Sud, no? Della Federal Club, che quello cioè lì non c'è margine di trattativa. Lì non c'è margine di trattativa, non è che si possa andare a accomodare quella cosa,
3: assolutamente,
0: a rifare. Lì è proprio chiaro. Cioè,
3: siamo stufi.
0: Siamo stufi. Non c'è niente da fare, perché questa è la grande verità, perché io non posso leggerlo, ma venite con noi a Bogliano sotto la sede sono le ultime dediche per ribadire il fatto che ci siamo rotti delle promesse. Ecco questo.
1: Tanto lo leggono.
0: Basta. Ed è mandato in avanti, davanti. È indirizzato a 2 persone, ragazzi. È
2: quelli che ho detto io, Walker e Fredberg.
0: Che sono Walker e Fredberg.
2: I contestati sono sempre lì. Sono sempre lì.
1: A questo punto, poi, se ogni anno sono loro, evidentemente la colpa della Sampdoria di
2: ma
1: questa
2: perché
1: situazione.
2: Perché la Sampdoria continua a spendere soldi, spendere, espandere? Qual è il modello di business? Qual è il giro di soldi? Qual è la cosa che giustifica questo giro di soldi continuo, vorticoso? Procuratori, amici? soldi che vanno in qualche modo rimessi su mercati diversi, non lo so, cioè qui diventa veramente comunque non c'è il risultato sportivo,
3: certamente, cioè, l'obiettivo sportivo non c'è,
1: l'obiettivo sportivo cioè, che a casa quello che interessa è l'obiettivo sportivo,
2: questi signori non ci vogliono.

0: andare, fanno qualcos'altro.
1: Marco, questi non ci vogliono andare. Avevano l'occasione a maggio con la partita col Sud Tirol, dove si presentò Tai, dovevano fare una conferenza stampa, parlare per la prima volta con i media, giornali nazionali, locali, TV locali, e spiegare e avere anche delle domande scomode, perché se tu fai 3 stagioni fallimentari è giusto che ci sono le domande scomode, non solo Tai ma anche Walker, Freber. Questi invece non hanno parlato e si c'erano dietro a comunicati stampa fatti in maniera vergognosa
0: da
1: sul
0: Walker,
1: sito internet
0: da Walker,
1: l'hai detto brevemente,
0: da Walker,
1: bravissimo te,
0: da Walker,
1: senza avere la possibilità ai tifosi e media di capire qual è l'intenzione di questa società. Evidentemente continuano a prendere in giro tifosi che lasciano perdere famiglie, figli, per andare sempre a sostenere la maglia, così come
2: comunque
1: faranno qualche giorno fa.
2: L'intenzione è chiara, che l'obiettivo sportivo non è l'obiettivo principale, punto, perché sennò dopo questi
1: allora
2: fallimenti
1: se tu
2: fatto
1: hai
2: qualcosa.
1: Intenzione di vendere la società, come la vendi con un probabile ennesimo fallimento? Come
2: ma infatti
1: la vendi?
2: Ma quando io dicevo che voi dicevate hanno messo tantissimi soldi, sono finanziamenti che chi poi subentra in società
3: se
2: questi finanziamenti
3: trova.
2: Se li trova,
3: certo.
2: Se invece il signor Tai l'avesse messo di tasca, può anche dire vabbè, fino a 100 ce li rimetto e vendo la società con questi. Questi sono finanziamenti, è facile fare finanziamenti per loro,
1: e soprattutto quanto potrebbe valere ad oggi con tutta questa situazione che non è certa da un punto di vista,
0: ma vale zero,
1: del
0: ma vale zero,
2: però c'hai tutti i debiti,
0: ma
2: di
0: vale zero. Ma se arrivasse domani uno che dice vabbè, ok, prendo la Sampdoria, prendo quello che c'è da prendo tutte le pendenze e tutto il resto, ma gliela dai a zero. Ma questi qua pensano davvero che dopo tre anni di B arrivi qualcuno che ti dia 100 milioni, 80 milioni, 50 milioni per la Sampdoria? Vivono nel mondo della fantasia,
2: certo.
0: Nel paese delle meraviglie, perché le meraviglie qua non ci sono. La Sampdoria è un disastro, non funziona nulla, i conti continuano a non tornare a livello finanziario e soprattutto
4: sì,
0: poi
4: non
0: in
4: campo. Ricordare, Marco, gli ultimi 2 anni sono 80 milioni di euro di perdita,
0: gli
4: vero?
0: Ultimi 2 anni sono 40 milioni l'anno scorso e 45 quest'anno,
4: cioè, sono mica poco,
0: ma ribadisco, poi questi signori hanno sempre pagato gli stipendi,
4: certo,
0: hanno sempre pagato gli stipendi, hanno sempre onorato tutto quello che dovevano onorare, però ora vai verso un altro anno, che tipo di anno è? Cioè, quando è che pensano di voler tornare in Serie A?
1: Entro 2028.
0: Sì, entro 2028.
2: È l'anno del mai e l'anno del forse.
0: Qui continui a fare scommesse, quindi io, per carità, poi ribadisco su Corradi, bocca al lupo, magari poi diventa veramente l'allenatore più bravo, però oggi come fai a presentarti?
4: Noi l'abbiamo fatti a tutti,
0: come fai a presentarti?
4: L'abbiamo sempre fatti a tutti in bocca al lupo,
0: certo.
4: Ragazzi, non abbiamo mai detto questo non
3: vabbè,
4: ci piace.
3: Fai? Questo ragazzo l'ha chiamato,
4: l'occasione,
3: è giusto che la prenda,
2: lui non ha nessuna responsabilità,
3: è giusto che prenda la Sampdoria, che ci prova,
0: e chi fa certe scelte ha un rapporto con Genova, vero? Non ha giocato né col Genoa né con la Sampdoria, ha giocato con altre squadre, però forse non te lo ricordi, Graziano, il suo esordio nazionale è proprio a Genova, 12 febbraio 2003, Italia-Portogallo 1-0, allenatore Trapattoni, gol di Corradi. Quindi 13, Genova gli ha portato fortuna,
4: 13 presenti in nazionale ha fatto.
0: Genova gli ha portato fortuna in quella serata,
3: quindi
0: io ero presente
3: lui,
0: allo stadio,
3: sente,
0: ricordo,
3: si sente chiamare dalla Sampdoria,
0: Fontino forse di Miccoli respinto
4: sì,
0: al portiere, gol di dopo un cross di Panucci,
3: tutto,
0: guarda,
3: cross
0: l'ho rivisto oggi,
3: tutto,
0: e con sotto la Nord di,
3: certo
0: di Corradi. Però
3: certo,
0: voglio dire, c'è questo.
3: Certo
0: questo
3: che quella coppia lì, Graziano,
0: questo precedente
3: sa tutto.
0: Ma vi auguro sia un precedente positivo.
4: Sono due statistici. Sono due statistici,
3: sanno tutto.
1: C'era anche Figo nel Portogallo, me lo ricordi. Era un amante di Figo.
3: Ora ho sentito
2: come sei amante di Figo.
0: Sei un amante di Figo.
1: No, no, no, aspetta. Del giocatore.
3: Ci stai questi periodi?
4: Ragazzi, non
3: questi,
4: si può cancellare
3: questi
4: questa.
3: Periodi ci stai.
4: Sono tutti blog, questa.
3: Vabbè,
4: ricordo,
3: ma c'è,
4: di
3: una
4: ti faccio riprendere un attimo.
3: Ma perché
4: in questi
3: pubblicità. In questi momenti.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare!

0: fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi a 2,68€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Direi
1: e sembra fatta, insomma, no, dai.
0: Io penso che oramai l'hanno chiusa,
1: ecco.
0: L'han
1: chiusa. Io non ho Luca Vaccaro, ma credo, stasera credo, perché è impegnato.
0: E credo che la proprietà si è mossa nel modo
1: fatto
0: giusto, vuole mandare un segnale importante. Poi, da lì a vincere sicuramente un'altra cosa, però la società si è mossa prendendo il direttore sportivo.
1: Il meglio
0: che c'era in questo momento.
2: Per la categoria.
0: No, magari la categoria
1: per
0: no,
1: conoscenze.
0: Perché la Cino la fa,
1: sì,
0: però per rapporti, per come si sta in uno spogliatoio, per come si parla con l'allenatore, per come può sostenere il rapporto con la proprietà, perché io ripeto, il direttore sportivo deve essere quello un po' che fa, è anche quello che quando vanno le cose male prende e va a affrontare i tifosi,
1: certo,
0: ci mette la faccia,
2: come la Sandoria,
0: e quindi ci vuole personalità.
3: Lì hanno aspettato tante settimane, però hanno preso un direttore capace, competente, che conosce la piazza e la categoria, non come la Samp, che ci hanno messo un mese e mezzo al momento a nulla.
0: Certo,
3: nulla.
0: Poi ti ripeto, non vuol dire perché hai preso Ancelozzi che vinci, però quantomeno la tifoseria non può dire che la società è stata ferma, non ha lavorato per provare a fare
1: bravissimo,
0: bene.
1: Bravissimo. Tutto lì. Io vorrei tornare anche però sulla pagina del Genoa, perché è importante queste cose qua. Noi sappiamo tante cose, sappiamo che c'è questo fermento intorno al Genoa, e la cosa che ci piace di più sono questi giovani Gabriele, perché questi giovani qua sono attenzionati da tutti, dobbiamo essere sinceri. Io mi auguro che il Genoa sia nella possibilità e abbia la forza
0: di tenerli,
1: di dire di no.
0: Certo.
1: Tu come la pensi?
3: Concordo perché abbiamo visto in passato tantissimi giovani che l'abbiamo visto soltanto calcare l'erba del Ferraris un anno, mese.
1: Venturino, Fini e Cattò. Poi ci aggiungiamo Calvani.
3: Ce ne abbiamo tantissimi, e soprattutto tutti quelli che il settore giovanile negli anni passati, in quasi 20 anni di sbravati, ha sforgiato. Naturalmente l'intenzione è quella di vedere questi giovani in Serie A protagonisti con De Rossi, perché i giovani con il mister hanno fatto molto bene, e soprattutto goderceli almeno una stagione, due forse sono troppi, e poi magari di resistere, quindi dire no, tenerli, raggiungere obiettivi, magari fare più quello che hai fatto l'anno scorso. Poi è chiaro che gli obiettivi di questa società e dei giocatori magari potrebbero essere superiori,
1: io
3: però
1: ho visto la faccia di Elio che
0: secondo me mi auguro invece che di venderli, perché il Genoa deve vendere, perché l'Udinese vende, l'Atalanta vende, ma di cercare di vendere nel modo migliore. Perché mandare giustamente
1: guardate quegli altri ragazzi, c'è Carboni,
0: giustamente come
1: tutti
0: diceva,
1: ragazzi, anche liguri,
0: cioè mandare Ekator a Roma, tu non lo metti in vetrina, tu 99 su 100 gli dai la possibilità di andare solo a migliorare il suo contratto, la sua situazione economica, perché chiaramente andando alla Roma magari il suo ingaggio,
3: o fai un'operazione come hai fatto,
0: cioè,
3: con Ando,
0: devi avere la forza di dire Ekator è la punta del Genoa, e se tu riesci a fargli fare 10 gol, 12 gol, 13 gol, a quel punto lì poi ti diverti,
3: anche perché
0: in una stagione aggiusti tutti i bilanci, perché un attaccante a quel punto lì costa.
3: Anche perché De Rossi ha detto Ekator sarà il futuro del Genoa, farà tanti gol il prossimo anno, mi auguro che resti.
0: No, addirittura lui parlava addirittura del calcio italiano. Vuol dire veramente oggi.
4: Infatti, se la Roma lo vuole, guarda che vuol dire Gasperini, Ekator è un buon giocatore.
0: Sì.
4: Quindi se lo dice Gasperini
1: però un conto, vedi, il discorso di ieri a me piace molto, perché un conto è i retteghi, ti arrivano lì e ti danno quello che ti danno e tu
0: sei costretto
4: se vai in prestito,
1: invece adesso in questo momento dove
0: in teoria il Genoa in questo momento da quello che ci hanno raccontato hanno venduto Retegui per fare cassa, perché c'era bisogno per aggiustare i bilanci, abbiamo dato via il terzino all'Atalanta Anor perché c'era bisogno ancora, poi ci avevano detto che le cose sarebbero un po' cambiate, quindi adesso magari sacrifichiamone ancora uno di quelli importanti, però poi gli altri cerchiamo di tenerli per veramente avere un patrimonio
1: che
0: di giocatori importanti.
1: La scelta di De Rossi, di Baldanzi è stata una scelta, non so se poi giocherà 30 partite, 40 partite, 50 partite, se sarà determinante, però già aver accontentato il mister io credo che sia fondamentale.
4: Due e mezzo per Baldanzi,
0: sono soldi importantissimi,
1: tre esercizi, ragazzi.
4: Comunque è un impegno, Baldanzi,
1: certo.
4: Colombo,

0: i giocatori Amorim che hai trattenuto o su cui hai comunque puntato. È un giochino questo intorno
1: ai 30
0: milioni.
1: Oggi non ti sei migliorato per
0: tu
1: quel che
0: hai comprato dei giocatori Colombo, ci hai creduto, c'era un obbligo, comunque un diritto di riscatto che hai fatto valere, ci credi, su Baldanzi ci credi perché ci crede molto De Rossi, e poi comunque Amorim, altro giocatore su cui Genoa ha speso dei soldi o comunque spenderà, andrà a spendere da quei prossimi campionati. Quindi
2: vabbè, Marco, io
0: le scelte le ha fatte il Genoa, ragazzi,
2: anche perché l'anno scorso
0: adesso qualcuno deve vendere per
2: l'anno
0: forza.
2: Scorso in fase di mercato estivo tu hai solo hai incassato 50 milioni, spesi zero, hai avuto tanti giocatori presi in prestito o a parametro zero, quindi è giusto che il Genoa questa sessione spenda, è anche giusto, certo, che ci siano delle cessioni, devono essere corrette. Baldanzi, il mister, è stato accontentato, ha fatto molto bene nella Roma quando è stato acquistato, c'era anche De Rossi, ha fatto vedere le sue qualità nelle poche partite che ha giocato. Ci auguriamo che una preparazione estiva fatta da capo il giocatore non possa avere queste difficoltà e magari essere il giocatore che illumina il gioco con gol, assist e giocate, perché io ritorno a monte, ti mancheranno i centrocampisti e non solo,
3: le occasioni, cioè cercano un sostituto,
4: certo,
3: cioè,
4: Baldanzi per me, oltre al fatto tecnico, è bravo tatticamente, però gli manca per me il requisito che per me nella categoria è importante, è la fisicità.
3: La fisicità, dici?
4: Io ho visto qualche partita, fa fatica sulle seconde palle, fa fatica sul contrasto aereo, non lo so.
2: Sì, la fisicità manca anche da
4: Morin. C'è anche Amorim, poi che è minuto anche lui.
3: Poi c'è anche l'alta tensione.
4: Fai un centrocampo così leggero, soffri poi.
3: Tu dici in fase difensiva magari perde il pallone, però poi c'è anche in fase di attacco, in fase offensiva. Meno male che è così piccolo, perché danno la spinta e va giù e prende punizione.
2: Sì.
3: Cioè c'è sempre il rovescio della medaglia.
0: Baldanzi, visto finora, nel Genoa in questo metà campionato ha fatto alcune partite buone ed altre, parliamo
1: di 5-6 presenze,
0: è un buon giocatore,
1: di 5,
0: però deve fare di più,
1: ma
0: cioè, Baldanzi, la partita col Torino soprattutto tra le più positive, ma
1: però in
0: Serie A, Baldanzi 9 milioni e mezzo, comunque sei il Genoa in Serie A e quindi hai speso 9 milioni e mezzo, ti aspetti che sia un giocatore molto importante.
4: Anche perché un centrocampo così, con due leggeri così, te lo puoi supportare.
1: Ma tu non hai riscattato Pinamonti.
4: È quello il fatto.
1: Tu non hai riscattato Pinamonti per 10 milioni,
0: forse qualcosa in più.
2: Sì, erano quasi 16.
0: Forse
2: erano 15-16,
0: esatto.
3: Sì, erano quasi 16 con tutti i bonus, quelle cose lì.
0: E hai preso Colombo. Colombo quanto l'hai pagato?
2: Colombo alla 9. Fine circa 9, 8 e mezzo, 9.
0: Colombo secondo me è un buon giocatore.
1: Secondo me Colombo è un buon giocatore.
0: Perché è un giocatore che comunque fa quel
1: lavoro.
0: E poi
1: è giovane.
3: Beh, scusate,
1: giovane.
3: Ma quanti gol ha fatto quest'anno?
2: Colombo 7 gol.
1: 7 gol. Però voglio dire,
0: dopo un inizio, difficile, si è un po' sbloccato.
1: Quando il Genoa era ultimo in classifica, secondo me su Colombo hanno fatto molto bene a tenere.
2: Sì, gli hanno dato fiducia.
1: La prima punta, secondo me, ci vuole tempo.
3: Perché noi facciamo sempre gli stessi discorsi, ma se Mimmo Crisito e Roberto Muggita non avevano l'intuizione dopo mandare via
2: Viera.
3: E mette le due punte, saremo ancora qua a parlare che Colombo non fa gol, è sempre da solo, uno che è da solo, almeno chi sei.
1: Impazzisci,
3: dai.
4: Poi lui non è una
2: questo 4-2-3-1 che non ha portato a nulla, al buio totale.
3: Secondo me è un giocatore importante l'anno scorso, 9 partite.
2: Non l'aveva mai
1: fatto per
4: gli obiettivi del Genoa, un giocatore importantissimo.
1: Perché comunque gli obiettivi del Genoa, sa difendere la palla, sa salire la squadra,
4: si sa prendere il fallo.
0: Anche Vitinha è un buon giocatore, anche Vitinha è un buon giocatore, ha fatto delle partite secondo me tra i trascinatori del Genoa, anche magari senza segnare, comunque un giocatore molto, molto importante. È chiaro che la squadra, cioè oggi come oggi, tu dovresti rafforzarla per migliorare,
1: certo.
0: Quando mi dici alziamo l'asticella,
1: certo.
0: Comunque il Genoa, so che non piace questo discorso, si è salvato bene, diciamo bene, però alla fine è arrivato 16esimo, quindi devi fare qualcosina in più per migliorare il piazzamento.
2: Soprattutto Marco, nelle ultime 5 partite l'attacco non ha segnato.
0: Hai perso dei punti alla fine.
2: Aggiungo anche con Colombo personalità, perché a Pisa in una partita decisiva doveva calciare rigore Ostigar, ha deciso di prendere lui il pallone, si è presentato sul dischetto, l'ha tirata, ha segnato, quindi ha dimostrato anche crescita, maturità.
0: Sì, decisiva, ma Genoa lì è vero che poi era già salvo.
2: Hai vinto, hai messo un tassello in più.
0: A Pisa e a Verona contro due squadre che stavano retrocedendo,
1: morte.
0: E lì probabilmente ha chiuso il discorso. Poi ha vinto la partita quella proprio con la, col,

0: con Lecce in casa, no?
1: Sì. Con Lecce, con Lecce, con Sassuolo,
2: l'ultima era Lecce.
0: Lecce ha giocato l'ultima, è vero. Diciamo che comunque il Genoa deve fare qualcosina per migliorarsi, secondo me.
3: Beh, se gli obiettivi sono quelli di,
0: cioè, se vuoi fare un campionato ancora più tranquillo,
4: ascolta, vedi come io dico, il direttore sportivo quando ha parlato e ha detto noi dobbiamo essere, cioè l'ha detto, per me genuano, io quella frase che lui ha detto io me la ricordo, e quindi per me deve cercare,
0: e poi gliela rinfacci,
4: a me piacciono
3: queste cose, Diego Lopez, come dice
4: lui, lui si è espresso, lui si è espresso, vuole far bene, è un ambizioso, ha capito che la piazza di Genova chiede, qualcosa di importante, cioè ci manca la Coppa UEFA, ci manca degli anni di Spinelli, di Preziosi, esatto. Voglio dire, è giusto che ci rifacciano vedere qualcosa di importante.
1: Poi ci vorrà ancora diverso tempo.
3: Poi vogliamo dare gli obiettivi a queste squadre?
1: Però bisogna essere realisti.
3: Lunedì vanno al mare,
4: ogni anno dobbiamo aspettarci la salvezza. Che il calendario ci dia.
0: Scusate, l'obiettivo del Genoa è
2: migliorare di due punti.
1: Bisogna essere realisti, non vendere fumo.
0: Deve essere l'obiettivo?
3: Scusami,
4: Io penso
3: e lo so benissimo.
4: Come Genoa posso essere come l'Udinese?
1: Decimo posto, undicesimo.
3: Se una cosa dici tu, senti, a un certo punto del campionato possiamo fare 48-50 punti.
4: Essere come l'Udinese, Marco, non può essere il Genoa.
3: Fa questa cosa qua. Cioè magari vai decimo in classifica, undicesimo.
0: No. L'obiettivo del Genoa oggi con la squadra attuale, il Genoa deve salvarsi in modo tranquillo.
4: Sì, sicuro.
0: L'obiettivo della Sampdoria con la squadra attuale è salvarsi.
1: Ragazzi, ma lo vogliamo dire un'altra cosa? Che sono anni che io sono nero, arrabbiato. Ragazzi, la Coppa Italia, cercare di andare avanti in questa Coppa Italia. Basta uscire a dicembre, basta. Cerchiamo di fare un percorso.
0: Gennaio anche, dai, non solo a dicembre.
1: Cioè, con tutto rispetto, l'Empoli 2 anni fa è arrivato in semifinale. Perché il Genoa non prova ad andare avanti?
0: Però, No, perché ti dimentichi che l'Empoli è retrocesso. Alessandro in semifinale è rimasto in C. Però, se no, poi ricordiamo solo la Coppa Italia.
1: Va bene, però la Coppa Italia, il mio senso era diverso.
0: L'Empoli è retrocesso.
1: Sì, però, Marco, no, va bene, ok, retrocesso sul campo è vero, però guardiamo oltre.
3: Il Genoa, ma che cosa si potrà chiedere a queste squadre?
1: Possiamo anche noi
3: dallo stadio di sedersi lì, speriamo.
4: No, io ti dico la verità.
1: Cioè, secondo me,
4: essere come l'Udinese, secondo me il Genoa lo può fare. Onestamente può arrivare, venire undicesimo, decimo.
0: Com'è che l'hai detta?
4: Quello che dice Gabri del fatto della Coppa Italia, purtroppo con quel sistema che hanno inventato,
2: sempre una romana,
3: mi dispiace, messo tanti finali di Coppa Italia, sai perché? Perché c'è l'Inter a Milano.
4: Mi dispiace ma fanno di tutto, per far partecipare i soliti. Quindi
1: vogliamo provare a fare il compaccio
3: questo obiettivo qua, perché poi negli ottavi di finale c'è l'Inter e non è che giochi a Genova, no, devi andare a San Siro,
4: dammi la possibilità di giocare a Manassi, che magari c'è lo stadio pieno,
2: è tutto fatto per far vincere,
1: prima o poi la fortuna, come è capitata con l'Empoli che ha vinto i rigori in Coppa Italia con la Juventus a Torino, bisogna essere ambiziosi anche passando dalla Coppa Italia. L'Europa magari ci vorrà tempo, secondo me ci vorranno ancora 3-4 anni, perché bisogna essere realisti, tempo ci vuole, un progetto, vendere bene e comprare altrettanto bene, così come ha fatto l'Atalanta stesso e non solo. Questo è l'obiettivo, ma andare avanti anche in Coppa Italia, perché se lo meritano i tifosi e non solo. Basta uscire subito ai primi turni.
3: Io starei a sentire le ore, ragazzi, però dobbiamo chiudere stasera, vero? Ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio voi da casa che ci avete seguito, in regia ci sono Filippo e Andrea. Naturalmente, qual è il consiglio? Seguite i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!

0: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
1: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
2: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Bentornati a una nuova puntata di presa diretta tipicamente estiva. Sfruttiamo la bella giornata sia a livello meteorologico, quindi con il sole, sia a livello di mare. Vi accompagniamo a fare un viaggio dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante, che è nota in tutto il mondo per la sua bellezza, viene anche inserita in alcune classifiche internazionali. E vi accompagniamo verso Punta Manara in una gita che è un po' più comoda per noi invece che andare a piedi lassù in quel promontorio, camminando per, se non ricordo male, una quarantina, cinquantina di minuti, anche con una discreta salita. Noi vi accompagniamo cullati da queste piccole onde che però vi raccontano la costa vista dal mare, un aspetto che non tutti purtroppo possono godere di persona, e da qui nasce appunto la nostra presa diretta. Io presento tutti i miei ospiti partendo da Giovanni Saperdi, che si occupa un po' di tutte le attività della baia anche a livello turistico, Giuseppe Adorni, che fa parte di Acquamanara, quindi insomma nuotatori, parleremo anche di nuoto. Lui è il papà di un famosissimo ligure nuotatore, ma non ricordo il nome,
1: Razzetti.
0: Marco Razzetti, papà di
1: Alberto Razzetti.
0: Alberto Razzetti, che ha vinto titoli molto importanti. Il biologo Daniele.
2: Daniele, sì.
0: Di cognome
2: Pianetti.
0: Daniele ci racconterà anche quello che c'è sotto il mare, quello che si può vedere, pensate, attraverso dei SUP o SAP, che sono delle tavole che poi vi mostreremo. Dietro ci sono Matteo e Isabella. Adesso li stiamo trainando, fanno vita facile, sono su un SAP, ma fra poco li vedremo all'opera. Intanto raccontiamo un po' questo tipo di rocce, non so se sono falesie, come si chiamano? Parto da Giuseppe. Guardate che bellezza.
2: Allora, diciamo che qua in Baia è stato fatto un rifacimento per quanto riguarda la diga 2 o 3 anni fa, e per la sicurezza, perché originariamente non c'era
0: Non
2: niente,
0: c'era.
2: non c'era niente, parliamo di un centinaio di anni fa.
0: Quindi tu non c'eri ancora.
2: No, però ci sono delle foto che sono i due mari che si toccano in caso di mareggiate.
0: Sì.
2: Quindi sì, era un grosso problema per Sestri Levante. Il fatto di aver fatto il porto dalla parte di Ponente e qui di Levante, avendo rinforzato la diga, si è messo in sicurezza tutta la zona, anche se il mare delle volte è un po' birbante.
0: E com'è mai passato il mare sopra il promonte, cioè sopra la baia, dalla striscia di terra?
2: Sì, passa tra una casa e
0: Tra una
2: l'altra,
0: casa e l'altra con
2: entra
0: delle.
2: dentro, sì, entra dentro
0: È vero, anche
2: e
0: oggi può
2: davanti.
0: succedere di vedere un po' di acqua, ai tempi forse di più rispetto a quello che si vede oggi.
2: Assolutamente, perché poi non era, ripeto, non era così
0: Non era protetto.
2: rinforzata, certo,
0: Quindi questa
2: assolutamente.
0: viene chiamata la parte di Levante e quella di là di Ponente, da voi
2: Confermo,
0: Sestrini.
2: Sestrini, Sestrini, sì, Levante, Ponente, e poi qua si sviluppa tutto il promontorio di Punta Manara.
0: Allora, promontorio di Punta Manara. Intanto diciamo che noi la stiamo percorrendo in gommone, in questo caso, ed è bellissimo perché sono queste rocce che arrivano direttamente sul mare, ma si può andare anche a piedi percorrendo il crinale. Si parte dal centro storico di Sestri Levante. Ho detto un'oretta più o meno, io
2: Sì,
0: ricordo, l'ho
2: sì.
0: fatta e ricordo un punto molto in pendenza alla fine, sicuramente.
2: Sì, confermo, un'oretta. Giù sulla punta è un po' pericoloso scendere, però.
0: No, no, sulla punta io intendo per arrivare dove c'è quella
2: Ah,
0: rudere in cima, no?
2: sì.
0: Qua, proprio si arriva a Punta Manara.
2: Confermo.
0: Perché Manara? Da dove deriva il nome?
2: Dobbiamo andare ad attingere nella storia al primo secolo avanti Cristo, dove questa praticamente era quasi un'isola, cioè era un'isola perché non c'erano le case,
0: Sì.
2: e Sestri Levante era una zona paludosa.

0: e c'era, si erano insediati una popolazione che si chiamavano Mani, perché veneravano alcuni dei, insomma,
1: Ah, sì.
0: questi Mani qua. Infatti noi abbiamo una località che qua si chiama Mani Erta, abbiamo Manarola, cioè abbiamo tutte delle residenze in Mani. Si pensa, si dice che venissero dalla Germania. Però qua stavano benissimo, perché questa praticamente è un'isola, quindi era protetta dalla terra, da eventuali invasioni, e si coltivava qualunque cosa a livello agricolo.
1: Quindi non c'era la congiunzione, era un'isola, cioè c'era quel promontorietto lì. E
0: Questo qui è questo, sì,
1: questo.
0: confermo. Quindi Mani Erta da Mani, da
1: Da
0: queste
1: Mani.
0: Mani, sì.
1: Manara pure. È
0: Manara.
1: una zona molto franosa, mi sembra di vedere almeno.
0: Eh sì, perché
1: Ultimamente
0: qua
1: non si è vissuto.
0: invece forte e quindi picchia e sicuramente va a intaccare quella che è la costa, non c'è dubbio.
1: Quella casa lassù rosa che ha una vista meravigliosa è raggiungibile solo a piedi oppure che tu sappia ci si arriva anche in auto?
0: Credo che ci sia una strada, ma non so se è agibile. So che per farla hanno dovuto attrezzarsi in certo modo, perché non è possibile.
1: Meraviglia però! Anche là, guardate, curiosiamo un po', Roberto, quella casetta bianca che sembra fatta di panna montata, sarà stata ristrutturata, veramente belle ville.
0: Sì, molto belle. Qui dietro ci sono delle bellissime
1: Ma sono
0: ville.
1: tutte di
0: Sono queste.
1: milanesi, come si suol dire, o c'è anche qualche
0: No,
1: locale?
0: no, no, assolutamente. Ci sono diversi locali, sì, che hanno case di proprietà, assolutamente.
1: Bene, Marco, qua come siamo a livello di fondale? Che profondità più o
2: Qui più o
1: meno?
2: meno siamo sui 25 metri, 20-25.
1: 25 metri è un buon fondale?
2: Qua ci abbiamo dei relitti, due relitti.
1: Ah sì?
2: Sì,
1: Di
2: sono
1: cosa?
2: uno è una bettolina e uno è un cargo. Diciamo, il relitto quello più meno profondo è sui 27 metri e invece quello che è un po' più fuori siamo sui 32 metri.
1: Ora, non so se rendono le immagini, ma l'acqua è veramente blu, come si vede nelle pubblicità, uno pensa che sia magari modificato il colore, invece in questo caso è proprio blu. Le bandierine segnalano il limite entro cui non ci si può
2: No, sono reti da
1: avvicinare?
2: pesca queste qui.
1: Ah,
2: Sono reti da
1: sono
2: pesca.
1: reti?
2: Ci sono segnali da pesca dei pescatori locali che calano le reti, diciamo, da posta. E poi giornalmente vengono a prelevare se c'è il pesce
1: Chissà
2: e
1: cosa
2: ci rientra.
1: pescano, ma.
2: Qui ci sono saraghi, ci sono, diciamo, pesci chiamiamoli barriera per quella che può essere la barriera nostra.
1: Ecco, qua invece avvicinandosi è proibitivo a livello di
2: No, qua
1: fondale.
2: siamo per
1: Allora, se sei
2: fondale.
1: d'accordo, ci avviciniamo un pochino perché è bellissima l'idea di poter quasi prendere contatto con. Notiamo anche nella parte alta che ci sono ancora delle terrazze. Ormai direi che
2: Esatto.
1: sono abbandonate, ma un tempo veramente si sfruttava tutto, Giuseppe.
0: Sì, era molto fiorente come agricoltura. Oliveti ce n'era praticamente pieno. E
1: Anche
0: poi,
1: qua sul promontorio proprio.
0: sì, assolutamente. E poi c'erano olive, viti, veramente adesso si vede così brullo perché negli anni non ha più coltivato nessuno,
1: Anche
0: ma
1: perché vedete
0: prima
1: la
0: era
1: posizione.
0: tutta una
1: Ecco, ma
0: coltivazione.
1: c'erano anche gli animali, perché io sono rimasta colpita, ad esempio, a scoprire che nelle colline dietro a Portofino c'erano le mucche. Qua, chissà se c'erano anche gli animali.
0: Io ricordo che venivano soprattutto per le lepri.
1: Le lepri
0: Sì, sì,
1: le
0: sì.
1: cacciavano?
0: Sì, le cacciavano, perché io ero un bambino, mi ricordo che
1: Oh.
0: i cacciatori locali venivano e poi c'era il passaggio, quando c'era il passaggio degli uccelli che migravano, quindi qua era un posto ideale.
1: Ecco, se stessimo percorrendo a piedi saremmo più o meno
0: In
1: lì
0: cima a quel
1: sul
0: crinale là,
1: crinale.
0: sì, confermo.
1: Ecco, qua ci sono anche Giovanni dei bei punti dove chi può si fa un tuffetto in piena privacy.
3: Assolutamente, qui viene chiamato il Miglio Blu, quello che
1: Ah sì?
3: collega dalla Baia del Silenzio a Punta Manara ed è uno dei punti più belli che abbiamo qua a Sestri che si può raggiungere non solo a piedi, perché come abbiamo visto prima molta della zona limitrofa al litorale è franosa e quindi bisogna rimanere sui sentieri tracciati, ma con un kayak o con un SUP invece si possono fare delle bellissime escursioni. Qua dove l'acqua è cristallina, dove la pace regna sovrana, lontano da magari il caos di della spiaggia, uno può venire qua.

0: trovare la pace e rilassarsi in un modo e un luogo magico, ecco.
1: Veramente è così. Allora, non so quanto abbiamo già raccolto, perché fra poco vi faremo vedere con il SUP, intanto un piccolo corso di SUP, ma anche quello che c'è qua sul fondale. Oh, che meraviglia, Roberto, guarda, c'è un cormorano lì che spunta. Adesso non so se vola via, se no, ecco, si immerge, ecco, perché
2: per
1: va a pescare.
2: Tanto tempo, lo perdi.
1: Lo abbiamo perso, ma poi lo vedremo magari ricomparire. E devo dire la verità che si avvicinano tantissimo anche alle spiagge, perché io a Chiavari, sulla spiaggia, lì dove c'è la gente che fa il bagno, ogni tanto lo vedi lì vicino agli scogli, si prende i pesci in bocca e se li mangia.
2: Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Piano piano ci avviciniamo alla Chapadoulou.
1: Chapadoulou, del lupo?
2: Del lupo, sì. Non so esattamente perché questa definizione.
1: Chissà, magari ci sono veramente i lupi. Tanto guardate, godete con Roberto Gnecco e le sue immagini questi scorci con il sole che illumina l'acqua trasparente, col fondale che si nota, che si va poi ad appoggiare su queste che sono rocce normali, non sono rocce di...
2: No, normali, sì, sì. È il deterioramento che avviene quando ci sono le mareggiate, quindi scivolano in mare. Ci sono anche delle piccole grotte.
1: Addirittura?
2: È vero, Giovanni?
0: Sì. Noi, tra le varie esperienze sportive che portiamo a conoscenza dei turisti, vi è l'escursione lungo la costa che presenta alcune insenature che sembrano appunto dei luoghi incantati, magici. Come vediamo, l'acqua assume dei colori di diverse sfumature di azzurro e vi è una trasparenza che è data da questo fondale sassoso che appunto mantiene l'acqua sempre cristallina e pulita.
1: E, diciamo, quindi ci sono delle grottine lì in mezzo?
0: Sì, assolutamente sì, bisogna saperle conoscere, bisogna andarci in sicurezza, magari accompagnati da una guida, ma sono posti unici che spesso anche noi locali a volte trascuriamo e non conosciamo bene come a poca distanza dalla nostra città ci siano dei luoghi così incantati.
1: Ecco, da sopra non si può scendere in nessun punto a piedi, non ci sono sentieri, o sì?
3: Qui è la Chapadoulou, sì.
1: Ah, allora, Chapadoulou la indoviniamo perché è una bella ciappa, una bella scoglione piatto.
3: Un po' difficoltoso, però...
1: Si può scendere da sopra?
3: Sì, sì, sì, è ripido, la discesa.
1: Però
3: è ripida,
1: lo sapete voi del posto. Ma tu non sei di qua però, di accento, eh? Io me ne sono accorta del no.
3: Sono Veneto.
1: Ah, Veneto. Veneto, sì. Quindi però, importato.
3: Sì, sono qua dal 90, che ormai sono qua, okay. Se si levante, quindi...
1: Allora, Roberto, fa un po' vedere Isabella e Matteo, che se la godono lì seduti, chiacchierano, perché li stiamo accompagnando noi, ma fra poco li vedremo spuntare, si metteranno in piedi, ci racconteranno il SUP, però vedete, anche questo è un modo per raggiungere magari il largo e poi poter girare a bordo del SUP. Allora, ci fermiamo un attimo, ma state con noi perché adesso ci avvicineremo il più possibile alla Chapadoulou, del lupo, e racconteremo la sua storia, poi vedremo anche quando arriviamo a Punta Manara e quello che c'è sul fondale con Daniele che ce lo racconterà.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Non abusare degli alcolici.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Presa diretta, vi sta raccontando il mare della Liguria. Siamo partiti dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante con un gommone alla scoperta del promontorio di Punta Manara e di questa costa meravigliosa che, come ripeto spesso, non tutti i liguri hanno il privilegio di poter vedere. E da qui nasce la nostra intenzione proprio di mostrarvi questo. Vedete Matteo in piedi su un SUP o SAP e anche Isabella che lo segue. Siamo arrivati in un punto suggestivo alla Ciappa du Lu, quindi la ciappa, la pietra piatta del lupo, quasi a Punta Manara, e qua si nota soprattutto il colore, l'acqua trasparente con la sabbia bianca sul fondo, cosa piuttosto rara in Liguria, almeno nella Liguria del Levante e nella zona del Tiguglio. Intanto con Marco al timone ci stiamo avvicinando il più possibile e qua parlano le immagini della bellezza di questo luogo, Giuseppe.
4: Assolutamente sì, di solito c'è pieno di turisti.
3: Ah sì?
4: Sì,
3: però quelli che arrivano in barca?
4: Sì, sì, si fanno trasportare qui in barca e sicuramente è molto bello perché si riesce a stare qua tutta la giornata,
3: oh.
4: Vengono qua al mattino, poi vengono trasportati nuovamente in baia praticamente nel pomeriggio. È un posto gradevole, molto gradevole.
3: Ecco, ci sono questi tipi di turismo che magari non tutti conoscono, ma che possono essere, anche per così dire, accessibili. Abbiamo già detto nella prima parte che addirittura per chi conosce bene i sentieri, dal sentiero di Punta Manara a piedi che corre lassù, Giuseppe, si può scendere, vedete c'è una pietra, come dire, una...
4: Sì, sì, è praticamente in questo vallotto qua, praticamente si scende giù, sopra ci sono delle intersezioni con la strada che corre sulla costa. E sicuramente non è indicata.
3: Assolutamente.
4: Diciamolo perché...
3: E anche il sentiero, Giovanni, se ne parla molto alle Cinque Terre, ma vale per tutto, Portofino, Sestri Levante, ogni sorta di luogo bisogna andare attrezzati. Sembra banale dirlo, ma ogni anno qualcuno deve andare con il soccorso alpino a recuperare con gli elicotteri, i vigili del fuoco, persone che magari si avventurano in infradito con i sandali nei sentieri.
5: Assolutamente, noi all'InfoPoint in Baia del Silenzio abbiamo appunto delle mappe con la sentieristica di tutta Punta Manara che forniamo ai turisti e diamo appunto queste indicazioni importanti di usare delle calzature adeguate, di avventurarsi magari non negli orari più caldi della giornata e di informarsi su quello che è la difficoltà del sentiero per poter raggiungerlo al meglio senza mettersi in pericolo, perché comunque sia è un luogo molto bello ma difficilmente raggiungibile, quindi un eventuale soccorso può essere anche complicato.
3: Certo, allora se volete riprendiamo perché ci sono altri spunti da vedere.
4: Come diceva Marco, sì, che è stato fatto un intervento dai vigili del fuoco perché c'era un signore che si è rotto una gamba, però c'era mare, quindi non si riusciva a scendere giù, sono atterrati praticamente su un pattino solo l'elicottero per poterlo farlo salire.
3: Lui era sul sentiero di Punta Manara?
4: Qui.
3: No, era proprio qua?
5: Era qui.
3: Ma come ci è arrivato qua?
6: È sceso da sopra, poi è scivolato sulle pietre, si è rotto la gamba. A salire non si poteva più salire perché non era trasportabile su queste salite. Via mare c'era un po' di risacca, quindi non si poteva avvicinare la barca, quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero, hanno appoggiato praticamente solo un pattino per rimanere
3: sulla ciappa.
6: Sulla ciappa per rimanere orizzontali dalla parte dove poi hanno imbarcato il signore e poi sono ripartiti.
3: Accidenti. Andando avanti c'è un altro scoglio che ha un nome?
4: Eh sì, là davanti la prua. Abbiamo la carega, così chiamata,
3: perché, in genovese vuol dire sì, seggiola.
4: Sì. E abbiamo la possibilità di salire fino a un certo punto dove ci sarebbe una seduta di una seggiola e tuffarsi, oppure quelli più arditi possono salire su in cima e tuffarsi di in cima.
3: Però sono cose pericolosissime, quindi direi che è meglio.
4: Però lì c'è fondo,
3: ecco, si può fare. Intanto mi meraviglia perché stiamo riuscendo.

0: riuscendo ad avvicinarci molto alla riva, diciamo. Questo è un fondale discreto, dunque.
1: È tipico ligure, comunque il fondale è subito profondo vicino alla costa, soprattutto se la costa come qua è rocciosa.
0: Okay.
1: Ci sono i 2 metri, ci sono subito.
0: Subito.
1: Praticamente a ridosso degli scogli.
0: Siamo quasi al livello di Punta Manara in alto o ancora dietro?
1: Ancora un po' bisogna andare.
0: Io intendo dove c'è appunto questa specie di castello, torrione diroccato.
2: Sì, il torrione.
0: Ecco, era un torrione di avvistamento?
2: Di avvistamento prima, poi credo che ci fosse stata una batteria nel periodo di tempo di guerra.
0: Ah,
2: quindi sì.
0: Per visionare. Daniele, raccontiamo un po' cosa si può trovare qua sotto. Intanto c'è la Poseidonia. Poseidonia.
3: Nonostante,
0: okay,
3: comunque il nome ovviamente sia ispirato al dio del mare, okay, Poseidone.
0: Ed è sinonimo di mare pulito.
3: Sì, assolutamente. Sì,
0: perché
3: sì,
0: dove
3: sì,
0: c'è lei vuol dire che, cioè, lei nasce solo dove c'è mare pulito.
3: Sì, e poi essendo una pianta comunque sensibile all'inquinamento, all'impatto antropico, sicuramente la troviamo in dei posti molto particolari.
0: Ecco, quali sono le specie che abitano la Poseidonia? Che tipi di animali, di pesci si possono trovare?
3: Ah, possiamo trovare moltissimi esseri viventi, partendo sia da organismi unicellulari come alghe o altro, fino ad arrivare a molluschi, crostacei, stelle marine, ricci di mare, anche cetrioli di mare, e fino ad arrivare, sì, assolutamente, a una miriade di specie diverse di pesci che vivono al suo interno.
0: Ecco, lì notiamo che sugli scogli, già prima l'ho vista, ci sono delle specie di muschietti gialli.
3: Sì, sono alghe che vivono sulla superficie degli scogli, ce ne sono diversi tipi e sono caratteristiche appunto di questi fondali rocciosi.
0: Invece nella parte alta, nella gita alta, c'è la tipica macchia mediterranea.
3: Macchia mediterranea, sì, esatto. Infatti Punta Manara è molto interessante anche da questo punto di vista, diciamo, botanico, perché possiamo vedere la macchia mediterranea caratterizzata da arbusti come l'erica arborea, il corbezzolo e altri che sono appunto caratteristici di questa vegetazione.
0: Vedete che Matteo sta pagaiando con molta determinazione, quindi adesso sentiremo anche come si fa ad andare sul SUP, che consente anche a chi non ha la barca e ha un minimo di talento di potersi avventurare in queste zone, ma intanto continuiamo a godere le rocce a picco sul mare. Io ne sono particolarmente innamorata di questo genere di paesaggio. Giuseppe.
2: Sì, eccola qua, la carega qui davanti a noi, si vede proprio che è fatta a seggiola.
0: È questo scoglio grosso?
2: Quello scoglio che è fatta a seggiola.
0: Sì, sembra lo schienale.
2: Uno schienale, sì, intorno ai 5 metri c'è una seduta, poi uno schienale che va su. Sono 2 punti che si ci può tuffare perché c'è sufficientemente acqua in basso.
0: Ok, e intanto stiamo per girare, diciamo, l'angolo per poi vedere quando arriviamo a Punta Manara. Allora, vediamo Isabella sul SUP. Adesso ci organizziamo un attimo magari con i microfoni per vedere, così ci fa un piccolo corso, e voglio curiosare anche con il SUP trasparente cosa c'è sul fondale, anche solo sabbia, però è sicuramente molto affascinante lo stesso. Ancora verso Levante stiamo per passare il promontorio di Punta Manara, ma facciamo un brevissimo corso di SUP o SAP con Isabella. Isabella, da dove si parte? A me sembra complicata come faccenda, ma
4: allora,
0: ho un gran rapporto con l'acqua, dimmi.
4: Mi affianco un attimo a voi. Praticamente la regola della pagaiata è la medesima della canoa. Adesso
0: però la canoa bisogna già conoscerla, quindi
4: facciamo un pochino un breve ripasso. Allora, si aggiunge solamente l'equilibrio. Adesso vi faccio vedere, ci si mette in quadrupedia, piedi paralleli alla maniglia, che è il punto di maggiore equilibrio.
0: Quindi in mezzo, e vediamo che è la caviglia legata al SAP.
4: Sì, allora questa è una regola di sicurezza, la caviglia era liscia, va sempre tenuto in qualsiasi occasione, perché sì, anche quando si nuota, perché la tavola ci segue sempre, e anche perché poi, essendo così leggere, è facile che con una ventata si sposti di un bel po'.
0: Adesso c'è un po' d'onda, ce la fai?
4: Perfetto, sì, allora balliamo la samba.
0: Ok, allora,
4: no,
0: devi accompagnare il movimento dell'onda, ovviamente,
4: allora,
0: non essere rigida.
4: Diciamo che ovviamente le gambe funzionano come delle molle e si segue l'andamento dell'onda.

0: l'onda, la pagaiata brevemente, si pesca più acqua possibile a prua, si scorre di fianco paralleli alla sponda del SAP, l'estrazione arriva all'altezza dei piedi e pronti con la fase aerea e si rimerge. Poi per frenare si mette semplicemente la pagaia dietro a poppa e si spinge l'acqua in avanti.
1: Da un lato e dall'altro si alterna?
0: Sì, allora se si continua a frenare da una parte o dall'altra si va in retro.
1: Ah.
0: Mentre l'altra regola è che per girare si fa un semicerchio a sinistra e si gira a destra. E poi semplicemente un semicerchio a destra e si va dalla parte opposta.
1: Vedo che la impugni in alto dalla sì. Dove c'è
0: allora, quando si è in piedi si impugna dalla parte del pomolo oliva. E la pagaia ha sempre un'inclinazione di 10-13 gradi in alto e quindi si pesca l'acqua sempre dalla parte ovviamente della pagaia dove è più alta. È la stessa regola praticamente della
1: canoa.
0: Della canoa.
1: Ecco, si può anche non stare in piedi, cioè se ci si stanca.
0: Allora, per prendere confidenza con l'acqua, io consiglio sempre di portarsi dietro una pagaia con doppia, anche di quelle smontabili, anche perché poi per la sicurezza, appena si alza un po' di onda o vento, è più semplice andare pagaiando come il kayak.
1: Ah, quindi c'è anche
0: o mettersi una pagaia doppia da kayak infilata dentro di quelle smontabili e poi sempre per la sicurezza in mare di guardare sempre bene il meteo perché il SAP è un mezzo estremamente leggero e si può spostare con grande facilità, ma è anche molto difficile rientrare se non c'è il vento a favore.
1: Ecco, ma se tu dovessi pagaiare appunto non in piedi, come fai? Vai in ginocchio o vai seduta?
0: Allora ci aiutiamo sempre come se fossimo dei funamboli per scendere con la pagaia. Sì, ci si può mettere o gambe incrociate o stese, come viene più
1: e con le gambe
0: facile.
1: Larghe i piedi in acqua no?
0: Anche, però queste fanno da freno.
1: Ah, giusto, hai ragione.
0: Quindi dipende quanta voglia uno ha di pagaiare. E poi è un ottimo prendisole che uno si può stendere e fare anche tranquillamente una gita rilassante o al traino come abbiamo fatto.
1: Ecco, il vantaggio è anche che tu puoi avvicinarti un po' dove vuoi alla costa, puoi scendere,
0: allora,
1: andare sulle rocce.
0: La cosa interessante è che spesso si può tranquillamente portarsi maschere e boccaglio e fare snorkeling.
1: Vediamo un po' cosa c'è sul fondo, se c'è qualcosa, che tu hai il SUP trasparente, ora c'è anche un po' di schiumetta, però giusto per far capire che...
0: Sì, allora questa zona è ricchissima sia di castagnole, sia di sarghe, sia di polpi, ovviamente.
1: Ecco, polpi è vero Marco, in particolare?
2: Sì, sono parecchie tane di polpi, sono molte, molte anfratti, quindi il polpo ci si intana e poi depone le uova.
1: Giuseppe, da bambino venivi a prendere i polpi?
3: Assolutamente sì.
1: Ma come venivi qua, scusa?
3: Venivamo con delle piccole imbarcazioni o con dei gomoncini, da Riva Trigoso però. Il nostro limite era la Ciappadulunga. Oltre non andavamo perché eravamo veramente molto distanti.
1: Ok.
3: Età dagli 8 anni fino in avanti.
1: Mamma mia, pensare oggi come siamo paurosi noi mamme, ma insomma.
3: No, però si acquista una certa sicurezza, si impara a conoscere il mare, soprattutto a rispettarlo.
1: Certo.
3: Questo è una cosa importante.
1: E quindi venivate, bastava mettere giù i piedi che arrivavano i polpi?
3: Arrivavano i polpi, sì sì. Adesso non è più così, Non è più così.
1: Poi li portavate alla mamma che li cucinava?
3: Sì, se si era bravi di trovarne qualcheduno in più, non solo uno, e allora sì, ma poi c'era pieno di patelle, c'era pieno di ricci, e c'era pieno di muscoli, vari scogli che si conoscevano, e cosa che piano piano stanno venendo meno, pare che però sui ricci quest'anno sia un anno particolarmente fortunato, abbiamo visto anche nella baia di Portobello, ci sono veramente tanti, tanti, tanti ricci. Quindi...
1: Ecco, Daniele biologo, ma come mai cambia nel tempo la popolazione? Cioè dicevano prima c'erano tanti ricci, tante patelle, tanti muscoli, magari tanti polpi e poi a un certo punto in un'epoca cambia, ce n'è meno.
4: Beh, sicuramente... Parte di questo impoverimento che abbiamo della fauna ittica è dovuto purtroppo alla pesca e probabilmente all'inquinamento, all'impatto antropico.
1: Può creare effetti. Vediamo qua sotto, Daniele. Vediamo cosa c'è qua sotto. Qualche scoglio con un po' di alghe forse,
4: sì,
1: qualche riccio.
4: Sì, vediamo questi scogli ricoperti di alghe, di diversi

0: diverse specie, una grande moltitudine di ricci riusciamo a vedere anche qui.
1: Ma come si fanno a prendere i ricci con le mani senza pungersi, Giuseppe?
2: C'è la possibilità, basta prenderli
1: con la mano morbida,
2: senza schiacciare, e poi fare in modo che gli aculei si alzano. Si possono, sì, assolutamente, certo.
1: Che meraviglia. Allora, tanto godiamo anche qua, Roberto, la vicinanza a questi scogli ricoperti di muschio marino, come si chiamerà?
0: Sì, sono ricoperti di alghe, possiamo vedere alcuni muscoli, alcuni denti di cane, tipici crostacei appunto, che vivono scoglio. Sulla superficie di questi scogli.
3: Lo scoglio.
1: E... Okay. Ci avviciniamo perché andiamo a chiudere, che abbiamo finito il tempo, questi alberi che resistono alle condizioni, sono dei piccoli pinetti, direi, no? Questi qua.
0: Sì, questi che vediamo sono pini tipici della macchia mediterranea, il pino d'Aleppo, lo possiamo riconoscere dal fatto che il tronco, i rami sono molto chiari rispetto agli altri pini.
1: E qua nelle mareggiate, grande bulesum.
4: Remeshur.
1: C'è remeshur, bulesum.
4: Non sono...
1: C'è remeshur.
4: Non è la mia lingua, ma è remeshur, lo chiamano così.
1: È vero, Giovanni, remeshur.
5: Assolutamente sì, qui è una zona dove quando le intemperie colpiscono le onde raggiungono altezze veramente significative e la scogliera rimbalza tanta energia, quindi si creano paesaggi scenici bellissimi. Infatti una delle cose più belle è andare a vedere appunto la mareggiata in cima a Punta Manara,
1: sì.
5: Dove uno è al sicuro dalle onde, ma vede quello che è lo scenario incredibile del mare che si colora dei colori della tempesta, della mareggiata, di tutti questi colori azzurri e grigi che riempiono il mare di energia.
1: Tanto Isabella continua a non cadere, Isabella che ha il microfono attaccato, mi raccomando, ma sono convinta che Isabella non cade mai.
5: Un'espertissima istruttrice.
1: Però vedete come ci si gode anche nel silenzio attraverso il SUP oppure le canoe, questa costa, sembrano dei gradoni che accompagnano verso l'alto. Ma c'è una storia relativa a Garibaldi qua, Giuseppe?
2: Ah sì, è vero, è vero. Forse più avanti, adesso il sole è un po' alto, ma quando il sole è più basso si riesce a individuare una figura che viene chiamata Garibaldi perché si vede proprio lui con la barba e col cappello.
1: Nella roccia?
2: Nella roccia, sì, in questa roccia qui. Qui dovrebbe essere questa qui. Però dipende dall'altezza del sole rispetto a...
1: Quella subito dopo quella più scura?
2: Quella lì, sì.
1: Prima di quella bianca lì in mezzo.
2: Vediamo se riusciamo a individuarla, non è facile.
1: Non è facile, però anche questo è un punto di curiosità, e tutto dipende dalla luce. Siamo sotto Punta Manara e se fate caso in qualche momento
2: dietro c'è l'edicola della Madonna.
1: Veramente? Ah, laggiù in fondo, non lo sapevo. Adesso allora arriviamo fino a lì e proseguendo si arriva a Trigoso, vedremo la Fincantieri dietro l'angolo.
5: Esattamente, siamo ormai sulla punta del promontorio. Qui è un luogo di scambio di correnti, c'è una forte attività ittica, infatti vediamo i pescatori subacquei, le società di diving qua a Sestri si occupano anche di portare i turisti a vedere quella che è la zona presente nelle profondità di Punta Manara. Prima Daniele ci parlava di un corallo che è presente solo in questa zona ed è molto abbondante.
1: Ecco, è vero, un corallo che forse eravamo in viaggio in Liguria, non ricordo, è arancione.
0: Sì, un corallo arancione dorato, si chiama Savaglia ed è presente in abbondanza qua nelle profondità proprio di Punta Manara.
1: Bene, allora Roberto, chiudiamo ancora con le immagini, se non si immerge, del SUP che sta scoprendo il fondo del mare. È una delle attività ovviamente che si possono compiere in tutto il nostro mare. A me non resta che ringraziarvi veramente per questo viaggio. Abbiamo toccato diversi temi e abbiamo scoperto anche da questo lato come si vive il mare, come si vivono le scogliere della Liguria, come si vivono alcuni sport e come si può anche scoprire il fondale anche attraverso queste piattaforme, questi SUP o SAP. Ciao Isabella, grazie,
3: ciao, ci vediamo
1: Matteo
3: presto.
1: Che ci hanno seguito, grazie Roberto Gnecco per queste immagini presa diretta, torna alla prossima puntata. Dove facciamo?

0: ufficio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: I Hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine Hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi Hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto, ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere.
2: Agostino, siamo qui a parlare con te, sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama Hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza, tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
0: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, da l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia.

0: Ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
1: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
0: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 4 anni, 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però di nuovo, con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso, quindi
1: Non va a
0: quest'anno
1: scuola?
0: non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. Non avrebbe comunque finito l'anno perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività
1: Lui
0: sociali, non
1: è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
0: lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi, secondo me, ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
0: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
1: Lui ha la TV
0: mi
1: in
0: verrebbe
1: camera?
0: dire, la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino, e sicuramente i social contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questa è stata una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi,
1: Ecco,
0: eccetera.
1: quando è che avete iniziato a rivolgervi al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi non sociali dell'anno?
0: Fin da subito, perché forse dopo. Quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, e purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi era
1: Ha inciso
0: difficile.
1: il
0: Di
1: Covid?
0: sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
1: Ma già prima aveva dei problemi.
0: Già prima aveva delle difficoltà, sì,
1: Sulle
0: già
1: persone
0: prima,
1: fragili può avere ancora di più.
0: sicuramente.
1: Come ha vissuto il Covid lui? E
0: Lui l'ha
1: voi in
0: sofferto
1: casa?
0: molto,
1: Come
0: noi
1: avete
0: in
1: vissuto?
0: casa l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente la tensione, la difficoltà di stare sempre in questo, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la DAD, quindi è stato un momento di difficoltà a livello
1: Che
0: familiare.
1: lavoro fai tu?
0: Io lavoro in un'azienda,
1: Genericamente.
0: sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio
1: E
0: anche.
1: la moglie?
0: Mia moglie è farmacista
1: Ah,
0: e
1: perciò
0: lei
1: insomma,
0: infatti ha, diciamo,
1: attrezzata.
0: vissuto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro.

Loro aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi, più relegati in casa, è stato difficile. I figli, soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe, è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male. Sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto con difficoltà.

0: sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma confrontarsi con i compiti e le verifiche eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi appunto,
1: il vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
0: No.
1: Avete affrontato?
0: Sì, quello è stato affrontato, io l'ho anche preso il Covid, ma insomma ci ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio. E quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha influito su di lui. Poi però, dopo questa situazione, insomma, si andava che appunto con il ritorno alla normalità...
1: Ora tutti gli anti-vaccino, i Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima. In realtà il ragazzo aveva qualche problema.
0: Il ragazzo aveva le sue difficoltà.
1: Ecco.
0: Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un modo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi appunto dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito il medio, insomma, le assenze però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato, all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo... di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Ecco, voi avete, allora vi siete, avete cercato un approccio con i servizi e anche con altri gruppi, come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si chiamano.
0: Sì, quello che frequentiamo, ecco, adesso è un gruppo di autoaiuto.
1: Cosa avete scoperto confrontandovi? Forse è il motivo per cui siamo qui, no?
0: Sì. E devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore...
1: Questo forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse... qualcosa di troppo a un figlio?
0: Forse sì, guardando indietro, forse noi abbiamo chiesto a nostro figlio di più di
1: anche
0: quello
1: senza
0: che
1: senza chiedere, ma, però a
0: sì,
1: volte
0: non è una richiesta esplicita. No, a volte è appunto parlato dei risultati a scuola piuttosto che
1: il tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari
0: come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontamente, era più un, appunto, il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto... non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare...
1: Aspettare,
0: sì,
1: aspettarli, no?
0: Imparare ad aspettare...
1: Un po' più lenti.
0: Quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo... cercato aiuto con i psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
1: ecco,
0: abbiamo
1: com'è?
0: Trovato un aiuto.
1: Ecco, perché... funzionano?
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà, ne prendo atto, non è una colpa, no? è una situazione che in Italia sta...
1: Ma è in tutto il mondo, vedo più o meno.
0: Forse, sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma più generico, insomma, non indirizzato a questo tipo di situazione. Mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più...
1: All'interno di questa associazione c'è qualche caso?

0: ancora più grave di cui avete avuto conoscenza,
1: sì, sì,
0: possiamo far capire anche come si può arrivare, insomma, come si può evolvere.
1: Per certi versi ci siamo resi conto che noi tutto sommato non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non...
0: Per quanto tempo?
1: Ma per anni.
0: Per anni?
1: Non parlano con fratelli,
0: non, non escono di che dalla camera.
1: Salvo, voglio dire, le esigenze minime,
0: no?
1: Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portarli
0: però a mangiare. No? I pasti li fanno con i genitori?
1: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché...
0: Ma non le sia...
1: Non mangiano con la famiglia... Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata.
0: Per evitare di incontrare i genitori, di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli però.
1: Sì. Sì,
0: come
1: sì.
0: Va? Quanti anni hanno loro? Cosa,
1: il
0: come
1: nostro
0: vivono?
1: Secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
0: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
1: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure come dire,
0: avete provato a togliere tutto?
1: Abbiamo provato a toglierlo, abbiamo provato a rimettere dei limiti.
0: Cosa è successo togliendo tutto?
1: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi,
0: dipendenti.
1: Si sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo. Sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante, perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'...
0: Comunque.
1: A secondarlo... Non è facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
0: certo.
1: Poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo presente quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
0: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
1: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
0: delle lezioni.
1: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
0: la scuola fonte
1: l'idea della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo a alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per andare a scuola.
0: È frustrante, vero? È frustrante, però allo stesso tempo

0: Sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? L'amore supera tutto, no?
1: Adesso sicuramente sì, adesso come dire, no?
0: Però subito
1: certo l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di tutto questo.
0: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo, sì. L'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremo riferimenti, se una a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
1: Secondo me l'importanza del gruppo. Quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità. Magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici, e poi appunto anche la scuola piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri. Quando comincia a tagliare tutti i ponti uno dopo l'altro, può essere un primo segnale.
0: E dicevamo il gruppo,
1: il gruppo di genitori
0: ti ha aiutato, vi sta aiutando.
1: A noi ci ha aiutato molto.
0: Siamo qui per questo.
1: Intanto,
0: no?
1: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei. Nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
0: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma i rapporti sfera sessuale, insomma sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
1: Finiscono per essere tutti virtuali in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp, non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti piuttosto che giocare diventa tutto molto distaccato, ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro, quindi
0: bisogna avere un po' di pazienza.
1: Bisogna avere
0: e affidarsi
1: pazienza.
0: A magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo Hikikomori. E poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche, no?
1: Un raggio di sole.
0: Il raggio di sole per tutti, anche per questi ragazzi.
1: Sicuramente.
0: Grazie Agostino, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Roma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

violenza si è consumata a Quinto, un gruppo di uomini incappucciati ha aggredito dei minori stranieri e scoppiata una rissa che è proseguita per diverse ore. Cereale in lutto per la morte di

Sofia mentre l'amica M è ancora in rianimazione. Su Sofia è stata disposta l'autopsia, minacce all'autore del video social. La notizia che era nell'aurea si è concretizzata, è stato scarcerato il marito di Nessy Guerra, bloccata in Egitto, qualcuno ha pagato la sua cauzione, Nessy, ho paura. Si chiude con 90.000 spettatori la 3 giorni al Ferraris di Holly, riaperto ai concerti dopo oltre 20 anni, c'è attesa per l'ultima serata.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buona domenica. Partiamo dalla notizia di cronaca di questa notte, perché è stata una notte di follia nel quartiere genovese di Quinto. Un gruppo di minori stranieri, la maggior parte non accompagnati, è stato aggredito da un altro gruppo di persone, di uomini presumibilmente incappucciati. A quel punto è scoppiata una rissa che è perdurata per ore. Sono arrivati i carabinieri, molte le pattuglie intervenute, non ci sono feriti gravi, ma c'è una situazione di escalation grave. Allora ci racconta tutto quello che è successo proprio dai giardini di Quinto, Aurora Bottino.
1: Paura nella notte proprio qui ai giardini di Quinto, dove intorno a mezzanotte un gruppo di ragazzi, tra cui minori stranieri non accompagnati di una vicina comunità, sono stati aggrediti da circa una ventina di persone incappucciate e armate di bastoni. È stato sequestrato anche un coltello, una guerriglia urbana, anche perché poi c'è stata la risposta da parte dei giovani che erano ai giardini per festeggiare un compleanno che è durata per diverse ore, tempestivo e massiccio l'intervento dei carabinieri che hanno fermato quattro giovani minorenni, stranieri e italiani, per resistenza pubblico ufficiale. Per invece trovare queste persone che incappucciate sono arrivate, hanno aggredito i ragazzi, si sta lavorando, si stanno visionando le immagini delle telecamere presenti all'interno all'interno dei giardini, e appunto un allarme sicuramente che torna, soprattutto dopo l'ultimo episodio che era avvenuto a San Fruttuoso proprio nella scorsa settimana, dove anche lì un gruppo di persone mascherate ha aggredito e picchiato un minore straniero non accompagnato.
0: Grazie ad Aurora Bottino. Adesso andiamo a sentire le parole del presidente di municipio, Federico Bogliolo, che è intervenuto nel corso della giornata proprio ai microfoni di Primo Canale per fare il punto della situazione. C'è da registrare poi quello che è accaduto soprattutto nelle ultime ore del pomeriggio, uno scontro a distanza con l'assessore alla sicurezza del comune di Genova, Marianna Viscogliosi, con accuse reciproche. Bogliolo ha detto: abbiamo chiesto risposte, non ci sono arrivate da parte dell'assessore. L'assessore invece ha replicato tutto questo molto anche via social, che le richieste ci sono, che le risposte ci sono state, che quello che è accaduto si riferiva in passato a incontri prima che accadesse l'episodio di questa notte. Allora sentiamo Federico Bogliolo.
2: Beh, il presidio è sicuramente un deterrente, perché chiunque veda le forze di polizia in loco, presenti sulla strada, ovviamente magari evita di commettere certi microcrimini, se così li possiamo definire. Un presidio che si era alternato nel tempo tra le forze di polizia locale, polizia di Stato, guardia di finanza e carabinieri, che aveva garantito comunque un principio di serenità nel quartiere, che oggi purtroppo non vediamo. Noi l'abbiamo chiesto nelle settimane scorse, il 7 maggio come municipio abbiamo firmato una lettera indirizzata all'assessore alla sicurezza del comune di Genova, dove gli chiedevamo un presidio per le zone più critiche del territorio. Non c'erano soltanto Quinto, ma c'era e c'è Vernazzola, c'è Priaruggia, c'è Quarto Alta, c'è via dei Ciclamini, via delle Genziane. Quindi abbiamo indicato specificamente i quartieri e le vie. Abbiamo chiesto all'assessore anche di farsi da tramite, quindi a nome di tutto il territorio, nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, per chiedere appunto anche agli organi statali ovviamente di fare la propria parte. È l'assessore che siede al comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in prefettura, a nome del comune ovviamente lo abbiamo chiesto a lei.
0: Queste quindi le parole di Federico Bogliolo. Vedremo come proseguirà questa querela a distanza. Attimi di paura invece oggi, questa notte a Genova, la mezzanotte scorsa, in via 12 ottobre, nel centro della città, un uomo senza fissa dimora in stato di alterazione ha dato fuoco ad alcuni cartoni che si trovavano

0: sotto i portici della strada. Poi ha iniziato a lanciare pietre contro alcune persone che passavano nella zona. Sul posto sono intervenute la Croce Bianca Genovese, i Vigili del Fuoco, la Polizia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe dato fuoco ad alcuni cartoni che si trovavano sotto i portici della strada. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate, coinvolgendo anche alcune piante presenti nelle vicinanze. La situazione è degenerata poco dopo. Il senza fissa dimora avrebbe poi cercato di colpire alcune persone. È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera da una squadra della Croce Bianca Genovese proprio per questo episodio. Torniamo al fatto che vi abbiamo raccontato ieri sera nel nostro telegiornale, che riguardava quell'incidente gravissimo, drammatico a Ceriale. Il giorno dopo è lutto nel piccolo comune, è lutto da qui alle prossime settimane, proprio perché tra l'altro è venuta a mancare la ragazza, la figlia di 23 anni di un assessore di Ceriale. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Sofia Barberi, mentre l'amica sta lottando ancora in rianimazione dopo l'incidente gravissimo. E poi c'è la situazione che riguarda il video shock pubblicato da uno degli uomini, dei ragazzi che era all'interno della macchina che ha provocato l'incidente, le scuse, le minacce di morte nei suoi confronti. Sentiamo.
1: È stata sottoposta a un intervento chirurgico delicatissimo Emma Brasca, la ragazza che si trovava in motorino assieme a Sofia Barberi, 23 anni, morta nello scontro di venerdì notte. Alla giovanissima è stato amputato un piede, si trova in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure. Nel frattempo sulla salma di Sofia è stata autorizzata l'autopsia, così come deciso dal PM che segue le indagini sull'incidente mortale. I carabinieri di Ceriale, a cui sono state affidate le indagini coordinate dalla Procura di Savona, stanno proseguendo con gli accertamenti relativi alla dinamica dell'incidente. Secondo quanto appreso, la ragazza alla guida della 500, neopatentata di appena 19 anni, avrebbe sbagliato la manovra di sorpasso andando a impattare sul motorino. L'urto è stato violentissimo, tale da sbalzare Sofia ed Elena dalla sella e distruggere completamente il veicolo a due ruote. Ceriale ha proclamato il lutto cittadino sospendendo le attività di svago in segno di dolore e di vicinanza alla mamma di Sofia, anche assessora alle politiche sociali del piccolo comune. Rabbia e sconcerto parallelamente per il video shock girato da uno dei ragazzi che si trovava a bordo dell'auto, che nei minuti successivi ha girato proprio un video postato poi su Instagram dove rideva e scherzava su quanto è accaduto. Sotto casa sua si è radunato un gruppo di persone che lo ha minacciato di morte, come riferito dal giovane che ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti mentre il gruppetto si dileguava. Il video in questione è stato allegato agli atti inviati in procura. La pagina Instagram relativa al nickname utilizzato dal ragazzo per postare quel video è stata rimossa. Una tragedia accompagnata da questo episodio che, oltre a provocare sdegno, dovrà essere di insegnamento a una nuova generazione che troppo spesso sembra non aver rispetto per la vita degli altri e per la propria.
0: A proposito di incidenti, tragedia questa mattina sulla A26, dove una moto e un'auto si sono scontrate nel tratto compreso con il bivio con la 26 verso il capoluogo ligure. Il motociclista residente nell'Alessandrino è deceduto sul colpo, mentre la passeggera è stata portata in ospedale. Il conducente dell'auto è stato invece trasportato in codice rosso in pronto soccorso. Altri incidenti si sono verificati in A10 con la chiusura per un tratto per un arco di tempo del tratto autostradale, con altri incidenti, poi altre code che si sono registrate lungo la mattinata. E siamo ancora a raccontare purtroppo di incidenti stradali mortali sulle strade, sulle autostrade della Liguria. Andiamo a Spezia perché il porto ligure è per il 52% dei cittadini delusi nel rapporto tra porto e città. Secondo l'ultimo sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecne, significa che i cittadini mal sopportano il proprio porto, il rapporto che c'è tra le due realtà importanti della Spezia. Sentiamo le motivazioni, l'abbiamo chiesto al primo cittadino e all'autorità portuale, Emanuela Cavallo.
2: La Spezia è il porto ligure che dal sondaggio Tecne di Primo Canale registra il 52% dei cittadini insoddisfatti dal rapporto tra porto e città. Come poter migliorare la situazione?
3: Il nostro impegno è quello di migliorare sempre questo rapporto, questo equilibrio, tenendo in considerazione che i fatti ci dicono che siamo sulla strada giusta. Abbiamo fatto un progetto che si chiama Spezia Green, è migliorato la nostra città sotto tutti i punti di vista, qualità dell'aria, vivibilità, e però indubbiamente c'è tanto da fare, senza dimenticarci che ci sono insegnamenti strategici per il paese, tipo

0: al rigassificatore di Panigaglio, dove noi ad esempio come provincia, come presidente della provincia, abbiamo dato delle prescrizioni di riduzione dell'inquinamento, delle emissioni di oltre il 40%. Tutto quello che è di competenza delle amministrazioni comunali e provinciali è stato fatto o è in via di realizzazione. Poi ci sono temi che sono di competenza di altri, ad esempio quello della rumorosità. Se non esce il decreto ministeriale che stabilisce quali sono i limiti di rumorosità all'interno delle aree portuali, delle attività economiche, è chiaro che c'è un problema continuo di ricerca.
1: Il percorso che abbiamo intrapreso legato allo sviluppo del porto, mantenendo una sensibilità, una sostenibilità ambientale importante e soprattutto recuperando tutta una serie di opere già programmate da tanti anni, rimaste ferme probabilmente per tutta una serie di motivi per troppo tempo, credo che la risposta vera sia poi alla fine questa nei confronti della cittadinanza, riuscire a mettere a terra tutte le opere che forse la cittadinanza sta aspettando un po' troppo.
2: È stato scarcerato sabato scorso Tamer Amunda, il cittadino egiziano, ex marito di Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo che vive da tempo nascosta in una cittadina egiziana dopo la condanna a 6 mesi di lavori forzati dovuta alla denuncia per adulterio presentata da Amunda. L'uomo era stato fermato il 9 giugno perché aveva minacciato il console italiano, ma era stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale che valeva in tutto 5.000 sterline egiziane. Poco più di 80 euro. Vale questo la libertà di Nessy Guerra e la scarcerazione? Adesso si sta capendo che qualcuno ha pagato la cauzione per Tamer Amunda. Nel frattempo Nessy Guerra fa sapere dall'Egitto tramite anche i suoi legali che ha paura di quello che potrà accadere, visto che l'ex marito è stato scarcerato. A Genova nasce in via Pietro Magliocco, che sarà l'indirizzo dei senza fissa dimora sui propri documenti, in onore del clochard che divenne simbolo di solidarietà verso chi non ha più un'abitazione. Ma le nuove vie e giardini sono diversi, è un obiettivo quello di lasciare un simbolo rispetto a chi non ha una casa. Eva Perasso.
3: Ci sono a Genova circa un centinaio di persone senza fissa dimora, per i loro documenti segnalato sulle loro carte d'identità, che fino a ieri è stato via alla casa comunale e ora diventa via Pietro Magliocco. Lo ha approvato la giunta comunale genovese con una delibera che introduce alcune novità. Pietro Magliocco era un senza fissa dimora, è morto l'11 febbraio 1993, dopo aver dormito per giorni malato nella stazione di San Pier d'Arena. Aveva infatti una grave polmonite. La sua figura è da sempre ricordata dai volontari che si occupano di dare supporto a chi non ha una casa. Anzi, proprio dopo la sua morte è nato il movimento di solidarietà in città, intorno alla comunità di Sant'Egidio. Oltre a via Magliocco verranno intitolate nuove aree, 7 in tutto le nuove denominazioni. Si va dai giardini Sandro Zerbino, piazzetta tra via Napoli e via Boine, dedicata al presidente della polisportiva Santa Caterina. Piazzetta Giuseppe Ivaldi, Don I, l'incrocio è quello tra Corso Dogali e Corso Firenze, per ricordare il celebre sacerdote genovese. E ancora il Parco Repubblica dell'Ecuador, nuova area verde pensile dalla rotonda di Carignano. Poi via Giuseppe Girolamo, tratto pedonale che collega Salita degli Angeli a via Bologna, intitolata al giovane musicista che perse la vita nel naufragio della Costa Concordia. A questi si aggiungono via Croce Bianca di Bolzaneto, tra via Pastorino e il ponte di visione alpina cuneense, passo Alberto Lupo, una pedonale tra via Luigi Rizzo e viale Modugno a Pegli, in onore dell'indimenticato attore genovese, e infine la pista ciclabile Sandro Pertini, parallela a via Pra.
2: Ci spostiamo a Imperia, perché è stata inaugurata nelle scorse ore l'Incompiuta tra Imperia e Diano Marina, ha raggiunto il traguardo storico per il ponente ligure con l'apertura dopo 50 anni di attesa della pista ciclabile lunga 1,7 km che sblocca e rende pienamente fruibili circa 45 km della ciclovia tirrenica Riviera dei Fiori tra Ospedaletti e Andora, con un investimento di oltre 11 milioni di euro tra PNRR, fondi nazionali e regionali. L'opera è stata realizzata da Regione Ligure e dai comuni limitrofi per una novità importante anche dal punto di vista non solo di chi ci vive, ma anche dei tanti turisti. Giovani studenti dell'Università di Architettura sono i protagonisti di quello che è il senso della narrazione dei gioielli, un progetto nato dall'intesa tra Narrazioni Preziose, Feder Preziosi, Confcommercio Genova e Università di Genova. Sentiamo.
4: Quest'anno abbiamo fatto un passo avanti, ci siamo spostati sul tema della comunicazione del gioiello, in

0: particolare dei valori, dei molteplici valori che il gioiello rappresenta, che sono di natura culturale. Ogni lavorazione artigianale è legata a saperi, a tradizioni locali, a materiali, e quindi abbiamo lavorato molto su questa tematica, così come anche sul valore simbolico del gioiello e sul valore emozionale. Gli studenti erano liberi di scegliere fra queste tre possibili traiettorie quale individuare e quale percorrere.
1: 18 studenti divisi in 9 gruppi hanno lavorato con 9 gioiellieri, quindi ascoltando quelle che sono le storie di chi ha progettato, ideato il gioiello e chi invece con uno sguardo fresco lo reinterpreta in chiave contemporanea, pensando in chiave allestitiva e di messa in scena del gioiello, espedienti come appunto lo studio del packaging, della comunicazione, di un evento lancio, di un'installazione.
2: Si parla spesso di raccontare il gioiello, di come raccontarlo, di che cos'è un'esperienza di vendita da far provare al cliente. Ecco, i ragazzi a 360 gradi hanno lavorato su questo, dandoci dei lavori che hanno sorpreso innanzitutto noi, proprio per la completezza, per la freschezza dei loro lavori. Noi produciamo e lavoriamo con un mondo antichissimo, con dei gioielli che raccontano e hanno dei simboli molto forti, ma che spesso non raccontiamo a dovere. Loro ci stanno facendo vedere come si può raccontare con un nuovo linguaggio.
3: E noi crediamo fermamente che i giovani possano trasmettere al nostro comparto nuova energia, e per noi è fondamentale. In un settore che ha bisogno di favorire il ricambio generazionale, quale migliore occasione di una collaborazione con l'Università degli Studi di Genova?
4: Si chiude questa sera alle 21 la 3 giorni del concerto di Olly, che ha riaperto il Ferraris alla musica dopo 22 anni. Il cantante genovese si è esibito per 3 serate, giovedì, ieri e stasera. Domenica in realtà è riuscito quasi a sforare le 100.000 presenze. Chiaro Ru.
5: C'è chi è arrivato martedì mattina e da allora vive praticamente davanti ai cancelli del Ferraris, chi ha passato la notte sul marciapiede e chi, seduto in fila sotto il sole, approfitta dell'attesa per ripassare gli esami di chirurgia generale. C'è chi è partito dalla Sicilia, chi dal Piemonte, chi dalla Lombardia e persino dalla Spagna. Da ogni angolo d'Italia e persino dall'estero, migliaia di ragazzi hanno raggiunto Genova per l'ultima e attesissima data di Olly allo stadio Luigi Ferraris. 90.000 persone in 3 giorni, è il ritorno della grande musica allo stadio di Marassi.
6: Sono qua da martedì mattina.
7: Ieri sera.
8: Sono arrivata ieri a Luna, sì, ieri sera mi sono fatta il concerto e poi oggi di nuovo ho fatto la notte. Io sono del Piemonte, di Alba, vicino a Torino.
9: Io da Lecco, paesino in provincia di Frosinone.
10: Milano.
11: Da Siviglia, vengo da Siviglia, da sola, per Olly.
10: Per te.
9: E tutta vita è come dire, qualsiasi cosa ti succede è comunque tutta vita, fa parte del tuo percorso.
10: Non lo so, è come se fosse di famiglia, le sue canzoni fanno riaffiorare tante cose.
6: È il riflesso di una generazione, cioè ti puoi molto riconoscere facilmente nelle sue parole, altrimenti non saremmo qua tutti così accampati da giorni.
5: I residenti di Marassi convivono da diversi giorni con strade più affollate, traffico intenso e qualche inevitabile disagio legato all'afflusso di migliaia di persone.
12: Però finalmente ogni tanto si vede qualche vento, un po' di movimento.
13: Sicuramente è un disturbo da parte di noi abitanti che abitiamo qui, però devo dire che comunque fa piacere vedere Genova così viva, piena di ragazzi.
6: Ne vale la pena, che pena, però io ti prometto che sarà bellissimo.
4: Allora, buon concerto per l'ultima di Olly al Ferraris. Chiudiamo con una notizia curiosa che riguarda le autostrade, ma viste in un modo diverso, perché l'autostrada Ligure torna a far parlare di sé, questa volta in un programma televisivo dedicato alla buona cucina. Le code in A7 hanno infatti ispirato Alessandro Borghese per una puntata dedicata ai ristoranti fuori casello. E non so se c'è da essere contenti oppure no, sentiamo Aurora Bottino.
14: Da chi ha minacciato di fare causa come Flavio Briatore a chi ha preso l'elicottero per evitarle, le code in autostrada non sono di certo una novità. Quello che può definirsi nuovo invece è l'idea di Alessandro Borghese, il noto chef e conduttore televisivo italiano che ogni anno macina chilometri in tutta Italia e che per la nuova puntata del format di successo 4 ristoranti ha deciso di lasciarsi ispirare proprio da un'autostrada dove le code non mancano mai, la 7. la Genova Serravalle, chiamata anche l'autostrada del mare perché ogni estate

0: nuota migliaia di milanesi e non sulle spiagge liguri, non è certo un'arteria semplice da navigare. Tra cantieri e cambi di carreggiata basta poco per trasformare un viaggio di un'ora in un'odissea. Proprio per questo il cuoco ha deciso di andare a caccia del miglior ristorante fuori casello. L'autostrada del ritorno dal mare, quella che dopo un weekend o una vacanza riporta verso casa migliaia di automobilisti, e siamo in tantissimi a conoscere la temibile frase «coda a tratti per lavori». Così, a scrivere, è lo stesso Borghese sui suoi profili social. A quel punto il viaggio si allunga, i minuti diventano ore e tu lo sai, quando la macchina si ferma, lo stomaco mormora. Nel dilemma, ti arrendi al classico panino dell'area di sosta, spiega Borghese, con il concerto dei tiri in manovra, oppure esci dal casello? La soluzione è a portata di mano, perché a pochi minuti dall'autostrada si nascondono osterie e trattorie capaci di trasformare una semplice sosta in una bella scoperta. Questa è l'idea della puntata, che si ferma questa volta anche a Ronco Scrivia.
1: Strada d'Alessandro. Il calcio forse è arrivata alla conclusione, o forse sarà l'inizio della fine, vedremo, lo dirà il campo. La scelta del nuovo allenatore in casa a Sampdoria, c'è un nome che nessuno si aspettava, che è stato lanciato questa mattina da Di Marzio e che sembra avere trovare conferma, che è quello di Corradi sulla panchina blu cerchiata. Le polemiche già ci sono scoppiate via social, ma ci racconta questo e tanto altro Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
2: Ciao, buonasera Giorgia, buonasera a tutti. Esatto, forse dopo settimane e settimane di discussioni e anche di offerte respinte, o meglio di richieste da parte del club blucerchiato per allenatori che poi hanno rifiutato l'opportunità di sedersi sulla panchina blucerchiata, siamo arrivati alla conclusione. Il nome caldissimo è quello di Bernardo Corradi, ma ci racconta tutto nello specifico Marco Bisacchi.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Bernardo Corradi, il nome caldo di questa domenica, calda e come per la Sampdoria. Bernardo Corradi che sta per diventare il nuovo allenatore della Sampdoria. Nome a sorpresa, dopo questo lungo casting, queste settimane fatte di incontri, di contatti, di colloqui, queste settimane segnate da molti rifiuti, molti no, il no di Becchia, il no di Possanzini, il no anche di Zanetti, che addirittura non si sarebbe neppure seduto al tavolo con i blucerchiati. Poi altri contatti nel corso di queste ultime ore, quello con Iachini, quello con D'Aversa, che però non considera in questo momento l'ex tecnico del Torino la Serie B tra le sue possibilità, e poi anche i tanti profili stranieri, Mason in particolare, fino poi a Gotti che è rimasto in lizza probabilmente quasi fino all'ultimo, ma in questo momento di fatto c'è stato il sorpasso probabilmente definitivo da parte di Bernardo Corradi. Ribadiamo, nome a sorpresa, Bernardo Corradi, 50 anni, è stato calciatore di tante squadre da attaccare, con Parma, il Lazio e non solo, esordio nazionale proprio a Genova, pensate, da giocatore con un gol decisivo, era il 2003 contro il Portogallo, c'era Trappattoni in panchina, e poi un percorso da allenatore proprio nelle giovanili azzurre, quindi lui ha allenato a Coverciano, ha lavorato con la Federcalcio fino al 2025, e poi l'ultima esperienza nella stagione che si è conclusa, che si concluderà il 30 di giugno al Milan nello staff tecnico di Allegri. Però diciamolo francamente, sarà quella di Corradi con la Sampdoria la sua prima esperienza assoluta da allenatore, da primo allenatore in un club, in una società, quindi non si parla soltanto di Serie A o Serie B per capirci, ma anche di serie minori, quindi è chiaro che per Corradi, bocca al lupo per carità a Corradi per il suo lavoro, in questo momento si profili una avventura sicuramente non scontata, non facile, e per la Samp Corradi stesso rappresenti una scommessa, un salto nel buio. Questa però è la decisione che sta nascendo, che sta partorendo, ecco, da questo lungo casting per la Samp. Ne parliamo naturalmente anche nel corso della serata alle 21 in diretta a Primo Canale.
2: E parliamo anche del Genoa, perché il mercato si fa vivo, soprattutto si punta a chiudere con Ahmed Traoré, calciatore ivoriano con un passato tra Empoli e Sassuolo, di proprietà del Bournemouth, ma l'ultimo anno in prestito al Marsiglia. Con l'entourage del giocatore ci sarebbe già l'accordo, c'è poi da definire il passaggio del giocatore ivoriano dal club inglese a quello francese, poi a quel punto ci sarebbe l'occasione per il Genoa per portare in prestito con diritto di riscatto il centrocampista offensivo. Si parla anche di altre operazioni, sul tutto Norton Caffi che ha l'interesse del Napoli, mentre Ostigar

0: neopapà impegnato ai mondiali è seguito dall'Inter. Per quanto riguarda lo Spezia, mercato che si muove anche da questo punto di vista, soprattutto dopo l'ufficialità di Angelozzi come nuovo DS, un grande ritorno che è accolto positivamente dalla piazza. Il presidente Stilitano punta a costruire una squadra che possa tornare subito in Serie B, e tra i nomi papabili c'è anche quello di Matteo Ricci, grande protagonista della promozione nel 2020 e della successiva salvezza con lo Spezia. Tra pochi giorni si libererà dal contratto con la Sampdoria e potrebbe tornare allo Spezia. E direi che con questo è tutto.
1: Grazie ad Andrea Popolano, è tutto anche per noi. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buona domenica sera. Ci rivediamo domani. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì con qualche isolato fenomeno, principalmente in Appennino, in Liguria, con ventilazione debole e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto appunto all'insegna del bel tempo in Liguria, con temperature minime molto miti, massime comprese tra i 32 e i 34 gradi. Sul Savonese, situazione praticamente analoga anche qui. La situazione sarà tranquilla con ampie schiarite e temperature massime che su queste zone raggiungeranno punte di 35 gradi. Su Genova e dintorni non mancheranno spazi assolati, specie nel pomeriggio, minime anche fino ai 26-28 gradi, valori massimi fino ai 35 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, potremo avere qualche isolato fenomeno, soprattutto nelle ore pomeridiane, temperature massime che qui non andranno al di sopra dei 30-32 gradi con caldo tutto sommato moderato. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui da segnalare qualche rovescio di tanto in tanto, alternato però a delle schiarite minime piacevoli, anzi miti direi, con temperature massime fino ai 32-33 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, caratterizzata ancora dalla persistenza dell'alta pressione, con qualche fenomeno che potrebbe ripresentarsi sull'Appennino Ligure. Ma per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Buonasera e benvenuti a Super Derby. Non si gioca certamente, ma ci sono più notizie in questo momento che quando c'è il campionato, sia quello di A sia quello di B, perché riguarda le nostre squadre, perché se c'è poco movimento a Chiavari, ma lo sappiamo che il presidente Gozzi con la sua Virtusentella ha l'obiettivo della salvezza, tanto movimento invece nel Golfo dei Poeti, perché arriverà probabilmente Angelozzi, e allora lì sì che ci sarà veramente da fare una grande squadra con un direttore generale, direttore sportivo che ha fatto veramente la felicità dei bianchi. E poi andiamo qua vicino, perché proprio sotto alla nostra sede dove stiamo trasmettendo, perché Genoa ha richieste di tantissimi giocatori, perché non passa un secondo

0: Che arrivano richieste per tutti i giocatori del Genoa, quindi significa che la rosa del Genoa è altamente competitiva, come sempre sostenuto Daniele De Rossi. E poi, notizia dell'ultima ora, ci sarebbe un nuovo nome per la panchina blucerchiata. Chi è? È Bernardo Corradi. Ma prima voglio presentarvi i miei ospiti e dirvi subito che alle 19.30 c'è stato un comunicato della Sud. La Fede Club ha fatto un comunicato e poi ve lo leggo. Subito Marco Bisacchi, ciao Marco.
1: Buonasera Graziano, buonasera.
0: Un po' di bulesume.
1: Questo casting si sta chiudendo con un nome assolutamente a sorpresa, quello di Bernardo Corradi. Che dopo i tanti no dei giorni scorsi, scorse settimane, Possanzini, Pecchia, Zanetti, ti posso dare un ulteriore dato?
0: Gacchini,
1: sì, altri contatti. Zanetti non si è neppure seduto al tavolo,
0: no.
1: Quindi con Possanzini e Pecchia c'era una trattativa, con Zanetti proprio un no grazie immediato. E alla fine il profilo che può andare alla Samp davvero è Bernardo Corradi, che non ha alcuna esperienza da primo allenatore.
0: Perfetto,
1: in
0: curriculum. Perfetto. Allora, voi dall'altra parte, dalla Sampdoria, dall'altra parte, ciao Giovanni Filippone.
2: Ciao, grazie, buonasera a tutti. Io, se il casting è ancora chiuso, io qui ho il mio patentino da allenatore, mi candido, minimo salariale, non ho staff. Se la segue qualcuno dalla Samp, io mi candido, visto che siamo tutti in corsa.
3: Guarda, bici, non
2: ci sono problemi. Eccolo qua, guarda.
3: Non ho il patentino, però in passato qualcuno che aveva il patentino era in panchina. Faccio il vice.
4: Vuoi fare il vice?
0: Fai direttore sportivo tu, meglio.
4: No, mi sembra che ce ne sia uno preparato, perché cinque lingue.
0: Perché voglio cominciare con quello che è il comunicato della Sud, no? Che è un comunicato pesantissimo, e adesso ve lo voglio assolutamente leggere perché è molto molto molto molto pesante. Un 18-5-2026 Walker, abbiamo un progetto. 11-6-26 Fredberg, abbiamo le idee chiare, forse hanno creduto che ci fossimo quasi cascate, le loro parole, dopo vari incontri avuti con le compagini della telefoneria, ma dopo un mese siamo di nuovo qui, punto, di nuovo di fronte all'assenza totale, un'assenza totale di programmazione, un'assenza totale di competenza, di organizzazione, confermata dalle continue voci che si susseguono sulla scelta del nuovo allenatore. Parrebbe essere ad oggi l'ennesima scommessa a basso prezzo. Come se negli errori delle ultime tre stagioni non fossero mai esistiti. Non possiamo stare fermi, dicono la Sud. Non vogliamo stare zitti, dice sempre la Sud. Non staremo a guardare, a vivere l'ennesima stagione fallimentare, dalle finte promesse allo zero assoluto. Dobbiamo scendere per strada ancora una volta. Dobbiamo dirglielo ancora una volta. Il tempo delle promesse è da tempo finito. Per questo motivo invitiamo la tifoseria, tutti di coloro che si sono stancati di questo atteggiamento della società, a venire con noi a Bogliasco sotto la sede a ribadire il fatto che ci siamo rotti. Martedì 23 giugno, ore 20:30, sotto la sede a Bogliasco. Si tratta, e qui do la parola a Marco Bisacchi, do la parola a Giovanni Filippone, rottura totale.
1: I tifosi ricordano quello che è stato quell'incontro, quel miss di qualche settimana fa, di un mese fa, con Nathan Walker, che aveva detto ci sarà una scelta di un direttore tecnico all'altezza, di un allenatore all'altezza, e l'obiettivo è alzare l'asticella. Poi le stesse cose più o meno le ha dette ufficialmente anche Fredberg.
0: Qui no, siamo... Fredberg ha detto, e lo faccio vedere di nuovo perché ce l'abbiamo,
1: mercato ambizioso.
0: Voglio un mercato ambizioso. Ambizioso, perché io me ne ricordo le parole,
1: ragazzi,
0: io me ne ricordo le parole.
1: Scusate, ma settimana scorsa qui mi avete detto tutti, io ho la memoria abbastanza buona sulla settimana scorsa. Però Americo Branco ha detto sono qui per vincere. Io vi ho detto che non bastava.
4: Noi abbiamo detto altre cose, che Branco, tutto sommato, a fare quel video ci aveva messo la faccia.
1: Senza domande dei giornalisti,
4: senza contraddittori.
1: Dai, Elio.
0: E ha detto anche che voglio vincere, che è legittimo.
4: Ha detto voglio vincere.
1: Ma è una settimana che prendono dei no, dai, ma parliamoci chiaro.
4: Ma molto probabilmente, ragazzo, magari il direttore, magari in questo momento dirà forse ho sbagliato.
1: Sì, perché allora, se gli allenatori non vengono alla Sampdoria,
4: certo,
1: no, perché poi la storia è questa.
4: Questo è giusto,
1: oggi
4: quello che dice è giusto.
1: Corradi è il primo che dice sì, probabilmente.
4: Certo.
1: Dopo tanti no, dopo tanti rifiuti.
4: Certo.
1: Io auguro a Corradi, se verrà, gli faccio subito in bocca al lupo. Però onestamente,

0: Tu presenti, cioè, un allenatore che non ha mai allenato, cioè, in Serie B, in Serie C, non ha mai
1: è chiaro che è una scommessa, una società seria sa già
2: se devi fare un'epurazione che mandi via tutti, devi già avere i sostituti pronti, non puoi prima mandar via la gente e poi incominciare a cercare, perché tra 10 giorni c'è raduno a Bogliasco che fanno i test e poi partono.
0: Giovanni,
2: non c'è di squadra,
3: un mese e mezzo di tempo, un mese e mezzo dove avevi un mercato ambizioso, volevi fare meglio dopo 2 stagioni fallimentari dove l'anno scorso avevi preso la Lega Pro sul campo, ok, tu vai con i soldi, prendi un allenatore che ha esperienza, che dalla B ha portato in A diverse squadre, con i soldi sai un progetto, altrimenti se tu vai su altri profili prendi in giro nuovamente i tifosi che giustamente sono arrabbiati.
4: Ma come diceva Marco, è evidente che molto probabilmente quella forza lì dei soldi non ce l'hai.
3: Allora
4: perché,
3: scusa un attimo,
4: perché se tu chiami Pecchia e ti dice no, chiami Possanzini e salta per un collaboratore. Ora io non credo che per un collaboratore tu fai saltare l'operazione,
3: però il finanziatore Tet aveva detto serie entro il 2028, con tutto rispetto, con Corradi che non ha esperienza in club tra i professionisti, certo, ma ha solo allenato a buoni livelli le giovanili, mi sembra una nazionale, semifinale dell'under 19 e le nazionali, dopo tutti i disastri che hai fatto, come puoi presentare alla piazza già calda questo allenatore? Con tutto rispetto,
4: ma di fatti quello che ha letto prima Graziano è quello che sta avvertendo la piazza, che sono stati presi in giro, e oggi in questo momento
0: la realtà
5: è questa. Ma già nel primo pomeriggio, perché la notizia è arrivata nel primo pomeriggio, se vi ricordate, no?
0: All'ora di pranzo.
5: All'ora di pranzo più o meno è arrivata questa notizia, e già lì, perché noi l'abbiamo messo con l'Impa, i tifosi erano già scatenati, quindi la piazza ha cominciato
0: e comunque a bollire. È la Sampdoria di oggi, ma Graziano, è la Sampdoria di oggi.
5: Un passo, questo è quello che abbiamo preparato con il nostro direttore Matteo Angeli di a mezzogiorno, perché i tifosi erano
0: è la Sampdoria di oggi, cioè una squadra, noi continuiamo a riempirci la bocca di piazza, storia, blasone,
2: ma dobbiamo metterla da parte,
0: quello che vuoi, ma oggi la Sampdoria non ha PIL,
2: assolutamente,
0: presso gli addetti ai lavori in primis, perché se ti dice no Pecchia,
4: certo,
0: dice no Possanzini è andato al Sud Tirol, non è che
2: Possanzini
0: sia andato al Madrid,
2: fatto poi Possanzini?
0: Dopo che nell'ultimo anno è stato esonerato dal Mantova, era comunque un profilo interessante, sì, a mio modo di vedere.
5: La scusa è stata quella dello staff all'allenatore,
0: sì. Poi andiamo sullo staff,
4: che poi mi hanno detto che c'ha 5
0: poi
4: collaboratori, non è che ne aveva,
0: io ho un'idea. L'analisi, poi il discorso anche di Zanetti, che neppure si siede al tavolo, tutti gli altri profili, vuol dire che oggi la Sampdoria, tutti sentono puzza di bruciato, gli allenatori dicono ma perché andare lì, come, quali sono le condizioni, questi non danno garanzia, il club di Tei, di Walker, che ha scacciato Andrea Mancini e Invernizzi come fossero veramente gli ultimi in grado di fare qualcosa, intanto questi signori comunque hanno tenuto insieme i pezzi, Attilio Lombardo lo hanno retrocesso nuovamente al ruolo di staff tecnico e ancora lì
4: tu hai nominato Attilio, no? Ma piuttosto di prendere, onestamente, riparti tu.
2: Loro hanno fatto delle promesse, hanno detto cercheremo degli allenatori di qualità adeguati alla categoria, le promesse sono state queste,
3: esatto.
2: Loro cosa hanno fatto per la piazza? Hanno fatto vedere che li hanno contattati, poi se tu li vai a dire come mai, loro, noi gli abbiamo dato dei dettami, loro non l'hanno accettati, però noi l'abbiamo contattati,
3: quindi vuol dire che ti manca
4: ti manca
3: un progetto,
5: allora,
3: e dopo
5: giochi con la volpe sotto la sedia.
2: Sono 3 anni che gioco.
4: Ma è una volpe che non legge.
5: Dopo ti fanno comunicati.
0: Fammi fare una puntualizzazione sullo staff, perché è giusto fare chiarezza. Questa cosa dello staff è solo uno dei punti. Solo uno dei punti. È chiaro che non ha aiutato l'idea di dire.
2: È basilare.
0: Sì, ma
2: qual è quell'allenatore che si priva dei collaboratori?
0: È legata al fatto che questi signori, una volta che sono seduti al tavolo, hanno capito che non c'erano le condizioni per lottare per la vittoria del campionato di Serie B. Perché parliamoci chiaro, in questo momento sono squadre molto più attrezzate. La Samp non dà quel tipo di garanzie.
5: Perché questo qua mi fa impazzire e mi dice voglio un mercato ambizioso,
0: ma perché
5: e
0: sono chiacchiere
5: dice,
0: ma te l'ha detta l'anno scorso, sono anni che fanno chiacchiere questi signori. Ma poi andiamo sullo staff, l'intoccabile staff, guardate che c'è una persona nello staff che la Samp perderà, ve lo dico in anteprima, Bressan non rimarrà alla Sampdoria. Bressan

0: anni preparatore dei portieri,
1: certo,
0: in scadenza, non rimarrà alla Sampdoria, quindi non è neppure vero
2: per,
0: che loro
2: per suo volere o della società,
0: per evidentemente non sono trovati,
2: okay,
0: e ci sono anche altre situazioni, quindi per dire, ci sono poi gli uomini Van der Lock, lo stesso Thomasen e comunque Lombardo, i primi due sono di fiducia di Fredberg. Lombardo comunque evidentemente in questo momento mantiene quel tipo di posizione, poi vedremo se sarà una soluzione,
2: certo,
0: in corso d'opera, non lo so, perché magari aspetta di diventare lui il prossimo primo allenatore quando sbaglierà. Io mi auguro che poi non ci sia sempre,
1: oppure aspetta le elezioni di domani,
0: vediamo,
1: ma poi attenzione,
0: eletto
1: Malagò,
0: non è che questo
1: Malagò
0: staff
1: scelto,
0: sia così nutrito, perché io ribadisco, il preparatore dei portieri non ci sarà, Bressan non ci sarà,
3: però tu parti con una doppia scommessa, il direttore sportivo che non ha mai avuto esperienza in Italia, soprattutto in un campionato difficile come la Lega Pro, dove tu non devi solo comprare, rinforzare la Serie B e neanche Lega Pro in tutto il calcio italiano, ma devi anche cercare di toglierti quei giocatori, quelle zavore che hanno fatto malissimo negli ultimi anni, Lagumina, Tutino, e poi un mister che non ha mai allenato in Serie B e dalla Serie A alla Lega Pro.
1: Ragazzi, mi sono stancato di far vedere la formazione della Sampdoria in questo momento, ve lo dico,
0: allora non farla vedere,
1: non la faccio
0: vedere
1: e non faccio vedere né nella formazione né nelle riserve, perché c'è da piangere, siamo
0: certo
1: sinceri, perché Giovanni Filippone mi ha detto, io quando la vedo questa formazione che mi hai fatto vedere mi metto a piangere, che roba è?
2: È una formazione che non...
1: Ragazzi, vi prego, togliete,
2: guardate l'attacco,
1: non posso vedere, ragazzi.
2: No,
1: e le riserve non posso neanche vedere le riserve.
2: Sappiate che questi si presentano,
1: sì,
2: si presentano a Bogliasco per i test.
3: Io ricordo che 3 anni fa il Genoa assunse un altro direttore sportivo proprio per cercare di togliere quei giocatori che non facevano parte del progetto. Ne aveva 2 al direttore sportivo il Genoa.
2: Qua se togli quelli che non servono, rimaniamo in 4 con noi qua dentro.
4: Vabbè, però,
2: se togli quelli, è finito.
1: Ragazzi, sette allenatori in 24 mesi,
2: 8 portieri,
1: 7 allenatori in 24 mesi,
2: 8 portieri.
3: E non abbiamo parlato che qualche giorno fa è stato cambiato anche, se non ero responsabile della comunicazione della Samp,
2: hanno messo un italiano, no?
3: Giusto, hanno messo un italiano che sembri non parli l'italiano, parla con tutto rispetto altre 4 lingue, ma non l'italiano.
4: Vabbè,
3: c'era l'esigenza di intervenire in
4: quello, però mi dicono che hanno preso un team,
3: anche Fredberg dovrebbe imparare, ma mi risulta che non parli l'italiano.
2: Sì, ma tanto l'aspetto comunicativo nella Samp non esiste.
0: L'hanno preso
4: sì,
2: non esiste,
4: l'hanno preso.
0: Sì, l'hanno preso
4: e dicono che è bravissimo,
0: ma
4: almeno
0: sinceramente, no, ma
4: il team manager, hanno preso il team manager della Ternana,
0: sì, ma io onestamente
4: che dicono che è bravissimo,
0: ora,
4: poi chiaramente non incide
0: il team manager, onestamente
2: sì, ma sono ruoli marginali,
0: allora
4: però,
0: abbiamo una situazione che si ripete rispetto all'anno scorso, quando il signor Walker dall'isola di Man decise di optare per Donati. A questo giro invece vi do un'altra notizia: tra gli uomini che hanno deciso di puntare su Corradi c'è anche De Gennaro, l'avvocato De Gennaro, che negli ambienti romani si è informato su chi poteva essere un profilo interessante per quei tipi di ricerche, cioè l'attore che non abbia grosse pretese,
1: dimmi sinceramente, non andare questo tipo di campionato della Sampdoria, perché io voglio sapere se il campionato della Sampdoria è un obiettivo Serie A, è un obiettivo playoff, oppure è un obiettivo di
2: mantenimento.
0: Scusate, ma se io sono una casa di produzione del cinema e voglio vincere l'Oscar,
1: sì,
0: mi affido a un regista di esperienza o uno al primo film? No. Domanda, magari poi quello che fa il primo film, la prima opera è straordinaria e vinco l'Oscar uguale. Però
2: è difficile,
0: non è detto che vada così.
4: La verità, a questo punto, io ho sempre messo in dubbio quello che dicevate voi, no? Che dicevano questo.
0: Ah, viene il mio Carugio adesso.
4: No, perché a questo punto, cioè, c'era qualche allenatore ancora in giro, perché io prima ho detto di Pagliuca, ma anche lo stesso Gotti.
1: Ma c'è Mignani, che ha fatto benissimo.
4: Michele, che comunque è un ex Sampdoria, voglio dire che secondo me se gli offri la Sampdoria non ha numeri esagerati e ci sarebbero venuti di corsa. Fare un salto così, allora a questo punto veramente vi volete far male.
1: Io conosco molto bene Bernardo Corradi,
4: poi magari è il più bravo di tutti,
1: perché lo conosco molto bene e posso spendere una parola sulla sua capacità di lettura, perché ho lavorato con 5-6 anni con Bernardo a Mediaset, e vi posso garantire che quando guarda le partite
4: la lettura è giusta
1: è
4: certo.
1: Buono, questo voglio dire. È una bravissima persona, ha lavorato tanto con i giovani,
4: certo.
1: E avrà sicuramente molte conoscenze, sicuramente più di Donati,
4: ma ci avrà anche personalità, perché comunque è un giocatore che ha giocato

0: Io l'ho anche abitato.
1: Allora, è chiaro che, io, no, io ribadisco, io non posso che fare un in bocca al lupo a Bernardo Corradi, sperando che possa fare un ottimo lavoro. Però oggi tu presenti alla Sampdoria, infatti abbiamo subito notato, no, la reazione del pubblico, un allenatore novizio. È chiaro che non puoi pensare che sia la passata.

0: allenato nelle varie nazionali, certo. Quindi magari a poter segnalare, sottolineare quelli che possono essere i giocatori da prendere.
1: 15, 17, 19.
0: Però oggi veramente la vedo come una montagna da scalare, cioè quando il Verona mi prende Baroni, quando comunque alla Cremonese c'è un Giampaolo che insomma comunque è un allenatore di esperienza, quando il Pisa prende Bianco, sto citando il Palermo a Pippo Inzaghi, cioè io sto già dicendo quelle 3-4 squadre che probabilmente sono davanti alla Sampdoria, certo. E ce ne sono probabilmente altre davanti alla Sampdoria.
2: In questo momento sì.
3: Le
2: oggi,
3: sorprese, le
0: poi è vero che anche Aquilani ha avuto una crescita dai giovani ai big, anche se il primo anno a Pisa è stato difficile. Abate
2: sì, però,
0: è cresciuto,
2: però, ma Pisa è non è la piazza come Genova.
0: Lo stesso Galloppo è andato adesso a Modena, è tutto vero, ci sono degli allenatori che sono emergenti,
1: però
0: oggi la Sampdoria, oggi dobbiamo chiederci, la Sampdoria è la Sampdoria che punta a vincere il campionato? Io dico no. È la Sampdoria che continua a sperimentare? Io dico sì.
1: Allora questa è la domanda. Concordo. Che noi rivolgiamo anche ai telespettatori, perché è chiaro, ma la faremo all'infinito, almeno fino a quando non comincerà il campionato, perché poi magari ci saranno degli altri risultati e quindi dobbiamo dare una risposta a noi definitiva. Mi fermo un attimo.
4: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
5: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Ma potete parlare, non cambia niente assolutamente, ragazzi, perché adesso voglio aprire la pagina del genere.
1: E ce n'è da parlare.
2: Stavo sperando in Carlo che ci dia delle notizie.
0: Adesso arriva Carlo che ci dà le ultime notizie.
1: Cominciamo a essere un po' arrabbiati, però, con tutte queste possibili uscite. Aia.
2: Le più arrabbiate.
0: Ma l'avevano detto, cioè.
1: Sì.
2: Dovranno
1: esserci.
2: Dai pugni sul tavolo.
1: Aspetta, non è mica ancora finita la trasmissione. Abbiamo tutta la trasmissione per vedere la possibilità.
0: Scusami, cosa ci possiamo fare? Se Ostrica va in campo dopo 20 secondi fa gol, è chiaro che attira l'attenzione di tutti.
1: Poi, l'importante è non smembrare la spina dorsale della squadra. Questo è fondamentale. Cessioni dolorose ci dovranno essere per questioni di bilancio, però mi auguro che la spina dorsale resti, perché è fondamentale.
2: Prima si parlava Ostrica all'Inter, Frendrup
1: Norton Caffi, Napoli, Fiorentina.
3: Allora,
0: non lo sapevamo.
2: E quello
3: il Besiktas, in Turchia di italiano è una squadra che sta seguendo con attenzione Frendrup, che piace anche
2: ragazzi,
3: in Italia.
2: Se perdi questi due nomi, come dice
3: Norton Caffi a mercato, Napoli, Firenze,
0: Ostrica a mercato,
3: Ekator a mercato, Ostrica a mercato. È chiaro che tu devi essere, secondo me il Genoa deve essere molto intelligente.
0: Allora, siccome questi giocatori hanno mercato, vogliamo dire bravi?
3: Ma c'è
2: sì.
3: Ma perché tu avessi giocatori senza mercato, allora se due giocatori scarsi, ovvio che non hai mercato, cioè, questo è evidente. Quindi il Genoa deve essere intelligente a capire le offerte, quelle davvero irrinunciabili, che possono in effetti sanare l'aspetto finanziario del club. Ma poi è chiaro che trattenerli tutti diventa anche forse difficile. Forse diventa difficile, però devi anche cercare di fare le cose per bene.
1: Lui è richiestissimo.
3: Ma io, per esempio, guarda, io vado controcorrente, io Østergaard potrei anche cederlo.
1: No,
3: perché è un buon bomber, ma in difesa, e lì ha ragione Elio, in difesa secondo me puoi trovare di meglio.
2: Così ti fai dei nemici, perché Østergaard a Genova è intoccabile, quindi ti fai dei nemici.
0: Bravo, è il trio di difesa.
1: Beh, però ragazzi,
0: c'è un trio di difesa che mi salva la rete e mi fa anche qualche gol.
1: Però ragazzi, ricordiamoci che a centrocampo
4: tanti gol.
1: A centrocampo ci mancheranno i gol e gli assist e le punizioni di Malinowski, 5-6 gol. Se mi si viene tolto Østergaard, che 4-5 gol a stagione sui calci pensati te li fa, allora tante ambizioni comincio un po' anche a essere nuovamente
0: difficile. Ambizioni invece di sentire Carlo.

0: Paolo Danani,
1: anch'io, perché lui li vende tutti.
2: È possibile, però la spina dorsale deve restare e soprattutto non si può fallire il terzo mercato estivo di fila per un motivo o per l'altro.
0: Cosa mi auguro rispondi, questo. Carlo?
3: Ciao Graziano, ciao a tutti. Ciao. E cosa devo rispondere? Qual è la domanda?
0: La domanda è chi
4: il Genoa vende o no? Questa è la domanda.
3: Il Genoa vende, ma l'ha detto il Genoa, non lo diciamo noi. Certo. Deve vendere e deve avere un introito di 25-30 milioni. Quali siano poi i Mister X lo andremo a scoprire insieme lungo l'estate.
0: Assolutamente sì. Giustissimo. Tu però oggi hai fatto dei nomi sull'articolo di Primo Canale che io ti faccio vedere adesso. Uno è un giocatore dell'OM, Olympic Marsiglia, che si chiama Traoré, che ha già giocato in Italia. I rapporti poi, come hai scritto tu, sono molto molto buoni, vero, con la squadra francese. Eccolo qua, te lo faccio vedere immediatamente.
3: Potrebbe essere il quarto giocatore che arriva dalla Marsiglia nel giro di pochissimo tempo, e dopo Strootman, dopo Malinowski, dopo Vitinha, tra l'altro nelle ultime ore c'è stata un'ulteriore accelerazione, non vogliamo... è ben avviata, il giocatore ha dato gradimento al Grifone, adesso si tratta di trovare la quadra tra le due società. È un'operazione che comunque senz'altro è partita, non si parla più di sondaggio o di rumor, ma si parla assolutamente di trattativa. Ecco, dobbiamo dire che questo è un giocatore bravo che cerca rilancio. 3 anni fa valeva 30 milioni, adesso vale molto di meno, e dunque un acquisto che potenzialmente per il Genoa potrebbe essere molto importante, perché come detto questo nel Sassuolo
0: è un po' come Malinowski,
4: direi che secondo me
0: dal punto di vista del rilancio
4: è un profilo a mio avviso che veramente potrebbe infiammare lo stadio di Marassi, perché ha delle caratteristiche veramente importanti, dribbla, salta.
5: Quanti anni ha questo giocatore?
4: Credo
0: 25 anni,
3: sì, no, sì,
4: quindi sarebbe un'operazione pieno. Direi proprio intelligente, perché comunque lo vai a prendere in un momento che è in discesa, quindi
0: cerca rilancio,
4: sì. Cerca motivazioni, cerca,
2: però dall'altro
4: e Genova queste cose qua gliele può dare.
2: Tutto vero, le potenzialità del giocatore non si discutono, però dall'altro l'anno scorso in autunno 4 mesi è stato fuori per infortunio, quindi non si presenta al top. Però
4: no, Gabri, ma è normale che il Genova
5: tutti i giocatori si infortunano.
4: Alla fine, quando tu fai questi giocatori qua, li fai perché evidentemente c'è stato qualche problemino nelle gestioni precedenti, se no molto probabilmente un giocatore che va all'Olympique Marsiglia, comprato per 30 milioni, all'Olympique Marsiglia dopo 2 anni non se ne disfa.
2: No, assolutamente.
4: E però magari in prestito con un diritto di riscatto basso.
0: È stato in Inghilterra, sì. Ha fatto
2: benissimo, però anche l'anno scorso tu avevi preso degli esterni che dovevano fare bene e poi non hanno reso, sia a livello fisico o no. Quindi magari verremo smentiti, sarà il giocatore che farà la differenza. Perché quando al Sassuolo l'Empoli l'ha fatto.
0: Senti Carlo, e ti faccio vedere un'altra foto. Questo Cagiuste, questo del Napoli, arriva oppure no? Le trattative è già iniziata, è incanalata, oppure siamo proprio agli albori?
3: Diciamo che comunque il Genoa non deve fare una squadra di esterni, ha bisogno di 1/2 esterni, quindi ovvio che adesso in questo momento la prima scelta è Traoré, attenzione su Cagiuste, poi è stato offerto dal Napoli, quindi vuol dire che non c'è stato un interesse primario da parte del Genoa. E Graziano, tu da uomo di calcio da tantissimo tempo quale sei, sai che quando ti offrono un giocatore al 99% la trattativa non va mai in porto.
5: C'è qualche problema.
0: Hai assolutamente ragione.
5: Quando te li offrono c'è qualche problema.
0: Hai assolutamente ragione, questo è essenziale.
4: E con la Roma c'è qualcosa di aperto per la punta nostra?
3: Sì, però è sempre noi siamo un po' di parte, caro Elio, però il discorso è leggi di Norton Caffi alla Fiorentina e viene detto così in generale che il problema è del Genoa che chiede 15 milioni. Alla fine è un mio gioiello, farò io il prezzo,
0: certo,
3: no?
0: Certo. Bravo Carlo,
4: mi sembra più che giusto. Se li dobbiamo dare via, se li dobbiamo dare via, almeno si teniamo in piedi.

0: milioni per un giocatore che magari ne vale anche di più. Sul discorso Roma e Ecator, ecco l'approccio del club giallorosso a leggere certa stampa è: il giocatore può venire alla corte di Gasperini e può crescere, ma allora arriva in un contesto di Champions League, mi dico, ma se cresce a Roma non può crescere nel Genoa, sì, nella sì, sua sì. società madre, ecco,
1: ma cresce l'ingaggio però Roma, Carlo, scusami, perdonami, cresce l'ingaggio però.
2: Vabbè, si fa un sacrificio,
0: stare Ecator arriva con 30-40 milioni, lo acquista e poi ne fa quello che vuole. Attenzione che l'esperimento di Venturino in prestito alla fine non ha funzionato. Elio, che è uomo di calcio, sa benissimo che quando ti porti in casa un giocatore che non è tuo, questo o è un crack o non è mai una prima scelta. E abbiamo visto Venturino giocare 198 minuti alla Roma.
2: Anzi, è tornato a casa rotto.
3: Beh no, beh dai, rotto, esatto.
4: Se,
3: no,
4: la polizia. Se gioca, se Ecator va a giocare a Roma, però cresce.
2: Una Carlo, pulizia, io ne ho fatte 10 pulizie al ginocchio.
5: Carlo, volevo chiederti questo. Tu prima giustamente hai parlato di esterni 1-2, però De Rossi aveva fatto capire nelle conferenze stampe che per questa stagione forse avrebbe voluto cambiare modulo, magari il 4-3-3, e inserire più esterni. Forse 1-2 potrebbero essere pochi. Innanzitutto bisognerebbe sapere se De Rossi vuole continuare col 3-5-2 oppure a giocare con degli esterni. Quindi in quest'ultima ipotesi ne servirò più di 1-2 di esterni.
3: Fatele queste domande in conferenza stampa, De Rossi. Quando andate in conferenza stampa, fatele queste domande.
5: Fatele domande.
3: Vuoi cambiare modulo? Fai a Carlo. Carlo, rispondili.
5: No, domanda fatta, lui aveva detto che l'obiettivo è quello di cambiare modulo con degli esterni.
0: Assolutamente vicino, anzi, è la realtà. È che ovviamente De Rossi è un allenatore moderno e quindi avrà un schema che poi si adatta. Sul discorso degli esterni, io non vorrei lanciare l'allarme, però abbiamo Sabelli e va bene, è una garanzia, ma non è una prima scelta. Ellerson, che a parte il portiere sa fare di tutto, Norton Caffi ha la valigia in mano e quindi d'accordo Traoré, però poi alla fine la società ci deve almeno far capire, perché non ce lo dirà mai nemmeno sotto tortura, se Fini e Venturino rientrano nei piani tecnici del Genoa. A quanto mi dicono sembra proprio di no, e questo, caro Graziano, mi spiace moltissimo, perché è ovvio che se arriva Traoré, Venturino è dietro a Traoré. E
3: assolutamente
0: questo,
3: Carlo, su questo non abbiamo il minimo dubbio. E tu mi hai fatto anche riflettere dicendo: ma perché Fini deve andare al Napoli e non può andare in un'altra squadra, perché là a Napoli non giochi mai, se non qualche colpo Italia, qualche spezzone di partita. Se invece vai in un'altra squadra ambiziosa, magari di metà classifica, hai il posto.
5: Giusto, volevo puntualizzare ancora due cose. Di esterni mi riferivo a esterni non di corsa e ovviamente con l'impegno che mettono Sabelli e Altersu, mi riferivo a esterni in grado di dribblare, segnare, puntare l'uomo, e abbiamo anche Vitigna.
3: Dufis, vuole Dufis e Lepi.
5: No, Dufis, insomma,
3: vuole Dufis.
5: Un esterno che magari mi possa fare 4-5 gol a stagione. Concludo dicendo che De Rossi, alla domanda di Vitigna, lui aveva detto: io lo vedo più esterno a sinistra, quindi magari penso che Vitigna a sinistra, però dall'altra parte un esterno di 4-5 gol ti serve, ammesso e concesso che cambi modulo, quindi che fai il 4-3-3.
0: Se Vitigna va esterno, finisce per fare il terzino e quindi viene depotenziato in area di rigore.
3: Bravissimo, Carlo, bravissimo.
0: Che con De Rossi, io capisco che De Rossi faccia le battute dicendo: abbiamo un terzino che fa 5 gol a stagione, però deve essere una battuta, perché Vitigna è un'ottima seconda punta e lo ha dimostrato in campionato. Quando gira su 30-40 metri, alla fine la mette. Se deve farne 80, non fa mai gol, lo dice il campo.
3: Senti, e le ali, ha messo veramente le ali per volare via oppure rimane con noi?
0: Le ali al 60% secondo me va, nel senso che poi alla fine il Genoa non ha chiuso questo discorso di secondo portiere che le ali aveva più o meno accettato. Ovvio che ora il giocatore si trova di fronte a una scelta di vita: o ottimo secondo al Genoa oppure una grande occasione da titolare in una squadra che riparte tra le favorite nel campionato di Serie B. A oggi ovvio che probabilmente chiunque diciamo con un ingaggio senz'altro competitivo va a giocare in Serie B in una formazione ambiziosa.

0: Attenzione, perché adesso problema per Diego Lopez, perché Leali è un ottimo secondo, è conosciuto dall'ambiente, è stimato da tutto il popolo rossoblù e alla fine ha accettato a campionato in corso la retrocessione alla panchina. Adesso non è assolutamente facile a trovare un secondo portiere che venga, accetti di stare secondo e che sia competitivo.
1: Senti, tu se sei nelle segrete stanze, mi dai un nome sul secondo portiere, anche un portiere di cui si è parlato magari?
0: Non si è ancora parlato perché è prestissimo, cioè è uscita la storia di Leali praticamente venerdì sera e la botta è ancora calda. Io mi permetto di sottolineare che nel roster del Genoa c'è l'ottimo Leonardo Consiglio, portiere reduce da un ottimo campionato in Serie C con la Dolomiti Bellunesi. Qualcuno lo indica già come secondo? Secondo me no, assolutamente, perché il ragazzo ha bisogno di fare esperienza, di giocare o in Serie C o in Serie B. Secondo me metterlo a fare il secondo alla fine non andrebbe bene per la sua crescita.
1: Allora, io devo ringraziare Carlo perché ci hai tolto tantissimi dubbi, però chiaramente ti sentiremo nel proseguo della settimana, perché per noi ormai sei diventato assolutamente indispensabile.
0: Troppo buono.
1: Ci sentiamo presto, Carlo. Buona serata.
0: Ciao a tutti, buona serata.
1: E noi ci fermiamo un attimo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad! Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litri, sconto 30%, a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Il fumo uccide. Non fumare.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
8: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
9: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
10: can with Palsy. Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
11: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
12: Però,
13: Avete visto che clima? Sì, campagna acquisti,
14: caldo.
13: Non c'è neanche il campionato. Io non oso immaginare.
14: Meno male che non c'è il campionato, grazie a
13: Dio.
14: Andiamo per cartoni.
13: Ma no, per cartoni, dai.
15: Ma a voi la Samp non avrebbe una squadra da sparare in campo.
14: Va già bene che non inizia il campionato.
16: No, ma mamma mia, cosa possiamo dire che non abbiamo già detto in questi anni? No, perché poi io sento dire: ah, ma sei troppo negativo. Io sono realista. Sono 3 anni che vai nel muro pieno con questa società.
14: Altro che
16: questa
14: muro.
16: Società ancora adesso.

0: distanza di 3 anni, perché poi è vero che è cambiata.
1: Ti stai diventando
0: Adrizzani, Manfredi, Adrizzani, Manfredi, Tei, tutto il resto, adesso Walker che è il mago, posso dire che è un po' il mago di Oz, Walker alle spalle lì che gestisce, che comunque detta la linea, le trame blu cerchiate. Non riesco a capire quello che è il modello di business di questi signori che hanno
2: buttato
0: via un sacco di soldi
3: sono dei benefattori. Allora,
0: ma benefattori non credo,
2: dire una cosa sul
0: non
2: mister
0: credo.
2: Corradi, che è socio in un'azienda che cura gli algoritmi, questa sarà stata anche magari la decisione.
4: Adesso,
2: ho guarda, letto che lui è socio in questa azienda.
0: Il vero tema è che
1: però potrebbe esserci un
0: Allora la Sampdoria compie 80 anni di vita, ragazzi, il 12 agosto, ragazzi, tra meno di due mesi
2: sono 4 anni che siamo in
0: compie
2: coma,
0: 80 anni di vita, li compie in Serie B, in una Serie B di difficoltà, perché ci fosse veramente l'idea di dire quest'anno finalmente i ragazzi della quarta B, e lo ribadisco, vanno a lottare per la zona alta, invece no. E attenzione, anche i tifosi, parliamo dei tifosi, ma i tifosi erano in 20.000 gli abbonati l'ultimo anno, ma voi pensate davvero che quest'anno saranno di nuovo 20.000?
1: Sì.
0: Per me, io mi auguro siano 30.000, ma io credo che qualcuno non confermerà.
4: Ragazzi, sui tifosi
0: qualcuno non confermerà.
4: Lasciatelo dire a me che sono molto più vecchio.
1: Gli abbonati
4: li fanno
3: per la maglia, li fanno per la maglia.
4: La maglia e i colori non si discutono mai.
1: Ma tipo venerdì,
0: ma siete convinti che faranno di nuovo 20.000 abbonati?
1: Tra Vogliasco e ci sarà 6.000 persone, 7.000 persone, cioè per andare a contestare la situazione,
4: certo.
1: Perché amano quella maglietta, amano i colori di
4: Sampdoria.
1: Lo fanno.
4: Tu via,
2: vabbè, magari
4: che
2: ma una buona percentuale.
0: Se passo io magari qualcuno mi manderà qualche pernacchio, qualcuno mi stringe la mano. No, ma basta,
2: una percentuale si è stancata.
0: Ma questi signori
1: giusto, forse
0: fanno chiacchiere
1: so,
0: e voi vi bevete il Branco di turno che senza domande dice che sono qui per vincere. Bravo Branco, ma bravo cosa? Ma quando è che si è visto un direttore che si presenta e dice sono qui per vincere?
1: Quella lì tu la puoi pensare in un modo, io la penso in un altro. Per me quella presentazione
0: questi
1: che ha fatto non ci ha messo la faccia
0: tutto.
1: se poi
0: non è una presentazione, è un video fatto da un sito ufficiale.
1: Questo video è andato sui social
2: L'unica società che fa le conferenze stampa, le interviste senza contraddittorio.
0: Questi da 3 anni smontano e rimontano la squadra.
1: Se io dico una, si può dire belinata?
4: Una belinata
1: su Instagram, ne rispondo.
0: Questo signore nei
1: social della Sampdoria ha detto bello, chiaro e tondo, io Amerigo Branco sono venuto per vice.
0: Come fai a fidarti? Ma come fate a fidarvi di gente che continua a smontare e rimontare la squadra da 3 anni?
1: Non ha detto quando, perché non lo conosciamo. Lascia stare, noi abbiamo solo commentato il fatto che questo signore
4: bravissimo
1: ha detto bello, chiaro e tondo, che lui è venuto qua per vincere. Se poi non ce la fa, questo è un altro par di maniche, però lui
3: ci ha messo la faccia,
1: ha espresso un suo pensiero che spera di poter riuscire a fare.
4: Ma io spero di vedere tanti che vogliono vincere, come ha detto questo signore, perché ho sentito Walker e non ha detto niente, ho sentito Fedberg, ho sentito le super cazzo dei giganti Pema, ho sentito Tei e ho visto niente, ho sentito Manfredi che pure parla italiano benissimo e leggeva. Cioè, mi mettete arriva uno che dice voglio vincere, almeno ci provo.
3: La cosa importante è che i tifosi giustamente sono arrabbiati, i neri andranno tra pochi giorni a Vogliasco, troveranno nuovamente un muro perché non ci sarà nessuno della società disposta ad avere un confronto a spiegare, perché non ha mai parlato
2: nessuno.
3: E con tutto rispetto, Fredberg, che esperienza ha avuto nel calcio in questi anni da metterci un mese e mezzo per scegliere un allenatore, incassare tantissimi no e a fare disastri in questi 2 anni? Con tutto rispetto, che esperienza, ha mai vinto dei campionati? No. Ha solo fatto disastri.
0: Ma secondo voi, ma torniamo a bomba sulla scelta dell'allenatore, cioè oggi arriva
4: Corrado.
0: Fammi completare.
4: Anche che è arrivato Begic, fatemelo dire, perché sembra che
0: è rimasto Begic più che arrivato.
4: È arrivato Begic, è stato riscattato.
0: Non venga ceduto sul mercato, attenzione, perché io ricordo che qualcuno venne riscattato per poi essere ceduto.
1: Però è un tesserato della Sampdoria.
0: Va bene.
1: Che fino a 10 giorni fa non lo era.
0: Va bene, ma ho capito, ma dovrebbe essere la normalità tenere un giocatore che ha fatto bene.
1: Sì,
0: gli
1: sì.
0: altri mi risulta invece che Pierino non l'hanno riscattato, Viti e Martinelli sono tornati indietro, proveranno a riprenderli, ma vediamo se ce la fanno.

0: Cioè il discorso, io torno al discorso dell'allenatore, cioè se tutti dicono di no, vuol dire che non vengono qui a fare brutte figure, a fallire.
1: Perché vedono che non c'è un programma.
0: Non ci sono le condizioni per fare un buon campionato.
1: Esatto.
0: Cioè
1: esatto.
0: Il discorso di venire alla Sampdoria perché c'è il blasone, il pubblico, la piazza, i 20.000 tifosi.
2: Non legge più. A questo punto qua non legge più.
0: A questo punto, se uno preferisce andare al Sud Tirol, al Sud Tirol, non al Real Madrid.
2: Okay, ma però
0: vuol dire
2: non
0: che
2: è
0: lì
2: colpa
0: lavorerà
2: di
0: meglio.
2: Quello che ti voglio dire io.
0: Lavorerà meglio lì.
2: Non è colpa di Branco, Marco, non è colpa di Branco.
3: Hai perso credibilità.
0: Ma Branco è l'ultimo,
3: è l'ultimo di quel cosa. E
2: in questi quattro anni
3: uno perde credibilità.
0: Ma Branco è appena arrivato.
2: Avercela a priori con questo ragazzo che è arrivato qua da 20 giorni.
0: Ma io non ce l'ho a priori con lui. Non ce l'ho a priori con lui. Dico solo che è cioè io faccio fatica a pensare che voi abbiate ancora tempo e modo di fidarvi di questi.
1: Oh, assolutamente.
0: Cioè non ci si può affidare. No. Questi, tutti quelli che hanno lavorato a favore della Sampdoria, li hanno mandati via. E la verità è quella. Li hanno scacciati dal tempio perché non va bene, perché sono troppo amati, perché non sono contestati. Quelli contestati rimangono. Quelli contestati rimangono nella stanza dei bottoni.
2: Vedi, sembra che lo facciano apposta. Questa lettura qua, posso dire, puoi aver ragione, no?
3: Perché ci può essere d'accordo,
2: ci può essere d'accordo, è evidente che loro, è evidente che loro dicono: ma perché noi siamo qua a lavorare e i meriti se ne devono prendere solo quelli che hanno vestito la maglia blu cerchiata? E ti dico, secondo me è giusto la riflessione che fai te, però su questo direttore sportivo che è arrivato da 20 giorni
3: cioè, che deve ancora operare,
2: deve ancora operare.
4: C'è tanto lavoro da fare,
3: qui si sta parlando,
2: mi sembra poco
3: di chi deve operare e poi deve rendere conto a quelli là sopra. Si sta parlando di quelli là sopra.
0: Intanto il casting allenatori l'ha fatto Fredberg, quindi l'ha fatto Walker Fredberg e De Gennaro, l'avvocato De Gennaro, che ancora lui la faccia non mi pare l'abbia mai messa, non abbiamo mai sentito la voce di De Gennaro,
2: ecco,
0: che è presidente della Sampdoria, un avvocato romano,
2: okay,
0: così
2: tu
0: come
2: adesso,
0: altri avvocati romani
2: dici,
0: che continuano a girare
2: sempre,
0: attorno alla Sampdoria.
2: Come io sempre,
0: no, perché tanto mi fate sempre dire le stesse parole.
2: Ascolta, ad esempio
0: io mi sono staccato, ogni volta
2: dicendo,
0: dico le stesse cose,
2: ecco, questa
0: la Sampdoria manda questi signori.
2: Questa cosa che stai dicendo,
0: ascolta
2: Marco, questa cosa che stai dicendo,
0: giocatori di Porto Romei,
2: ad esempio, tu stai dicendo che l'allenatore non lo sta scegliendo questo direttore sportivo.
4: Certo.
2: Ecco, già questa cosa qui
1: non va bene,
2: ti dico, ecco,
1: non è normale.
2: Ecco, questa qui non è normale, se è come dici te, perché
1: poi,
2: io non lo so. Torniamo al discorso dell'anno scorso. Cioè, allora il direttore sportivo che viene qua cosa fa? Non fa niente.
4: Allora, soprattutto
2: non opera.
0: L'anno scorso Mancini non ha scelto Donati, lo ha scelto Walker. No, ve lo ricordo.
3: Sì.
0: Poi Mancini ha scelto Foschi e ha scelto Lombardo.
2: Però se tu rimani da direttore sportivo, cioè se tu hai Cesari che sceglie Filippone e io rimango come direttore sportivo, la gente poi se la piglia col direttore sportivo è normale, perché,
3: certo.
2: Io da casa penso che l'ha preso il direttore sportivo. Allora tu o prendi e alzi il braccio e dici: signori, l'allenatore non l'ho scelto io, l'ha scelto Cesare.
3: Bravo.
2: E allora basta.
1: Vai avanti.
2: Ma se tu stai zitto, stai in silenzio,
0: avanti. Ma tu ce l'hai con Andrea, ce l'hai con Andrea.
2: No, ancora, è 11.
0: Torniamo all'anno scorso.
2: No, ti sto dicendo anche di Branco, tu dici, ecco, io ti dico come ho elogiato Branco per quello che ha detto, oggi ti dico, se come dici te che il direttore sportivo non sceglie l'allenatore perché lo sceglie
0: Di Gennaro,
2: lo sceglie Fredberg, lo
0: Walker, comandano loro.
2: Allora, quelli contestati comandano loro.
1: Questa situazione societaria, una domanda che tu sei più dentro di me senz'altro. C'è ancora in corso una trattativa per venderla o no?
3: Il 29,
0: questa
3: ragazzi,
0: è una domanda da
3: il 29,
0: da milioni,
1: anche perché se è tutto in stallo, se non si muove nulla tranne che adesso forse l'allenatore, c'è la possibilità che possa essere venduta una parte della società?
0: Secondo me no.
1: Anche perché è un pensiero che a me
0: spero
1: è venuto.
0: Spero di sbagliarmi, ma questi signori continuano a immettere denaro, continuano comunque a investire, continuano a fare le loro
1: fanno
0: manovre.
1: Dei finanziamenti, non mettono denaro. Sono
0: comunque
1: soldi che poi chi prende la società.
2: Ma i finanziamenti
3: sono
2: prestiti.
1: Sì,
0: 55 milioni.
2: Ma i prestiti vanno pagati.
0: Messo sul piatto 155 milioni in tre anni, che è una follia,
1: esatto.
0: Che è una roba pazzesca per rimanere in Serie B e anzi sta deve andare in C.
4: Soprattutto augurando il massimo a Corradi, se ci saranno momenti negativi perché parte già male, la pressione della

0: piazza dopo due stagioni fallimentari. Chi l'ha scelta, la dirigenza, sarà in grado di supportarlo dalle critiche?
1: C'è Lombardo.
0: Sicuramente ci saranno.
1: C'è, ecco, Lombardo.
0: Allora la figura, sì, di Lombardo, ferma, con Corradi, come potrebbe restare?
2: Poi adesso vi faccio vedere di nuovo quel comunicato della Sud, no? Della Federal Club, che quello è, cioè lì non c'è margine di trattativa. Lì non c'è margine di trattativa. Non è che si possa andare a accomodare quella cosa a rifare. Lì è proprio chiaro. Cioè,
3: siamo stufi.
2: Qui siamo stufi. Siamo stufi. Non c'è niente da fare, perché questa è la grande verità. Perché io non posso leggerlo, ma venite con noi a Bogliano sotto la sede, sono le ultime righe, per ribadire il fatto che ci siamo rotti delle promesse. Ecco, questo
4: certo lo leggono.
2: Basta, ed è mandato in avanti, davanti, è indirizzato a due persone, ragazzi. È indirizzato,
1: detto io,
2: a due
1: Walker e Fredberg.
2: Che sono Walker e Fredberg.
1: I contestati sono sempre lì. Sono sempre lì, cioè, sono sempre lì.
4: Ma sono sempre lì. A questo punto, poi, se ogni anno sono loro, evidentemente la colpa della Sampdoria di questa situazione.
1: Ma perché la Sampdoria continua a spendere soldi, spendere, espandere? Qual è il modello di business? Qual è il giro di soldi? Qual è la cosa che giustifica questo giro di soldi continuo, vorticoso? Procuratori, amici, soldi che vanno in qualche modo rimessi su mercati diversi, non lo so. Cioè, qui diventa veramente comunque non c'è il risultato sportivo.
3: Certamente l'obiettivo sportivo, quello che interessa, è l'obiettivo sportivo.
1: Questi signori non ci vogliono andare, fanno qualcos'altro.
0: Marco,
1: non ci vogliono andare.
0: Avevano l'occasione a maggio con la partita col Sud Tirol, dove si presentò Tai, dovevano fare una conferenza stampa, parlare per la prima volta con i media, giornali nazionali, locali, TV locali, e spiegare e avere anche delle domande scomode, perché se tu fai tre stagioni fallimentari è giusto che ci sono le domande scomode, non solo Tai ma anche Walker, Freber. Questi invece non hanno parlato e si c'erano dietro a comunicati stampa fatti in maniera vergognosa sul sito internet
1: da Walker.
0: L'hai detto bravissimo te, senza avere la possibilità ai tifosi e media di capire qual è l'intenzione di questa società. Evidentemente continuano a prendere in giro tifosi che lasciano perdere famiglie, figli, per andare sempre a sostenere la maglia, così come
3: faranno
0: qualche giorno fa.
3: L'intenzione è chiara, che l'obiettivo sportivo non è l'obiettivo principale, punto, perché sennò dopo questi fallimenti
0: avrebbero
3: fatto.
0: Se tu hai intenzione di vendere la società, come la vendi con un probabile ennesimo fallimento?
3: Ma quando io dicevo che voi dicevate hanno messo tantissimi soldi, sono finanziamenti che chi poi subentra in società, questi finanziamenti se li trova.
4: Certo.
3: Se invece il signor Tai l'avesse messo di tasca, può anche dire vabbè, fino a 100 ce li rimetto e vendo la società con questi. Questi sono finanziamenti, è facile fare finanziamenti per loro.
0: E soprattutto quanto potrebbe valere ad oggi con tutta questa situazione che non è certa da un punto di vista
1: Ma vale zero.
3: Però c'hai tutti i debiti.
1: Ma
3: di
1: vale zero. Ma se arrivasse domani uno che dice va bene, ok, prendo la Sampdoria, prendo quello che c'è da prendo tutte le pendenze e tutto il resto, ma gliela dai a zero. Ma questi qua pensano davvero che dopo tre anni di B arrivi qualcuno che ti dia 100 milioni, 80 milioni, 50 milioni per la Sampdoria? Vivono nel mondo della fantasia,
3: certo.
1: Nel paese delle meraviglie, perché le meraviglie qua non ci sono. La Sampdoria è un disastro, non funziona nulla, i conti continuano a non tornare a livello finanziario e soprattutto poi in campo.
2: Lo vuoi ricordare, Marco, gli ultimi due anni sono 80 milioni di euro di perdita,
1: gli
2: vero?
1: Ultimi due anni sono 40 milioni l'anno scorso e 45 quest'anno,
2: cioè, sono mica poco,
1: ma ribadisco, poi questi signori hanno sempre pagato gli stipendi,
2: certo,
1: hanno sempre pagato gli stipendi, hanno sempre onorato tutto quello che dovevano onorare, però ora vai verso un altro anno, che tipo di anno è? Cioè, quando è che pensano di voler tornare in Serie A?
0: Entro 2028.
1: Sì, entro 2028.
3: L'anno del mai e l'anno del forse.
1: Qui continui a fare scommesse. Quindi io, per carità, poi ribadisco su Corradi. Bocca al lupo. Magari poi diventa veramente l'allenatore più bravo, però oggi come fai a presentarti?
2: Noi l'abbiamo fatti a tutti,
1: come fai a presentarti?
2: L'abbiamo sempre fatti a tutti in bocca al lupo, certo. Ragazzi, non abbiamo mai detto questo non ci piace.
4: È come il discorso, questo, come fai? Questo ragazzo l'ha chiamato,
2: questo ragazzo l'ha chiamato,
4: l'occasione, cosa? È giusto che la prenda,
2: voi,
4: è giusto che la prenda,
3: lui non ha nessuna
4: responsabilità, è giusto che prenda la Sampdoria, che ci
1: prova, e chi fa certe scelte. Corradi ha un rapporto con Genova, vero che non ha ha giocato né col Genoa né con la Sampdoria, ha giocato con altre squadre, però forse non te lo ricordi, Graziano, il suo esordio in nazionale è proprio a Genova, 12 febbraio 2003, Italia-Portogallo 1-0, allenatore Trappattoni, gol di Corradi.
4: Corradi.
1: Genova gli ha portato fortuna.
2: 13 presenti in nazionale.
1: Genova gli ha portato fortuna in quella serata. Quindi per lui...

0: allo stadio,
1: sente,
0: ricordo,
1: si sente chiamare dalla Sampdoria,
0: Fontino, forse di Miccoli, respinto sì, portiere, gol di dopo un cross di Panucci, guarda, l'ho rivisto oggi, e go sotto la Nord di, certo que, di Corradi, però certo, voglio dire, c'è questo,
1: certo
0: questo
1: che quella coppia lì, Graziano, questo Gabriele sa tutto,
0: ma vi auguro sia un precedente positivo.
2: Sono due statistici, sono due statistici,
1: sanno tutto.
3: C'era anche Figo nel Portogallo, me lo ricordo, era un amante di Figo.
1: Ora hai sentito
4: come sei un amante di Figo?
0: Sei un amante di Figo,
3: no, aspetta, del giocatore,
1: ci sta in questi periodi, ragazzi,
2: non
1: questi,
2: si può cancellare
1: questi
2: questa,
1: periodi ci sta
2: giocatore. Su tutti i blog questa ti faccio riprendere un attimo, ti faccio in questi pubblicità,
1: in questi momenti ci sta.
5: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
6: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
9: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
7: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
9: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
2: Allora, intanto vi voglio dare qualche notizia riguardo lo Spezia, perché Elio conosce benissimo Angelozzi, quindi
1: direi.
2: E sembra fatta, insomma.
1: No,
2: dai.
1: Io penso che oramai l'hanno chiusa.
2: Ecco,
1: l'han chiusa.
2: Io non ho Luca Vaccaro, ma credo, stasera credo, perché è impegnato.
1: E credo che la proprietà si è mossa nel modo
2: fatto
1: giusto, vuole mandare un segnale importante. Poi, da lì a vincere sicuramente un'altra cosa. Però la società si è mossa prendendo il direttore sportivo.
2: Il meglio,
1: il meglio che c'era in questo momento.
4: Per la categoria.
1: No, magari la categoria
2: per
1: no, perché la Cino la fa. Sì, però per rapporti, per come si sta in uno spogliatoio, per come si parla con l'allenatore, per come può sostenere il rapporto con la proprietà, perché io ripeto, il direttore sportivo deve essere quello un po' che fa, è anche quello che quando vanno le cose male prende e va a affrontare i tifosi,
2: certo,
1: ci mette la faccia,
4: come la Sampdoria,
1: e quindi ci vuole personalità.
3: Gli hanno aspettato tante settimane, però hanno preso un direttore capace, competente, che conosce la piazza e la categoria, non come la Sampdoria, perché ci hanno messo un mese e mezzo al momento a nulla.
1: Certo,
3: nulla.
1: Poi ti ripeto, non vuol dire perché hai preso Ancelozzi che vinci, però quantomeno la tifoseria non può dire che la società è stata ferma, non ha lavorato per provare a fare
2: bravissimo,
1: bene.
2: Bravissimo.
1: Lì.
2: Io vorrei tornare anche però sulla pagina del Genoa, perché è importante queste cose qua, noi sappiamo tante cose, sappiamo che c'è questo fermento intorno al Genoa, e la cosa che ci piace di più sono questi giovani Gabriele, perché questi giovani qua sono attenzionati da tutti, dobbiamo essere sinceri, io mi auguro che Genoa sia nella possibilità e abbia la forza
1: di tenerli,
2: di dire di no.
1: Certo.
2: Tu come la pensi?
3: Concordo, perché abbiamo visto in passato tantissimi giovani che l'abbiamo visto soltanto calcare l'erba del Ferraris un anno, mese.
2: Venturino, Fini e Cattò. Poi ci aggiungiamo Calvani.
3: Ce ne abbiamo tantissimi e soprattutto tutti quelli che il settore giovanile negli anni passati, in quasi 20 anni di sbravati, ha sforgiato. Naturalmente l'intenzione è quella di vedere questi giovani in Serie A protagonisti con De Rossi, perché i giovani con il mister hanno fatto molto bene, e soprattutto goderceli almeno una stagione, due forse sono troppi, e poi magari di resistere, quindi dire no, tenerli, raggiungere obiettivi, magari fare più quello che hai fatto l'anno scorso. Poi è chiaro che gli obiettivi di questa società e di giocatori magari potrebbero essere superiori, però vediamo
2: di Elio che
1: io vado ad aggiungere che secondo me mi auguro invece che di venderli, perché

0: Che il Genoa deve vendere, perché l'Udinese vende, l'Atalanta vende, ma di cercare di vendere nel modo bene. Migliore.
1: Ah.
0: Quando, cioè io, se, perché mandare giustamente...
1: Guardate quegli altri ragazzi, c'è Carboni,
0: cioè, giustamente, come
1: tutti
0: diceva...
1: Ragazzi, anche Liguri.
0: Cioè mandare Ecator a Roma, tu non lo metti in vetrina. Tu 99 su 100 gli dai la possibilità di andare solo a migliorare il suo contratto, la sua situazione economica, perché chiaramente andando alla Roma magari il suo ingaggio...
2: O fai un'operazione come hai fatto,
0: cioè,
2: con l'anno,
0: devi avere la forza di dire Ecator è la punta del Genoa, e se tu riesci a fargli fare 10 gol, 12 gol, 13 gol, a quel punto lì poi ti diverti.
2: Anche perché
0: in
2: Rossi...
0: una stagione aggiusti tutti i bilanci, perché un attaccante a quel punto lì costa.
2: Anche perché De Rossi ha detto Ecator sarà il futuro del Genoa, farà tanti gol il prossimo anno, mi auguro che resti.
0: No, addirittura lui parlava addirittura del calcio italiano. Quindi,
1: ha parlato
0: quindi,
1: di campione,
0: di campione,
1: se non sbaglio,
0: cioè, sì. Vuol dire veramente
3: se
0: oggi.
3: Infatti, cioè, se la Roma lo vuole, guarda sì. Che vuol dire Gasperini, Ecator è un buon giocatore.
0: Sì.
3: Quindi se lo dice Gasperini
1: però un conto, vedi, il discorso di ieri a me piace molto, perché un conto è i Retteghi ti arrivano lì e ti danno quello che ti danno e tu
0: sei costretto
3: se vai in prestito
1: invece adesso in questo momento dove
0: in teoria il Genoa in questo momento da quello che ci hanno raccontato hanno venduto Retteghi per fare cassa perché c'era bisogno per aggiustare i bilanci, abbiamo dato via il terzino all'Atalanta Anor perché c'era bisogno ancora, poi ci avevano detto che le cose sarebbero un po' cambiate, quindi adesso magari sacrifichiamone ancora uno di quelli importanti, però poi gli altri cerchiamo di tenerli per veramente avere un patrimonio
1: che
0: di giocatori importanti.
1: La scelta di De Rossi, di Baldanzi è stata una scelta, non so se poi giocherà 30 partite, 40 partite, 50 partite, se sarà determinante, però già aver accontentato
2: Bravissimo.
1: Il mister io credo che sia fondamentale.
3: Sì, era mezzo per Baldanzi,
0: sono soldi importantissimi.
1: Tre esercizi, ragazzi.
3: È un impegno, Baldanzi,
1: certo.
3: Colombo, i giocatori Amorim che hai trattenuto o su cui hai comunque puntato, è un giochino questo intorno
0: ai
3: 30 milioni.
0: Oggi non ti sei migliorato per quel che mi riguarda.
3: Tu hai comprato dei giocatori, Colombo ci hai creduto, c'era un obbligo, comunque un diritto di riscatto che hai fatto valere, ci credi, su Baldanzi ci credi perché ci crede molto De Rossi, e poi comunque Amorim, altro giocatore su cui il Genoa ha speso dei soldi o comunque andrà a spendere da quei prossimi campionati. Quindi
2: vabbè Marco,
3: le scelte le ha fatte il Genoa, ragazzi,
2: anche perché l'anno scorso,
3: adesso qualcuno deve vendere
2: l'anno
3: forza.
2: Scorso in fase di mercato estivo tu hai incassato 50 milioni, spesi zero, hai avuto tanti giocatori presi in prestito o a parametro zero, quindi è giusto che il Genoa in questa sessione spenda, è anche giusto,
1: certo.
2: Che ci siano delle cessioni, devono essere corrette. Baldanzi, il mister è stato accontentato, ha fatto molto bene nella Roma quando è stato acquistato, c'era anche De Rossi, ha fatto vedere le sue qualità nelle poche partite che ha giocato, ci auguriamo con una preparazione estiva fatta da capo il giocatore non possa avere queste difficoltà e magari essere il giocatore che illumina il gioco con gol, assist e giocate, perché io ritorno a monte ti mancheranno i
3: centrocampisti
2: e non solo,
1: le occasioni, cioè cercano un sostituto,
4: certo,
1: cioè,
4: a Baldanzi per me oltre il fatto tecnico è bravo tatticamente, però gli manca per me il requisito che per me nella categoria importante è la fisicità.
1: La fisicità, dici?
4: Io ho visto qualche partita, fa fatica sulle seconde palle, fa fatica sul contrasto aereo, non lo so.
2: Sì, la fisicità manca anche da
4: Amorim. C'è anche Amorim, poi che è minuto anche lui.
1: Poi c'è anche l'alta versione.
4: Fai un centrocampo così leggero, soffri poi.
1: Tu dici in fase difensiva magari perde il pallone, però poi c'è anche in fase di attacco, in fase offensiva.
0: Sì,
1: meno male che è così piccolo, perché danno la spinta e va giù e prende punizione.
4: Sì.
1: Cioè, c'è sempre il rovescio della medaglia.
3: Attenzione, ma nel Genoa in questo metà campionato ha fatto alcune partite buone. Ed altre, parliamo
0: di 5-6 presenze.
3: È un buon giocatore, però deve fare di più.
0: Cioè,
3: evidentemente Baldanzi, la partita col Torino, soprattutto tra le più positive. Ma
4: però in
3: Serie
4: A,
3: Baldanzi 9 milioni e mezzo. Comunque sei il Genoa in Serie A e quindi hai speso 9 milioni e mezzo, ti aspetti che sia un giocatore molto importante,
4: anche perché un centrocampo così con due leggeri così te lo puoi supportare.
0: Ma tu non hai riscattato Pinamonti
4: è quello il fatto,
0: tu non hai riscattato Pinamonti per 10 milioni

0: forse qualcosa in più.
1: Sì, erano quasi 16.
0: Forse erano 15-16, esatto.
2: Sì, erano quasi 16 con tutti i bonus, quelle cose lì.
0: E hai preso Colombo. Però, Colombo quanto l'hai pagato?
1: Colombo alla 9. Fine circa 9, 8 e mezzo, 9.
0: Colombo secondo me però è un buon giocatore.
3: Secondo me Colombo è un buon giocatore.
0: Perché è un giocatore che comunque fa quel
3: poi
0: lavoro.
3: Poi è giovane.
2: Beh, scusate,
3: giovane.
2: Ma quanti gol ha fatto quest'anno?
1: Colombo 7 gol.
3: 7 gol. Però voglio dire,
0: dopo un inizio, anno, dopo un inizio difficile, si è un po' sbloccato.
3: Quando il Genoa era ultimo in classifica, cioè, beh, secondo me su Colombo hanno fatto molto bene a tenere.
1: Sì, gli hanno dato fiducia.
3: La prima punta, secondo me, ci vuole tempo.
2: Perché noi
3: avere...
2: facciamo sempre gli stessi discorsi, ma se Mimmo Crisito e Roberto Muggita non avevano l'intuizione dopo mandare via
1: Viera.
2: E mette le due punte, saremo ancora qua a parlare che Colombo non fa gol, è sempre da solo, uno che è da solo, almeno chi sei.
3: Impazzisci,
2: dai. E
4: poi lui non è una
1: questo 4-2-3-1 che non ha portato avanti. A nulla, no, al buio totale.
2: Ragazzi,
1: con Viera.
2: Secondo me è un giocatore importante l'anno scorso, 9 partite.
1: Non l'aveva mai
4: fatto importante. Per gli obiettivi del Genoa è un giocatore importantissimo.
3: Perché comunque gli obiettivi del Genoa sa difendere la palla, cioè, sa salire la squadra.
4: Si sa prendere il fallo.
0: Anche Vitinha è un buon giocatore, anche Vitinha un buon giocatore, ha fatto delle partite secondo me tra i trascinatori del Genoa, anche magari senza segnare, comunque un giocatore molto, molto importante. È chiaro che la squadra, cioè oggi come oggi, tu dovresti rafforzarla per migliorare.
3: Certo.
0: Quando mi dici alziamo l'asticella,
3: certo.
0: Comunque il Genoa, so che non piace questo discorso, si è salvato bene, diciamo bene, però alla fine è arrivato sedicesimo, quindi certo. Devi fare qualcosina in più, certo, per migliorare il piazzamento.
1: Soprattutto Marco, delle ultime 5 partite l'attacco non,
0: sì,
1: ha segnato,
0: hai perso dei punti alla fine.
1: Aggiungo anche con Colombo personalità, perché a Pisa in una partita decisiva doveva calciare rigore Ostigar, ha deciso di prendere lui il pallone, si è presentato sul dischetto, l'ha tirata, ha segnato, quindi ha dimostrato anche crescita, maturità.
0: Sì, decisiva, ma Genoa lì era, è vero che poi era,
1: però,
0: era già salvo.
1: Hai vinto, hai messo un
0: però
1: tassello in più.
0: A Pisa e a Verona contro due squadre che stavano retrocedendo,
3: morte.
0: E lì probabilmente ha chiuso il discorso. Poi ha vinto la partita quella proprio con la con Lecce in casa, no?
1: Sì, con Lecce, col Sassuolo,
0: l'ultima
4: era Lecce.
0: Lecce ha giocato l'ultima, è vero. Diciamo che comunque il Genoa deve fare qualcosina per migliorarsi, secondo me.
2: Beh, se gli obiettivi sono quelli diversi,
0: cioè, se vuoi fare un campionato ancora più tranquillo.
3: Ascolta, vedi, come io dico, il direttore sportivo quando ha parlato e ha detto noi dobbiamo essere, cioè l'ha detto, per me genuano, io quella frase che lui ha detto io me la ricordo, e quindi per me deve cercare
0: e poi gliela rinfacci.
3: A me piacciono
2: queste cose. Diego Lopez, come dice
3: lui,
2: io.
3: lui si è espresso, vuole far bene, è un ambizioso, ha capito che la piazza di Genova chiede qualcosa di importante, cioè ci manca la Coppa UEFA, ci manca degli anni di Spinelli, di Preziosi, esatto. Voglio dire, è giusto che ci rifacciano vedere qualcosa di importante.
1: Poi ci vorrà ancora diverso tempo.
2: Poi vogliamo dare gli obiettivi a queste squadre?
1: Però bisogna essere realisti.
2: Allora vanno al mare,
3: ogni anno dobbiamo aspettarci la salvezza. Che il calendario ci dia.
0: Ma scusate, l'obiettivo del Genoa è
4: migliorare di due punti.
1: Bisogna essere realisti, non vendere fumo.
0: Quale deve essere l'obiettivo?
2: Scusami,
3: io penso
2: e lo so benissimo.
3: Come Genoa posso essere come l'Udinese?
1: Decimo posto, undicesimo.
2: Se una cosa dici tu, senti, a un certo punto del campionato possiamo fare 48-50 punti.
3: Essere come l'Udinese, esatto. Marco, non
2: chi
3: può essere il Genoa.
2: Questa cosa qua, cioè magari vai decimo in classifica, undicesimo.
0: L'obiettivo del Genoa oggi con la squadra attuale, il Genoa deve salvarsi in modo tranquillo.
3: Sì, sicuro.
0: L'obiettivo della Sampdoria con la squadra attuale è salvarsi.
1: Ragazzi, ma lo vogliamo dire un'altra cosa? Che sono anni
0: subito.
1: Che io sono nero, giusto, arrabbiato. Ragazzi, la Coppa Italia, cercare di andare avanti in questa Coppa Italia. Basta uscire a dicembre, basta. Cerchiamo di fare un percorso.
0: A gennaio anche, dai, non solo a dicembre.
1: Cioè, con tutto rispetto, l'Empoli 2 anni fa è arrivato in semifinale. Perché il Genoa non prova ad andare avanti?
0: Però, No, perché ti dimentichi che l'Empoli è retrocesso. Alessandro in semifinale è rimasto in C.
1: Però,
0: se no, poi ricordiamo solo la Coppa Italia.
1: Va bene,
0: bravo,
1: però
0: bravo,
1: la Coppa Italia,
0: Marco,
1: il mio senso era diverso.
0: L'Empoli è retrocesso.
1: Però, Marco, no, va bene, ok, retrocesso sul campo è vero, però guardiamo oltre. Il Genoa,
2: ma qualche cosa si potrà chiedere a queste squadre?
1: Possiamo
0: bene,
1: anche noi
2: andare allo stadio di sedere Silvia? Speriamo.
3: No, io ti dico la verità.
1: Cioè,
3: secondo me, essere come l'Udinese, secondo me il Genoa lo può fare. Onestamente può arrivare, venire.

0: undicesimo,
1: com'è decimo,
0: Benì.
1: Com'è che l'hai detta?
0: Benì.
2: Un intercalare. E poi per tre anni.
3: Per arrivare al decimo ci vogliono i
0: doppioni. Quello che dice Gabri, del fatto della Coppa Italia, purtroppo con quel sistema che hanno inventato.
3: Sempre una romana.
4: Mi dispiace, messo tanti di finali di Coppa Italia, sai perché? Perché c'è l'Inter a Milano.
0: Mi dispiace, ma fanno di tutto, per far partecipare i soliti. Quindi
2: vogliamo provare a fare il colpaccio?
4: Questo obiettivo qua, perché poi c'è negli ottavi di finale c'è l'Inter e non è che giochi a Genova. No, devi andare a San Siro.
0: Dammi la possibilità di giocare a Manasse, che magari c'è lo stadio pieno,
3: Capiterà
2: prima o poi la fortuna, come è capitata con l'Empoli, che ha vinto i rigori in Coppa Italia con la Juventus a Torino. Bisogna essere ambiziosi anche passando dalla Coppa Italia. L'Europa magari ci vorrà tempo, secondo me ci vorranno ancora 3-4 anni, perché bisogna essere realisti. Tempo ci vuole, un progetto, vendere bene e comprare altrettanto bene, così come ha fatto l'Atalanta stesso e non solo. Questo è l'obiettivo, ma andare avanti anche in Coppa Italia, perché se lo meritano i tifosi e non solo. Basta uscire subito ai primi turni.
4: Io stessa divido, ragazzi, però a casa. Dobbiamo chiudere stasera, vero? Ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio voi da casa che ci avete seguito. In regia ci sono Filippo e Andrea. Naturalmente, qual è il consiglio? Seguite i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!

Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
2: Un duro attacco all'Unione Europea, colpevole di non favorire le imprese europee sul tema della decarbonizzazione a discapito di quelle internazionali. E poi la proposta di mettere dei reattori nucleari a bordo delle navi per ridurre le emissioni praticamente a zero. Queste, in sintesi, le parole del presidente di Assarmatori Stefano Messina, intervenuto oggi in apertura della convention annuale di Assarmatori a Roma.
3: Il primo tema è molto attuale. Noi abbiamo bisogno di rivedere la direttiva degli ETS, il cui processo è in atto da qui alla fine del mese di luglio, perché questa è una tassa che oramai dal 2024, con l'avvento del Green Deal, la paghiamo noi armatori, noi operatori, ed è una tassa che non è giusto che non torni almeno in parte al comparto per la decarbonizzazione, perché questa è una tassa nata ai fini di decarbonizzare. Noi abbiamo iniziato a decarbonizzare, però è giusto che una parte di questi proventi nei segmenti più colpiti vada a finanziare almeno in parte questi investimenti necessari, che sono sostanzialmente il rinnovo, un ammodernamento delle flotte, un contributo alle autostrade del mare perché più camion vadano sulle navi nel trasporto nazionale, e un sostegno all'utilizzo di carburanti alternativi il cui costo è sensibilmente superiore ai carburanti tradizionali con più alto tenore di zolfo.
2: Il nucleare
3: è l'unico

0: l'età attraverso la quale ci sono studi di ben più autorevoli soggetti del sottoscritto o di Assa Armatori. Parlo del Rina, parlo di Enel, Leonardo e Ansaldo che hanno fatto una società ad hoc. E ci vogliono 10-15 anni, perché poi legato al nucleare c'è anche il tema delle scorie. C'è una logistica facile, perché il nucleare è per 5 anni nel ciclo di riclassifica, di manutenzione di una nave, non viene minimamente toccato. Quando ogni 5 anni la nave va in bacino, vengono magari esaurite le scorie. È tutto un tema molto, molto profondo. Cioè, il concetto è per dire che se non si arriva a quello, non si può arrivare a un net zero in termini di emissioni.
1: Ministro, nel suo intervento di fatto una risposta anche a quelle che sono state le richieste di Stefano Messina: nucleare e reindirizzare le risorse sulla decarbonizzazione.
2: Assolutamente sì, questo è un settore, un comparto centrale per lo sviluppo del nostro paese ed è sicuramente strategico per l'autonomia della nostra Europa, come dimostrano anche le recenti vicende del blocco nello stretto di Hormuz. Quindi il settore deve essere considerato come strategico dal nostro continente europeo, deve consentire investimenti importanti e significativi sulla decarbonizzazione, per il quale è anche utile una riflessione sull'utilizzo dell'energia nucleare per le nostre navi, anche per le nostre navi.
3: Bisogna chiaramente fare un salto di qualità, di semplificare il lavoro chi è negli scali italiani, ma anche a iniziare ad avere una proiezione estera importante, come fanno le grandi nazioni marittime. L'Italia per anni non è stata una grande nazione marittima, siamo cresciuti grazie alle nostre aziende, non tanto grazie agli interventi dello Stato. Oggi noi abbiamo bisogno di far sinergia tra pubblico e privato, perché solo così in questo mondo si possono colpire quelle sfide che se non le vinciamo noi, le vince qualcun altro, o i cinesi o qualcun altro che poi verrà a gestire i nostri scali. Noi non vogliamo che altri gestiscano i nostri scali, anzi vogliamo essere noi al limite a gestire scali di altri. Siamo fortemente insediati da investimenti molto grandi che stanno avvenendo negli ultimi 20 anni, soprattutto dalla Cina che ha investito più di 300 miliardi e da altri, quando ovviamente noi con le regole di stabilità europea e alcune tassazioni europee facciamo fatica a mantenere le nostre filiere sul territorio europeo. Credo che tutti i giorni noi leggiamo quanto geopoliticamente si interessa prima di tutto del continente europeo avere una capacità marittima in grado di poter cercare nuovi mercati, nuove linee logistiche nel momento in cui si vanno a creare delle crisi fuori dal continente. Questo è successo con la chiusura di Suez, è successo con Hormuz, è successo con l'Ucraina. Grazie alla grande capacità marittima che abbiamo, in buona parte grande capacità marittima data dal nostro paese, che è il più marittimo a livello europeo, siamo in grado di dare delle risposte puntuali. Ecco, questo è un asset che non va perso, su cui va investito, perché chi si ferma è perduto. Il mondo va avanti, certo che cercano, come posso dire, di assediare la nostra capacità marittima, come è successo in altri comparti. Il problema è questo, è che oggi c'è una sfida in atto e noi siamo pronti, diciamo, accettare la sfida, perché riteniamo che il sistema Italia sia ancora nel settore uno dei sistemi più promettenti a livello mondiale.
0: Siamo molto fiduciosi della direttiva, della revisione direttiva per il prossimo mese e mezzo. Andremo a capire cosa succede. Credo che con responsabilità, rispetto, ma altrettanta autorevolezza e competenza, stiamo facendo le giuste pressioni su Bruxelles anche affinché i nostri parlamentari europei, e non limitare le responsabilità ai membri della Commissione, in primis il vicepresidente esecutivo Fitto, che sostengano questi argomenti, perché sul tema dei trasporti, almeno nazionali, non si può non prendere in considerazione che gli ETS rimangano al settore.

0: Cara televisione, storie d'amore ed altri sentimenti è il libro che Aldo Grasso, famoso critico televisivo, giornalista, ma anche tante altre cose, è venuto a presentare qua a Genova. Innanzitutto, perché a Genova?
1: Beh, per due motivi. Il primo,

Per un gesto di amicizia nei confronti di Rita Cirio e di quanto lei ha saputo organizzare qui con molta volontà nel nome poi di suo figlio Ottavio, che era un critico molto promettente, ha scritto delle cose molto molto interessanti, quindi era un gesto che dovevo fare. Poi così, insomma, un po' per nostalgia, perché io ho iniziato a scrivere sul secolo XIX e i primi pezzi nella pagina della cultura

0: Avete fatto strada tutti e due, possiamo dire.
1: Più lui di me, ma insomma, va bene.
0: E lei parla di una storia d'amore con la televisione. Quando è nato questo amore e che cosa le ha fatto capire che la televisione poteva essere studiata come fenomeno culturale?
1: Questo amore è nato contemporaneamente a questa scoperta, cioè nel senso che allora per noi in università era già una cosa molto nuova occuparsi di cinema, insomma c'era tutta una generazione, diciamo così, pre-68-68 in cui l'amore per il cinema era grandissimo, soprattutto anche qui a Genova c'erano molti amici che ecco. E così, per una ricerca, per la prima volta ho scoperto gli archivi della RAI e ho capito che era qualcosa di molto differente dal cinema, perché aveva una capacità di incidere sulla realtà molto più forte del cinema. Lì ho capito che noi eravamo italiani anche grazie alla televisione, cioè eravamo diventati quello che eravamo, quello che siamo in fondo, proprio grazie alla televisione. Studiando i primi programmi della televisione ho capito che davvero aveva avuto una forza d'urto molto importante. Di lì è nato appunto il fatto che ho cominciato a occuparmene un po' più seriamente, sia a livello appunto così di accademico, e poi soprattutto la fortuna di potermene occupare, diciamo così, come critica quotidiana militante sul Corriere della Sera, e unendo queste due forze è nato il mio rapporto d'amore con la televisione.
0: Lei parla anche di altri sentimenti. Quali sono questi altri sentimenti?
1: Sono i sentimenti che si trovano nella vita di tutti i giorni. In fondo la televisione è una sorta di realtà espansa, cioè nel senso che attraverso la televisione noi abbiamo mediato molte cose e quindi abbiamo provato gli stessi sentimenti che si provano tutti i giorni, cioè amore, odio, felicità, gioia, rabbia, indignazione, insomma è davvero diciamo così una sorta non di seconda realtà, perché questo sarebbe un grosso errore, ma di un nostro modo di vedere la realtà. E quindi appunto è bello anche lì provare sentimenti, non vederle soltanto con l'occhio asciutto del critico, ma poter smuovere dentro di sé tutte le nostre sensazioni.
0: In questo libro quanto c'è dell'Aldo Grasso spettatore e dell'Aldo Grasso critico?
1: Ma c'è un po' di tutte e due. Intanto per la prima volta ho raccontato un po' questo strano mestiere, che è un mestiere ahimè un po' in via di estinzione, perché il lavoro del critico, ma non soltanto del critico televisivo, diciamo così del critico in generale, il critico letterario, il critico anche cinematografico e tutto, curiosamente nel momento in cui grazie a internet tutti sono diventati critici, è sparito un po' il senso della critica, è sparito un po' questo bisogno di confrontarsi con l'altro, no? Con qualcuno con cui tu puoi avere un rapporto di fiducia sia nel bene che nel male, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato di meno.
0: Lei sono decenni che segue la televisione. Secondo il suo parere, quando è riuscita veramente ad esprimere meglio la propria funzione culturale e civile?
1: Beh, indubbiamente nei primi anni, cioè questo è successo non solo in Italia ma in tutto il mondo, cioè nei primi 30 anni la televisione ha avuto una forza d'urto incredibile, cioè è servita tantissimo a cambiarci, è servita ad esempio nel caso dell'Italia, è servita a darci una lingua unitaria molto più di quanto abbia potuto fare la

0: scuola e non, addirittura poi non parliamo dei grandi libri che sono, fino a quel momento rappresentavano un po' così i monumenti della letteratura italiana. Perché è successo questo? Beh, perché è successo perché ci sono stati alcuni programmi di grande successo che hanno radunato attorno allo schermo gli spettatori. L'Italia era un paese, nel 1954, era un paese di forti dialetti, insomma, cioè c'era sia l'analfabetismo che superava delle soglie molto molto importanti, più del 50%, ma soprattutto era l'Italia dei dialetti, per cui se uno andava in comune qui a Genova a cercare un documento, parlava in dialetto genovese e soprattutto il funzionario gli rispondeva in dialetto genovese. Tutto questo succedeva in tutta Italia, quindi l'idea che comunque milioni di persone il giovedì sera si radunassero per vedere La Shoah raddoppia ha cominciato a fare in modo che tutti condividessero una stessa lingua. E poi è stato un motore molto importante per lo sviluppo, cioè nel senso che l'Italia si avviava così verso il boom economico e la televisione è stata sia un motore per questo boom economico, perché ad esempio c'è stato il fenomeno della pubblicità che allora ridevamo perché si parlava di Carosello e c'erano le battute, cose di questo genere, ma in realtà Carosello è stato una sorta di educazione al consumo, perché per la prima volta gli italiani hanno scoperto che esisteva l'aspirapolvere, hanno scoperto che esisteva il frigorifero, che esisteva la lavastoviglie, cioè tutte cose che hanno cambiato la nostra vita. E quindi la televisione da questo punto di vista è stata davvero qualcosa di molto importante, cioè qualcosa che ci ha modellato e soprattutto attraverso alcuni programmi, alcuni sceneggiati, o programmi anche di divulgazione. È stata una forma attraverso cui gli italiani si sono autorappresentati, cioè hanno cominciato a prendere coscienza di sé. Quindi quello è stato il periodo sicuramente più importante della televisione.
1: Lei prima ha accennato ai social network, i giovani sono orientati su quello, la televisione è sul viale del tramonto o verso altre forme?
0: Ma qualche anno fa la televisione era data per morta, in realtà, come dire, è stato un annuncio un po' frettoloso, nel senso che i dati di ascolto ci dicono ancora che gode di molta salute. E certo, sono successe delle cose molto importanti nel frattempo, cioè attraverso il segnale digitale, attraverso internet, noi abbiamo innanzitutto dei modi differenti di distribuzione della televisione, cioè da una parte c'è ancora la vecchia televisione, quella che io chiamo la televisione dell'orario ferroviario, cioè quella che ti dice all'ora tale c'è questo programma, allora dall'altra c'è quell'altro programma, dall'altra c'è la visione in streaming che ti permette di vedere i programmi quando desideri tu vederli. Allora, tutto questo che cosa comporta? Comporta da un lato la perdita di ritualità, è questo quello che abbiamo perso, cioè il vedere assieme un programma e magari il vederlo tutti assieme, cioè tutti insieme intendo una comunità. Tutto questo adesso succede soltanto in momenti molto rari, cioè succede quando ci sono delle dirette molto importanti, sportive o per disgrazie o perché c'è il Festival di Sanremo. E dall'altra parte invece c'è un consumo molto individuale, cioè ognuno si guarda la televisione quando e quando vuole. Il fatto curioso è che quello che fino a poco tempo fa si diceva che non guardassero più la televisione, cioè i giovani, la guardano a modo loro, la guardano su internet e la guardano in maniera frammentaria, cioè quello che è davvero successo di importante rispetto a 10,

0: 20 anni fa è successo che i giovani non guardano più i programmi nella loro interezza, ma guardano soltanto i cosiddetti highlight, cioè guardano quei momenti di televisione che vengono condivisi sui social. Però è una maniera molto strana, una maniera tutta particolare, una maniera ancora tutta da studiare, però è un segno di vitalità della televisione.
1: Cosa pensa che debba essere il ruolo di una televisione privata oggi?
0: Ma secondo me il loro ruolo principale è quello di presidiare il territorio, e presidiarlo molto bene, in maniera molto completa, molto di più di quello che fa il servizio pubblico o che fanno altri network. Secondo me questo è veramente il compito principale, cioè essere parte viva della comunità, cioè di una città, in qualche maniera. Io faccio sempre l'esempio che mi ricordo che i primi anni che ho cominciato a collaborare col Corriere della Sera, la cronaca di Milano era molto più importante per la città che non il giornale in sé, nel senso che gli editoriali della cronaca milanese, la cronaca milanese determinavano la vita della città molto di più che non il giornale nazionale. Ecco, secondo me è un po' questo, cioè la televisione che è sul territorio, la televisione locale, deve proprio in qualche modo essere la coscienza di quel territorio. E per questo che è molto più importante l'informazione che non l'intrattenimento.
2: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta.
3: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
4: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
3: Questa è la storia di Top Apps. Un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una quindicina di componenti e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochi

0: Pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di fare, di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità. In primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
1: Quindi
0: per
1: nasce
0: riuscire...
1: proprio da una necessità.
0: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo alla fine è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
1: certo.
0: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
1: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DOPAPS provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
2: No, assolutamente. L'idea di DOPAPS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere DOPAPS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP, l'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
1: Ci sono tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo, aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
2: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
0: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata nella una frase che è humans keep purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
0: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
0: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea, e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
1: certo.
0: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPAPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPAPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPAPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è,

0: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova, o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
1: Ma diciamo che quando Dope è nata c'erano già associazioni attive in questo ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata Dope è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi, perché no in futuro? Perché non espanderci?
2: Perché no, Luca?
3: Assolutamente.
2: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
3: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
2: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
3: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di Dope che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
2: Certo.
3: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura, ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte
2: perché anche questo è top up,
3: esattamente.
2: Non si dorme la notte, giusto?
3: Non dormono la notte
2: per pensare ai progetti,
3: non dormono la notte pensando alle stelle,
2: le stelle,
3: perseverando per le stelle, e quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare, quindi...
2: Beh, io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è Dope Apps, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
4: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca Dope Apps. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prendono vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del Team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. Che cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questo verrà realizzato con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio ed è giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professor.

0: Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
1: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
2: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
3: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
0: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
4: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno i propri referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
5: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a normalista.
6: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DopUps da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
7: Sebastiano.
8: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente

0: supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
1: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque in realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
0: Sì, direi di sì. Anche altre aziende ci sono state. Ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci. E poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
1: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
2: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare a questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
1: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
3: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
4: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
1: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DopApps, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
2: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DopApps forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo in DopApps, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
2: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa, e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi

0: tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
1: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
0: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi, ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
2: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi. E quindi si arriva già alla parte della cooperativa Firmament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità.
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità. Ve la siete...
0: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
1: Guadagnando, Luca, hai ragione.
0: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento, noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che all'apparenza è pionieristica, come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stufi di sentire
0: assolutamente
1: questa parola. Però purtroppo ritornerà.
0: Esattamente.
1: Ve la rifarò più volte.
0: E la robotica, riuscire ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
0: nella vita di tutti i giorni.
1: Reali.
2: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
1: Territoriali
2: perché,
1: anche.
2: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Firmamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
0: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.

0: Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOPUBS. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOPUBS, si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata, tipo sei una studentessa e poi dopo...
1: Buonasera a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi, e sono una studentessa magistrale di biologia applicata.

0: giornata sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DopUps è così fatta. Noi ci sentiamo,
1: siamo curiosi, okay, di entrare un po' anche noi all'interno di questo
0: noi
1: mondo.
0: Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti,
1: certo, e collaborate,
0: cresciamo come, esatto, cresciamo
1: lavoro
0: come
1: di
0: gruppo,
1: squadra,
0: esatto.
1: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DopUps, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DopUps, e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. E diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in DopUps?
2: Sì, sì, siamo assolutamente una squadra, da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia
3: in
1: più.
3: Esatto, l'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DopUps? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DopUps è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DopUps. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
2: Ma, sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma.
1: Portando questo drone?
2: Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
1: Acciuga!
2: Acciuga, in pieno spirito genovese e ligure.
1: In pieno spirito genovese,
2: certo.
1: Anche qui la genovisità presente.
2: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative.

0: attive, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
0: Insomma, tutte le missioni precedenti.
1: Sì.
0: Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come
2: però,
1: si chiamerà?
2: Panissa,
1: e dopo Acciuga
2: sarà,
1: direi che Panissa era il nome.
2: Piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
2: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda, e se notate
1: vediamo
2: lì
1: subito le differenze.
2: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir stasera.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
2: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni?
3: Pesa
1: oppure...
3: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
3: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
3: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non
3: diciamo. Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché dopo Ups non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
4: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
4: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione,
4: esatto.
1: Attenzione. Cioè,

0: si crea già.
1: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto biobrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
0: Certo. C'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritornerà, anzi ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale. Ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo? Insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
2: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco, e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti, e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi, e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
0: Ah, bellissimo questo!
2: Creare una nuova medicina, quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
0: Una medicina del futuro.
2: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
0: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
3: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
0: È più ricerca forse?
3: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di biobrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e... Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. Biobrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo, gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
0: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
4: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono Project Manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
0: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
5: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ovunque. Ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
0: Questo è una simulazione,
5: sì,
0: giusto?
5: Esattamente, è una simulazione di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
0: Quindi avete...
5: vediamo che

0: poche parole è sventato, è giusto?
1: Esatto, sì, no, proprio che cambi direzione. E invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
0: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
1: sì,
0: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DOPUBS. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
2: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
0: E come funziona?
2: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo, per
0: tantissimi campi.
2: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
0: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
1: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque, e quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto l'ambito.
0: Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPUBS, però adesso la domanda mi sorge spontanea, insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOPE perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOPE nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di DOPUBS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito.

0: ambito e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
1: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto, tanto, tanto lavoro dietro.
0: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
1: Sì. Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità. E per questo ho qui vicino a me il presidente di DopUps, che in realtà poi in passato è stato anche project

0: E quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto: ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di Dopaps, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
1: Allora, Dopaps è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un salto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
0: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esami in questo caso, basta avere la passione.
1: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
0: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
2: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo, non andate via.

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma non è
1: così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea, quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente ma forse quello è il bello. No?
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
0: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
0: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager che vede solo il suo singolo progetto a una visione più giustamente da presidente che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno.
0: Certo. Spieghiamo la casa,